0: Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Tu bel bimbo, bimbo mio dolce, dimmi cosa vuoi che io

sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 13 luglio. Alta pressione in ulteriore consolidamento e cielo in prevalenza sereno. Nubi a sviluppo pomeridiano in area alpina e appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia, anche se non si escludono degli isolati piovaschi sui monti della Calabria, sull'Appennino emiliano e localmente sui rilievi alpini. Velature diffuse in transito al centro-nord. Le temperature massime aumenteranno su buona parte del paese, raggiungendo i 36 gradi sulla pianura padana, 37-38 gradi nelle zone interne di Lazio e Toscana, 40 gradi sull'entroterra sardo. Venti deboli o al più moderati, con maestrale più sostenuto sulla Puglia Adriatica, la Calabria Ionica e le coste del Basso Tirreno. Mari generalmente poco mossi, ad eccezione del Basso Adriatico e dello Ionio, che saranno mossi o localmente molto mossi. RAI Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Gli artisti falliti sono fuori dal gioco. Non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa, di un'es-

passo strisciato per vergogna di impronte che non hanno lasciato, e una macchina fuori sempre mal posteggiata che non sembra davvero sia mai stata lavata. Ed una

0: ride e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente,

l'ho vista dopo un anno l'altra notte, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore

cazzo no, e allora ti mi compro un per come.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, oggi ripercorriamo il 1973, un anno di musica, in un'ora i fatti principali. 1 gennaio, gli stati membri della CE passano da 6 a 9 con la Repubblica d'Irlanda, il Regno Unito e la Danimarca. L'11 gennaio inizia il processo agli scassinatori del Watergate. Il 23 gennaio il presidente statunitense Richard Nixon annuncia che è stato raggiunto un accordo di pace per il Vietnam. 27 gennaio gli accordi di pace di Parigi pongono ufficialmente fine alla guerra del Vietnam. Il 17 maggio del 1973, strage alla questura di Milano. L'estremista Gianfranco Bertoli lancia una bomba a mano e uccide 4 persone. 26 agosto, a Napoli scoppia un'epidemia di colera. 23 novembre, l'austerity per contrastare la crisi petrolifera. Divieto di circolazione delle auto nei giorni festivi. Ulteriore aumento del prezzo della benzina. Chiusura obbligatoria alle 23 per i locali pubblici. Il 17 dicembre, terroristi palestinesi attaccano un aereo della Pan Am all'aeroporto di Fiumicino, provocando 30 vittime. Fuggono con 14 ostaggi. Moriva l'8 aprile del 1973 il pittore spagnolo Pablo Picasso. Bruce Lee, celebre attore, moriva il 20 di luglio. Si spegneva Salvatore Allende, il politico cileno, l'11 settembre. Anna Magnani, la celebre attrice italiana, si spegneva il 26 settembre. Sanremo del 1973 lo vinceva Peppino Di Capri con Un grande amore e niente più. Al secondo posto Peppino Gagliardi, Come un ragazzino, e al terzo posto Milva con Da troppo tempo. Adesso un anno di musica, il 1973, su Rai Radio Tutta Italiana.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tu.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 13 luglio. Alta pressione in ulteriore consolidamento e cielo in prevalenza sereno. Nubi a sviluppo pomeridiano in area alpina e appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia, anche se non si escludono degli isolati piovaschi sui monti della Calabria, sull'Appennino emiliano e localmente sui rilievi alpini. Velature diffuse in transito al centro-nord. Le temperature massime aumenteranno su buona parte del paese, raggiungendo i 36 gradi sulla pianura padana, 37-38 gradi nelle zone interne di Lazio e Toscana, 40 gradi sull'entroterra sardo, venti deboli o al più moderati, con maestrale più sostenuto sulla Puglia Adriatica, la Calabria Ionica e le coste del Basso Tirreno, mari generalmente poco mossi, ad eccezione del Basso Adriatico e dello Ionio, che saranno mossi o localmente molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Nuovi raid americani sull'Iran, attacchi dei Pasdaran contro le basi statunitensi di Giordania, Bahrain e Kuwait. La battaglia su Hormuz riaccende la guerra nel Golfo e fa salire il prezzo del petrolio. Adesso ti faccio vedere io, ha sparato contro la donna che perseguitava da mesi, poi si è tolto la vita. Al GR1 il racconto della maestra di danza scampata al femminicidio a Cagliari. Fa sempre più caldo, il picco della terza ondata di temperature record previsto a metà settimana. Incendi in Piemonte, Sardegna, Puglia, Abruzzo e Lazio. Allarme roghi anche in Francia. L'abbraccio della sua isola, le sue canzoni che risuonano in piazzetta. Grande partecipazione al funerale di Peppino Di Capri. Tennis, Sinner, re di Wimbledon, l'azzurro batte Zverev in 4-7 e vince il torneo per la seconda volta di fila. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Iran. Sono decine gli obiettivi colpiti anche questa notte dagli Stati Uniti nel sud della Repubblica Islamica. Tutti vicinissimi allo stretto di Hormuz, che resta chiuso al transito mercantile. Di contro, Teheran ha attaccato gli interessi americani nell'intera regione.
2: Le basi militari americane di Giordania, Bahrain, Kuwait, ancora una volta nel mirino dei Pasdaran, che dichiarano di aver lanciato una serie di attacchi distruttivi contro gli Emirati alleati degli Stati Uniti, che hanno attivato le loro difese aeree. Le forze americane hanno bersagliato le città costiere dell'Iran, che ospitano infrastrutture petrolifere e militari, centrati decine di obiettivi, così il comando centrale. Un morto e diversi feriti a Mashhad, affermano gli iraniani. Lo stretto di Hormuz resta il nodo cruciale, Teheran ne rivendica la sovranità, lo dichiara chiuso alla navigazione. Per noi è più importante di decine di bombe atomiche, afferma Rasei, consigliere della guida suprema Mojtaba Khamenei. Per Washington lo stretto resta aperto e comunque non intende fare passi indietro. L'Iran non lo controllerà mai, assicureremo la libertà di navigazione, dichiara. Intanto i negoziati restano fermi, l'Iran denuncia la violazione della clausola del memorandum su Hormuz da parte degli americani e punta ad un patto con l'Oman per trattare una gestione del traffico marittimo comune nello stretto. Claudia Stamerra, GR1.
1: Le ripercussioni sui mercati, quotazioni del petrolio in salita con un balzo del 3,5% in seguito all'annuncio di Teheran della chiusura dello stretto di Hormuz. Il Brent sfiora i $79 al barile, mentre il WTI è aumentato a 74. In rosso le borse asiatiche, in Giappone l'indice Nikkei perde 2 punti percentuali, sulla stessa scia i listini cinesi, in Corea del Sud il Kospi sprofonda del 7%. Si attende ora l'apertura delle piazze europee. Notte di attacchi anche sul fronte russo-ucraino. Droni di Kiev hanno colpito un deposito di carburanti nel territorio di Stavropol e la regione di Mosca. Sono 3 i morti, almeno 5 i feriti. Si conferma dunque la strategia militare ucraina con l'obiettivo di colpire le infrastrutture energetiche di Mosca. Cambiano gli equilibri interni con Zelensky, che decide per un rimpasto di governo sostituendo la premier.
3: Le dimissioni di Yulia Sviridenko ora dovranno passare dalla Rada, il Parlamento monocamerale ucraino, e comunque Zelensky non è nuovo a questo tipo di mosse. Si tratta infatti del terzo rimpasto di questo tipo dall'inizio dell'invasione russa. L'obiettivo del presidente ucraino è di rendere più agile la macchina dello Stato, più in grado di accordarsi al ritmo della guerra. Al momento l'obiettivo primario è il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti per produrre su licenza missili Patriot, ma anche lo scudo antibalistico europeo e in generale la necessità di ottenere armi prima che l'offensiva russa consumi uomini, città, consenso. In una giornata che sul fronte bellico ha fatto registrare la sospensione della navigazione da parte russa nel Mar d'Azov, dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite dagli ucraini nelle ultime 2 settimane. Di negativo per Kiev, specie tenendo conto che non c'è più l'Ungheria di Orban a mettere i bastoni tra le ruote, la notizia che gli ambasciatori dei paesi dell'Unione non sono riusciti a raggiungere un accordo sul nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 21esimo. Oggi la discussione proseguirà tra i ministri degli esteri dei 27 paesi. Fabrizio Noli, GR1.
1: E di fronte ai nuovi venti di guerra arriva l'ennesimo appello alla pace di Papa Leone. Lo ha lanciato ieri durante l'Angelus da Castel Gandolfo.
4: Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia. Unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura nella quale i popoli possano vivere riconciliati.
1: Questioni internazionali che restano al centro anche del dibattito politico insieme alla legge elettorale, la cui discussione entra nella settimana cruciale. Alle 13 scade il termine per la presentazione degli emendamenti.
0: Ultimissime ore di incontri, uno è previsto in mattinata per trovare la quadra nel centrodestra sulle preferenze. Ottimismo in particolare da Fratelli d'Italia, che spinge per un emendamento unitario e una sintesi che porti a quella stabilità ritenuta fondamentale per l'economia. Muro delle opposizioni che puntano a rimandare la manifestazione del 15 a Padova per dedicarsi alla battaglia parlamentare. Vogliono solo blindare il potere, accusano dal campo largo PD 5 Stelle AVS, secondo cui le priorità sono lavoro e sanità. La proposta di legge elettorale è incostituzionale, dicono dai Dem. Polemiche anche sul caso biennale di Venezia dopo l'interruzione dei finanziamenti dell'Europa. L'arte è libera, non accettiamo ricatti da Bruxelles, tuona la sottosegretaria leghista alla cultura Borgonzoni. Per Zaia, Lega è un atto di arroganza senza precedenti. Calenda da Azione dice no alla propaganda russa finanziata dall'UE e per i 5 Stelle è un ricatto europeo che l'Italia non può accettare. Le opposizioni attaccano l'esecutivo anche per la partecipazione al vertice americano sul terrorismo di sinistra, una decisione, spiegano, fatta per ingraziarsi Trump. Vasco Pirri, GR1.
1: La cronaca: ha sparato all'insegnante di flamenco che aveva rifiutato le sue avance. Dopo averla mancata con lo stesso fucile si è tolto la vita. La tragedia ieri davanti a una palestra di Cagliari. A raccontare la vicenda al giornale radio è la vittima stessa, ancora sotto shock.
5: Ha detto: adesso te lo faccio vedere io. Ha preso un fucile, l'ha puntato verso di me, ho avuto il tempo di correre verso la porta d'ingresso, abbiamo sentito lo sparo prima ancora di entrare.
6: Ha rischiato di essere uccisa, come tante altre vittime di femminicidio, da un uomo che non accettava di essere stato respinto, ma il colpo che le ha sparato ha soltanto sfiorato la donna.
5: Sono rimasta 2 secondi vicino al fucile a dirgli: Christian, no! E poi quando ho visto che proprio il suo sguardo era perso, sono scappata. E poi abbiamo guardato subito dalla finestra e lui si era sparato.
6: Il 52enne si era iscritto a dicembre al corso di flamenco tenuto dalla vittima. Poi erano arrivate avance sempre più spinte.
5: Da circa un mese aveva cominciato a diventare molto pesante. Dopodiché ho bloccato proprio il contatto.
6: Ma l'uomo, escluso dal corso di ballo, si è presentato in palestra armato, farneticando minacce nei confronti dell'insegnante.
5: Ho cominciato a parlare di questa loggia massonica di cui fa parte. Mi ha detto che ci sarebbe stata una vendetta. Gli ho detto: voglio che tu te ne vada. Sono arrabbiata perché poi noi donne dobbiamo avere paura di tutto. Non è possibile morire per un'incapacità di gestire certe emozioni.
6: Simone Zazzera, GR1.
1: Il delitto di Loreto, polemiche per la decisione del PM di Ancona di non contestare per il momento il reato di femminicidio al reo confesso Sami Chemayes, ex marito della vittima, Luigia Fortunato, uccisa giovedì scorso a coltellate. L'uomo è accusato di omicidio volontario aggravato. Grave vittimizzarla ancora, afferma la legale della famiglia di Luigia Fortunato. Individuati e fermati i 3 presunti responsabili del delitto del 19enne accoltellato alla periferia di Crema.
7: È stato circondato e poi colpito con 3 fendenti al torace. Youssef Rahm Abdelaziz, 19enne, egiziano, ha provato a scappare ma dopo pochi metri si è accasciato a terra. L'omicidio è avvenuto l'altra notte nel parcheggio di un supermercato a Crema. Il racconto di un testimone:
8: ho visto un ragazzo che era ferito e c'erano degli altri ragazzi, ho provato a tamponare la ferita.
7: Le indagini dei carabinieri sono state rapide. Ieri pomeriggio il fermo dei 3 presunti responsabili. Hanno tra i 23 e i 25 anni. 2 stranieri e un italiano. A quanto si è appreso, dietro l'omicidio ci sarebbe lo scontro tra 2 gruppi di giovani, forse per il controllo della piazza di spaccio. La zona della periferia di Crema dove è avvenuto il delitto da mesi è al centro di tensioni. A giugno una violenta rissa nel cuore della notte dopo che per più di 30 ore il quartiere era rimasto ostaggio dei violenti. A Pasquetta c'era stato poi un altro omicidio. Un 17enne marocchino aveva ucciso a coltellate e sprangate un 20enne egiziano. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Parliamo ora del gran caldo in Europa. Temperature roventi anche in Italia. Il picco è previsto a metà della settimana. In alcune zone si supereranno i 40 gradi.
9: Sarà una settimana da ricordare quella che si apre oggi, vista la curva in salita delle temperature da qui al prossimo weekend. La terza ondata di un'estate iniziata anzitempo che ha già presentato il conto. Dai bacini in sofferenza, soprattutto in Emilia-Romagna e in Piemonte, agli incendi che, dopo la provincia di Verbano, Cusi e Ossola, hanno devastato vaste zone della Sicilia, in provincia di Siracusa, ma anche di Puglia, Abruzzo e Lazio. Emergenza incendi anche oltre confine. In Francia un rogo innescato nella foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi, ha mandato lanciato in fumo 800 ettari di bosco. Situazioni destinate a ripetersi, visto il persistere sul vecchio continente dell'anticiclone africano, spiega il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
10: Giornate calde con temperature che oggi arriveranno intorno ai 35-36 gradi mediamente, mentre invece domani ci sarà un aumento. I valori sfioreranno e supereranno anche i 40 gradi, in particolar modo sulla Sardegna nelle aree più interne. Temporali classici di calore che si formeranno nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. Questo sarà un po' il leitmotiv di tutta la settimana.
9: Paola Guarnieri, GR1.
1: Gran caldo che muove anche le proteste dei rider di Firenze e Milano, che hanno indetto uno sciopero per il 15 luglio. I lavoratori chiedono un tavolo di trattativa con le società Glovo e Deliveroo, che denunciano compensi sempre più bassi e condizioni di lavoro aggravate dalle ondate di calore. Assicurazione per i monopattini. Dal 16 luglio scatta l'obbligo per gli elettrici privati e interesserà circa 1 milione di utenti. La norma segue l'obbligo di casco e targa.
11: Dopo il targhino, l'assicurazione è l'ultima delle norme stabilite nel codice della strada per chi usa il monopattino, mentre era già stato previsto dal 2024 l'obbligo del casco, che a 2 anni di distanza viene spesso disatteso, pena una multa da 100 a 400 euro. Da giovedì prossimo, 16 luglio, per tutti i monopattini sarà necessaria l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e non si potrà più circolare senza aver stipulato una polizza, che non sarà quella cosiddetta del capofamiglia, ma sarà un'assicurazione RC monopattino. Il costo si aggirerà tra i 50 e i 100 euro l'anno per circa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing hanno invece l'assicurazione inclusa nel costo del servizio. La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli. Va ricordato che per i monopattini la circolazione è consentita esclusivamente su strade urbane, con limite di velocità non superiore a 20 km orari. Paola Bonanni, GR1.
1: Tennis: Sinner conquista Wimbledon per il secondo anno di fila, una vittoria in rimonta su Zverev, costruita con pazienza, lucidità, carattere. I complimenti via social della Premier Meloni, ha scritto un'altra pagina di storia dello sport italiano.
12: Orgoglioso e felice, Jannik Sinner si gode un mitico bis a Wimbledon, decimo giocatore dell'era Open a piazzare la doppietta sui prati inglesi, ormai sono il suo giardino di casa. 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in 3 ore e 46 minuti, un back to back da leggenda, la vittoria contro Sasha Zverev. Andiamo ad ascoltare Jannik Sinner.
13: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
12: 5 slam in bacheca, 44 vittorie stagionali, la 100ª negli slam, primo posto blindato e già alle finals. È sempre più Sinnermania Wimbledon. Emilio Mancuso, GR1.
1: MotoGP: Marc Marquez trionfa nel Gran Premio di Germania, si conferma re del Sachsenring con 10 vittorie e rientra in corsa per il titolo. Il pilota Ducati precede le Aprilia Trekkhaus di Ogura e Fernandez e si porta a 18 punti dalla vetta occupata dal leader Martin. Una giornata segnata anche da una tragedia: la morte di 2 piloti nel circuito di Brno in Repubblica Ceca, il rumeno Adrian Rus e l'austriaco Philipp Steinmeier, coinvolti in un incidente alla partenza di una gara del campionato motociclistico Alpe Adria. I funerali di Peppino Di Capri nell'isola dove era nato e dove è morto sabato alla soglia degli 87 anni. Tante persone da fuori e tanti capresi hanno reso omaggio all'artista.
14: Commosso e partecipatissimo l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, che ha lasciato la sua piazzetta della sua isola azzurra accompagnato da un lunghissimo applauso, dal calore di tanti amici ma anche di tanti capresi e di tanti fan venuti a salutarlo. Nell'omelia del sacerdote Pasquale Rolla, il ricordo del suo contributo da artista, è stato capace di portare Capri nel mondo, ha detto, e poi ha citato Un grande amore niente più, uno dei suoi brani, perché ha sottolineato Peppino cantava l'amore puro. In chiesa i figli Igor, Edoardo e Dario, tra la folla di artisti e imprenditori c'erano anche Diego Della Valle, Luca Cordero di Montezemolo. Abbiamo raccolto alcune voci, le possiamo sentire.
15: E lui sarà ricordato attraverso le sue canzoni, che quelle fortunatamente non muoiono mai.
14: C'è chi ha detto ci hai fatto innamorare sulle tue note.
15: Ho letto un articolo di non mi ricordo chi, che diceva Peppino Di Capri ha inventato le d'estate.
16: Capri, Francesca Coppola, GR1.
1: Un nuovo spazio per l'arte contemporanea a Roma, in Trastevere, si chiama Ripense, ad aprirlo è la prestigiosa Accademia Nazionale di San Luca, istituita oltre 400 anni fa.
17: Un ex deposito industriale di circa 400 metri quadri, alti soffitti solcati da binari d'acciaio. Così si presenta il nuovo spazio espositivo Ripense dell'Accademia di San Luca. Gianni Dessì, accademico e coordinatore del progetto.
18: Siamo arrivati ad aprire un nuovo spazio perché la sede è praticamente piena di tante cose, forse anche troppe cose. Avevamo bisogno di un luogo più libero, più aperto, per produrre mostre, le attività varie.
17: Per la prima mostra esponete la pittura di Julian Beck, celebre fondatore del Living Theater.
18: Julian Beck è stato protagonista del teatro, ma ha avuto la formazione come pittore che pochi conoscono, e quindi ci sembrava giusto creare un focus su questa storia.
17: E in futuro che cosa vedremo allo spazio Ripense?
18: Arte contemporanea con focus fondamentali per capire a che punto si è. Un luogo dove fare incrociare e incontrare tante esperienze, pittura, scultura, performance, eccetera.
17: Federico Pietranera, GR1.
1: Le 7:16 minuti, la linea va ai giornali regionali, poi Radio Anch'io Sport con Filippo Corsini e Guido Ardone. Tra i temi di oggi, ovviamente, il fenomeno Sinner, se ne parlerà con l'ex tennista Gianni Occhleppo. Restate su Rai Radio 1, l'appuntamento con il GR è alle 8.
19: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
20: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 13 luglio. Alta pressione in ulteriore consolidamento e cielo in prevalenza sereno. Nubi a sviluppo pomeridiano in area alpina e appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia, anche se non si escludono degli isolati piovaschi sui monti della Calabria, sull'Appennino emiliano e localmente sui rilievi alpini. Velature diffuse in transito al centro-nord. Le temperature massime aumenteranno su buona parte del paese, raggiungendo i 36 gradi sulla pianura padana, 37-38 gradi nelle zone interne di Lazio e Toscana, 40 gradi sull'entroterra sardo. Venti deboli o al più moderati, con maestrale più sostenuto sulla Puglia Adriatica, la Calabria Ionica e le coste del Basso Tirreno. Mari generalmente poco mossi, ad eccezione del Basso Adriatico e dello Ionio, che saranno mossi o localmente molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
19: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo. Di nuovo insieme con l'Italia che va, storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo, ben ritrovati. È una puntata quest'oggi in compagnia di Daniel Della Seta al microfono. Parliamo di riciclo, parliamo di energia, parliamo di sostenibilità, di economia circolare e anche di responsabilità sociale d'impresa attraverso un viaggio da nord a sud del paese con le storie, realtà, esperienze dei nostri imprenditori di successo, l'ossatura della nostra Italia che va, che vi sorprenderanno, perché parleremo anche di storie, ad esempio dagli scarti anche tessili è possibile produrre biocarburante ed è già una realtà, non è futuro. Ascoltiamo allora della diretta voce dei nostri protagonisti d'impresa queste storie. Intanto vi ricordo i nostri contatti, italiachevva@rai.it è la nostra mail, ma ancora meglio potete raggiungerci attraverso i social media, siamo su X e siamo su Facebook, e poi mandateci un messaggio del vostro territorio, noi ne daremo conto qui in trasmissione con una storia anche del vostro territorio e della vostra regione. L'Italia che va è riascoltabile dal sito www.grparlamento.rai.it oppure ancora meglio www.rayplaysound.it. In tal modo vi faremo compagnia oltre il consueto orario di programmazione tutti i lunedì dalle 7.18 alle 8 con Daniel Della Seta, tanta buona musica e naturalmente i nostri protagonisti del nostro Made in Italy, la cui terza giornata abbiamo appena celebrato la scorsa settimana. Allora partiamo subito per parlare di energia, sostenibilità e anche nell'attualità, nella fase geopolitica che stiamo attraversando, importanti consigli su come poter risparmiare. Ci trasferiamo adesso in Toscana e questa è una realtà, NAB, che è nato per l'innovazione spinta nella gestione circolare degli scarti tessili e derivati dall'industria conciaria e della pelle. È stato fondato nel 2020 da Cristina De Carlo e Matteo Corbellini e la sede è una sede nota, San Miniato, pochi passi da Pisa, ma adesso la provincia esatta ce la dirà la nostra ascoltatrice e la nostra ospite, perché è un centro anche importante di commercio del tartufo. Si tiene un'importantissima fiera qui a novembre nel cuore di un distretto che però è vocato alla lavorazione della concia e del tessile toscano. Questa che vi raccontiamo è un po' una storia molto legata all'economia circolare, anche nel nome, perché Circular Disruptive Compounds è il nome che racchiude già una missione nell'azienda. Nasce dall'esperienza decennale di questa fondatrice come consulente in ricerca e sviluppo per importanti marchi della moda, durante la quale ha avuto modo di osservare da vicino il problema enorme dello smaltimento degli scarti tessili. E da quella consapevolezza negli anni è nato questo primo brevetto e poi nel 2020 l'azienda. Attualmente vi sono 7 risorse, tante diverse competenze che spaziano dalla ricerca allo sviluppo, alla sostenibilità, dalla finanza alle vendite. A noi interessa soprattutto quel tema dell'economia circolare. Buongiorno Cristina Di Carlo, cofondatrice di questa realtà, ben trovata.
1: Buongiorno, piacere mio.
0: È un piacere averla ospite. Ma siamo allora in provincia di Prato o di Pisa qui?
1: In provincia di Pisa.
0: Di Pisa, però a pochi metri da Prato, eh?
1: A pochi metri dalla provincia di Firenze e anche vicino, siamo vicini a Prato. Diciamo che siamo in una zona
0: infatti, fortunata. Infatti, una zona avvocata. Perché poi lì il tessile era tanti fasonisti, piccole microimprese che poi lavoravano per tanti brand, anche tanti marchi. Io ricordo aver visitato anche la zona del Pistoiese, soprattutto anche quella.
1: Sì, purtroppo un po' la tradizione
0: si è persa.
1: Si è persa, diciamo che si è diluita.
0: Certo. Così. Invece Cristina, ci racconti allora la nascita di questo brevetto proprietario, il primo compound al mondo creato interamente da scarti tessili misti come cascami di produzione, capi a fine vita, senza alcuna necessità di separazione chimica delle fibre. E che cosa significa tutto ciò? Come è nato e questo riciclo, perché ha avuto successo e in che maniera poi questo riciclo si è rivelato possibile anche quando le fibre sono miste di fatto?
1: L'ultimo dei nostri brevetti è il brevetto, diciamo, che ci ha fatto avere fortuna. In realtà questo brevetto, come tutti gli altri, nascono dalla mia precedente esperienza nella moda. nella quale sono riuscita sia a farmi un'esperienza di tutte le fasi di lavorazione, ma anche a vedere l'altro lato della medaglia, che è in realtà lo spreco e il rifiuto tessile, perché comunque si pensa molto all'abito a fine vita come rifiuto tessile, ma in realtà il rifiuto tessile è anche tutto ciò che rimane dal momento in cui si va a produrre un capo, quindi i rimasugli di taglio. E quindi nel tempo, grazie a grandi investimenti, ricerca e sviluppo, ho trovato il modo per evitare la separazione chimica delle fibre, per poterle portare poi ad avere una vita più longeva, andandole a far diventare una plastica a tutti gli effetti. Quindi ognuno ha sicuramente qualcosa accanto che è fatto in plastica, domani potrà magari essere fatta dai suoi precedenti vestiti.
0: Certo, oggi solo l'1% dei rifiuti tessili, Cristina, viene realmente riciclato, proprio perché la stragrande maggioranza dei capi è composta, come dicevo prima, da fibre miste, che rendono il riciclo difficile o impossibile con le tecnologie tradizionali. La maggior parte di questi materiali finisce incenerita o in discarica. Invece questo sistema che voi avete messo a punto, MICTOS, risolve il problema alla radice, abbiamo detto. Ecco, in che maniera quindi è possibile anche trasformare quegli scarti in un compound termoplastico estrudibile, così viene detto, che può sostituire le plastiche vergini nelle applicazioni industriali, e in tutto ciò si ha anche un vantaggio in termini di riduzione delle emissioni di CO2 fino al 70% rispetto ai polimeri tradizionali. Quindi tutto questo è nato relativamente da poco, meno di un anno, è un impianto pilota in Toscana, vari clienti attivi, che prospettive ci sono?
1: Diciamo che essendo startup abbiamo una velocità che le grandi aziende non hanno, sia per creare infrastrutture sia per entrare sul mercato. Le prospettive sono ampie, anche perché il nostro processo è un processo che è adattabile agli attuali impianti di produzione plastica, non vi è necessità di creare nuovi impianti ex novo con macchinari astrusi. La nostra è una ricetta di tessili proprietaria che ci permette di invece di inserire all'interno di un estrusore materia prima plastica, utilizzare proprio il tessile come materia prima. Quindi dopo l'impianto pilota, che è un impianto di formulazione, c'è l'intento di arrivare entro la fine dell'anno a mettere la prima pietra per l'impianto industriale, sempre in Toscana, per poi espandere la nostra attività alle altre regioni e poi per espanderci naturalmente nei principali paesi produttori di scarto tessile e plastico al mondo.
0: Adesso voi quanti brevetti contate, Cristina? Perché ho visto che insieme a MICTOS il vostro studio ha sviluppato anche un altro brevetto proprietario, che è realizzato proprio da imballaggi plastici a fine vita e che nobilita tessuti invenduti o difettati, trasformandoli in materiale waterproof e durevoli. E ecco, quindi sostanzialmente siete detentori di vari brevetti.
1: Sì, abbiamo tre brevetti. Uno è appunto Coeo, che è questo coating per nobilitare la rimanenza di magazzino, quindi non più il cascame tessile ma il rotolo intero invenduto di tessuto di pellame. Abbiamo MICTOS, che è il compound da scarto tessile a strido di lavorazione, mettiamola così, e poi abbiamo Verso, che è quello che io chiamo il fratello di MICTOS, quindi simile ma con un'altra formulazione di tessili all'interno.
0: E allora possiamo dire che è uno dei pochi realtà, la vostra al mondo, forse l'unica in Italia, in grado di trasformare rifiuti tessili in fibra mista, in un nuovo materiale industriale, senza la necessità di separazione chimica. Queste tecnologie brevettate che lei ci ha illustrato vi hanno permesso di ricevere importanti riconoscimenti, tra cui il premio Eco Innovazione, al primo posto, della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, e il premio Impresa Ambiente per la categoria Giovani Imprenditori. In conclusione, questa azienda è cresciuta del 500% rispetto all'anno precedente. E cos'è che puntate adesso, oltre a superare i 10 milioni di euro di fatturato?
1: Allora, sicuramente puntiamo a fare più del 500% ogni anno, perché questo vuol dire che sia che l'azienda cresce, ma che l'interlocutore, che è il nostro cliente, quindi le aziende, hanno sempre più a che fare con materiali sostenibili e da materia prima rigenerata.
0: Allora, davvero complimenti, Cristina Di Carlo, per questa realtà. Continuiamo a restare in contatto anche attraverso i social media, metta un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook e su X, così continueremo a monitorare anche questa esperienza di

0: Parliamo allora di una realtà che progetta batterie di grandi dimensioni per l'accumulo, risolvendo così il problema dell'intermittenza delle fonti fotovoltaiche. L'obiettivo è fornire energia pulita in modo continuativo, consentendo alla rete elettrica di gestire la flessibilità e l'intermittenza delle energie rinnovabili. Questa tecnologia si basa sull'utilizzo dello zolfo, e che è un sottoprodotto di processi industriali come la raffinazione di gas naturale o il petrolio. E quindi l'azienda utilizza questi scarti ricchi di zolfo, che altrimenti le aziende dovrebbero pagare per smaltire, e li trasforma chimicamente e in tal modo li utilizza come materiale attivo per l'accumulo di energia. È un approccio davvero circolare, un esempio di economia circolare che offre una catena di approvvigionamento altamente decentralizzata e libera dai monopoli geopolitici. Cosicché lo zolfo è abbondante a livello globale, semplifica la logistica e riduce le emissioni di CO2 dovute al trasporto e sicuramente è uno sviluppo anche importante di idea e di trasferimento tecnologico. Questa idea ce l'illustra meglio la titolare Alessandra Cogli, che è una giovane laureata in ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie, dico giovane perché poco più abbiamo detto che trentenne, è conseguita al Politecnico di Milano. Buongiorno Alessandra, a lei.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie mille.
0: Com'è nata questa storia? È un piacere nostro che lei sia nostra ospite.
1: Allora, grazie. Lo nasce, come anticipato, da un percorso di ricerca, in particolare la tecnologia nasce nei laboratori del Politecnico di Milano durante il mio dottorato di ricerca, con l'obiettivo di realizzare dispositivi che utilizzassero materiali sostenibili e di conseguenza che potessero avere una larga applicazione sul mercato. Tra le varie tecnologie sviluppate abbiamo deciso nel 2022 di costituire la società per portare a mercato esattamente la tecnologia che ha giustamente descritto, che impiega materiali sostenibili a basso costo, in particolare lo zolfo, facendo installazioni di grandi dimensioni. Quindi il nostro obiettivo è realizzare una batteria a basso costo che possa accumulare l'energia derivante dalle fonti rinnovabili quando disponibile. Sappiamo che le fonti rinnovabili sono intermittenti, per distribuirla poi in maniera continuativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 a tutti i non utilizzatori finali.
0: Quali sono le prospettive anche di questa realtà? Perché avete dei mercati anche di riferimento tra Italia, Spagna, Regno Unito, Germania. In che maniera soprattutto riuscite anche a portare come obiettivo primario questa tecnologia non al consumatore domestico, ma abbiamo detto l'accumulo stazionario, così possiamo definire, no? Per applicazioni energy intensive.
1: Assolutamente, noi ci rivolgiamo a grandi installatori di impianti da fonti rinnovabili, quindi sia eolico che solare, anche alle grandi utility, quindi per fare applicazioni sulla rete in modo da stabilizzarla, in qualche modo per renderla più moderna. Comunque il sistema elettrico, diciamo, ha bisogno e necessita una, come dire, un'elevata flessibilità proprio con l'introduzione delle fonti rinnovabili. Per cui il nostro obiettivo è rivolgersi a grandi operatori, per cui installazioni nel sistema elettrico che richiedono potenze di megawatt e capacità di megawattora, proprio andando ad installare le batterie insieme agli impianti da fonti rinnovabili o sulla rete elettrica, e targettiamo quindi un mercato, come anticipato, europeo, proprio perché è un mercato dell'accumulo energetico a lunga durata, quindi superiore alle 8 ore, sta crescendo molto in Italia, ma anche e soprattutto in tutta Europa, dove l'installazione delle fonti rinnovabili cresce costantemente ormai da diversi anni.
0: A chi vi rivolgete? Perché grandi impianti, fonti rinnovabili, le applicazioni di rete che richiedono potenze di megawatt e megawattora, a chi vi rivolgete di solito?
1: Beh, sono sicuramente operatori di mercato, quindi grandi aziende di utility come possono essere ad esempio in Italia A2A, Enel, anche Eni, quindi chi installa rinnovabili, ma anche chi effettivamente gestisce la rete elettrica, si occupa, diciamo, di generazione e distribuzione di energia.
0: E quindi le prospettive, Alessandra Cogli, quali sono?
1: Allora, al momento Synergy Flow, appunto, appena chiuso da poco un

0: round Lightseed con l'obiettivo di realizzare il primo prodotto su scala commerciale, quindi sarà un container da 40 piedi, che sarà poi il prodotto effettivamente che Synergy Flow andrà a proporre al mercato. Obiettivo di questa fase è chiaramente non solo realizzarlo, ma anche validarlo ed installarlo proprio per poter confermare la validità della tecnologia. Successivamente a questa fase, l'obiettivo è fare invece una validazione di tipo commerciale, quindi scalare la tecnologia alla scala del megawatt e quindi andare a validarla effettivamente sul mercato.
1: Grazie allora Alessandra Cogli, titolare di questa realtà, per averci illustrato anche questa innovazione davvero importante per l'accumulo energetico di lunga durata in fotovoltaico con queste batterie di grandi dimensioni. I migliori in bocca al lupo, grazie e metta un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook, così restiamo in contatto. Grazie.
0: Grazie.

0: Parliamo allora, come abbiamo detto in questa nostra puntata, di energia, parliamo di sostenibilità, parliamo di soluzioni, soluzioni che il nostro Made in Italy mette in campo anche in un settore così importante, attuale e futuribile. E la crisi anche energetica che stiamo vivendo, quella climatica, il recupero delle risorse, il mantenimento della fertilità del suolo, che sappiamo bene anche in questo momento soffre di alcuni fenomeni che sono correlati anche alla geopolitica, sono le sfide che questa realtà di cui vi parliamo adesso vuole affrontare, sviluppando nuovi materiali, proponendo nuovi processi industriali e studiando i fenomeni per certificarne gli effetti. Questa realtà romagnola punta sulle persone e sui loro talenti, sulle capacità di comprendere sfide, interpretare i bisogni e proporre soluzioni, anche grazie alla capacità di fare rete. E quindi la sede in prossimità dell'area petrolchimica del porto di Ravenna, che sappiamo è uno dei punti nevralgici anche nella raffinazione del greggio, fa sì che questo paese abbia una forte vocazione per questi temi. Ma vi sono anche altri elementi, c'è una vocazione agroalimentare all'interno del Ravenna Innovation Lab, ubicato presso il Centro di Ricerca Ambiente, Energia e Mare di Marina di Ravenna, e questo è un po' considerato il triangolo della conoscenza, vale a dire tra ricerca, istruzione e innovazione per sostenere la cosiddetta transizione ecologica. È con noi il professor Andrea Contin, che è il presidente di questa realtà 2G Carbons. Buongiorno e grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi e grazie ascoltatori.
0: Grazie mille, Presidente. Allora, è una startup innovativa, uno spin-off accreditato dell'Università di Bologna questo, ma la sede operativa abbiamo detto che è l'Innovation Lab di Marina di Ravenna. Nasce con l'obiettivo di sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate per la gestione sostenibile delle acque reflue. Ci faccia capire da tutto com'è nato questo progetto anche di recupero dei nutrienti e valorizzazione degli scarti in un'ottica, possiamo dire, di economia circolare, no? Qual è il cuore di questa proposta?
1: Il cuore della proposta deriva da ricerche compiute all'interno dell'università che hanno prodotto un brevetto che l'università stessa vuole valorizzare attraverso gli spin-off, quindi società che sono connesse direttamente all'università, a cui l'università cede i diritti sul brevetto per poterlo commercializzare. Il focus in questo caso è sulla riduzione di inquinanti a base di azoto, fosforo e altri componenti organici che noi troviamo nelle acque reflue, sia quelle industriali sia quelle civili, e questi componenti azoto fosforo vengono normalmente dispersi nelle acque, finiscono nelle acque superficiali, portando poi a quei fenomeni di eutrofizzazione, cioè di crescita algale abnorme,
0: sì,
1: che producono anche la mucillagine.
0: La famosa alga che poi infesta molte volte l'Adriatico.
1: Esatto.
0: Senta, Presidente, ma questo materiale, quindi, consente di trattare le acque reflue e matrici liquide ad alto contenuto di azoto e fosforo, le ci ha detto, riducendo in modo significativo il carico inquinante. Si recuperano così i nutrienti sotto forma di fertilizzanti sostenibili a lento rilascio e di conseguenza questa tecnologia è stata già testata, che ha raggiunto come efficienza e come risultato? È una soluzione concreta, reale, già rispetto a quelle che sono poi le pressioni normative ambientali nel settore della depurazione?
1: La nostra soluzione ha il vantaggio di essere rapida rispetto ai sistemi attuali di eliminazione del fosforo e dell'azoto dalle acque reflue, con l'aggiunta che noi recuperiamo e non eliminiamo semplicemente. Questo recupero viene fatto attraverso la formazione di un cristallo che si chiama struvite, che è un fertilizzante, quindi contenente fosforo, azoto e magnesio, che essendo non idrosolubile, quindi non si scioglie in acqua, resta nel terreno e viene utilizzato in modo molto più efficace dalle piante. Attualmente circa l'80% delle sostanze che vengono messe come fertilizzanti nei terreni viene poi dilavata e quindi non utilizzata dalle piante. Nel nostro caso si raggiunge il 50% o più, per cui ci sono vantaggi sia dal punto di vista, diciamo, dell'economia circolare, perché noi utilizziamo dei materiali che sono materiali essenzialmente di scarto, sia dal punto di vista della formazione di fertilizzanti, che in questo momento è un tema estremamente
0: attuale anche per quanto sta accadendo nel Golfo di Hormuz, penso, no?
1: Esatto.
0: Infatti, perché c'è un rallentamento anche dell'arrivo di questi fertilizzanti che sono strategici anche per il vostro lavoro. Professore, vorrei raccontare anche una parte della sua vita passata tra Ginevra, Ravenna, Germania, dall'attività al CERN di Ginevra all'impegno nella sede di scienze ambientali, dagli anni da fisico puro che lei ha interpretato a quelli di promotore di sviluppo tecnologico. Tutto è iniziato oltre 57-58 anni fa, quando incominciò la sua carriera di ricercatore al CERN e lavorava anche insieme al professor Antonino Zichichi, che noi ricordiamo sempre con grande affetto e stima, e con cui ha lavorato per 20 anni al CERN, dicevo. In parallelo, anche un lavoro all'ufficio di presidenza del World Laboratory, una ONG internazionale con sede a Lausanne, per realizzare progetti nei campi scientifici, tecnici, ambientali e medici, in particolare a beneficio dei paesi in via di sviluppo. Poi è arrivata questa grande scommessa recentemente, nel 2021, per portare a Marina di Ravenna questo centro di ricerche, e da questa storia poi nasce questo spin-off accademico per valorizzare questo brevetto. Le chiedo, che in questo gruppo di ricerca, che possibilità ci sono per aprire possibilità nuove ai giovani ricercatori, e anche a causa delle restrizioni dei finanziamenti pubblici, in che maniera poi si può trovare anche occupazione in queste università e nei centri di ricerca pubblici?
1: Uno degli scopi della fondazione di questo spin-off, e che forse è quello principale, è proprio dare ai giovani ricercatori delle possibilità aggiuntive rispetto a quelle scarse fornite dall'università e dagli enti di ricerca. Allo stesso tempo c'è bisogno di mentalità imprenditoriale che viene acquisita da questi ricercatori in parte all'interno dell'università, perché noi siamo comunque soggetti a una competizione molto forte con altri centri di ricerca per i fondi europei. Ma poi per andare nel mercato bisogna avere anche altre competenze, cioè sviluppare altre competenze che poi serviranno una volta che le persone escono nel mondo del lavoro. Quindi noi vogliamo dare possibilità, vogliamo accompagnare i nostri ricercatori
0: in un percorso
1: imprenditoriale. Certo. E questo è gratificante dal mio punto di vista come professore. Ormai sono professore emerito, perché sono in pensione ormai da 2 anni, ma continuo a lavorare attivamente.
0: Certo.
1: Questo però è una grande soddisfazione.
0: Certo, ed è anche un segno tangibile di quello che poi può trasformare all'anni di studio in un progetto concreto come questo che abbiamo descritto. E allora abbiamo ricordato questo Innovation Lab di Marina di Ravenna. Io ringrazio molto il professor Andrea Contin per essere stato nostro ospite. Migliore in bocca al lupo, grazie, e chi volesse può entrare in contatto con voi naturalmente. Grazie professore.
1: Grazie a voi.
0: Metta un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook, così continueremo a restare in contatto.
1: Benissimo.
0: Grazie mille.
1: Grazie.

0: questo è un posto selvaggio.
1: L'Italia che va attraverso le storie, le realtà, le esperienze dei suoi imprenditori di successo affronta questo tema della sostenibilità oggi, anche all'insegna di molte realtà che hanno puntato sull'innovazione. Tutto questo anche in occasione della settimana dedicata proprio al riciclo, che sappiamo sta riscuotendo molto successo e anche tanta sensibilizzazione in tutto il paese. Questa nuova tecnologia di cui vi parliamo adesso è nata all'interno di una realtà che attiva nello sviluppo e nella industrializzazione di processi industriali innovativi e nel supporto tecnico alle filiere manifatturiere ad alta complessità cosiddette. Rappresenta quindi una risposta tecnica a uno dei nodi più critici dell'industria tessile contemporanea, cioè la gestione dei rifiuti tessili misti, quelli post consumo, post industriali. Oggi non trova degli sbocchi efficaci nel riciclo tradizionale. Allora che si può fare? Accanto a flussi omogenei che sono già intercettati dal ciclo meccanico e dai processi che sono cosiddetti fiber to fiber, esiste infatti una quota crescente di scarti caratterizzati da composizioni miste, finissaggi, contaminazioni, e tutto questo rende molto difficile, se non impossibile, il recupero con quelle tecnologie attualmente disponibili su scala industriale. E allora ci sono dei limiti strutturali delle tecnologie disponibili e i processi di riciclo, sia meccanici sia chimici, permettono l'utilizzo anche di materiali in ingresso selezionati omogenei, e una condizione che raramente si riscontra invece nei flussi di rifiuto che sono provenienti da raccolta differenziata o da scarti di produzione. Tutto questo normalmente finisce nel termovalorizzatore e i costi economici sono molto alti, c'è un bilancio ambientale sfavorevole. Allora, come si potrebbero ridurre i costi di smaltimento, allo stesso momento contenere l'impatto ambientale in una delle filiere più rilevanti d'Europa? Una sfida concreta quindi, con molte aziende che sono protagoniste e operano lungo l'intera, potremmo dire, catena del valore del tessile. Questa è proprio l'area critica in cui interviene questa realtà, che è un processo proprio nato per valorizzare la complessità del materiale e soprattutto trasformare i rifiuti tessili in nuove molecole chimiche e principalmente in biocarburanti. Allora, tutto questo è possibile? Dagli scarti ai biocarburanti? Ci spiega tutto com'è possibile Chiara Franzini Cappelletti, che da Legnano, provincia di Milano, è la fondatrice di questa realtà. Qui do il buongiorno. Ben trovata, Chiara.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Com'è che allora si arriva dagli scarti tessili e post consumo ai biocarburanti?
2: Il processo è un processo relativamente semplice. Noi di Innochem siamo partiti circa 2 anni fa nel cercare di capire perché nessuno volesse occuparsi degli scarti del post consumo, quindi di quegli abiti che di solito noi consumatori inseriamo all'interno dei cassonetti presenti nelle nostre città e di cui non conosciamo bene il destino. Ebbene, una parte di questi abiti viene riutilizzata, viene rivenduta, ha un proprio valore, ma la maggior parte, purtroppo, soprattutto con l'accrescimento dell'industria del fast fashion e con l'abbassamento della qualità delle fibre tessili, deve essere necessariamente smaltito in discarica o in termovalorizzatore. Questo comporta un costo molto elevato per queste aziende, che di solito sono aziende che non traggono un vero e proprio profitto dal ritiro di questo tipo di rifiuto, ma anzi devono sostenere sempre maggiori costi. Ecco che abbiamo quindi cercato di capire come gestire queste fibre miste, in particolare le fibre contenenti cotone e poliestere, la maggior parte cosiddetto policotton, che non veniva intercettato nelle filiere del riciclo già presenti. Mm-hmm. Siamo usciti dal concetto di riciclo dedicato al tessile e abbiamo scelto di proporre una soluzione che portasse alla produzione di energia elettrica, energia termica, quello che poi noi vediamo nelle bollette di tutti i giorni.
1: Certo, ne parliamo tanto questo periodo anche per motivi legati alla geopolitica, alle difficoltà di approvvigionamento anche della materia prima.
2: Esatto, quindi in Italia vengono prodotti circa 1 milione di tonnellate all'anno di questa tipologia di rifiuti ed è veramente uno spreco non poter trasformarlo in qualcosa con un valore aggiunto. E allora abbiamo identificato un processo che prevede tramite un pretrattamento chimico leggero a bassa temperatura e poi un trattamento enzimatico, quindi siamo entrati nella famosa chimica verde, nella biochimica, di trasformare la parte cotone in biogas in particolare. Quindi quello che di solito viene ottenuto dalla filiera agricola, ecco, è lo stesso tipo di biogas, ma noi partiamo dal cotone delle magliette, dei pantaloni che non sono più riutilizzabili. E il poliestere invece poi viene recuperato, è una
1: E
2: materia prima
1: diventa un
2: volatile.
1: biocarburante, questo ci sta spiegando
2: E
1: sostanzialmente.
2: il polimero invece, la parte plastica, la parte artificiale, ritorna nella filiera della plastica, quindi
1: Senta, tutto
2: torna nella bottiglia.
1: questo potrà, Chiara, essere già realtà alla fine di quest'anno, un passaggio chiave per industrializzare anche il processo. Che cosa è necessario, soprattutto in che maniera questo brevetto che voi avete depositato e validato a livello sperimentale potrà trovare poi concretezza da qua a breve. È un approccio che consente di ridurre drasticamente l'impatto ambientale, i costi legati al trasporto dei rifiuti e noi sappiamo essere una voce sempre più rilevante per gli operatori del settore e le aziende multi-utility che sono chiamate a gestire volumi crescenti di materiale eterogeneo. Che aspettative vi sono?
2: Sì, noi stiamo sviluppando e costruendo il primo impianto pilota, che è un pilota decisamente di grandi dimensioni, arriva fino a 1 tonnellata di rifiuto trattato al giorno, ma è proprio quello che ci permette poi di scalare la tecnologia in un impianto in continuo che potrà assorbire effettivamente i quantitativi reali che vengono gestiti a livello comunale o a livello di area.
1: Senta, il processo e le soluzioni impiantistiche sono protetti, abbiamo detto, da brevetti e anche progettati per garantire scalabilità industriale e difendibilità tecnologica nel tempo. Il vostro è un team composto da ingegneri, chimici di processo, ricercatori che lei coordina. Adesso sostanzialmente cosa resta da fare in questo contesto anche normativo e anche non solo a livello nazionale ma europeo?
2: La norma è quello che ci rallenta di più, devo dire, non a livello di permessi che seguono, diciamo, il loro iter tradizionale, ma proprio la comprensione della legislazione che permette il riconoscimento del cotone da tessile come se fosse un cotone, come se fosse uno scarto agricolo. Ecco, tutto quello che è uno scarto agricolo è normato, mentre ahimè il cotone da scarto tessile non è ancora inserito in questa lista. Questo ci limita molto in quelle che poi sono le prospettive di crescita e soprattutto nell'integrazione con le filiere già esistenti, perché sarebbe poi l'obiettivo finale di integrarsi già con impianti di grandi dimensioni già esistenti.
1: Allora, prospettive davvero incoraggianti per questa realtà che trasforma scarti tessili pre-post-consumo in biocarburanti grazie a Chiara Franzini Cappelletti da Legnano, provincia di Milano, per essere stata con noi. Davvero grazie.
2: Grazie a voi, salve.
1: Metta un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook, Chiara, così restiamo in contatto, sull'Italia che va.
2: Certamente.

0: ci trasferiamo adesso a Bologna per raccontarvi la storia di una realtà che è nata come una startup di una manciata di collaboratori, in gran parte neolaureati, a distanza di 15 anni è diventato il quinto brand energetico a livello di riconoscibilità nel mercato nazionale, con oltre 300 dipendenti, un'età media di poco più di 30 anni, un grande successo a seguito della comunicazione anche da parte di acquirente unico dell'esito del processo di assegnazione tramite aste del servizio di maggiore tutela, si è anche collocata come settimo operatore nel mercato retail italiano, raggiungendo il milione di clienti e quindi ha centrato l'obiettivo individuato anche dal piano industriale varato negli scorsi mesi. È una realtà, abbiamo detto, giovane, coraggiosa di Bologna, che con determinazione e intraprendenza ha sfidato i colossi del mercato, posizionandosi tra i player energetici più audaci nel territorio nazionale. In questi tempi non è una cosa da poco, soprattutto perché parliamo sempre di approvvigionamento, ricerca delle tariffe migliori, possibilità anche di sbocchi sia per il privato sia per l'impresa. La nostra trasmissione si occupa di microimpresa, piccola e media impresa, e con noi allora Marco Bernardi, che è il presidente di questa realtà focalizzata sulla crescita e sullo sviluppo anche delle stesse persone oltre che dell'azienda, e ci racconterà allora come è nata questa realtà e oggi quali siano gli obiettivi. Ben trovato Marco Bernardi, presidente.
1: Buongiorno
0: a lei. Allora, lei ha valorizzato sempre questa esperienza infondando questa realtà dedicata all'approvvigionamento nei mercati energetici europei. Ora lei guida questo gruppo segnando un passaggio anche generazionale da suo papà, che ha portato in sé una visione orientata alla sperimentazione e alla trasparenza nel settore energia. Qual è questa visione?
1: Beh, innanzitutto porto avanti questa azienda insieme ai miei fratelli, un'azienda familiare. Mio fratello Matteo si occupa di fare l'amministratore delegato dell'azienda, mia sorella si occupa di HR. Mio padre, diciamo, ci ha insegnato a capire cos'è l'imprenditorialità proprio facendo il passaggio generazionale e smentendo un po' le statistiche in Italia, cioè facendolo molto giovane. Aveva 60 anni e noi eravamo dei ragazzini, proprio quasi degli scappati di casa. Io ne ho laureato e mio fratello qualche anno dopo ci ha seguito, perché mia sorella
0: ha... Lei ha 48 anni, no?
1: Oggi ho 48 anni, esatto.
0: Appunto,
1: mio fratello 46.
0: Quindi tutti giovani ancora. Certo.
1: Ancora, beh, sì, dai, abbastanza, certo, rispetto alle medie attuali. Beh, comunque, certo. Il concetto di fondo penso sia proprio questo, cioè il coraggio di rischiare per il bene dell'azienda. All'epoca il mondo dell'energia stava crescendo in maniera importante, c'era un processo di liberalizzazione e mio padre ha capito che si sarebbe andati verso un linguaggio nuovo, che era quello della digitalizzazione, di una comunicazione diversa, e ha pensato che forse noi figli potessimo avere qualche attitudine in più rispetto a lui, imparando invece da lui le altre soft skill che invece rappresentano il cuore della nostra azienda.
0: Dicevo, focalizzazione sulle persone, sviluppo, crescita e anche la costruzione di un'academy. Di che si tratta? Perché la formazione è fondamentale nelle risorse, no?
1: Sì, esattamente. Infatti io direi che quando siamo partiti non avevamo un vantaggio competitivo particolare. Mi sarebbe stato comodo e mi sarebbe sempre piaciuto poter dire che il vantaggio nostro è una tecnologia nuova, una capacità di fare prezzi straordinari. Questo invece non è avvenuto. Quello che invece è il nostro vantaggio competitivo è di sicuro nella materia grigia, nel cuore, cioè nella possibilità di investire sulle persone, sulle relazioni. Per questo si possono fare tante cose. Una di queste è la formazione nell'Academy, che porta avanti competenze tecniche, ma soprattutto la cultura aziendale, che da noi è centrata innanzitutto sulle relazioni umane, no? E da qui tante conseguenze operative che alle volte ci precludono delle possibilità. Faccio un esempio: per noi le relazioni sono importanti e sono importanti in presenza, per cui lo smart working c'è evidentemente 2-3 giorni, ma poi anche la relazione fisica per noi è essenziale, sia quella con collaboratori, fornitori, ma anche diciamo cerchiamo di valorizzare anche le relazioni più personali, per cui appunto il secondo elemento è quello del welfare aziendale, che ha come obiettivo certo la valorizzazione della persona, che però noi abbiamo interpretato come capacità di relazione, no? Quindi tutti i servizi di welfare che diamo mirano a favorire le relazioni con le persone più care, quindi con la famiglia.
0: Presidente, responsabilità sociale d'impresa per voi, per attività che hanno un forte risvolto sociale, che cosa significa anche?
1: Beh, dunque, noi l'abbiamo messo anche nello statuto, cioè noi devolviamo il 2% dell'utile netto sempre ad attività di charity, lo facciamo con grande discrezione senza utilizzarlo come strumento di marketing. Ed il motivo è molto semplice: noi scommettiamo sul fatto che le attività che proponiamo anche all'interno dell'azienda, non solo come sostegno economico ma anche come coinvolgimento delle persone, abbiano poi una ricaduta nella professionalità delle persone, cioè ogni attività fatta bene, ogni lavoro fatto con grande precisione e attenzione ha al fondo qualcosa di gratuito che si impara laddove qualcuno si spende per qualcosa che non è assolutamente richiesto, no? Quindi la possibilità del volontariato di impresa, ad esempio, c'è la possibilità di investire in orario lavorativo attività di sostegno a no profit o ad iniziative ed eventi che hanno scopi benevoli. Noi diciamo, riteniamo che queste attività poi portino un beneficio nella capacità di attenzione al cliente, di pazienza, della modalità con cui ci si racconta, ma anche di perdono tra dipendenti, cioè sono tutte attività che aiutano la formazione umana che è essenziale per noi.
0: Quindi incubatore di attività, sfide importanti, idee, iniziative che favoriscono la produzione di energia non solo fisica ma anche culturale in questa descrizione, per la quale ringrazio molto il presidente Lumia Marco Bernardi per essere stato con noi. Migliore in bocca al lupo, presidente, e continueremo a sentirci anche grazie ai social. Mette un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook e saremo lieti di approfondire poi alcune altre vostre iniziative per le quali vi auguriamo grande successo.
1: Molto volentieri, grazie e crepi per il lupo.
0: Grazie.

0: con queste storie di energia, di sostenibilità, di soprattutto futuro, tecnologia e anche responsabilità sociale d'impresa. Si chiude la puntata dell'Italia che va. Il tempo per ricordarvi che potrete scriverci italiachevacchiocciolarai.it, ancora meglio attraverso i social media. Siamo su X e siamo su Facebook. Mandateci un messaggio del vostro territorio. L'Italia che va la potete riascoltare dal www.rayplaysound.it. Daniel Della Seta adesso lascia la linea al GR1 delle 8. A risentirci lunedì prossimo con un nuovo appuntamento dell'Italia che va. Ciao, buona settimana a tutti.
1: L'Italia che va. Storie.
2: GR1.
3: Battaglia per Hormuz, raid statunitensi centrati in numerosi obiettivi, fa sapere Washington. Lo stretto vale più dell'atomica, dice Teheran. Nel mirino le basi americane nel Golfo, su il petrolio, giù le borse. Gaza, ancora bombe, ancora vittime, tra le quali una bambina. Abbiamo colpito una fabbrica di armi, dice Israele. In Cisgiordania i coloni aggrediscono troupe della CNN. Legge elettorale, ultime ore per cercare l'intesa, Fratelli d'Italia, necessaria la stabilità, il PD, riforma incostituzionale e sull'Ucraina, distinguo nelle coalizioni. Spara alla maestra di danza che aveva rifiutato le sue avance, poi si toglie la vita. La donna si salva e al GR1 dice: sono arrabbiata, non è possibile morire per un rifiuto e per l'incapacità di gestire le emozioni. Caldo africano, picco delle temperature da domani, si sfioreranno i 40 gradi, preoccupa la siccità, incendi in varie regioni, un rogo devasta la foresta francese di Fontainebleau alla vigilia della festa nazionale. Tour con polemiche, Marilyn Manson torna in Italia dopo 9 anni, questa sera sarà a Bari, domani a Roma. Tennis, Sinner lo ha fatto di nuovo, l'azzurro batte Zverev e vince Wimbledon per la seconda volta consecutiva, è il quinto slam in carriera per il numero uno al mondo. Calcio, mondiali senza Italia e con poca Serie A, faticano i bomber del nostro campionato, brillano le stelle di Liga e Premier League, attesa per le semifinali.
4: C'è Jannik Sinner disteso sull'erba verde di Wimbledon. Ha appena battuto Sasha Zverev. L'abbraccio tra i due giocatori, ha appena vinto una partita incredibile. Jannik Sinner 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Il trionfo bis a Wimbledon sembra un film, invece è realtà.
5: My mom and I see her. She left the stadium a couple of times and you know it is. Being a player, it's not easy, you know. So,
6: well, first of all, Yannick, I don't really like you anymore. To be fair, no. But first of all, congratulations to Yannick. He showed once again why he's the best player in the world.
3: Il trionfo di Sinner a Wimbledon è il secondo consecutivo che lo fa entrare in un ristretto club di campioni. Lo abbiamo vissuto nella nostra radiocronaca. Una grande vittoria in rimonta su Zverev davanti al principe William, a tante star di Hollywood, da Dustin Hoffman a Nicole Kidman, ai vertici dello sport. Ma la dedica di Sinner è stata per la mamma, che lo sappiamo segue con ansia le imprese del figlio, non regge a lungo nel box e lui, l'ha detto, l'ha vista uscire 2 volte durante il match. E complimenti di Zverev che scherza, forse non mi sei più tanto simpatico, dice, poi si fa serio per rendere omaggio all'indiscusso numero uno. Buongiorno da Sabrina Baldetti, torneremo più tardi su Sinner, ora è l'attualità internazionale a imporsi, la guerra Stati Uniti-Iran, ancora una volta è lo stretto di Hormuz a far scattare la scintilla, dopo aver attaccato altre 2 navi, l'Iran subisce i nuovi raid americani. Il corrispondente.
7: Quarta notte di raid lanciati su ordine del presidente Trump con l'obiettivo, spiegano i militari, che le forze iraniane rispondano delle proprie azioni. Si tratta degli attacchi più pesanti dalla firma lo scorso 17 giugno dell'intesa preliminare tra Washington e Teheran, che avrebbe dovuto aprire una fase di negoziati verso un accordo conclusivo. Ieri il presidente americano aveva smentito le dichiarazioni iraniane sullo stretto chiuso per volontà di Teheran.
8: It's open. We bombed the hell out of them last night.
7: Lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente la scorsa notte, così Trump in un'intervista telefonica. Versione suffragata dai dati di CENTCOM, il comando militare americano che si occupa anche di Medio Oriente, secondo il quale nell'ultima settimana oltre 140 navi commerciali avrebbero attraversato lo stretto. Certo è che il traffico negli ultimi giorni ha rallentato, così come hanno subito frenate i negoziati. Avevano accettato un accordo, ha spiegato ieri il presidente americano, poi un paio d'ore dopo aver lasciato la stanza delle trattative, gli iraniani hanno colpito una nave commerciale. Sono malati, conclude Trump. Ed è da considerazioni come questa che a Washington esce rafforzata l'opzione bellica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Fin qui gli attacchi americani, ma c'è stata anche la replica dell'Iran. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
2: Sì, anche poco fa in Bahrain gli allarmi hanno risuonato. Le basi militari americane di Giordania, Bahrain, Kuwait, bersagliate dai Pasdaran che hanno mirato ad infrastrutture militari e radar. Gli Emirati del Golfo hanno attivato le loro difese aeree e intercettato missili. Hormuz è lo stretto della discordia. Nel dichiararlo chiuso, Teheran ne rivendica la sovranità. Per noi è più importante di decine di bombe atomiche, ha affermato Rasei, consigliere della guida suprema, e nel mirino anche l'Oman, con cui Teheran porta avanti una serie di colloqui per la gestione dello stretto. Negoziati in stallo, l'Iran denuncia la violazione da parte degli americani della clausola su Hormuz del memorandum siglato a fine giugno.
3: E la nuova escalation in Medio Oriente ha effetti immediati sui mercati finanziari, sulle quotazioni del petrolio. In diretta, Gelsomina Testa.
9: Eh sì, buongiorno. Le tensioni per il controllo dello stretto di Hormuz, strategico per il commercio globale di combustibili, spingono al rialzo i prezzi del petrolio, rialzi che fanno ripartire i rischi di inflazione a livello globale, alimentando anche le scommesse su un aumento dei tassi di interesse da parte della Fed. Il Brent è salito oggi di oltre il 4% a $79.3 al barile, la cifra più alta toccata dal 22 giugno scorso. Il greggio WTI è aumentato a poco più di $74 al barile. Pesante stamane l'apertura delle borse asiatiche. In Giappone l'indice Nikkei perde oltre 2 punti percentuali, sulla stessa scia i listini cinesi. In Corea del Sud il Kospi sprofonda fino al 9%, così le contrattazioni sono state sospese. Un crollo dovuto anche alle valutazioni eccessive legate al settore dell'intelligenza artificiale. In rosso gli indici future di Wall Street e si attende tra poco più di mezz'ora l'apertura dei listini europei.
3: Sempre attivo anche il fronte di guerra a Gaza, nonostante la tregua formalmente in vigore. Ieri 6 le vittime, tra loro una bambina uccisa a colpi d'arma da fuoco nel campo profughi di Al-Bureish. Un altro raid ha colpito Gaza City. L'inviata della RAI.
10: Le bombe su Gaza cadono ancora. Un raid israeliano distrugge una fabbrica di munizioni di Hamas. Una nube nera si allarga nel cielo sopra Gaza City. L'accordo di pace è fermo al palo con i fondamentalisti che non consegnano le armi e Israele che non molla la presa. La guerra non è finita, ma bisogna finirla, dicono gli oppositori del premier Netanyahu, che si avvia la campagna elettorale in un clima teso. Le elezioni si terranno il 27 ottobre e Netanyahu gioca tutte le sue carte per essere rieletto. A pochi giorni dallo scioglimento della Knesset, il governo approva un disegno di legge che congela gli arresti per gli ultraortodossi che si rifiutano di arruolarsi. Una concessione fatta ai partiti dell'estrema destra che lo sostengono, come l'approvazione di nuovi insediamenti in Cisgiordania, dove i coloni diventano sempre più aggressivi. Ieri una troupe della CNN è stata aggredita in un villaggio a nord di Ramallah mentre realizzava un reportage. I coloni hanno preso a sassate e a bastonate l'auto in cui i giornalisti si erano rifugiati e hanno tentato di bucare le gomme. È stato necessario l'intervento delle forze di sicurezza israeliane che li hanno arrestati. Da Gerusalemme, Stefania Zane, GR1.
3: Notte di attacchi anche sul fronte russo-ucraino. Droni di Kiev hanno colpito un deposito di carburanti nel territorio di Stavropol e la regione di Mosca. Sono 3 i morti, almeno 5 i feriti. Si conferma dunque la strategia militare ucraina: colpire le infrastrutture energetiche di Mosca. Cambiano, a poche ore dal vertice dei volenterosi, gli equilibri interni, con Zelensky che decide per un rimpasto di governo sostituendo la premier. La nostra inviata.
11: Le dimissioni di Yulia Sviridenko lasciano di stucco i parlamentari. Così titola stamane il Kiev Independent, sottolineando come il rimpasto di governo annunciato da Zelensky abbia colto di sorpresa anche i deputati del suo stesso partito, alimentando speculazioni sul vero motivo del colpo di scena. Escludo dissidi tra Sviridenko e Zelensky perché le decisioni della premier sono sempre state strettamente in linea con la presidenza, ci dice l'analista ucraino Ivan Stupak, convinto che oltre ai cambiamenti ai vertici delle forze dell'ordine ce ne saranno anche nei servizi segreti, dopo lo scandalo legato al recente omicidio della principale sospettata per l'attentato contro l'oligarca Yermolayev a Monte Carlo. Per Sviridenko si prospetterebbe l'incarico di ambasciatrice negli Stati Uniti, mentre il più quotato per sostituirla alla guida del governo sarebbe Serhiy Koretskiy, ora a capo della compagnia energetica statale Naftogaz. Di fronte a nuove minacce e nuove sfide stiamo cambiando la nostra strategia politica, spiega Zelensky. Priorità ai rapporti con Stati Uniti e Unione Europea. Intanto un attacco ucraino con droni sulla regione di Mosca ha provocato morti e feriti. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
3: La politica, Italia e europea alla Biennale di Venezia per il padiglione russo dividono i partiti alle prese con la legge elettorale in discussione da domani pomeriggio alla Camera. Alle 13 scade il termine per presentare gli emendamenti. Opposizioni pronti a chiedere il voto segreto, maggioranza fiduciosa dopo l'ok sul voto ai fuorisede.
12: Ore febbrili per l'intesa sulle preferenze. In mattinata ha previsto un altro incontro tra partiti di maggioranza. Fratelli d'Italia confida di trovare una sintesi che consenta la stabilità ritenuta fondamentale per l'economia. Agostina Montaruli.
13: Il campo largo litiga su tutto, tranne quando si tratta di mettere nuove tasse. E invece il governo Meloni le ha ridotte, ha migliorato i consumi e ha portato l'occupazione ai massimi.
12: Per ora l'emendamento sulle preferenze porta le firme di Fratelli d'Italia e Noi Moderati. Lega e Forza Italia ancora dubbiose sull'ipotesi di capolista bloccato, mentre agli elettori viene lasciata libertà di scelta per tre nomi. Opposizioni pronte a rinviare la manifestazione del 15 a Padova per dedicarsi alla battaglia in aula. La proposta di legge elettorale è incostituzionale, dicono dal PD. Vogliono solo blindare il potere, l'affondo di Verdi Sinistra. Per i 5 Stelle le priorità sono altre. Maria Domenica Castellone.
14: La sanità arranca, la crescita è ferma, si spendono miliardi per le armi con gli stipendi ancora bassi e il caro vita che continua a pesare sulle famiglie.
12: Schieramenti divisi sullo stop dell'UE ai finanziamenti alla Biennale di Venezia per la presenza di un padiglione russo. Il PD si smarca attaccando i filorussi a destra e a sinistra. Lega e 5 Stelle replicano: l'arte è libera, non accettiamo ricatti. Francesco Macaro, GR1.
3: Sono le 8:11 minuti, la cronaca. Ha sparato mancandola all'insegnante di flamenco che perseguitava da mesi. Poi si è tolto la vita. La tragedia ieri mattina davanti a una palestra di Cagliari. A raccontare la vicenda al giornale radio è la vittima stessa, ancora sotto shock.
15: Ho visto che per qualche secondo ha titubato se prendere l'arma o no, che poi non sapevo avesse un'arma.
16: Poteva essere la vittima dell'ennesimo femminicidio, la sua colpa aver respinto l'approccio dell'uomo che le ha sparato, un 52enne che ieri mattina si è presentato armato di fucile al suo corso di flamenco e quando lei ha tentato di allontanarlo ha reagito così.
15: Sono rimasta 2 secondi vicino al fucile a dirgli Christian no! E poi quando ho visto che proprio il suo sguardo era perso, sono scappata. Abbiamo sentito lo sparo prima ancora di entrare.
16: Il proiettile ha sfiorato l'insegnante che poi ha sentito un altro colpo.
15: Si era sparato da un mesetto che ha cominciato a diventare molto pesante con le avance, con i messaggi. Dopodiché ho bloccato proprio il contatto, me lo sono ritrovata che mi stava aspettando, ho cominciato a parlare di questa loggia massonica di cui fa parte, mi ha detto che ci sarebbe stata una vendetta, gli ho detto guarda che non mi fai paura, io voglio che te ne vada. In quel momento ha preso un fucile e io ho avuto il tempo di correre.
16: Un'immagine impossibile da dimenticare.
15: Sono arrabbiata. Noi donne dobbiamo avere paura di tutto. Non è possibile morire per un rifiuto, per un'incapacità di gestire certe emozioni.
16: Simone Zazzera, GR1.
3: Il delitto di Loreto, polemiche per la decisione del PM di Ancona di non contestare per il momento il reato di femminicidio al reo confesso Sami Kemayes, ex marito della vittima Luigia Fortunato, uccisa giovedì scorso a coltellate. L'uomo è accusato di omicidio volontario aggravato. Grave vittimizzarla ancora, afferma la legale della famiglia di Luigia Fortunato. 3 giovani sono stati fermati per l'omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne egiziano ucciso a coltellate a Crema. Si tratta di 3 ragazzi tra i 23 e i 25 anni di nazionalità italiana e straniera residenti in zona. L'attentato a Sigfrido Ranucci, nessuna inchiesta di report è stata condizionata dalla vitola, è quanto dichiara il conduttore che definisce errato l'esposto di Fratelli d'Italia. Dal partito di maggioranza la richiesta di fare chiarezza sui rapporti con la vitola. È il caso e il caso è anche politico. Il presidente La Russa posta un video della Dem Schlein al congresso dei socialisti ad Amsterdam con la scritta che imbarazzo. Dal PD risponde il capogruppo Boccia, il presidente del Senato invece di strumentalizzare faccia rispettare le regole democratiche. L'Europa nuovamente alle prese con il caldo estremo, temperature roventi anche in Italia, ma il picco deve ancora arrivare. In studio Paola Guarnieri.
17: E sì, Sabrina, ci aspetta una settimana da ricordare. Inizia oggi perché? Perché l'andamento delle temperature è in salita. Scenari già vissuti che purtroppo sono destinati a ripetersi, scenari che stiamo già vivendo in termini per esempio di siccità. I bacini in Emilia Romagna e in Piemonte hanno già drasticamente ridotto la loro portata, e poi gli incendi che dopo il Piemonte ieri hanno devastato alcune zone della Sicilia, della Puglia, dell'Abruzzo, del Lazio e della Sardegna. Da lì, dalla sede regionale, sentiamo il servizio di Sara Perria.
18: Macchina antincendio in volo tutto il giorno per bonificare le decine di ettari andate in fumo ieri, e poi poco prima delle 16 un elicottero parte da Fenosu per un nuovo incendio in un agro di Cabras. Ma percorrendo la 131 fra Uras e Terralba ecco un paesaggio lunare di circa 120 ettari dove case e aziende agricole emergono dal nero dei campi circondati dai tralicci mangiati dal fuoco.
19: È una cosa spaventosa, molto spaventosa. Arrivato, saltava a 200-300 metri le fiamme proprio, non abbiamo fatto in tempo a fare nessuna cosa. Siamo usciti in casa e abbiamo cercato un po' di riparare, di salvare l'azienda, salvare le bestie, soprattutto quello, abbiamo cercato di mettere le pecore al salvo.
18: Ancora nell'Oristanese è nero anche il terreno del Monte Arci che ieri ha rievocato lo spettro di un secondo Montiferru.
17: Gli incendi, come il caldo in questo momento, sono un'emergenza anche in Europa. Dopo l'Andalusia, ieri la Francia ha fatto i conti con un grande rogo che ha mandato in fumo 800 ettari di bosco nella foresta di Fontainebleau, sul sud-est di Parigi. Tra le categorie più esposte a queste condizioni estreme ci sono i lavoratori che svolgono mansioni all'aperto, in strada. Per loro nelle giornate di Bollino Rosso è già in vigore lo stop dalle 12 alle 16. Nonostante questo, i rider di Firenze e Milano hanno indetto uno sciopero per il 15 luglio, mercoledì prossimo, dopodomani, per chiedere un tavolo di trattativa con le società Glovo e Deliveroo. Denunciano compensi sempre più bassi e condizioni di lavoro naturalmente aggravate dalle ondate di calore. Sentiamo Ruben Zappoli di Nidil, CGL Firenze.
20: Il tema è molto semplice: se tu mi fermi, tu mi paghi. Non può essere che il caldo, che è un agente esterno alla volontà del lavoratore, vada a ricadere come costo sul lavoratore.
17: Caldo che deve portare quindi a cambiamenti di abitudini, in qualche caso anche di vita. Un sondaggio dell'Istituto Piepoli, condotto per la Rete Nazionale delle Agenzie per l'Energia, fotografa un fenomeno che potremmo definire pendolarismo climatico. 3 cittadini su 4, tra chi vive nei centri urbani più popolosi, si dice infatti pronto ad abbandonare periodicamente la città per rifugiarsi in luoghi più vivibili come montagna e campagna. Una necessità, visto l'impatto sulla salute soprattutto per anziani e fragili. Quali precauzioni adottare? Daniele Morgera lo ha chiesto al professor Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Medicina Preventiva all'Università di Milano.
21: Gli effetti delle alte temperature sulla salute sono il colpo di calore come problema acuto, ma anche soprattutto un incremento di mortalità o di effetti pesanti sulla salute di persone con problemi cardiaci o respiratori cronici.
22: A cosa dobbiamo fare attenzione per affrontare al meglio i giorni di caldo estremo che ci aspettano?
21: L'idratazione, elemento fondamentale per tutti, è un sollecito agli anziani che non hanno lo stimolo della sete. Attenzione a monitorare terapie consultando il medico di famiglia e utilizzo ragionevole del condizionatore per evitare sbalzi di temperatura che possono essere negativi anch'essi.
22: Professor Pregliasco, come ricordato, tra i problemi legati alle temperature record ci sono i colpi di calore. Come riconoscerli e cosa fare?
21: Il colpo di calore inizia in modo subdolo, con una perdita della lucidità. La persona colpita inizia a perdere coscienza o comunque capacità di reazione, riduzione della pressione, fondamentale chiamare il 118 e mettere in posizione di sicurezza il paziente.
3: Rai Radio 1, lo sport. L'impresa di Sinner a Wimbledon, una lunga battaglia con il tedesco Zverev all'insegna dell'equilibrio, poi la capacità di fare la differenza nei momenti decisivi del match. I complimenti via social della Premier Meloni, ha scritto un'altra pagina di storia dello sport italiano.
23: Il decimo tennista dell'era Open a vincere due volte consecutive Wimbledon, la svolta e il tie-break del secondo set, Sinner.
24: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
23: 5 slam vinti, consolida il primato in classifica, 13.450 punti, sempre più in alto, e quella coppa speciale ricevuta dalla principessa Kate, ancora Sinner.
24: C'è tanta felicità, sono orgoglioso da me stesso e del mio team, come ho sempre detto, il lavoro non smette mai. Secondo me ci sono piccole cose che posso fare meglio.
0: Wimbledon, Emilio Mancuso, GR1.
3: Mondiale di calcio in attesa delle due semifinali, domani Francia-Spagna, mercoledì Inghilterra-Argentina. Con la squadra azzurra a casa, nell'edizione dei bomber, fanno fatica anche gli attaccanti della nostra Serie A impegnati con le rispettive nazionali.
1: Mondiale senza l'Italia, con una poca Serie A. In un'esibizione mai vista di grandi cannonieri, il campionato ringrazia Lautaro Martinez, essenziale risorsa della panchina dell'Argentina, 2 gol finora, ma poi De Ketelaere si è acceso alla fine e non è bastato alla Belgio. È tornato a casa con 3 gol come Lukaku e David. Il gol abita in altre terre e sono sempre quelle dei vicini d'Europa.
4: Kylian Mbappé!
1: Con Messi a Miami, che è un'eccezione in sé. Mbappé 8 gol, al Real come Bellingham 6. Haaland ormai fuori, 7 gol, è il portabandiera della Premier. Kane 6, è il mattatore dell'Inghilterra e del Bayern Monaco. Liga, Premier, Bundesliga e Ligue 1 con Dembélé. Sono lontanissimi i mondiali con i fuoriclasse stranieri che arrivavano dalla Serie A. Pochi giocatori del campionato italiano saranno presenti nelle due semifinali. I francesi Maignan, Rabiot, Coné, Thuram e Lautaro Martinez. Nico Paz per l'Argentina, appena 6, non tutti titolari, altro segno dei mondiali senza Italia. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
3: MotoGP, Marc Marquez trionfa nel Gran Premio di Germania, si conferma re del Sachsenring con 10 vittorie e rientra in corsa per il titolo. Il pilota Ducati precede le Aprilia Trekhouse di Ogura e Fernandez e si porta a soli 18 punti dalla vetta occupata dal leader Martin. Una giornata segnata anche da una tragedia, la morte di 2 piloti nel circuito di Brno in Repubblica Ceca, il rumeno Adrian Rus e l'austriaco Philipp Steinmeier, coinvolti in un incidente alla partenza di una gara del campionato motociclistico Alpe Adria. Robert De Niro arriva a Roma per una serata omaggio al grande cinema di Bernardo Bertolucci. È il trailer d'epoca di 900, film epopea nel quale De Niro interpretava Alfredo accanto a Gérard Depardieu, Stefania Sandrelli, Dominique Sandà e Burt Lancaster. Il racconto della prima metà del Novecento in Emilia, nel quale molti erano i tratti dell'autobiografia di Bertolucci. De Niro lo presenterà stasera in piazza San Cosimato a Roma in una proiezione gratuita. L'ultimo saluto a Peppino Di Capri, funerali nella sua amata isola, nella chiesa che si affaccia sulla celebre piazzetta, presenti amici, colleghi e cittadini. Nell'omelia il parroco lo ha ricordato come un sognatore che ha fatto conoscere e amare l'isola nel mondo, e all'uscita il feretro è accompagnato proprio dal sognatore. Sentiamo alcune voci raccolte a Capri.
5: Le sue canzoni fortunatamente non muoiono mai.
6: Non si può dimenticare una persona che ha dato così tanto nelle sue canzoni.
25: 2 anni fa venne a Capri, ebbi il piacere di farmi una foto con lui, gentilissimo.
5: Ho letto un articolo di non mi ricordo chi, che diceva che Peppino Di Capri ha inventato l'estate.

0: Marilyn Manson in tour in Italia, stasera è a Bari, domani a Roma, dove torna dopo 9 anni, sabato era a Ferrara, con polemiche incluse.
1: Il ciclone Marilyn Manson sta attraversando l'Italia e dove passa lascia ovviamente una scia di polemiche. Il reverendo, come lo chiamano affettuosamente i suoi fan, è arrivato sabato a Ferrara, favorendo la decisione di alcune religiose di un convento in zona di trascorrere altrove la serata del concerto. Che dire, da 30 anni Manson ha costruito parte della sua fama su simboli poco convenzionali. La sua vita artistica si basa su atmosfere che evocano un immaginario visivo che può affascinare quanto stimolare critiche. Ma se torniamo alla musica, Marilyn Manson vive un momento fortunato di rinascita, cavalcando il nuovo singolo Exit Wound, suono metallico e oscuro per questo estratto da One Assassination Under God, capitolo secondo, in uscita il 14 agosto. Manson, alimentato da una nuova energia creativa, risorge dalle controversie legali che lo hanno coinvolto, diventando architetto del suo stesso mito. Marcella Sullo, GR1.
0: La mia musica, veicolo anche dell'impegno per la natura, non solo concerti, persino una fondazione ambientalista nel lavoro quotidiano di una delle più apprezzate cantautrici italiane. Turns to rust. Festival culturale Il Libro Possibile a Polignano a Mare, Elisa ha parlato della relazione tra musica e sostenibilità ambientale, un impegno avviato con il concerto a San Siro l'anno scorso, proseguito con un progetto concreto, la riqualificazione di un'area inquinata a Milano che diventerà un parco sonoro. Il rapporto tra essere umano e pianeta torna prepotente in questo brano I Feel It in the Earth. E Elisa ha poi donato all'ONU Poems by God per un progetto internazionale di sostenibilità. Sono le 8:25 minuti in punto, ora torna a Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
2: Buongiorno Sabrina, a te che ci ascolti. Allora torneremo nei nostri studi di Dallas con Guido Ardone per parlare dei mondiali, ma soprattutto sarà con noi Giampiero Gasperini, il tecnico della Roma, che oggi si radunerà a Trigoria per dare il via alla nuova stagione. Dunque vi aspettiamo per rivolgere tante domande al tecnico giallorosso. A tra poco.
0: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, edizione Mafalda Caccavo, in regia Alessandro Pazienza e Patrizio Gotti, da Sabrina Baldetti, buon ascolto, buona giornata.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
4: Le 8:26 minuti, buongiorno, bentrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni in studio, al microfono in regia Stefano Velli. Siamo pronti con la nostra rassegna stampa, come sempre andiamo a leggere cosa ci propongono le prime pagine dei principali quotidiani. I temi sono naturalmente quelli che abbiamo ascoltato anche poco fa al GR1. Partiamo dal Corriere della Sera. Grande foto di Jannik Sinner, questa come praticamente tutte le copertine oggi, le prime pagine di tutti i quotidiani sono appunto, ospitano le fotografie di Jannik Sinner. È la coppa vinta ieri in una straordinaria finale contro Sasha Zverev. Ancora Sinner è lui il re a Wimbledon, quindi vince per la seconda volta questa prestigiosissima coppa di grande slam di tennis. Oltre a questo, naturalmente, la notizia che arriva dagli esteri: bombe su Hormuz, l'Iran, lo stretto vale più dell'atomica, Trump, sono malati, hanno rinunciato a tutto, raid degli USA e di Teheran che attacca i paesi del Golfo. Altra notizia riportata dal Corriere della Sera, quella che riguarda Il caldo, via la terza ondata, una settimana a 40 gradi, record previsto in Sardegna, le zone rosse, tra l'altro all'interno, nelle pagine interne, anche un po' un ampio vademecum di come salvarsi da questa nuova ondata di calore con temperature anche in Italia di circa 38-39 gradi. Lo spazio per gli editoriali, uno, Federico Fubini, La forza supera il diritto, ed è dedicato al commercio globale, il nuovo commercio globale verrebbe da dire, e l'altro invece un'analisi sulla legge elettorale, l'intesa che serve adesso. Va detto che di legge elettorale si occupano praticamente tutti i quotidiani. La Repubblica, di nuovo fotografia di Sinner con la coppa vinta a Wimbledon, non lo diciamo più, ma è praticamente la copertina fissa di tutti i quotidiani, la fotografia di Sinner. Accanto, anche qui, grande titolo: battaglia sul controllo di Hormuz, pioggia di missili sull'Iran e navi colpite. Teheran annuncia la chiusura dello stretto, gli USA smentiscono la Lagarde a Washington. In effetti al momento c'è anche un po' di confusione su quanto sta accadendo nel Medio Oriente. L'editoriale è firmato da Mario Orfeo, è l'ultimo, perché una storia unica di giornale. Mario Orfeo appunto saluta nella qualità di direttore, ormai ex direttore, i suoi

L'intervento di Paolo Gentiloni, la via obbligata per una NATO più europea e a proposito di Europa, biennale per lo stop ai fondi, Movimento 5 Stelle e Lega sono alleati contro l'Unione Europea. La Stampa: a Hormuz torna la guerra, missili su una porta container, il Pentagono risponde, l'Iran, lo stretto è chiuso, Trump nega. Colpite basi, le basi americane nella regione, i negoziati adesso sono appesi a un filo. C'è un'altra analisi, droni e hacker perché i conflitti non aspettano l'Occidente, la firma Gabriele Segre, e poi altre notizie come quella che lancia l'intervista al presidente di Confindustria Rossini sulle ZES, le zone economiche speciali. Le ZES in tutta Italia, alle imprese serve velocità. E ancora, per quanto riguarda invece l'Unione Europea, l'intervista a Gentiloni, quindi su Repubblica Gentiloni firma un'analisi, e poi invece sulla Stampa viene intervistato da Francesca Schianchi. Meloni e Schlein frenino l'asse degli anti-Kiev. E ancora, difesa europea, basta fare finta che la storia non ci riguardi. Questo lo firma Giovanni Orsina. Lord Sinner, il titolo sulla ennesima foto appunto del giornale. Grandissima poi questa foto, viene riproposta qui sulla prima del Messaggero. Qui si vede anche il manto verde dell'erba di Wimbledon, il nostro mondiale per il secondo anno di fila, e Re Sinner conquista Wimbledon, Zverev battuto in 4 set, Meloni esulta, una pagina di storia. Questa è l'apertura del Messaggero. Subito sotto, Iran usa la battaglia su Hormuz, Teheran annuncia la chiusura e colpisce una porta container che provava a passare, Trump nega, è aperto e spera nuovi raid contro i Pasdaran, bombe sulle basi americane. Le inchieste del Messaggero, i numeri Rai, gruppo inutile, meno inutile naturalmente, meno invece gli ascolti, quindi crescono gli utili ma gli ascolti diminuiscono. L'editoriale in prima del Messaggero, i riformisti e lo spazio per isolare i populismi, lo firma Paolo Pombeni. Il giornale: la sinistra difende i terroristi rossi, l'opposizione critica il governo che partecipa al vertice USA contro la rete dei violenti antifa, da sempre con gli estremisti. Quindi grande evidenza da parte del giornale a questa notizia, che poi invece sugli altri quotidiani troviamo solo nelle pagine interne. Subito sotto, fotografia anche qui di Sinner, l'altro grande titolo del giornale è Report Ranucci sempre più solo, difesa tiepida della redazione che ora teme nuove rivelazioni, mentre la RAI indaga su violazioni del codice etico. L'IA contribuisca al nuovo welfare, è l'editoriale, l'analisi di Osvaldo De Paolini. Il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano apre con riarmo, Schlein critica Conte e lui, follia, dirò sempre no. Il leader del Movimento 5 Stelle smentisce che Elly gliel'abbia detto in faccia, un botta e risposta, che cosa si sta parlando? Anche qui il Fatto Quotidiano mette in prima pagina una notizia che viene effettivamente poi trattata da altri quotidiani, relativa appunto a quanto detto pubblicamente da Conte relativamente alle spese per il riarmo e le posizioni non chiarissime, secondo alcuni, sull'appoggio all'Ucraina. Ancora dalla prima del Fatto Quotidiano, la fotografia del socio di La Vitola con i presunti attentatori di Ranucci, lo scatto sui social e i rapporti dietro la bomba. Anche qui naturalmente ci si sta interrogando. Il Foglio, in copertina una vignetta di Macox che appunto riprende la notizia trattata in apertura da Il Giornale.
dove c'è una Giorgia Meloni appoggiata a una sedia. Dopo che sono stata trattata in quella maniera, ho deciso che al summit

USA contro il terrorismo rosso, manderò te che sei un semplice sottosegretario, ma devo ricordarmi di portarle un cappellino autografato. Lo so, me lo sono scritto, va ora che tardi e finiscono. Ma Cox si firma con un cappellino rosso, appunto, Red Terror. A parte la vignetta di Macox, le aperture del foglio, che poi ritroviamo anche internamente, sono tutte dedicate un po' ai nazionalismi estremi. E allora il direttore Claudio Cerasa firma: la trottola impazzita del nazionalismo trumpiano è lì a ricordare in modo minaccioso che danni possa generare nel mondo la diffusione del virus nazionalista. L'elefantino invece, Ferrara, chi ti spaccia per onestà il fango quotidiano e altro materiale organico, ha in fondo il rango dell'incantatore, ma sono altamente detestabili gli incantati, virgolettato questo. Passiamo a Sole 24 Ore, boom dei mini pacchi ma non dei dazi. Dichiarazioni e-commerce a quota 105 milioni nel 2025, più 928% in 4 anni. Parliamo di piccoli pacchi, perché insomma, e nell'articolo si parla di un valore medio di circa 7,30 euro e per il 98,5% stiamo parlando di spedizioni che arrivano dalla Cina. L'altra grande apertura con tanto di fotografia riguarda invece le big tech e i social, che sono sotto accusa dai tribunali statunitensi, e da lì alla stretta della Unione Europea sono migliaia le cause intentate contro le piattaforme dei social media. E in Italia sta per appunto accadere lo stesso con una class action, e Bruxelles invece attacca Meta, la difesa delle società. Gli strumenti, sanzioni e indennizzi con il Digital Services Act. E allora, come l'Europa e anche l'Italia, diciamo, stanno facendo fronte a questi problemi legati anche alla dipendenza che queste piattaforme sviluppano, soprattutto nei confronti dei minori. Chiudiamo con il Domani. Anche per Domani il titolo principale è quello dedicato alle tensioni in Medio Oriente. USA e Iran dialogano con le bombe, ricomincia la battaglia di Hormuz. Gli Stati Uniti attaccano, Teheran risponde, colpita una nave nello stretto che torna a essere chiuso. Gli effetti sull'economia mondiale sono già evidenti, poco petrolio mentre aumenta l'inflazione. E notizie anche dall'Ucraina nel titolo: in Ucraina è guerra di missili, ma la svolta dei Patriot è ancora lontana. Il secondo titolo, Domani tradizionalmente ne ospita due, è naturalmente dedicato alla vittoria storica di Jannik Sinner, per la seconda volta campione a Wimbledon. Ci fermiamo, andiamo ad ascoltare una canzone e poi torniamo subito dopo.

E allora torniamo alla lettura dei principali articoli sui nostri quotidiani. Ripartiamo dalla notizia che avevamo, della quale avevamo parlato, accennato, quella dell'invio da parte dell'Italia alla fine sembra il sottosegretario Nicola Molteni, deputato della Lega, sottosegretario al Ministero dell'Interno, sembra proprio sarà lui appunto partecipare a questa riunione a Washington, un controverso vertice trumpiano, ci dice Lorenzo De Cicco su Repubblica pagina 9, contro la presunta rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra, convocato il 16 luglio dal segretario di Stato Marco Rubio. Scelta maturata quella di Nicola Molteni e sull'asse Palazzo Chigi Farnesina dopo ore tribolate. L'invito era sulla scrivania del ministro degli esteri Antonio Tajani, che, consapevole delle polemiche puntualmente scoppiate, aveva deciso sulle prime di spedire negli USA un tecnico della nostra diplomazia, non un politico. È stata invece la premier Giorgia Meloni, secondo fonti dell'esecutivo, a chiedere al vice di cambiare profilo. E in questo articolo si parla sia dell'intento di ricucire in qualche modo con Donald Trump e poi sul piano domestico, ci dice ancora De Cicco, un tentativo per non scoprirsi a destra dove incalza Roberto Vannacci. E però quindi la premier sceglie di partecipare, anche se diversi sono i paesi europei che hanno deciso invece di non farlo, perché per molti europei questo summit sul terrorismo di sinistra può aprire una stretta sugli oppositori politici. La strategia americana punta a enfatizzare la minaccia appunto del terrorismo rosso alla vigilia delle elezioni di midterm. Abbiamo già letto in passato questi alcuni articoli dedicati proprio al terrore così dei comunisti, che viene evocato abbastanza spesso dal presidente americano. Comunque, per quanto riguarda il retroscena di Paolo Mastrolilli, andiamo a leggerne qualcosa. Il problema è che molti paesi europei non vedono la questione negli stessi termini e non ritengono di avere un'emergenza antifa. L'Italia, ad esempio, considera la Fai Free, riunisce Federazione Anarchica Informale e Fronte Rivoluzionario Internazionale. L'Italia appunto ritiene questi gruppi pericolosi ma con letalità bassa. Gli europei temono che il vero scopo dell'amministrazione americana sia stabilire collegamenti tra i suoi oppositori interni di sinistra e gruppi terroristici stranieri, in modo da poterli perseguire con gli strumenti riservati a queste operazioni di sicurezza. Ciò attiverebbe sistemi di sorveglianza che scavalcherebbero le leggi ordinarie per la necessità di contrastare una straordinaria minaccia terroristica in arrivo dall'estero. Secondo il Washington Post, scrive ancora il corrispondente da New York di Repubblica Mastrolilli, e diversi paesi europei si sono rifiutati di partecipare o hanno sollevato obiezioni, non perché prendano alla leggera la minaccia dell'estremismo di sinistra o di destra, come l'Italia, che purtroppo ha alle spalle una drammatica stagione di terrorismo superata nel rispetto della Costituzione e delle sue leggi, ma piuttosto perché temano la strumentalizzazione partitica di una questione così delicata. Anche molti funzionari americani si sono opposti perché temono che, una volta superata questa linea rossa, nulla potrà impedire a future amministrazioni, anche democratiche, di usare gli strumenti antiterrorismo per perseguitare senza ragione gli oppositori politici. Tra l'altro Lorenzo De Cicco, a proposito delle critiche invece italiane a questo viaggio del sottosegretario Molteni per partecipare a questo vertice contro i cosiddetti appunto antifa, e andiamo a leggere alcuni commenti che vengono riportati.
D'opposizione, dall'opposizione arrivano le parole di Enzo Amendola, ex ministro degli affari europei e oggi deputato PD. Dopo il berretto di Tajani al Board of Peace, ecco una nuova indecorosa missione fuori porta per raccogliere altri gadget elettorali made by MAGA. E ancora Movimento 5 Stelle, Alessandra Maiorino, senatrice, sarebbe inquietante questa ipotesi. Conferma l'affinità ideologica tra Meloni e Trump, un disperato tentativo della Premier di rientrare nelle grazie del presidente americano. AWS ha già preparato un'interrogazione parlamentare per chiedere spiegazioni al ministro degli esteri e alla Premier. Con ogni evidenza, dice Angelo Bonelli, non solo il rapporto con Trump non si è interrotto, ma la Premier continua ad assecondare le politiche antidemocratiche del presidente degli Stati Uniti, il quale, aggiunge il leader dei Verdi, considera terrorismo ogni forma di dissenso e utilizza metodi autoritari per reprimerlo. Ancora le parole del senatore di Italia Viva e membro del COPASIR Enrico Borghi. Non è avallando una nuova logica maccartista che il governo italiano potrà sperare di tornare agli antichi fasti del presunto ponte di Meloni. Per il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, se il governo fosse con la schiena dritta, direbbe a Rubio che oggi non esiste un pericolo rosso transnazionale. Così pagina 9 di Repubblica. Andiamo però a questo punto proprio sulla stampa a leggere un davvero interessante sondaggio proprio su la fiducia degli italiani in Donald Trump. Tra l'altro anche qui, anche su questo quotidiano, pagina 6, un pezzo di Ilario Lombardo, l'Italia al vertice antisinistra, Meloni e l'asse con Rubio per preparare il dopo Trump. Anche qui la lettura è analoga, la Premier smentisce la fandesina, impone l'invio di un sottosegretario, fidanza dopo il viaggio di Fratelli d'Italia negli Stati Uniti, rapporti con l'Italia al di là dei leader. Dicevo però che a pagina 7 c'è il sondaggio di Only Numbers, solito pezzo di Alessandra Ghisleri, ma gli italiani non si fidano più di Donald, per 7 su 10 è solamente un bullo, elettori di destra e sinistra convergono contro il tycoon, per il 61,6% offende tutto il paese. Stiamo parlando di un sondaggio appunto realizzato a caldo dopo ormai la famosa fotografia di Giorgia Meloni, il post del presidente americano che appunto rilanciava questa fotografia della presidente del Consiglio italiana con la frase sotto restraining order needed, una frase appunto che significa richiesta un ordine restrittivo, quindi diciamo di allontanamento da lei. E questa il 71,8% degli italiani condivide questa affermazione, che Donald Trump è un ignobile bullo da quattro soldi, la citazione di Carlo Calenda, e 6 italiani su 10 giudicano grave e offensivo questo post. Il 61,6% interpreta quel messaggio come un attacco non soltanto alla Presidente del Consiglio, ma all'Italia stessa. E appunto il sentimento degli italiani è contro un'umiliazione pubblica che, ci dice Alessandra Ghisleri, in Italia è una linea rossa da non superare. Gli italiani possono dividersi su tutto, scrive ancora Alessandra Ghisleri, ma sembrano accettare sempre meno che il confronto politico internazionale si trasformi nell'umiliazione pubblica del proprio paese. Così a pagina 7 della stampa, tra l'altro è anche nelle interviste, si evince che questo è il sentimento di tutti gli italiani, anche degli elettori, persino della Lega, che sono tradizionalmente più vicini al presidente americano.
A questo punto andiamo, restiamo su questo giornale, iniziamo a parlare di questa legge elettorale che è in arrivo alla Camera. Siamo quindi appunto ancora sulla stampa, pagina 11, legge elettorale rush finale, Meloni vuole le preferenze ma teme il fuoco amico in aula. Entro le 14 di oggi devono essere presentati gli emendamenti alla nuova legge elettorale, di fatto è l'ultima chiamata per la maggioranza per integrare o correggere il testo. Inizia così il pezzo di Niccolò Carratelli, pagina 11 della stampa. E leggiamone appunto alcuni stralci. Parla questo pezzo dell'ultima riunione di ieri sera nel centrodestra. Giorgia Meloni ha chiesto ai suoi di trovare un accordo con gli alleati in modo da portare in aula alla Camera un emendamento unitario con l'introduzione almeno parziale delle preferenze. Ormai è diventata una questione di principio, la Premier si è sempre battuta in questa direzione, rinunciare vorrebbe dire perdere la faccia di fronte ai suoi sostenitori, mentre Lega e Forza Italia continuano a frenare anche di fronte alla possibile mediazione proposta da Fratelli d'Italia, mantenere il capolista bloccato e prevedere la scelta di tre nomi tra i restanti candidati da parte dell'elettore. Un compromesso accettabile per Matteo Salvini e Antonio Tajani, comunque ormai rassegnati ad assecondare la volontà di Meloni. Il problema semmai è come far digerire questa impostazione ai rispettivi gruppi parlamentari, visto che con il solo capolista bloccato molti deputati e senatori non avrebbero garanzie della propria reelezione. Ancora scorriamo il pezzo che ci parla anche del probabile voto segreto per il quale è sufficiente la richiesta di 20 deputati, e di qui la minaccia fatta circolare da ambienti di Fratelli d'Italia di forzare la mano presentando comunque l'emendamento per introdurre le preferenze e provando a cercare una maggioranza che vada oltre il centrodestra. Uno strappo dalle conseguenze potenzialmente esplosive per la maggioranza. Non a caso tra gli emendamenti dei Vannacciani di Futuro Nazionale al primo posto ci sono proprio le preferenze, insieme all'eliminazione dell'obbligo di alternanza di genere nelle liste dei candidati e alla modifica della nuova regola sull'esonero dalla raccolta firme. Diciamo, i Vannacciani hanno presentato ciò che li interessa di più, appunto nel loro caso loro sarebbero costretti a raccogliere le firme, quindi hanno presentato questo emendamento. L'altro emendamento è un po' più curioso, chiede di eliminare l'alternanza di genere nelle liste. Ancora da questo articolo, insomma, che di fatto ci racconta un po' il dietro le quinte, dobbiamo attendere domani per saperne di più. Ci racconta anche dell'atteggiamento del centro-sinistra. Elly Schlein, Giuseppe Conte e gli altri leader del fronte progressista hanno deciso di cavalcare al massimo la battaglia sulla legge elettorale a livello politico e mediatico. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno rinviato la manifestazione sul programma di governo prevista per mercoledì a Padova proprio per presidiare la Camera dal primo all'ultimo minuto fino al voto finale sul provvedimento. Si ragiona su un'iniziativa di piazza contro il Melonellum da organizzare proprio nel giorno dell'approvazione da parte della Camera per domani sera. Intanto è già fissato l'appuntamento in piazza Montecitorio con la Notte della Democrazia, una veglia organizzata da Più Europa per chiedere il ritiro immediato della legge. I partiti del centrosinistra si preparano allo scontro e sembrano compatti sulla linea da seguire in aula. Muro totale, ostruzionismo a norma di regolamento, nessuna sponda sulle proposte di modifica della maggioranza. Quindi a questo punto certamente ovviamente seguiremo da vicino l'iter parlamentare della legge elettorale, ma intanto in questo articolo a pagina 11 della stampa insomma, diciamo, leggiamo quali sono le perplessità e le problematiche in entrambi gli schieramenti. Tra l'altro c'è anche un utilissimo domande e risposte su questa pagina. Cosa prevede il nuovo sistema di voto in discussione alla Camera? Niente maggioritario e liste bloccate.
c'è una comparazione immediata tra il Rosatellum, il sistema elettorale che è attualmente in vigore in Italia, che prevede l'assegnazione di circa un terzo dei seggi con il sistema maggioritario attraverso collegi uninominali e di due terzi con il sistema proporzionale tramite liste bloccate nei collegi plurinominali. Invece con il cosiddetto stabilicum, qualcuno lo chiama Melonello, ma insomma chiamiamolo stabilicum perché è effettivamente quella poi la, diciamo, la ricerca di ottenere appunto una maggioranza che esca dalle urne di stabilità, questo secondo naturalmente il governo che la propone. Leggiamo cosa può cambiare con questa nuova legge elettorale. Il sistema diventa solo proporzionale con premio di maggioranza. La coalizione o la lista che otterrà almeno il 42% dei voti in entrambe le Camere riceverà un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, con un tetto massimo rispettivamente di 220 e 113 parlamentari. Questa, tra l'altro, questa soglia così elevata è quella che proprio viene contestata da moltissime forze politiche. Però sono le 8:58 minuti. È in arrivo il notiziario condotto oggi da Danilo Cretara, quindi grazie a Stefano Velli alla parte tecnica. Noi ci ritroviamo subito dopo il notiziario per la seconda parte dell'edicola.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per il notiziario parlamentare. Niente aule oggi, i lavori dell'Assemblea riprenderanno domani in entrambi i rami del Parlamento. L'inizio della settimana parlamentare sarà domani per entrambe le assemblee. A Palazzo Madama la seduta è convocata alle 10. In calendario, tra gli altri provvedimenti, il disegno di legge per la modifica del codice sulla protezione dei dati, l'acquisizione del traffico telefonico e telematico. All'esame dell'Aula anche documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e immunità parlamentari relativi ai procedimenti penali nei confronti dell'ex ministra del turismo Santanchè e del senatore Lotito. Alla Camera si riprenderà sempre domani alle 11 per il sindacato ispettivo, poi dalle 14 l'approdo della legge elettorale. Maggioranza e opposizione pronte al confronto, ma non solo sulla legge elettorale. Sentiamo Vasco Pirri.
3: Ultimissime ore di incontri, uno è previsto in mattinata per trovare la quadra nel centrodestra sulle preferenze. Ottimismo in particolare da Fratelli d'Italia, che spinge per un emendamento unitario e una sintesi che porti a quella stabilità ritenuta fondamentale per l'economia. Muro delle opposizioni che puntano a rimandare la manifestazione del 15 a Padova per dedicarsi alla battaglia parlamentare. Vogliono solo blindare il potere, accusano dal campo largo PD, 5 Stelle e AVS, secondo cui le priorità sono lavoro e sanità. La proposta di legge elettorale è incostituzionale, dicono dai Dem. Polemiche anche sul caso biennale di Venezia dopo l'interruzione dei finanziamenti dell'Europa. L'arte è libera, non accettiamo ricatti da Bruxelles, tuona la sottosegretaria leghista alla cultura Borgonzoni. Per Zaia, Lega, è un atto di arroganza senza precedenti. Calenda da Azione dice no alla propaganda russa, finanziata dall'UE, e per i 5 Stelle è un ricatto europeo che l'Italia non può accettare. Le opposizioni attaccano l'esecutivo anche per la partecipazione al vertice americano sul terrorismo di sinistra, una decisione, spiegano, fatta per ingraziarsi Trump.
2: Assicurazione per i monopattini: dal 16 luglio scatta l'obbligo per gli elettrici privati e interesserà circa 1 milione di utenti. La norma segue l'obbligo di casco e targa. Paola Bonanni.
4: Dopo il targhino, l'assicurazione è l'ultima delle norme stabilite nel codice della strada per chi usa il monopattino, mentre era già stato previsto dal 2024 l'obbligo del casco, che a 2 anni di distanza viene spesso disatteso, pena una multa da 100 a 400 euro. Da giovedì prossimo, 16 luglio, per tutti i monopattini sarà necessaria l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e non si potrà più circolare senza aver stipulato una polizza, che non sarà quella cosiddetta del capofamiglia, ma sarà un'assicurazione RC monopattino. Il costo si aggirerà tra i 50 e i 100 euro l'anno per circa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing hanno invece l'assicurazione inclusa nel costo del servizio. La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli. Va ricordato che per i monopattini la circolazione è consentita esclusivamente su strade urbane, con limite di velocità non superiore a 20 km orari.
2: L'attentato a Sigfrido Ranucci: nessuna inchiesta di report è stata condizionata dalla vitola, è quanto ha dichiarato il conduttore, che definisce errato l'esposto di Fratelli d'Italia. Dal partito di maggioranza la richiesta di fare chiarezza sui rapporti con la vitola. Il caso è anche politico. Il presidente La Russa posta un video della Demsline al congresso dei socialisti ad Amsterdam con la scritta "che imbarazzo". Dal PD risponde il capogruppo Boccia e il presidente del Senato, invece di strumentalizzare, faccia rispettare le regole democratiche. Cambiamo argomento. I nuovi venti di guerra, ancora un appello alla pace di Papa Leone durante l'Angelus da Castel Gandolfo.
5: Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati.
2: Parliamo ora del caldo che attanaglia l'Europa, temperature roventi anche in Italia, il picco è previsto a metà settimana, in alcune zone si superano i 40 gradi. Paola Guarnieri.
0: Sarà una settimana da ricordare quella che si apre oggi, vista la curva in salita delle temperature da qui al prossimo weekend. La terza ondata di un'estate iniziata anzitempo che ha già presentato il conto. Dai bacini in sofferenza, soprattutto in Emilia-Romagna e in Piemonte, agli incendi che, dopo la provincia di Verbano, Cusi e Ossola, hanno devastato vaste zone della Sicilia, in provincia di Siracusa, ma anche di Puglia, Abruzzo e Lazio. Emergenza incendi anche oltre confine. In Francia un rogo innescato nella foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi, ha mandato in fumo 800 ettari di bosco. Situazioni destinate a ripetersi, visto il persistere sul vecchio continente dell'anticiclone africano, spiega il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
6: Giornate calde con temperature che oggi arriveranno intorno ai 35-36 gradi mediamente, mentre invece domani ci sarà un aumento. I valori sfioreranno e supereranno anche i 40 gradi, in particolar modo sulla Sardegna nelle aree più interne. Temporali classici di calore che si formeranno nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. Questo sarà un po' il leitmotiv di tutta la settimana.
2: In chiusura torniamo all'attività parlamentare. Oggi verranno ascoltati dalle Commissioni Riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato due ministri, Musumeci Protezione Civile e Schillaci Salute. Le audizioni alle 15.30 in relazione all'esame degli schemi di intesa preliminare tra il governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione. Era questa l'ultima notizia del nostro notiziario. Ringrazio Stefano Velli alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Tra poco la seconda parte dell'edicola con Stefania Benigni.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
7: E allora riprendiamo la nostra lettura dei quotidiani. Avevamo iniziato a leggere articoli che riguardano la legge elettorale, abbiamo letto La Stampa, adesso andiamo su Il Messaggero. Il Messaggero a pagina 7 mette due articoli in primo piano. Il primo riguarda il centrodestra, la battaglia sulle preferenze per il centrodestra, la mediazione di Meloni, capilista bloccati e tre nomi, il timore dei franchi tiratori, ennesima riunione fiume degli sherpa del centrodestra ma senza accordo, l'ipotesi di porre la questione di fiducia. È un pezzo di Francesco Bechis, che tra l'altro ci dà anche conto di una partita del cuore. Un pezzo di Establishment scrive: si dà appuntamento allo stadio Gran Sasso per fare beneficenza tra i convocati Matteo Renzi e Gianmarco Mazzi, Giorgio Mulè e Maurizio Gasparri, la futurista Laura Ravetto e in veste di CT Ignazio La Russa, il ministro Luca Ciriani a fianco del vero CT Mancini. Nei palazzi della politica però comunque continua la battaglia dello stabilicum, la legge proporzionale con il premio di maggioranza con cui Giorgia Meloni vuole tornare a Palazzo Chigi, scacciando lo scenario di un pareggio alle prossime politiche. Ci dice ancora Francesco Bechis in questo articolo che scorriamo c'è da scommettere che oggi a Parigi Antonio Tajani al vertice dei volenterosi, sì, perché al vertice dei volenterosi appunto europei è andato il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani. E c'è da giurare, scrive Bechis, che terrà il cellulare acceso Tajani, a lui spetta il gravoso compito di tenere unite le truppe azzurre che ribollono. Tre giorni fa il segretario di Forza Italia è stato visto attovagliarsi al circolo del tiro al volo con il fedelissimo Paolo Barelli e la capogruppo al Senato Stefania Craxi. Caminetti per serrare i ranghi in vista di una settimana di fuoco. E ancora, racconta in questo articolo Bechis, le opposizioni chiederanno, ormai è certo, il voto segreto, anzi i voti segreti. Nel centrodestra mettono in conto almeno 30 o 40 scrutini al buio. Qui tutto può succedere, specie fra i ranghi leghisti e forzisti. Si cerca per questo una mediazione in zona Cesarini. Non mancano piccole schiarite. Accanto invece il pezzo di Valentina Pigliautile, Schlein e il no all'Aventino, la destra si spaccherà, la veglia a Montecitorio. Il centro-sinistra non abbandonerà l'aula contando sulle divisioni degli avversari. Iniziativa in difesa della Costituzione. Allora, appunto, ne abbiamo già parlato di questo evento. Intanto questo articolo di fatto, ricordo siamo a pagina 7 del Messaggero, anche qui parla dell'intenzione di chiedere il voto segreto da parte delle opposizioni lì dove il regolamento della Camera lo renda possibile, ed è lì ragionano che il centrodestra rischia di non tenere. È già successo d'altronde, l'ultima volta nel 2017 sulla prima versione del Rosatellum, un sistema proporzionale tedesco che godeva dell'intenzione tra più gruppi elettorali, e però anche lì non si è riuscito ad impedire l'azione ai franchi tiratori. C'è chi ritiene, scrive ancora Pigliautile, che l'arma del voto segreto, richiedibile da 20 deputati o dal presidente di un gruppo di pari dimensioni, possa essere depotenziata. La maggioranza potrebbe mettere la fiducia su singoli articoli del testo. Se così non sarà, il campo largo si dice intenzionato a ricercare l'approccio più coordinato possibile sui grandi temi. E ancora la mobilitazione, appunto, mentre da una parte ci sono le mediazioni, questa volta invece l'input per la mobilitazione arriva da Riccardo Magi, il leader di Più Europa, che promuove una veglia a Montecitorio contro quello che viene chiamato il Melonellum, insomma lo stabilì con la nuova legge elettorale, nel giorno in cui entrerà nel vivo l'esame in aula. Noi martedì, a partire dalle ore 18, è martedì appunto che arriva alla Camera, a partire dalle ore 18, questo è un virgolettato di Riccardo Magi, e per tutta la notte saremo in piazza a Montecitorio per la notte della democrazia. Un fiore bianco sarà il simbolo di questa veglia per dire no al premierato mascherato da legge elettorale, no alle liste bloccate che impediscono ai cittadini di scegliere chi li rappresentano. No al divieto di voto ai fuorisede e alla firma digitale per presentare le liste. Insieme a Magi, Possibile, Volt, Partito Socialista Italiano, Articolo 21, Radicali Roma e altre associazioni. Però sicuramente ci saranno tutti o quasi i leader dei progressisti, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, ancora da confermare, Elly Schlein. Si conclude questo articolo con l'annullamento di quella che doveva essere la seconda manifestazione del cosiddetto campo largo di luglio a Padova, che è stata annullata perché fa caldo, perché insomma comunque la prima piazza a Napoli con complicazioni deve aver portato, scrive Valentina Pigliautile, a più miti consigli leader del campo largo. Subito sotto il no di Calenda al PD. C'è una risposta di Carlo Calenda dopo l'intervista del Messaggero di ieri al deputato PD Roberto Morassut, e Calenda appunto gli replica: grazie ma no grazie. Questa è la risposta appunto a quell'intervista in cui il deputato Dem aveva di fatto fatto appello per la costruzione di un fronte repubblicano e in difesa della Costituzione con tutte le forze non di centrodestra. Però appunto grazie no grazie, ringrazio molto Morassut, ma considero i 5 Stelle più pericolosi di Fratelli d'Italia e dannosi quanto Salvini. E poi al di là della battuta, Calenda esplicita ulteriormente il concetto: l'unica cosa che conterà per la nostra generazione politica è fare l'Europa della difesa, che vuol dire fare gli Stati Uniti d'Europa. Con 5 Stelle AVS non si può, così come non si può con Vannacci e Salvini. Chiuse le virgolette di quanto detto da Calenda, insomma, si parla di questo pallino fisso per Calenda, europeista convinto, strenuo difensore di Kiev fin dall'inizio del conflitto, tanto da insomma, realizzare anche un tatuaggio, il tridente simbolo dell'Ucraina. E le posizioni quindi che appaiono poco compatibili con quelle più o meno esplicitamente filorusse di ex grillini da una parte, leghisti dall'altra e vannacciani in arrivo. E quindi la strategia di Calenda da diversi mesi a questa parte è rimasta sempre la stessa: Azione riunirà e guiderà tutti quelli che condividono la priorità di cui sopra. L'unico modo per farlo è fuori dai poli, bloccando il bipopulismo. Quest'area si presenterà da sola e prenderà molto più di Vannacci, così dice Carlo Calenda, pagina 7 de Il Messaggero. Allora viene introdotto l'argomento del campo largo, andiamo a leggerne di più, lo facciamo partendo dal Corriere della Sera, siamo a pagina 13 e qui vi segnalo sullo sfondo naturalmente sempre la legge elettorale, pagina 12 del Corriere, preferenze, trattativa rush finale, segnali di dialogo nel centrodestra, legge elettorale domani in aula, l'opposizione prepara la protesta, Rampelli di Fratelli d'Italia li accusa di essere dei saltimbanchi. A pagina 13 invece riarmo, Conte avverte il PD, la linea dei progressisti non può essere quella di Fratelli d'Italia. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: siamo contro queste spese folli, ecco perché ci attaccano. Qui appunto quello che sta appunto venendo trattato un po' da tutti i quotidiani, queste parole di Giuseppe Conte: siamo sotto attacco perché contrari a questo folle riarmo, questa è la sua posizione nella politica estera. E andiamo a leggere ancora questo pezzo di Emanuele Buzzi: stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti, aveva detto il presidente dei 5 Stelle dal palco della manifestazione del Campo Largo a Napoli qualche giorno fa. Sono seguite dopo quelle parole tensioni e polemiche anche con alcuni alleati della coalizione, persino con la segretaria Dem Elie Schlein, perché poi alla fine tutto il discorso ruota proprio intorno a questo: come mai da quel palco per la manifestazione del Campo Largo a Napoli, come mai abbia scelto proprio quel momento, quel palco, Giuseppe Conte, per parlare così nettamente delle posizioni che sono quelle del Movimento 5 Stelle e sicuramente penso anche di AVS. Però appunto se si cerca un campo largo, comunque leggiamo subito sotto cosa ne pensa Peppe Provenzano, che è responsabile esteri del Partito Democratico. Peppe Provenzano, l'intervista è di Maria Teresa Meli. Peppe Provenzano, in un'intervista al Corriere, ministro degli Esteri Antonio Tajani vi chiede di chiarire se state con la Russia o con le democrazie. Come gli risponde? Perché poi naturalmente a queste parole hanno fatto seguito quelle di Tajani. Il nostro partito è quello che con più coerenza a livello nazionale ed europeo si è schierato al fianco dell'Ucraina. La ragione per cui l'abbiamo fatto è il doveroso rispetto del diritto internazionale, che per noi vale sempre, non fino a un certo punto. Il sostegno anche militare per noi discende da non da un ordine della NATO o da qualche calcolo geopolitico, ma dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che sancisce la legittima difesa dell'aggredito. Tajani dovrebbe ricordarsi che è suo dovere fare il ministro degli esteri, non il provocatore. Da chi stava con il cappellino MAGA in mano alla corte di Trump non prendiamo lezioni sulla democrazia. Però Tajani vi accusa di essere ambigui e lascia intendere che con la vittoria del centro-sinistra potrebbe esserci un'Italia, un governo filorusso. Risponde ancora Provenzano, ricordo responsabile esteri del Partito Democratico. Purtroppo noi abbiamo già oggi, unico grande paese europeo, un vice premier filorusso, si chiama Matteo Salvini, e non di rado smentisce la politica estera di Tajani nel silenzio di Meloni. L'ambiguità è di chi in questi mesi ha lasciato che si facesse strame del diritto internazionale e del multilateralismo in favore dell'affermazione della politica di potenza e della legge del più forte. Certamente, poi, a proposito di questa coalizione, dice ancora Provenzano, ci sono dei nodi da sciogliere con chiarezza. Da una prospettiva progressista vorrei discutessimo non se la minaccia alla pace esiste, ma come reagire e neutralizzarla. E insomma, comunque, di questi problemi all'interno del campo largo, soprattutto sulla posizione in politica estera, non solo sull'Ucraina ma sul riarmo europeo, non si parla solo sul Corriere della Sera, ve lo ricordo, abbiamo letto gli articoli e l'intervista a Provenzano a pagina 13. Adesso andiamo invece a leggere Repubblica, qui a pagina 11, diciamo stesso racconto, ma qui l'intervista invece è a Patuanelli del Movimento 5 Stelle, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Tensione Conte PD su Mosca, Provenzano sta alzando il tiro. Il pezzo a pagina 11 di Repubblica di Giovanna Vitale, quanto il appunto riparte da questo messaggio che è arrivato dal palco di quella che doveva essere la prima manifestazione unitaria e si è trasformata nel suo contrario, la prova che PD, Movimento 5 Stelle e AVS su alcuni temi cruciali di politica estera, a partire dalla difesa dell'Ucraina, la pensano pressoché all'opposto, scrive Giovanna Vitale. Quindi è proprio il nodo della politica estera che agita la coalizione. Per il membro della segreteria Dem, il movimento ha il problema di Battista. E per quanto riguarda l'intervista stavolta realizzata da Repubblica a appunto al vicepresidente del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli, leggiamo cosa scrive intervistato, cosa dice intervistato da Concetto Vecchio. La vostra domanda, Concetto Vecchio, è una posizione pro Putin? Assolutamente no, risponde Patuanelli. Noi abbiamo condannato l'attacco della Russia all'Ucraina sin dal primo momento. Abbiamo votato ai tempi del governo Draghi i decreti per aiutare l'Ucraina a difendersi, perché era evidente che non si poteva consentire una guerra lampo da parte di Mosca. Dopodiché è una follia pensare che quella sia l'unica strategia per far terminare il conflitto. Ma il vero motivo per cui ci attaccano è un altro. E quale sarebbe? Ciò che dà fastidio è la nostra critica al riarmo, a questa folle corsa dell'Europa ad armarsi. Ma dire, come ha fatto Conte a Napoli, che stanno costruendo una minaccia russa per convincerci ad armarci, non è fare il gioco della propaganda putiniana? Risponde ancora Patuanelli. Conte ha criticato la propaganda che alimenta l'idea che la Russia voglia invadere l'Europa, e poi pensare che armare l'Ucraina sia l'unica strategia e che la guerra si vince sul campo è impensabile. Bisogna essere centrati su quello che sta accadendo in quel territorio da 4 anni. A proposito di quella guerra, dice che il ruolo dell'Europa dovrebbe essere anche quello di convincere Zelensky, appunto il presidente ucraino, che non è pensabile mantenere la stessa integrità di prima della guerra, cioè sostanzialmente convincerlo in qualche modo a non proseguire nel desiderio di mantenere il Donbass. E perché Conte ha espresso il suo pensiero in una manifestazione che doveva essere unitaria? La posizione del Movimento 5 Stelle è coerente da 4 anni e mezzo e coincide totalmente con la posizione anche dell'Alleanza Verdi e Sinistra, e quindi perché dovremmo silenziarci ed essere noi quelli divisivi? La campagna del centro-sinistra però così è cominciata in salita. Risponde ancora Patuanelli: i temi su cui dobbiamo sfidare la destra sono quelli della politica industriale, che secondo il Fondo Monetario Internazionale vede l'Italia penultima per la crescita dopo l'Iran. E del resto alle persone che incontro per strada interessa molto di più parlare di salario minimo, di povertà, della sanità che non funziona, e se non c'è crescita non si possono fare politiche di redistribuzione. Così l'intervista a Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle, siamo a pagina 11 di Repubblica. Nei pochissimi minuti che ci separano dal termine di questa rassegna stampa, vado anche a segnalarvi a questo punto, perché più di questo non si può fare, forse riusciamo anche a leggere un minimo dalla stampa, due interviste che vi segnalo. Allora, una siamo a pagina 9 della stampa, al presidente del Consiglio Veneto Luca Zaia, a proposito della Biennale. Avete sentito questa polemica relativa al fatto che l'Unione Europea pensa di congelare i fondi per la Biennale di Venezia, e Luca Zaia dice: sulla Biennale un'arroganza mai vista, la Unione Europea mostri lo stesso zelo per tutti, la cultura e anche diplomazia, se non la tuteliamo è finita. E appunto in questa intervista parla proprio approfonditamente di che cosa significhi la cultura, e dice: io faccio due considerazioni, una formale, ossia che la Biennale è autonoma, e una sostanziale, ovvero che la partecipazione dei russi non significa fare propaganda per il governo russo. Deve essere chiaro che l'aggressore è la Russia e l'aggredito è l'Ucraina. Appunto, risponde Maria Corbi, che è l'intervistatrice. Risponde ancora Zaia: la storia ci insegna che ci devono essere necessariamente delle no-fly zone, delle zone libere nei casi delle sanzioni. La Biennale, dice Zaia, non è un tribunale, e chiedo ai ben pensanti: visto che abbiamo 60 focolai di guerra nel mondo, se ci sia altrettanto rigore, altrettanta enfasi in tutti i casi. Insomma, prosegue, allunga questa interessante intervista al presidente del Consiglio Veneto Luca Zaia, ovviamente ve la segnalo a pagina 9 della stampa, che tra l'altro ospita anche un articolo proprio dei deputati, dei parlamentari europei della Lega e del Movimento 5 Stelle, che sono contro la Commissione europea. Bruxelles sembra non abbia ancora preso questa decisione finale, se in qualche modo sanzionare attraverso appunto il mancato contributo alla Biennale di Venezia, per secondo l'Unione Europea mancato rispetto delle sanzioni imposte alla Russia con l'apertura del padiglione russo. Però qui Movimento 5 Stelle e Lega si trovano appaiati nel appunto criticare l'Unione Europea che ha deciso questo taglio dei fondi, o perlomeno per ora lo ha minacciato. E vi segnalo tutto questo a pagina 9 della stampa, e sempre da questo giornale vi segnalo anche invece pagine successive, pagina 12 e pagina 13, questa richiesta di uno ZES. Il governo apre, ci scrive Paolo Baroni, apre al piano per il nord sulle ZES. Il ministro Urso dice: vedrò le regioni per per capire. L'incontro sarà occasione per un confronto sulle misure di semplificazione che vogliamo realizzare nel prossimo decreto imprese, consapevoli del successo della ZES unica. E infatti accanto, pagina 13, c'è un'intervista al presidente di Confindustria Emanuele Orsini, che dice: giusto estenderla in tutta Italia, le aziende vogliono rapidità e certezza. Di fatto diciamo la velocità e lo snellimento delle zone economiche speciali, di tutta la burocrazia, appunto, sembra essere davvero la prossima frontiera del desiderio per le aziende italiane. Quindi pagina 12 e pagina 13 della Stampa questo approfondimento. Le 9:30 in punto, termina qui la rassegna stampa di oggi. Da Stefania Benigni un buon proseguimento di ascolto, grazie a Stefano.

0: Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la sala stampa della Camera si è tenuta la presentazione del libro Global Smooth Flottiglia di Maria Elena Delia. Conferenza stampa di Stefania Ascari.
2: Buonasera, grazie per essere qui, grazie a voi che mi avete dato l'onore di presentare questo volume e grazie alle tante persone presenti. Abbiamo tempi estremamente tirati per presentare questo libro che si chiama Global Smooth Flottiglia, l'ha scritta Maria Elena Delia, portavoce di GSF, e è un libro che racconta quello che è successo, quello che è accaduto negli ultimi mesi con due missioni che hanno squarciato, mi verrebbe da dire, la cappa di silenzio che entrambe le volte, soprattutto la seconda, era caduta sulla situazione a Gaza. Oddio, a livello di prima missione direi che più che rompere una cappa di silenzio ha alzato il volume tantissimo. Sono due missioni che hanno prodotto effetti importanti da un punto di vista politico, che sono state osteggiate, irrise, ostacolate, e sulle quali poi mi piacerebbe anche chiedere quanta, diciamo, inerzia e quanta connivenza da parte degli paesi europei, Italia compresa, ci sia stata in qualche modo nel ostacolare quello che poi è era il tema fondamentale di questa missione, cioè forzare un blocco illegale a Gaza. Mi fermo solo perché non voglio togliere spazio a nessuno con le mie parole, siamo in tanti e penso che in tanti ci siano tante cose da dire. Io parto però e offro uno spunto a Maria Elena Delia, che ovviamente poi è l'autrice del libro e che ha quasi la facoltà di dire quello che vuole, però ci tenevo perché ho molto apprezzato il fatto che questo libro parta con il ricordo e con la figura di Vittorio Arrigoni. Maria Elena, grazie.
3: Ok. Per quella che è stata la mia storia, non avrei potuto fare altro che partire con le parole che Vittorio scrisse nell'agosto del 2008, quando arrivarono lui ed altri 40 attivisti a Gaza su due barche, la primissima flottiglia della storia, due direi vecchi pescherecci greci, la Frigaza e la Dignity, e non potevo partire in altro modo, perché questa flottiglia, che poi è stata dirompente, è stata, appunto, come ha detto Francesco, ha squarciato non solo veli, ha squarciato anche muri, forse non avrebbe potuto esistere, o magari non avrebbe potuto esistere così come è stata, se non ci fosse stata quella pazza impresa del 2008. E quando Vittorio scriveva, loro ci arrivarono a Gaza, e insomma noi ce lo ricordiamo quel giorno, perché fu un giorno storico. Arrivarono a Gaza perché le navi israeliane tentarono di fermarli, e ci provarono, però era la prima volta, erano sorpresi, erano stati colti di sorpresa, a un certo punto li lasciarono passare. Vittorio scrive: la storia siamo noi, no? Citando De Gregori, che forse non si ricorda neanche di se stesso, di com'era, ecco. E non avrei potuto fare altro, perché io personalmente devo moltissimo a Vittorio Arrigoni. Quello che ho imparato nella mia vita come militante lo devo moltissimo a lui, ma tutte noi dobbiamo tanto a Vittorio Arrigoni, al suo coraggio, alla

0: sua anche incoscienza, no? Incoscienza però guidata dall'etica, guidata dalla morale. Quindi per me è stato un cerchio, una parabola che in qualche maniera, partendo da quel 2008, è arrivato a questo 2026 e mi è sembrato del tutto naturale e spontaneo cominciare con le sue parole, non solo per un tributo, per un senso di gratitudine, ma proprio per un collegamento storico, per un collegamento storico e politico. E facendolo mi sono capitate due cose. La prima è stata naturalmente una grande commozione, e la seconda è stata anche una grande frustrazione. E ho provato anche a descriverla, perché tanti anni dopo ritrovarci ancora qui, ritrovare ancora quel blocco, ritrovare ancora Gaza occupata illegalmente, ritrovarsi quasi a dire nel 2008 ci sembrava già che la situazione fosse tragica e oggi a ripensarci quasi era meglio di quello che vediamo oggi, è ovviamente frustrante, e questo ci deve far riflettere, perché in tutti questi anni, malgrado i movimenti, la militanza, gli attivisti, la società civile, seppur in modo anche altalenante, non sempre con la stessa intensità, non sempre con le stesse risorse, abbiano sempre tentato di fare qualcosa, quello che vediamo è che la Palestina continua a soffrire, continua ad esserci un genocidio a Gaza. Domani saranno 1000 giorni dall'inizio del genocidio, ma continuano ad essere quasi 80 anni dall'inizio dell'occupazione della Palestina. Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Quel blocco navale che noi abbiamo tentato e tenteremo ancora di rompere non esiste dall'8 ottobre del 2023, esiste dal 2007, e la Palestina è occupata, diciamo, ufficialmente dal 1967, ma nella realtà dal 1948. E questo chiunque mi può dire che non sia vero, ma i palestinesi sanno che è così.
1: All'autrice tocca anche l'onere della seconda domanda, però. La seconda domanda è relativa a quella che è l'importanza politica di un'azione come Global Sumud Flottiglia e su quanto in qualche modo hanno concorso queste due missioni a cambiare, secondo te, la narrazione e a in qualche modo alzare anche da un punto di vista politico l'attenzione. Sono servite? Tu pensi che servirà una mobilitazione continua, costante, che ne serviranno altre e che questa debba essere un'azione quasi, come dire, perpetua fino a che non cambierà qualcosa? E che cosa da un punto di vista politico si può fare per salire di livello rispetto a quanto è stato fatto fino adesso?
0: Io penso assolutamente che la flottiglia abbia avuto una ricaduta politica importantissima. Le barche non sono arrivate a Gaza, ma noi dal primo giorno abbiamo detto chiaramente che arrivare a Gaza non era l'unico obiettivo, c'era un obiettivo umanitario, ma c'era anche un obiettivo politico, e l'obiettivo politico era quello di rompere il blocco navale e anche di mettere in evidenza quel cortocircuito indecente, giuridico, etico, morale, politico, e potrei andare avanti con 1000 aggettivi, che fa sì che di fronte a una conclamata violazione del diritto internazionale, ma anche dei diritti dell'uomo, ma anche del semplice concetto di umanità stesso, cioè l'occupazione della Palestina, le istituzioni e la politica, diciamo, non quella dal basso a cui apparteniamo noi, ma la politica che ha gli strumenti, diciamo, dei palazzi, lasciatemela chiamare in questo modo, si sia sempre sottratta alle sue responsabilità nel migliore dei casi, e nel peggiore dei casi si sia sempre resa complice. La Globus Sumus Lottiglia voleva anche mettere in evidenza questo cortocircuito, voleva anche che le persone, le donne e gli uomini che magari non seguono quotidianamente che cosa accade in Palestina, perché noi non pretendiamo che tutte si debbano, come dire, occupare delle sorti del popolo palestinese, ma quello che vorremmo che accadesse è che attraverso le reazioni della politica nei confronti di quello che accade in Palestina, tutti invece si rendessero conto di questo: come vengono violati i diritti dei palestinesi, state certi che verranno violati i vostri. Stanno violando sta accadendo la stessa cosa in Libano, sta accadendo la stessa cosa in Iran, sta accadendo la stessa cosa a Cuba. Stiamo vedendo una deriva pericolosissima a destra in tutto il Sud America, la Colombia, il Brasile. E voi mi direte, vabbè, ma tanto noi siamo in Italia. Appunto, quello che sta accadendo intorno a noi si sta proiettando molto rapidamente anche alle nostre latitudini. E quindi la flottiglia ha raggiunto sì un risultato politico, perché quando le persone si sono rese conto che le barche erano in mezzo al mare, che venivano intercettate, che le persone venivano rapite, sequestrate, picchiate, torturate, e poi si potrebbe andare avanti, qua ci sono, cioè guardo negli occhi in particolare una persona che peraltro insomma è citata spesso nel libro, poi se ci sarà tempo magari gli diamo anche un po' di parola, ad Adri. Ecco, mentre accadevano quelle cose, il nostro governo l'anno scorso non diceva a Israele che stava compiendo un crimine, diceva noi che eravamo stati incoscienti, diceva noi che eravamo stati stupidi, diceva noi che eravamo dei croceristi, dei figli di papà che erano andati a fare qualcosa di provocatorio. E però le persone non sono stupide, perché quando le persone vedono veramente quello che accade si rendono conto, e quando si sono rese conto sono scese in milioni su queste strade di Roma. In milioni, e la parola milione associata a una manifestazione di piazza credo che non la pronunciassimo più da molti anni. Avremmo potuto fare di più, avremmo potuto fare meglio, sicuramente. Questo movimento si è formato un anno fa. Noi siamo partiti per il Cairo il 12 giugno del 2025. Il 12 giugno del 2025 ancora non avevamo in mente di fare una flottiglia. Oggi siamo agli inizi di luglio del 2026, ne abbiamo fatte due, sono stati fatti due convogli di terra, e sicuramente avremmo potuto raggiungere anche risultati maggiori, migliori, ma che la flottiglia sia servita, non lo dico come dire per una questione di parte, è inequivocabile. Quest'anno, quando sempre i nostri compagni e le nostre compagne sono state rapite con un'escalation di violenza superiore addirittura a quella dell'anno scorso, dove già avevamo raggiunto dei livelli di violenza. Ci sono delle inchieste della Procura di Roma per tortura, i nostri compagni sono stati torturati, sono stati incarcerati senza alcun motivo. Ecco, quest'anno finalmente alla seconda missione, alla seconda intercettazione avvenuta prima nelle acque europee, poi di nuovo in acque internazionali, quando finalmente ha iniziato a circolare il video di Ben-Gvir che ridicolizzava i nostri compagni e le nostre compagne, li faceva vedere, no, umiliati di fronte agli occhi del mondo, solo in quel momento finalmente Giorgia Meloni e ministro degli esteri italiani hanno trovato il tempo per dire due parole. Ma non hanno condannato il governo Netanyahu, hanno condannato Ben-Gvir. Ora fa ridere perché sembra quasi che io voglia difendere Ben-Gvir, cosa che ovviamente ben mi guardo dal fare. Ma Ben-Gvir non è uno che si è imbucato alla festa di Netanyahu. Ben-Gvir è un ministro di quel governo, è l'espressione del governo sionista, rappresenta il sionismo. Quindi ci aspettiamo, vorremmo non dover arrivare a ripartire e farci ammazzare, perché questo sarà il prossimo passo, e lo sappiamo tutti, per ottenere da parte del nostro governo, ma non solo, dell'Unione Europea, da parte insomma di tutte le istituzioni, delle prese di posizione forti, delle sanzioni a Israele, la rottura di tutti gli accordi commerciali con Israele. Io penso che le missioni della Global Sumo Flottiglia con le flottiglie o anche con altri strumenti non solo dovranno continuare, ma continueranno e dovranno essere sistematiche. Ma dovrà essere sistematico e perpetuo, per rispondere alla fine della tua domanda, la mobilitazione di tutte noi, che non necessariamente deve concretizzarsi salendo su una barca nel Mediterraneo. Può essere declinata in tanti modi, ma certamente se ci fermiamo oggi, se ci frammentiamo oggi, se ci separiamo oggi, se non rimaniamo sulla stessa strada oggi, magari mettendo da parte, diciamo, le differenze non sostanziali che spesso nella nostra politica, no, ci, parlo proprio della nostra, no, dei nostri gruppi di militanti, a volte ci dividiamo magari su posizioni, spaccando il capello in quattro. Ecco, oggi non ce lo possiamo più permettere, perché dobbiamo essere una rete larga, una rete coesa, una rete che capisca che il colonialismo, l'imperialismo, questo tipo di capitalismo sono quelli che ci stanno portando alla deriva, non solo in Palestina, ma anche a casa nostra.
1: Grazie mille. So if you want me to speak English or you prefer in Italian? The history of the Global Summit Flotilla is a story of...
0: Saif dice quello che avete visto, la quantità di violenza che lui stesso, perché ricordiamoci che nell'ultima missione lui e Tiago Avila sono stati appunto sequestrati e tenuti quasi 10 giorni nelle carceri, tra l'altro dei servizi segreti israeliani, dove ecco hanno passato direi l'inferno. Ma Saif sottolineava il fatto che anche questo non è nulla in confronto a quello che i palestinesi subiscono tutti i giorni, a quello che i prigionieri palestinesi subiscono nel silenzio generale. Per esempio citava il fatto che alla Croce Rossa internazionale è stato impedito, ormai sono 3 anni che impediscono alla Croce Rossa di visitarli nelle carceri. Citava quest'ultima fotografia che immagino avrete visto tutti, di questo prigioniero palestinese che è stato come dire bloccato in una posizione, legato, bendato, come dire prono, con un coltello puntato alla nuca, per cui qualunque tipo di movimento lui provi a fare è come in trappola sostanzialmente. Di fronte a tutto questo c'è il silenzio, e non ci sono, oltre al silenzio, nemmeno delle punizioni da parte della comunità internazionale. E oggi nessuno può dire ma non ce ne eravamo accorti, non lo sapevamo, cioè nessuno, perché tutte le persone viventi in questo mondo sanno quello che accade a Gaza, che accade in Palestina, e sanno benissimo che sta accadendo dal giorno della Nakba, quindi dal 1948. E questo ci rende, il fatto di saperlo e di non fare nulla, ci rende complici. E oggi non è più un'opzione tirarsi indietro, noi oggi dobbiamo agire contro quello che accade, e il primo modo che possiamo utilizzare è farlo proprio nei confronti dei nostri governi, che continuano ad intrattenere legami di ogni tipo, politici, economici e accademici, con Israele. Accademici l'ho aggiunto io. Nella missione di l'ultima, quella di questa primavera, quando la flottiglia è stata intercettata due volte, la prima volta era di fatto in acqua 600 nautical mile, era 600 miglia nautiche da Gaza. Gli israeliani dicono sempre che loro intercettano perché considerano le acque davanti a Gaza come acque, diciamo, in zona bellica, ma a 1000 chilometri da Gaza, in Europa, davanti a Creta, ecco, non credo che si possa definire una zona di interesse israeliana. E la domanda che ci dobbiamo fare, dice Saif, quindi è questa: quando parliamo di blocco israeliano, dove arriva questo blocco? Fin dove arriva? Perché evidentemente arriva fino in Europa, perché eravamo davanti a Creta quando, attenzione, l'anno scorso sono arrivati i droni e potevano anche dire che non erano loro, ma quest'anno sono arrivate le navi con i soldati israeliani. Saif è stato prelevato da una barca che batteva bandiera italiana, tant'è che c'è una denuncia della Procura di Roma anche alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché è stato rapito da quella barca davanti a Creta, nella SAR, nella zona Search and Rescue di competenza greca. Quindi significa che tra un anno ci possiamo aspettare di vedere le navi israeliane, non so, davanti a Pinarella di Cervia, se gli va bene così. Questo l'ho aggiunto sempre io. Quello che è accaduto in particolare quando hanno poi prelevato Saif e Tiago, ma altri 200 compagni e compagne che si sono comunque fatti due giorni su una nave lager, dove sono stati picchiati, torturati, abusati sessualmente, sono stati tenuti in condizioni disumane, questo ricordiamolo. Quando poi queste 200 persone sono state letteralmente scaricate a Creta e Tiago e Saif sono stati trattenuti, trasportati su un'altra nave che poi li ha portati in Israele, tutto questo avveniva in acque di competenza greca, quindi il governo greco lo sapeva. E lo sapeva il governo italiano, erano del tutto coscienti di quello che stava accadendo e l'hanno lasciato accadere.
2: While, as I mentioned at the beginning, what happened is not compared to what Israel, to what Palestinian prisoners face.
0: Quello che è accaduto a lui e a Tiago nelle carceri in quei giorni, loro sono stati torturati, sono stati picchiati, hanno subito degli interrogatori che duravano 18 ore, sono stati tenuti con la luce forte costantemente, 24 ore su 24, con rumori assordanti. Sono tecniche di disorientamento sensoriale, no? Uno dice, ah beh, la luce forte, sì, insomma, fatelo per 24 ore su 24, per 10 giorni, dopo essere picchiati, in sciopero della fame, in sciopero della sete, minacciati di morte, minacciati di incarcerazione a vita, hanno minacciato le loro famiglie. May I say about the drones at your house? A casa della famiglia di Tiago, vicino a Barcellona, la moglie di Tiago
2: Saif.
0: Saif, I'm so sorry, because you are just one for me, you know. No, di Saif si sono visti dei droni militari in Spagna arrivare, no, sopra casa sua. Ma quello che sottolinea Saif è che quello che è accaduto a loro e alle persone che erano, diciamo, alle altre 200 persone, non è un caso, non è un'azione che hanno scelto di fare per la flottiglia, è sistematico, cioè fa parte del processo che Israele utilizza nei confronti di repressione nei confronti dei palestinesi e sempre di più di chiunque si batta per i palestinesi. Per quanto riguarda Ben-Gvir, quello che sorprende Saif è che le persone si siano sorprese di quel video, perché il comportamento di Ben-Gvir è lo stesso che lui ha messo in pratica, peraltro anche l'anno scorso, anche nella scorsa flottiglia c'è stato un video di Ben-Gvir, magari non comunque molto simile a quello di quest'anno, ma quel tipo di video che riprende le torture addirittura ai minori prigionieri, ricordiamoci che ci sono tantissimi minorenni nelle carceri israeliane, alle donne violentate, ai prigionieri, abbiamo visto video di prigionieri, anche uomini sodomizzati, stuprati, è la regola, e il fatto che ci si sia stupiti di quel video di Ben-Gvir solo quando ha riguardato degli occidentali ci dà l'idea di come il razzismo sia proprio interiorizzato dentro di noi, perché finché succede ai palestinesi, come dire, succede ai palestinesi, poi quando è successo a noi, ai nostri compagni, alle nostre compagne, a Saif, a Tiago, allora, e in più, conclude Saif, anche neanche quel video di Ben-Gvir ha fatto sì che il governo italiano fosse coerente, perché un giorno l'ha condannato e il giorno dopo non ha votato a favore delle sanzioni contro Israele, quindi è stato un teatrino a riprova di quello che è stato a riprova di quello che si diceva prima. Saif ha fatto appunto degli esempi per dire che quel comportamento non è un caso isolato, è proprio parte del sistema sionista. E come dire, esiste una procedura, dei protocolli che sono stati siglati, firmati, in cui per esempio si danno istruzioni addirittura di come devono essere colpite le persone, i bambini nel gomito, alle ginocchia, in modo che non possano nemmeno tirare le pietre. Si parla del bordo.
2: Rabin was the prime minister.
0: Yeah.
2: 1993.
0: And he was okay.
2: He was on the left.
0: Esatto. E addirittura Rabin, quindi parliamo di anni fa, ed era l'espressione, diciamo, della sinistra israeliana, no? E lui aveva, no, ufficializzato quello che ho appena detto, aveva ufficializzato l'aumento delle colonie illegali. Perché lo sottolinea Saif? Perché spesso anche oggi si dice il governo Netanyahu, ma il sionismo c'era anche molto prima di Netanyahu, ma ripeto, nessuno sta difendendo Netanyahu, però è molto facile, è un alibi dire è Netanyahu e Ben-Gvir. No, è il sistema sionista che peraltro si dichiara senza paura per quello che è, non tenta neanche più di nascondersi. Quindi dichiara esattamente quali sono i suoi obiettivi. Il suo obiettivo è sterminare il popolo palestinese.
1: Turn off the microphone. Thank you. Grazie Saif. E io cederei la parola a Fabrizio Cassinelli, perché delegato di FNSI, giornalista, collega, perché c'è un'altra riflessione da fare. In tutto questo la stampa soprattutto la stampa italiana cosa ha fatto, come si è comportata di fronte a quello che abbiamo raccontato, quindi ha una missione che in qualche modo ha rotto il silenzio sul genocidio palestinese e di fronte alle violenze perpetrate sia su chi è stato catturato e rapito della flottiglia, sia su chi abita Gaza e la Cisgiordania. Fabrizio.
3: Potremmo dire che la stampa è partita molto male, poi dopo in qualche modo si è ripresa e oggi sta in qualche modo raccontando al meglio delle proprie possibilità la situazione, tenendo presente che è sempre molto facile riuscire a parlare di argomenti quando sono sdoganati nel panorama informativo italiano. Ma l'FNSI, che è il sindacato dei giornalisti, è stata sempre invece a fianco, partendo dal presupposto che innanzitutto c'è stato un enorme tributo di sangue da parte dei giornalisti palestinesi in tutta questa vicenda. Vedete, questo libro non è soltanto un libro che racconta un pezzetto di storia contemporanea, perché quello che è successo in questi ultimi 2 anni dovranno infilarlo in qualche piccolo capoverso dei manuali di storia, se mai verranno, se si tornerà a studiare la storia recentissima, cosa che non si fa quasi più. E questo racconta anche un pezzo dell'informazione globale e nazionale. Per 2 motivi. Il primo, ve lo stavo dicendo prima, perché sono stati uccisi 300 giornalisti a Gaza. E la situazione si sta replicando in Libano con numeri diversi, perché la situazione è diversa, togliendo anche molti dubbi sul fatto che questo sia uno schema e non soltanto un effetto collaterale di guerra, sempre che qualcuno ce l'avesse questo dubbio. Ma soprattutto perché, partendo da quei 300 giornalisti uccisi, l'FNSI ha cercato di devolvere una somma, ha cercato di lavorare col sindacato dei giornalisti palestinesi, oggi spero che ci stia sentendo Shukuk Assad, no? Che è del Palestine Journalist Hub, a cui verrà tra l'altro devoluta una parte dei ricavi di questo libro, quindi si continua a coinvolgere, no? A fare attivismo col mondo dei giornalisti. Ma oltre a quel tributo di sangue iniziale su cui l'FNSI ha cercato con le forze che aveva, ha scritto all'ambasciatore, ha scritto al governo. Abbiamo fatto 2 incontri nel 2024 e nel 2025 con i giornalisti palestinesi portati qua in Italia e vi garantisco che non sono stati teneri con noi nei commenti, ma voi sicuramente lo sapete, perché voglio dire, gli attivisti della Palestina vengono trattati nei modi peggiori da decenni, adesso invece le cose stanno cambiando, ma non è stato sempre così. Poi c'è un'altra questione legata proprio all'informazione. Forse un domani questo libro, e quello che è accaduto, lo studieranno anche i sociologi della comunicazione. Tutta la faccenda Global Sumud Flottiglia è stata fortemente legata e permeata da una questione di comunicazione, di media. Non dimentichiamoci che oggi quello che esiste, esiste perché c'è sui media. Non dimentichiamoci che la Global Sumud Flottiglia è stata diffusa quando i media la trattavano poco, soprattutto sui social. Questo ha creato un'enorme visibilità, no? Partendo dal genocidio in corso. Quindi logicamente tutte queste cose le possiamo vedere, le possiamo studiare, ma non dimentichiamoci che le cose non erano così. Vi ricordate com'era l'informazione prima che venisse sdoganato tutto questo? Perché io me lo ricordo, si doveva discutere di termini legittimi o illegittimi, abbiamo credo passato mesi a parlare, a discutere intorno al termine genocidio, si scriveva uccisi o bombardati senza scrivere l'uccisore o colui che sganciava le bombe, io me ne ricordo, c'è qua il direttore cancellato, si continuava a dar credito con titoloni a ogni promessa che faceva Trump, ogni show di Netanyahu, si dava sempre la versione dell'IDF, IDF virgola, e poi si faceva il titolo, addirittura si metteva tra virgolette una frase, un'affermazione, senza neanche citare la fonte prima, mai un condizionale ovviamente. Vi ricordate anche per quanto tempo siano stati negati i numeri dalle istituzioni, dalla politica, e logicamente l'informazione deve riprendere quello che dicono le istituzioni e la politica, perché se devi informare devi riportare quello che dicono. Negavano i numeri del genocidio, adesso è arrivato recentemente un rapporto dell'ONU, no? Se fosse servito a far chiarezza. Vi ricordate quando negavano la volontà del cecchinaggio nei confronti di bambini? È arrivato, guarda caso, un rapporto dell'ONU anche in questo caso che ha fatto chiarezza definitiva su questo. Vi ricordate la campagna contro la flottiglia, tacciata di avere finanziamenti terroristici e cose molto serie, perché poi dall'altra parte quando si parla di terrorismo sono capaci di assumere atteggiamenti davvero pericolosi, no? Quindi aveva anche delle implicazioni molto pericolose. E ci ricordiamo anche le recenti accuse, tutte queste accuse sempre fornite sulla base di prove fornite da Israele, raccolte sui campi di battaglia, che anche recentemente la Cassazione ha stabilito che non possono essere considerate oggettive. Ecco, da tutto questo non mi sembra che il media system, diciamo, chiamiamolo così, ne esca bene. E allora dovremmo interrogarci su che cosa rende davvero libera e plurale l'informazione, su quali pilastri si deve agire per rafforzarla, sugli editori, sulle promozioni, sulla scuola, sui suicidi. Dobbiamo ragionarci, perché siamo italiani, l'informazione è un patrimonio di tutti noi. Di certo dei giornalisti in una situazione economica disastrosa, con tutto che sta crollando, senza un contratto da 10 anni, con migliaia di freelance che non hanno una possibilità, insomma, di difendersi, devono per forza fare spesso quello che dicono gli editori. Ecco, questo panorama deve essere assolutamente cambiato. Non si può spiegare il cambiamento alla gente, che è quello che si vuole anche con la flottiglia, se non si può raccontare, e se non si racconta non emerge la verità. Quindi anche dal punto di vista della comunicazione e dell'informazione, quello che è successo con la Global Summit Flottiglia in questo libro può forse sembrare un punto di arrivo, la fine di una storia. Secondo me invece è un punto di inizio sul quale bisogna cominciare a riflettere e ad agire anche nei confronti del mondo dei media. Grazie.
1: Mi permetto di sottoscrivere le parole di Fabrizio. Stefania, la politica è stata tirata in ballo tante volte oggi, tirata in ballo nella sua acquiescenza rispetto a quello che ha fatto Israele, alla sua inerzia rispetto a quello che è stato, diciamo, ciò che hanno subito gli attivisti della flottiglia. Che cosa può fare di nuovo la politica? Lo dico in generale, lo dico a te, che comunque invece è stata sempre e fieramente dall'altra parte, in qualche modo, a cercare di accendere la luce e di far rumore rispetto a quello che stava avvenendo a Gaza e a quello che è successo agli attivisti della Global Summit Flottiglia. Ma che cosa si può fare di concreto, banalmente, se foste al governo, che cosa fareste?
4: Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Ringrazio veramente il direttore di Fanpage, grazie Francesco Cancellato per essere qui oggi, ringrazio tutti i relatori e le relatrici, Saif Abukeshek e Fabrizio Cassinelli, e vorrei veramente ringraziare di cuore Maria Elena D'Elia. È un privilegio presentare il suo libro qui alla Camera, e questo lo dico rispondendo alla domanda del direttore Cancellato, perché la Global Summit Flottiglia è una prova collettiva di umanità a cui il Parlamento deve spalancare le porte. E cosa deve fare la politica? Spalancare le porte e restare umana. Questa è la base che deve fare la politica, e soprattutto essere concreta. E quindi quello che diceva Maria Elena D'Elia, emettere sanzioni, interrompere ogni rapporto economico, militare, commerciale, universitario con un governo terrorista e genocida, a cui viene legalizzato di uccidere da parte dell'Unione Europea e da parte degli Stati Uniti. Un governo che ha un piano, e l'ha dimostrato chiaramente, creare questo progetto messianico, delirante, sionista, criminale, che da un lato prevede l'eliminazione di tutti i palestinesi dalla faccia della terra, e dall'altra eliminare tutti coloro che possono frapporsi a questo obiettivo. Vedi il Libano, che è diventata la nuova Gaza. Oltre 4.200 attacchi in 4 mesi, migliaia di morti. La guerra infinita. L'obiettivo è la guerra infinita, e chi dice questo, come Julian Assange, ha passato parte della sua vita murato, vivo, e poi 5 anni nel carcere più duro a Belmarsh in Inghilterra, perché ha svelato quella che è la reale volontà delle guerre, che non è il combattere il terrorismo, il portare la democrazia, ma il business, i soldi. il complesso militare industriale sulla pelle di innocenti. E come nel caso anche di Netanyahu, oltre a questo, genocidio è un business, ce l'ha detto Francesca Albanese, ma anche evitare il carcere o il porsi davanti a responsabilità. Un governo genocida che tiene sotto scacco il mondo, gli Stati Uniti, l'Europa. E qui la domanda che bisogna porsi è: che cosa hanno in mano? Che ricatti ci sono dietro i file Epstein? Ci dovrebbero insegnare qualcosa questa rete di ricatti disumana, con reati che riguardano bambine di 7 anni che sono state stuprate, vendute, rivendute agli uomini più potenti del mondo. Così come il nostro governo italiano, il perché non ha espresso una parola di condanna, e ormai non la pretendiamo neanche più, ha già scelto chiaramente da che parte stare, dalla parte della disumanità, della violazione del diritto internazionale. Ieri il ministro Crosetto l'ha dichiarato, 518 voli partiti dall'Italia su basi americane. Questo è un attacco alla nostra Costituzione italiana, che l'articolo 11 ripudia la guerra, la ripudia, così come la violazione della legge 185 del 90, per cui l'Italia non deve essere complice nel transito, nell'invio di armi, cosa che avviene nei nostri porti. Io l'altro giorno ero a Gioia Tauro, ho parlato con la Capitaneria di Porto, con la Dogana, con la Guardia di Finanza, sono stata lì 7 ore. E nessuno mi ha fatto vedere cosa c'era dentro quei 16 container fermi relativamente all'ipotesi di materiale bellico destinato a Israele. E questo succede in Italia grazie a un governo complice del genocidio. Del genocidio. Perché grazie a questo governo vengono finanziate e sostenute tutte queste atrocità, l'invio di armi. Siamo terzi fornitori di armi a Israele dopo Stati Uniti e Germania, quelle stesse armi che ammazzano e feriscono quei bambini che poi vengono accolti in Italia, massacrati per essere curati e poi lasciati su una strada, perché non c'è alcun progetto di assistenza. E questo è veramente uno schifo. Ma in tutto questo buio c'è una luce, c'è una luce, ed è la Global Summit Flotilla. Perché è un esempio di umanità, perché grazie a tutti gli attivisti, le attiviste che hanno messo a disposizione il proprio corpo, le proprie voci, le proprie parole, si è deciso di non stare alla finestra a guardare il dolore degli altri, ma di attraversarlo, di mettersi in viaggio, di esporsi, di dimostrare che quando i governi non vogliono agire e non lo fanno, i cittadini e le cittadine lo fanno senza tirarsi indietro. E la Global Summit Flotilla è un'esperienza umana, di unione del mondo in un tempo in cui vediamo solo corse agli armamenti, divisioni e violenze continue. Per questo il libro di Maria Elena D'Elia ci porta su quella barca. Io leggendolo ero su quella barca. Ci fa ascoltare veramente le voci, ci fa vedere i paesaggi, ma soprattutto ci fa sentire la necessità di non accettare l'idea che la Palestina sia qualcosa di lontano da noi, perché la Palestina siamo noi, e questo lo dobbiamo ripetere e deve essere chiaro a tutte e a tutti, perché la Palestina è chiunque si ribelli alle ingiustizie, alle prepotenze, alla violenza, alla sopraffazione. E ci tengo a chiudere dicendo che uno slogan, qui ci sono tanti cittadini e cittadine che sono scesi in piazza, che sono sempre davanti a Montecitorio, c'è un presidio qui davanti a Montecitorio che veramente fa tantissimo, e questo deve far capire quanto ognuno di noi è potente, è forte nel rispetto dell'umanità. E in questo slogan che veniva urlato nelle piazze si diceva: volevo liberare la Palestina, ma alla fine è la Palestina che ha liberato me. Questo è quello che ci deve insegnare, perché chiunque conosca la storia del popolo palestinese non può che lasciarsi coinvolgere da questo moto di libertà e giustizia. Ringrazio Maria Elena D'Elia veramente, perché introduce il libro con Vittorio Arrigoni, che è una bussola, è veramente, per me lo è, per tutti e tutte noi una bussola. Restiamo umani, quanto sia importante veramente restare umani. E chiudo dicendo che, e vorrei ricordarlo come ha fatto Maria Elena Delia, tutti gli attivisti, i cittadini, le cittadine, la stampa, i giornalisti e le giornaliste, chiudo, ognuno di noi può fare qualcosa. E che cosa può fare? Non voltarsi dall'altra parte, boicottare tutto ciò che è a sostegno di Israele, uno stato terrorista e pericoloso per l'ordine mondiale, scendere in piazza, bloccare tutto, riconoscere, come ha fatto la Global Summit Flotilla, che la storia non la fanno i potenti, ma prima di tutto i popoli. Chi si imbarca, chi resta, chi cura, chi insegna, chi scrive, chi legge, chi non sta fermo. Restiamo umani, ritorniamo a essere umani. Palestina libera.
5: Palestina libera.
1: Grazie. Io, prima di chiudere, siamo proprio in chiusura, lascio a Maria Elena Delia ovviamente leggere un messaggio di Shuruk Assad, che era collegata, ha dovuto staccarsi,
0: sì,
1: purtroppo.
0: Sarò brevissima. Shuruk Assad è stata per tanti anni la presidente del sindacato dei giornalisti palestinesi, poi il suo mandato è scaduto, continua a collaborare con loro. Lei ha un'associazione che si chiama il Palestine Journalism Hub, con la quale fa delle cose bellissime, progetti con le giovani giornaliste, soprattutto donne palestinesi, e soprattutto cerca di sostenere le famiglie dei 300 giornalisti palestinesi uccisi, che sono stati dei target, cioè non sono stati uccisi per caso, sono stati cecchinati, sono stati scelti come vittime designate. Lei ha dovuto staccarsi, è stato in collegamento per un po'. Mi ha soltanto detto di ringraziare l'Italia, di ringraziare tutte le persone presenti, di ringraziare insomma chi con questo libro cercherà di fare avere insomma un po' di aiuto ai giornalisti. Io prima di chiudere voglio solo dire una cosa. Questo libro ho iniziato a scriverlo per una mia necessità, non sapevo neanche all'inizio che fosse un libro. Perché appunto l'esperienza della Global Summit Flotilla, anche per chi come me ha un bel po' di anni sulle spalle e l'attivista appunto la fa da tanti anni, è stata un'esperienza e continua ad essere un'esperienza sconvolgente da tanti punti di vista. Quando poi ho capito che poteva essere strutturato in una forma che poteva essere letta anche da altri, il mio unico obiettivo è stato quello di rendere giustizia all'umanità che ne ha fatto parte, che continua a farne parte. Le persone che sono salite su quelle barche, le persone che hanno sostenuto quelle barche da terra, giovani, meno giovani, abbiamo avuto da persone con 18 anni a 86 anni, hanno fatto qualcosa di straordinario, l'hanno fatto nel silenzio, con una a volte anche quasi un imbarazzo, quando in qualche maniera gli veniva detto ah bravi, no, nelle manifestazioni, un grande pudore, ma hanno fatto qualcosa di incredibile, hanno messo la loro vita, che sanno di essere una vita privilegiata, al servizio di un popolo che ci ha e ci continua a insegnare come si sta dritti, cosa significa avere dignità, cosa significa avere l'orgoglio della propria identità, cosa significa resistere. Noi spesso parliamo di resistenza, non sappiamo neanche che cosa vuol dire, mentre i palestinesi lo sanno e come, ed è vero che sono i palestinesi a salvare noi, ma in un mondo ideale non dovrebbe essere così. E quindi in questo libro c'è tanta politica, c'è tanta analisi, ma c'è soprattutto la storia di chi, e io qui ne vedo già due, perché vedo Adriano Veneziani, che insomma troverete citato parecchio qui dentro, insieme a tante altre, altri, vedo anche Marco Croatti che era con me su quella barca, e io non ho voluto raccontare di queste persone perché sono persone speciali, non vogliatemene, anche se per me lo sono, ma proprio perché hanno dimostrato che tutte noi possiamo fare qualcosa di straordinario. Loro hanno preso, hanno mollato tutto, sono saliti su quelle barche, persone come Adriano hanno fatto due volte tra l'altro, e questa umanità volevo che poteste leggere per dire possiamo fare sempre qualcosa. Tutto qua.
1: Grazie.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Proseguiamo proponendovi un'audizione, l'audizione di Alessio Scandurra, coordinatore dell'Osservatorio Nazionale di Antigone. È un'audizione tenuta dalla Commissione Straordinaria Diritti Umani sul tema delle condizioni di detenzione degli adulti e su quello del lavoro negli istituti penitenziari.
8: Oggi, come dicevo, è qui con noi il dottor Scandurra, che è il coordinatore dell'Osservatorio Nazionale di Antigone sulle condizioni di detenzione degli adulti. La ringrazio nuovamente. Prego, dottor Scandurra, a lei la parola.
9: Ok. Grazie dell'invito. Sono Alessio Scandurra, coordino l'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione. È un progetto che va avanti da oramai, insomma, quasi 30 anni, e con un'autorizzazione annuale da parte del Ministero della Giustizia che ci autorizza a visitare tutte le carceri italiane. Quindi, diciamo, vengo a portare un'esperienza di osservazione, l'idea più di condividere quello che noi troviamo nei reparti detentivi, negli istituti che visitiamo. Lavoro vuol dire tante cose, c'è tutta una dimensione normativa. Io mi terrò più, diciamo, sulla nostra esperienza di osservazione, fermo restando che sono qui, diciamo, in un'ottica di servizio, per cui invece se vado fuori strada rispetto ai vostri interessi, anche rispetto a cose che avete già visto durante le visite fatte, fatemelo sapere, io sono ben contento di riorientarmi. Noi facciamo circa un centinaio di visite l'anno, ogni visita ha come esito la pubblicazione della scheda individuale dell'istituto che abbiamo visitato, quindi un'operazione di trasparenza soprattutto verso la comunità territoriale, perché abbiamo osservato che queste schede sono molto visitate dai giornalisti della città, dalle organizzazioni della città, per conoscere il carcere della propria città, che vedi ma poi non sai tante cose rispetto a quello che succede dentro. E poi queste informazioni confluiscono nel rapporto annuale che appunto ogni anno pubblichiamo sulle condizioni di detenzione, che è una fotografia aggiornata invece della situazione del paese. Non va come nelle aspettative. Ho fatto io qualche pasticcio prima. Siamo in una situazione di straordinario sovraffollamento, si diceva anche prima, quindi, diciamo, non mi ripeto, però tenete presente che diciamo che tutte le cose che vi racconterò, di cui parleremo, avvengono in un contesto di particolare difficoltà, ed è utile anche ricordare che sovraffollamento non è solo carenza di spazi. Oggi si parla di lavoro, ma sovraffollamento già diventa carenza di opportunità lavorative, diventa carenza di personale che serve per consentire lo svolgimento di queste attività, quindi, diciamo, ha un impatto totalizzante in realtà sulla vita degli istituti. Questo è un primo dato che volevo condividere, è la percentuale di persone che lavora in carcere nel corso di questa legislatura. Ho preso come riferimento nel corso di questa legislatura, che secondo me è un riferimento utile, perché da una parte si vedono piccole oscillazioni, dall'altra si vede soprattutto una considerevole continuità. La curva più bassa è la percentuale di persone che lavorano non per l'amministrazione penitenziaria, ma per datori di lavoro esterni, persone che, imprese o cooperative sociali che vengono in carcere per portare lavoro, e siamo intorno a un 5% risicato. Poi abbiamo un 30% della popolazione detenuta che lavora invece per l'amministrazione penitenziaria, e per un complessivo 35% appunto di persone impegnate in attività lavorative. E è una percentuale bassa. Io non voglio sostenere che tutti i detenuti delle carceri italiane siano oggi in condizione di assumere un impegno lavorativo vero. È inutile negarselo. Il carcere è un luogo di enorme fragilità, tante persone quando entrano in carcere non sono in grado, hanno problemi grandi di salute organica, di salute mentale, c'è il tema dipendenze, per tanti di loro come dire, un impegno lavorativo è un obiettivo, non può essere un punto di partenza, è una cosa che piano piano va costruita, ma ci torneremo. Però è chiaro che queste sono percentuali basse, la domanda di lavoro in carcere è molto più alta rispetto a questi numeri, ci sono le liste attesa, quindi diciamo le opportunità andrebbero assolutamente moltiplicate. Premesso che, lo dicevamo prima, il lavoro poi significa cose diverse per persone diverse. Le persone detenute, come le persone libere, poi non sono tutte uguali, hanno in comune il fatto di essere detenute, ma hanno anche poi grandi differenze tra loro. Alcuni appunto sono in grado di svolgere mansioni più semplici, sono in grado di reggere un impegno lavorativo più limitato perché questo, la salute questo gli consente. Altre persone invece hanno bisogno di, come dire, di un impegno vero e che gli consenta di costruire un poi, non un modo per riempire le giornate durante la pena, ma uno strumento che li possa aiutare a costruire il periodo dopo la pena. E sono persone diverse e sono lavori diversi in qualche modo questi. Queste sono le persone che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Come vedete, nella grandissima maggioranza stiamo parlando di servizi di istituto. Questi per lo più sono piccole mansioni, bassissimo livello di qualificazione, poche ore al giorno e spesso anche per un periodo breve, perché sono lavori che vengono gestiti a rotazione, per cui per 3 mesi lo faccio io, poi io smetto, non perché non vorrei farlo più, ma perché il mio posto viene dato a qualcun altro per consentire di coinvolgere più persone possibili. Questo è un po', come dire, il livello più basso del lavoro carcerario, ed è un livello che spesso, quando si ragiona di come migliorare la situazione, si tende un po' a guardare dall'alto verso il basso. In realtà ha una funzione importante, comunque anche questo tipo di lavoro ha una funzione importante, perché evita che le persone siano chiuse in cella tutto il giorno, perché gli consente di mettersi qualche soldino in tasca per gravare meno sulle famiglie, perché per alcune persone, vi assicuro, comunque è un impegno significativo il fatto la mattina di dover uscire dalla cella, di doversi coordinare con altre persone, sono cose che magari prima non hanno mai fatto, e quindi è un passo importante. Quindi anche di questa di livello zero, diciamo, del lavoro penitenziario c'è bisogno e ce ne sarebbe tanto di più. E delle lavorazioni alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, invece, la cosa che mi sembra più interessante, di cui volevo parlare un secondo, sono questo spicchio blu delle lavorazioni. Stiamo parlando in tutto di 783 persone, che non sono tante, però queste sono lavorazioni di tipo industriale. Per lo più stiamo parlando delle persone che fanno il mobilio per l'amministrazione penitenziaria stessa, per le celle, che fanno le lenzuola, che fanno le coperte. Questo è un tipo di lavoro con una giornata lavorativa piena, si lavora tutti i giorni, si richiede formazione, richiede competenze, e in alcuni casi, penso che so io, negli istituti marchigiani rispetto al distretto della Scarpa, è anche un lavoro che dà alle persone delle competenze che quando escono, se restano su quel territorio, sono competenze spendibili, perché è lavoro spesso organizzato con macchinari abbastanza al passo coi tempi e con un tipo di organizzazione del lavoro abbastanza al passo coi tempi. Questa questione del passo coi tempi è anche un po' un problema, nel senso che se per fare lo stesso quantitativo di coperte 50 anni fa serviva un certo numero di persone, oggi, siccome è utile che queste persone lavorino con macchinari anche più moderni, ne bastano meno. E quindi, diciamo, il numero di occupati in queste lavorazioni più avanzate dell'amministrazione penitenziaria negli anni è andato diminuendo. Ed è un problema perché per certi aspetti è in qualche modo la parte di lavoro più qualificante e più utile che offre l'amministrazione penitenziaria. Rispetto a

mai altre amministrazioni dello Stato hanno pensato di fare lo stesso, di appaltare al carcere una parte delle forniture della Polizia di Stato o appaltare al carcere una parte delle forniture di altri servizi pubblici. E invece secondo me sarebbe una cosa estremamente sensata, perché comunque stiamo parlando di un datore di lavoro appunto che da una parte richiede un lavoro qualificato, dall'altro che capisce il contesto penitenziario. Quando ora a breve parleremo dei datori di lavoro privati, lì invece la difficoltà è enorme, perché è molto complicato per un soggetto privato capire quanto sia distante il carcere dai ritmi e dagli standard di lavoro a cui è abituato. Quindi diciamo, questo modello delle lavorazioni penitenziarie su commissione pubblica negli ultimi anni è andato purtroppo in ridimensionamento, invece credo che sarebbe interessante esplorare una sua espansione, perché è una delle formule che funzionano meglio. Richiede spazi, che però in tante carceri non ci sono, ma in tante altre sì, e sono anche inutilizzati, richiede macchinari, ma insomma non è una strada impossibile da percorrere. A volte forse va in stand by per qualche motivo, io mi allontano troppo, ecco. Ha girato. E questi sono i molti di meno, prima parlavamo di un gruppo complessivo di circa 20.000 persone, qui parliamo di un gruppo complessivo di circa 3.000 persone che lavorano per datori di lavoro esterni. Qui però c'è sempre un po' un equivoco, nel senso che queste 3.000 persone non sono tutti veri detenuti. In mezzo ci abbiamo 1.150 semiliberi. I semiliberi sono persone che comunque la mattina escono, quindi lavorano per altri datori di lavoro, ma lo fanno fuori dal carcere e spesso con lavori che hanno trovato loro, quindi diciamo non fa parte dell'impegno che l'amministrazione penitenziaria ha messo in campo per l'occupazione dei detenuti. Sono persone che escono e vanno a fare altri lavori. Però qui dentro, come vedete, ci sono 774 persone che lavorano in istituto per conto di cooperative sociali e 230 persone che lavorano in istituto per imprenditori privati, profit. Questo è un po', secondo me, il grande tasto dolente del lavoro carcerario in Italia. Questo è un dato orribilmente stabile da un sacco di anni, che non si riesce ad andare su, nonostante ogni amministrazione penitenziaria e ogni governo abbia messo in agenda l'idea di un maggiore coinvolgimento dell'imprenditoria privata. Anche l'impegno ora del progetto Recidiva Zero del CNEL ruota molto attorno al coinvolgimento delle categorie datoriali, eccetera eccetera. La verità, la mia esperienza, per quello che io posso condividere, la mia esperienza è che per un imprenditore qualunque normale, ma neanche normale, per un imprenditore che comunque anche ideologicamente, culturalmente ci terrebbe a fare questo sforzo di avvicinarsi al carcere, di provare a condividere delle opportunità di lavoro con il carcere resta un luogo troppo distante. Resta un luogo in cui è difficile organizzare un appuntamento col direttore, l'accesso agli spazi è complicatissimo e l'organizzazione delle routine interne a carcere ruota attorno ad altre priorità. Non è il lavoro la priorità, purtroppo questa è la realtà. Dopodiché tenete presente, è un luogo, cioè anche comprensibile questo, è un luogo dove la gente muore, è un luogo dove la gente si fa male. Il carcere, non il lavoro. Quindi è chiaro che le poche energie di cui il carcere dispone le investe su questioni che sono questioni di vita o di morte a volte. Però il lavoro e in generale un po' i programmi di reinserimento sociale passano in secondo piano e questa cosa comporta i tassi di recidiva che tutti conosciamo. Ed è un costo sociale enorme, perché la recidiva non vuol dire solo più detenuti, ovviamente vuol dire più detenuti, senza la recidiva non avremmo il sovraffollamento,

0: Però la recidiva vuol dire più reati fuori, vuol dire i costi che affrontano le vittime, vuol dire i costi per le indagini, vuol dire i costi per i processi. La recidiva è un costo enorme per la collettività. E bisognerebbe riuscire ad avvicinare, il punto non è avvicinare gli imprenditori al carcere, il punto è aprire il carcere nelle sue modalità organizzative anche al mondo del lavoro. Vuol dire che nell'organizzazione delle priorità della giornata dentro un istituto ci deve essere qualcuno che ha un potere decisionale, quindi probabilmente non a livello centrale ma a livello di provveditorato, se non a livello istituto, che dice no, questa cosa va fatta necessariamente in modo diverso per garantire lo svolgimento di queste altre attività, se no si rischia sempre che tutto si sposti su altre priorità. Ci vogliono risorse, ma ci vuole anche una riorganizzazione. Rispetto a questo, tenete presente, ma ne avrete sentito parlare, che comunque ci sono degli incentivi economici sul lavoro, alle dipendenze di datori di lavoro esterni, che sono importanti. La legge Smuraglia e diciamo i fondi che vengono stanziati ogni anno in base alla legge Smuraglia sono comunque quasi 20 milioni di euro l'anno, che diventano credito d'imposta e sgravi contributivi per il datore di lavoro che assume persone detenute oppure semiliberi oppure anche persone che hanno iniziato a lavorare durante la pena e anche per un periodo dopo il fine pena possono. Quindi diciamo ci sono incentivi economici anche significativi, ma nonostante questo appunto le persone che lavorano oggi in carcere per imprenditori privati sono 230 a fronte di 65.000 detenuti. Quindi evidentemente questo è qualcosa che non va. Evidentemente questo è qualcosa su cui non dobbiamo cercare di fare meglio quello che già facciamo, ma bisogna cambiare qualcosa di strutturale, perché se sei il campione del lavoro e da 250 arrivi a 500, siamo arrivati a 500 persone. Quindi diciamo, per far cambiare quei numeri, che in altri paesi sono molto diversi, c'è la presenza dell'imprenditoria privata, in tanti paesi è addirittura un problema sindacale, di concorrenza, come dire, di dumping sindacale, il lavoro penitenziario, perché sono numeri massicci, importanti, in Germania esiste questo tema, da noi, come vedete, il tema non esiste. E l'ultima cosa che segnalo rispetto ai contributi della legge Smuraglia è che è l'evidente disomogeneità geografica nella distribuzione. Ah, io dico che prima o poi mi ascolta. Ah, forse va puntato. Questi sono il numero di beneficiari, il che vuol dire o aziende o cooperative sociali, che hanno percepito gravi fiscali indipendentemente dall'ammontare. Qui è proprio il numero dei destinatari. Nel corso del 2025, e come vedete la Lombardia, la Toscana, l'Umbria, Emilia Romagna e Marche, poi più o meno abbiamo finito. E quindi questo succede per due motivi. Ovviamente il tessuto economico della Calabria non è il tessuto economico della Lombardia, non c'è dubbio. Però se penso per esempio al Veneto, che è una regione con un tessuto economico molto ricco e anche con una lunga tradizione di volontariato penitenziario, di vicinanza alla comunità penitenziaria, però poi vedete il Veneto rimane molto lontano. La Lombardia soprattutto, oltre a diffondere una conoscenza di questo strumento, di questi incentivi economici, le carceri lombarde negli anni hanno imparato ad adattarsi alle necessità del datore di lavoro, ad adattarsi ai ritmi e alle necessità del lavoro, che vuol dire piccole cose, vuol dire che se c'hai un incidente in sezione e succede in continuazione, una rissa, vengono trovati i telefoni eccetera, non puoi per 15 giorni non mandare più nessuno al lavoro, perché dall'altra parte c'è un datore di lavoro che c'ha degli ordinativi. È chiaro, questa cosa può succedere una volta, poi è finita e poi la voce si sparge eccetera eccetera. anche l'amministrazione penitenziaria può imparare, secondo me l'esempio della Lombardia, di alcune carceri lombarde è evidente, può imparare ad organizzare le proprie routine anche attorno a questa necessità, che non sarà la necessità principale, ma comunque aiuta tutti, specie nell'ottica di cui parlavo prima del contrasto della recidiva. Io ho finito, si era detto 20 minuti, quindi mi fermo qui. Restano le slide, trovate tante cose che vi ho detto vengono dall'ultimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione che è online a disposizione, e anche le schede dei singoli istituti sono al link che trovate lì, sono a disposizione.
1: Ringrazio molto il dottor Scandurra. Prima di lasciare spazio a eventuali domande da parte dei colleghi, volevo chiederle, se posso, lei ci dice più lavoro nelle carceri in qualche modo interromperebbe o contribuirebbe a interrompere il circuito, diciamo il circolo vizioso del carcere criminogeno. Ingaggio persone, gli do una possibilità presente e anche uno spiraglio futuro, e quindi questo sottrae persone appunto alla circolarità della recidiva e all'idea anche del carcere come posto dove gettare dei rifiuti e basta, senza ingaggiarli invece in un percorso di cittadinanza, eccetera. Io le chiedevo su questo, ci saranno le schede, immagino, nel rapporto, se sul fronte appunto che abbiamo affrontato, quello del lavoro, ci sono delle realtà, tra virgolette, se posso dire, di eccellenza, cioè carceri dove funziona. Lei ci ha fatto vedere le regioni, ci sono singoli istituti dove si sta facendo un lavoro, c'è un lavoro più promettente, e converso, ci sono invece casi di istituti dove il caso e dove questo tipo di coinvolgimento è zero, cioè senza fare un name and shame, ecco, diciamo così. Però è possibile sapere se ci sono delle esperienze pilota che possono in qualche modo essere additate come un esempio per trascinare e trainare anche le altre? Le chiedo un'ultima cosa, che esula dal rapporto ovviamente, che esula dallo specifico, dal fuoco specifico della sua trattazione. Non so se lei è in grado di dirmelo, non so se lei è in grado di dirmelo nella sua capacità, però siccome questo è un tema molto importante, molto sentito, io volevo sapere che cosa ne pensava lei, decida lei in quale capacità, di un provvedimento di clemenza per, come dire, decongestionare le carceri. C'è stato un grande dibattito, cioè un grande dibattito che data, diciamo, alla notte dei tempi. Anche in questa legislatura c'è stata un'occasione mancata, a mio modo di vedere, esco dall'istituzionalità della presidenza, durante il giubileo, e qualcosa mi dice che non ci sarà niente del genere nel prossimo anno che ci attende. Volevo capire però se un provvedimento di clemenza nelle forme le più diverse, insomma, diciamo, dall'amnistia alla liberazione anticipata, eccetera, in qualche modo corrisponderebbe o risponderebbe ad alcune delle preoccupazioni che il consueto e puntuale rapporto di Antigone evidenzia. La ringrazio, e prima di, magari se le raccoglie in maniera tale, c'è il senatore Spagnoli al cui lascio la parola.
2: Grazie Presidente, grazie per questa relazione del professore. Ma io volevo capire questo, noi siamo in una fase storica in cui il lavoro è radicalmente cambiato e sta sempre più radicalmente cambiando, in particolare determinate attività che una volta si praticavano spostandosi adesso si possono praticare da casa, cioè il famoso lavoro da remoto. È chiaro che un lavoro da remoto si presterebbe abbastanza per le carceri, perché consentirebbe al carcerato di rimanere in una, non dico nella, ovviamente nella cella, dovrebbe essere dotato di uno spazio adeguato all'interno del carcere, ma rimarrebbe all'interno del carcere, quindi sarebbe maggiormente controllabile. Siccome abbiamo edifici carcerari in gran parte obsoleti ed è in corso già adesso e sarà sempre più necessario ristrutturarli, nel momento in cui tu metti mano alle strutture puoi anche prevedere una diversa distribuzione degli spazi, se questo rientra in un percorso che si fa in questa direzione. La mia domanda è, rispetto non ai numeri che abbiamo adesso, ma rispetto al totale potenziale dei lavoratori carcerari, abbiamo la possibilità di sapere adesso se ci sarebbero i numeri di persone che hanno i requisiti, che hanno la formazione per poter in tempi relativamente brevi accedere all'attività di lavoro da remoto, perché è chiaro che se devi prendere e fargli fare tutto il ciclo scolastico non ne vale la pena. Però se uno è già formato di suo, con una formazione relativamente breve e dotandolo di una postazione in un luogo adeguato, questo potrebbe davvero dal carcere fare cose, e questo credo potrebbe essere anche interessante per le aziende. Ecco, volevo capire se abbiamo già un'idea di quanta di questa popolazione carceraria potrebbe essere coinvolta in un discorso di questo tipo. Capisco che non è facile, però la butto lì.
1: Ringrazio il senatore Spagnolli. Senatrice Pellegrino.
3: Sì, alcuni chiarimenti. Lei durante il suo discorso ha detto che la maggior parte di questi detenuti che lavorano potrebbero effettuare dei servizi in amministrazione pubblica, nello specifico per la polizia. Ce n'è già stato esempio e in che mansioni sono stati occupati. E in secondo luogo credo di trovare una delle ragioni per cui, insomma, la formula di incentivo per l'assunzione delle aziende da parte dei detenuti sia una naturale diffidenza o di affidabilità della persona, se questo ce lo può confermare o se c'ha altri motivi per cui le aziende a lei risulta che non li prendano, non li assumano. E a tale avviso come si può superare questa difficoltà?
1: Ringrazio la senatrice Pellegrino. Se non ci sono altre domande, le lascerei la replica.
0: Allora, grazie anche per le domande, perché appunto consentono effettivamente anche un po' di sapere che vado verso cose che appunto che vi interessano e che vi sembrano pertinenti. Partirei dalla questione, diciamo, delle buone pratiche, perché in parte coincide con il tema del lavoro da remoto. Si cita sempre, io ho citato la Lombardia perché poi c'è Bollate, ma c'è Opera, insomma ci sono varie realtà che, dove il lavoro ha un ruolo importante. Tanti di quegli occupati di aziende private in Lombardia stanno lavorando per dei call center, che è un lavoro da remoto, che è un lavoro che richiede una formazione tutto sommato limitata. Ovviamente c'è una fase iniziale di formazione, però, e non è richiesta una scolarizzazione particolarmente elevata, però superata quella fase iniziale di formazione, le persone possono lavorare. Ha anche il vantaggio di, le persone hanno una certa intercambiabilità, perché uno dei problemi del lavoratore detenuto ovviamente è che poi può arrivare un trasferimento, può arrivare l'accoglimento di una misura di alternativa che avevi chiesto, chissà se me la danno o meno, ma se te la danno quella persona dall'oggi al domani sparisce. Allora il call center c'ha anche proprio strutturalmente questa caratteristica, che queste aziende ce n'hanno dentro, ce n'hanno fuori, ce n'hanno tanti, quindi tre persone in meno dentro non è mai un problema, si riorganizzano in maniera flessibile. Quindi sì, sicuramente, diciamo, il lavoro da remoto oggi è una risorsa importante. E poi l'altro esempio che faccio sempre io è che poi nuovamente i detenuti non sono tutti uguali. Io, se dovessi subire una condanna, diciamo, non legata al mio lavoro, probabilmente il mio presidente datore di lavoro mi consentirebbe di continuare a lavorare da remoto se io ne avessi la possibilità in carcere. Il che vuol dire che io divento una persona che non perde il lavoro, che non perde la capacità di sostentamento, che quando esce non deve ripartire, cioè non divento un problema per tutta quella filiera lì. È chiaro che faccio un lavoro particolare, non tutti i detenuti sono nella mia situazione, però magari migliaia e migliaia sì, quindi sicuramente sarebbe una risorsa. E questo, citavo il caso di Bollate, succede lì dentro, ma la cosa speciale in qualche modo di Bollate, per cui lo si cita spesso, sono più i numeri, Perché poi in realtà, come dire, di buone pratiche, di cose interessanti, di cose intelligenti, di cose anche che danno risultati, che funzionano, se ne trovano in tantissimi istituti italiani. Il problema è che si riesce a reggere solo i piccoli numeri. Per cui da quel punto di vista non c'è molto da inventare. Si tratta appunto di guardarsi intorno, vedere le cose che funzionano e provare a costruire scala. È importante anche la relazione tra il prima e dopo. Penso a un'esperienza di pasticceria in Abruzzo, dove un'azienda abbastanza grande del territorio ha 10 detenuti che lavorano dentro, e loro sanno che quando queste persone escono, poi alcuni andranno nei territori di provenienza, ma quando queste persone escono loro sono in grado, una, due, tre, di accoglierle, e questo è importantissimo, cioè una grande differenza rispetto a chi esce dal carcere e deve comunque ripartire con tutto quanto da zero. E tutto questo è un discorso che si svolge a un piano totalmente diverso rispetto a quello, appunto, provvedimento di clemenza. Però è chiaro che non pensare di fare, queste sono rivoluzioni, sono cambiamenti grandi questi di cui stiamo parlando. Pensare di farlo in un momento in cui il sistema fatica a garantire la sopravvivenza fisica delle persone, perché i morti purtroppo si contano quotidianamente, i suicidi, ma non solo i suicidi, le morti per altre cause, la difficoltà a curare le persone, è un sistema che fatica. I suicidi del personale di polizia, è un sistema che lotta quotidianamente per la sua sopravvivenza, per cui non è molto realistico, onestamente, pensare che si possano fare chissà quali miglioramenti senza prima dare una boccata di ossigeno al sistema. E l'unico modo per dare una boccata di ossigeno in tempi non geologici è un provvedimento di clemenza. Qualunque altra soluzione è buona per riempire una conversazione, però non si va molto oltre. E quando parlavo delle forniture alla polizia, pensavo proprio al, siccome in carcere si fanno pezzi di divise della polizia penitenziaria, pezzi di scarpe per il personale di polizia penitenziaria, questa è una cosa che secondo me tipicamente non sarebbe difficile immaginare di allargare alla polizia municipale, alla polizia di Stato, cose che in qualche misura già fai, con un tipo di organizzazione che già hai, competenze che già hai, però allargare la comanda, la platea di destinatari, e questo secondo me dovrebbe essere un impegno pubblico, perché il pubblico, come dire, la Polizia di Stato sa che gli fa fare un po' di scarpe al carcere, sa che se poi quell'esperienza va male comunque si stanno approvvigionando anche altrove, non è che restano senza scarpe, diventa, come dire, in parte un approvvigionamento di una cosa che ti serve, in parte un servizio alla collettività, perché sostiene un sistema, e il benessere di quel sistema è benessere di tutti noi, non è che per quanto sia oltre il muro. Poi lei giustamente citava il tema della diffidenza. Al momento si è fatto per lo più biancheria, coperte, lenzuola, per i detenuti, divise per il personale, mobilio prevalentemente per le celle, ma anche a volte per gli uffici, per altri spazi, direi che le lavorazioni, diciamo, non agricole, e poi c'è tutto il lato agricolo, fornitura di beni per l'autosostentamento, sempre, diciamo, di solito per il carcere stesso. Però, ripeto, sono cose che non è difficile immaginare di poter allargare la scala. E purtroppo tanti istituti hanno spazi destinati a questo chiusi, inutilizzati, per cui c'è potenziale anche da quel punto di vista. Poi non tutti i detenuti saranno in grado di far questo, ma tanti sì. Tanti sì, c'è un ampio margine, io di numeri non glieli so dire, però secondo me c'è un ampio margine, diciamo, di potenzialità occupazionale non utilizzata, non espressa. E, no, volevo tornare sul tema della diffidenza. È chiaro che l'ex detenuto parte con uno stigma che non è uno stigma da poco, perché comunque per tutti noi due persone che alla fine hanno fatto lo stesso reato e che sono, diciamo, cattive uguali alla fine, ma di cui una è passata dal carcere, una non c'è passata, alla fine cambia la percezione. Purtroppo è un altro dato di fatto questo. Anche per questo sono interessanti esperienze come quella che citavo prima, dove la persona comunque con te ci ha già lavorato da detenuta, quindi non è un estraneo, tu già lo conosci, lui esce e però c'è una relazione pregressa. E questo accade, non accade spesso, però accade che aziende, diciamo, che si creino delle relazioni prima del momento del fine pena sulle quali costruire. Io temo che la diffidenza esista, il pregiudizio esista, ma temo che oggi non sia l'ostacolo più grande. L'ostacolo più grande è proprio la distanza, un gap fatto di tante cose, alcune grandi, alcune piccole, che fanno sì che la persona che esce dal carcere sia veramente diversa per tante ragioni rispetto agli altri lavoratori, di cui il pregiudizio penitenziario, cioè, per cominciare, quella persona c'ha bisogno di lavorare e di dormire oggi, domani al massimo, deve mangiare domani al massimo. Quindi, diciamo, non sono i tempi dell'inserimento lavorativo questi, sono tempi che se non c'hai una famiglia che ti mette un tetto sotto la testa va a finire male subito, non è che si può aspettare tanto. Grazie.
1: Se non ci sono altre domande, io ringrazio moltissimo il dottor Scandurra e ringraziarlo per il focus sul lavoro nelle carceri, e dichiaro chiusa questa seduta.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per un notiziario flash. Niente aule oggi, i lavori delle assemblee riprenderanno domani in entrambi i rami del Parlamento. L'inizio della settimana parlamentare sarà domani per entrambe le assemblee a Palazzo Madama. La seduta è convocata alle 10. In calendario, tra gli altri provvedimenti, il disegno di legge per la modifica del codice sulla protezione dei dati, l'acquisizione del traffico telefonico e telematico, all'esame dell'Aula anche documenti definiti dalla Giunta delle elezioni di immunità parlamentari relativi ai procedimenti penali nei confronti dell'ex ministra del turismo Santanchè e del senatore Lotito. Alla Camera si riprenderà sempre domani alle 11 per il sindacato ispettivo, poi dalle 14 l'approdo della legge elettorale, maggioranza e opposizione pronte al confronto. Sarà depositato a breve, secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza, un emendamento a firma Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC alla legge elettorale che prevede tre preferenze e capolista bloccato. La proposta di modifica, si spiega, non è sottoscritto da Fratelli d'Italia e Lega, tuttavia per domani sono previste riunioni dei vari gruppi parlamentari per decidere la posizione in vista del voto dell'Aula. Oggi nelle niente aule, vi abbiamo detto, ma in programma nel pomeriggio ci sono due importanti audizioni. Verranno ascoltati dalle commissioni riunite affari costituzionali di Camera e Senato due ministri, Musumeci, protezione civile, e Schillaci, salute. Le audizioni alle 15:30 in relazione all'esame degli schemi d'intesa preliminare tra il governo e le regioni di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione. Il ministro degli esteri Tajani oggi a Bruxelles per il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea e a seguire si recherà a Parigi per partecipare su delega della Presidente del Consiglio ai vertici della coalizione contro i missili balistici e della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. I lavori del Consiglio, sottolinea la Farnesina, si concentreranno anzitutto sulla guerra in Ucraina, al centro dell'agenda il rafforzamento della pressione politica e sanzionale sulla Russia e il sostegno a Kiev all'indomani del vertice NATO di Ankara. Oggi dalle pagine della Stampa l'ex premier e ex commissario europeo Paolo Gentiloni ha lanciato un appello a Giorgia Meloni e Elly Schlein affinché resistano alle pressioni di quello che definisce uno schieramento trasversale di scettici sul sostegno all'Ucraina e sulla difesa europea. Questo schieramento trasversale, spiega Gentiloni, può avere un ascendente su entrambi i campi. Mi auguro che non influenzi troppo Meloni e Schlein, che pur da fronti contrapposti finora sull'Ucraina hanno entrambe tenuto posizione in sintonia con l'Europa. Era questa l'ultima notizia del nostro notiziario flash. Grazie a Stefano Velli alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 11:08, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione di GR Parlamento. Vi lasciamo ora la Commissione Esteri della Camera che nei giorni scorsi ha svolto l'audizione di Cuba Decide sulla crisi socio-economica a Cuba. Buon ascolto.
2: Audizione di Rosa Maria Payá Acevedo da Miami, questa è la Commissione Esteri della Camera dei Deputati, benvenuta e credo tutti interessati ad ascoltare il suo intervento. Prego.
3: Buongiorno a tutti e grazie. Signor Presidente, onorevole Tremonti, onorevoli deputati, è per me un grande onore essere audita da questa commissione. L'ultima volta risale all'aprile del 2022 e mi fa molto piacere che l'Italia continui ad esprimere la solidarietà nei confronti della popolazione cubana. Voglio anche ringraziare l'onorevole Paolo Formentini, vicepresidente di questa commissione, e desidero ringraziare il suo staff per aver agevolato l'organizzazione di questa audizione per l'interesse mostrato nei confronti della situazione del popolo cubano. Dal 2022, da quell'aprile, molto è cambiato, in peggio, ma è cambiato qualcosa di fondamentale, cioè la nostra capacità di reagire. Oggi l'opposizione democratica cubana è più unita e coesa e ha un piano che gode dell'appoggio del Congresso spagnolo, del Parlamento europeo e di altre istituzioni. La situazione sull'isola è gravissima e non ha precedenti. Abbiamo un problema di energia elettrica che manca in quasi il 70% del paese. Ieri, lunedì, l'intera isola ha sperimentato un blackout totale che dura 24, 48, 72 ore sia a La Habana che nel resto dell'isola. A questa crisi energetica si somma la crisi alimentare, l'assenza di acqua potabile e di medicinali. Secondo la CEPAL, il PIL cubano si è ridotto del 6,5% del 2026, la cifra peggiore mai registrata in America Latina. Il tasso di mortalità infantile, questo tasso è peggiorato e le medicine sono disponibili soltanto per il 30% dei livelli di necessità, di esigenza. C'è poi a questa catastrofe si somma la repressione politica. Questa catastrofe umanitaria che affligge il nostro paese è la conseguenza diretta di anni innumerevoli di comunismi e della leadership di una famiglia militare che opera come azienda privata, e parlo della famiglia Castro, che secondo le cifre ufficiali possiede almeno 18 miliardi di dollari in conti stranieri, mentre il popolo soffre la fame. Le istituzioni non hanno le capacità che erano state a suo tempo annunciate dai dittatori. È in corso una profonda trasformazione politica. Il popolo si è indignato, ha espresso il proprio rifiuto, c'è stata una grande mobilitazione civica. Secondo le associazioni cubane dei diritti umani, il livello di approvazione della dittatura tra i cubani si attesta tra il 3 e il 5%. Solo a giugno 2026, secondo l'Osservatorio Cubano dei Conflitti, vi sono state decine di proteste per le strade. Vengono violate le libertà individuali sotto questa dittatura. Nei primi giorni di luglio le proteste continuano. Secondo il Centro per il Monitoraggio delle Violazioni dei Diritti Umani a Cuba, la risposta del regime a queste proteste è stata più repressiva che mai, soprattutto nei confronti di adolescenti che vengono inviati in carceri di massima sicurezza senza alcuna garanzia di libertà. Esistono oltre 1000 prigionieri politici e prigioniere politiche nelle carceri cubane. Io parlo di leader dell'opposizione, artisti, attivisti, manifestanti pacifici, so per la maggior parte. Ci sono persone che sono state arrestate soltanto per aver pubblicato un post su Facebook o per aver partecipato a trasmissioni live sulle reti sociali. Ma nonostante la fame sofferta, nonostante la mancanza di energia, la mancanza di farmaci e nonostante la brutale repressione inflitta dalla dittatura, le proteste per le strade non si fermano perché i cubani cercano di difendere l'unica cosa che resta loro, i loro corpi, perché questo è l'unico modo per liberarsi da questa catastrofe, cioè porre fine alla dittatura. Il regime non solo è responsabile di aver trasformato una delle economie più floride dell'emisfero in uno stato fallito e condannando un popolo a vivere senza diritti e nella miseria, questa dittatura è anche responsabile perché ha fallito nel garantire i più basici livelli di sicurezza in Europa. Dall'inizio della guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, il regime cubano è stato il principale sostenitore di Mosca e ha reclutato attivamente cittadini cubani affinché combattessero sul fronte, pagati addirittura in contanti. La dittatura cubana è la principale fornitrice di mercenari in questa guerra e questo è stato riconosciuto dal Parlamento europeo nella risoluzione del giugno 2026. I cittadini cubani, e cito, rappresentano il maggior gruppo di mercenari che sostiene le forze russe nella guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. E a ciò si aggiunge la propaganda russa presso i cubani attraverso appunto canali radio televisivi. Si è diffusa la propaganda russa eludendo i principali canali comunicativi europei e eludendo anche le principali barriere imposte dalla legislazione europea alla diffusione di queste fake news, e la disinformazione autoritaria si è ora diffusa in America e in Europa. Ciò non di meno, come riconosciuto dal Parlamento europeo nel 2024, e questo è un fatto molto grave, i fondi europei hanno continuato a essere erogati nei confronti del regime cubano attraverso l'accordo di dialogo politico e di cooperazione in vigore tra la dittatura e l'Unione Europea, nonostante le flagranti violazioni dei diritti umani e nonostante la partecipazione di Cuba nell'aggressione russa dell'Ucraina. Noi siamo del parere che si possa fare qualcosa per arrestare il flusso di finanziamenti concessi, erogati nell'ambito di questo accordo politico, perché è attraverso questo accordo che la dittatura riceve fondi europei. I cubani desiderano porre fine a tutto ciò e, come disse mio padre, che fu ucciso dalla dittatura del 2012, la notte non sarà eterna. Oggi siamo alla soglia di un cambiamento. A Cuba sono presenti tutti gli elementi affinché si possa avviare una transizione democratica. Innanzitutto la mobilitazione dei cittadini all'interno dell'isola, che oggi ha raggiunto livelli storici. I cubani chiedono in maniera incontrovertibile un cambiamento di passo e questo lo dimostrano ogni giorno. C'è un secondo elemento. La pressione esercitata a livello internazionale è a favore di un cambio politico reclamato e richiesto dai cubani. Gli Stati Uniti sono l'alleato più audace del popolo cubano attraverso le sanzioni nei confronti della dittatura, attraverso le denunce internazionali. Il regime è sottoposto a enormi pressioni che non faranno che aumentare. L'Europa non può continuare ad agire in contrasto a tutte queste azioni, fornendo ai dittatori le risorse finanziarie e il riconoscimento internazionale di cui la dittatura ha bisogno. Noi cubani abbiamo espresso la nostra volontà alle urne. Poi c'è un terzo elemento che è fondamentale, cioè l'esistenza di una alternativa democratica concreta, organizzata e autoctona cubana. Le principali forze di opposizione si sono organizzate a favore di una transizione con una tabella di marcia che annuncia l'alternativa democratica che vedrà la luce con un accordo di liberazione. Questo accordo di liberazione mette d'accordo tutte le forze cubane che vorranno portare avanti questa transizione democratica. Questo accadrà quando si porrà fine al potere totalitario e dittatoriale sull'isola. Questo consentirà di imboccare una via ordinata verso la democrazia. Noi abbiamo annunciato un piano in tre fasi e queste tre fasi sono chiaramente definite: liberazione, piano in tre punti e democratizzazione. Il tutto si dovrà concludere con lo svolgimento delle prime elezioni generali libere ed eque multipartitiche. Questa sarà la prima volta in oltre 70 anni. Noi ci stiamo preparando per far fronte a questa sfida all'interno degli organi pertinenti, questi organi che si occupano non soltanto dei cambiamenti politici e istituzionali necessari per passare dalla barbarie totalitaria al momento della transizione verso elezioni libere, ma noi stiamo facendo di più, stiamo cercando di rispondere all'emergenza umanitaria, fornendo il nostro sostegno alle operazioni messe in campo dai ministeri della salute e dell'istruzione che già al momento si stanno adoperando affinché siano pronti a far fronte a questa rinascita della vita nazionale a Cuba in uno scenario di transizione che richiederà un grande sostegno internazionale. Quindi noi chiediamo a questa Camera il riconoscimento delle forze democratiche presenti nell'accordo di cui vi ho parlato e le forze democratiche che hanno articolato questa tabella di marcia. Questo è il quadro di transizione verso la democrazia di cui noi abbiamo bisogno. Analogamente a quanto il Parlamento europeo ha già fatto, analogamente a quanto fatto dal Congresso spagnolo e dallo Stato della Florida. Ecco, il popolo chiede un cambiamento, chiede che sia esercitata una pressione internazionale e chiediamo che l'opposizione sia pronta a gestire questo cambiamento. Oggi è possibile porre fine a un regime comunista che ha ridotto in schiavitù i cubani e che ha reso impossibile la democrazia su questa isola. Lo stesso regime che ha afflitto paesi come il Nicaragua ed il Venezuela. Io mi presento dinanzi a voi non solo per parlare di tragedie, ma anche per proporre azioni concrete affinché l'Italia si schieri al fianco della libertà di Cuba e della sicurezza europea. Con rispetto siamo qui a chiedervi di appoggiare e sostenere attivamente presso il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea la sospensione dei fondi erogati al regime cubano attraverso l'accordo di cooperazione tra l'Unione Europea e Cuba. 10 anni dopo la sottoscrizione di questo accordo, Cuba ha 1000 prigionieri politici in più rispetto all'epoca della sottoscrizione dell'accordo. Abbiamo i cubani che combattono nell'esercito russo e questo ha fatto sì che lo stesso Parlamento europeo abbia chiesto la sospensione di questo accordo ai sensi dell'articolo 85. Ci sono state molte risoluzioni nel 2021, 2023, 24 e 26, risoluzioni in cui si chiedeva la sospensione di questo accordo che però è ancora in vigore. Inoltre chiediamo a voi di sostenere l'attivazione del regime globale di sanzioni dell'Unione Europea nei confronti di Miguel Díaz-Canel e contro il ministro degli interni, contro la famiglia Castro e contro il gruppo di generali che da Cuba si sono resi responsabili di gravissime violazioni dei diritti umani. Il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio di applicare restrizioni, tra cui il divieto d'ingresso, la mobilitazione di, e il divieto di mobilitazione di risorse finanziarie nei confronti di questi gruppi, anche con relative misure di sicurezza. In terzo luogo vi chiediamo di riconoscere il piano di transizione, vi chiediamo di riconoscere le forze democratiche che sono alla base di questo accordo di liberazione. Chiediamo al Parlamento italiano di continuare a schierarsi a fianco della libertà anche in seno al Parlamento europeo, seguendo l'esempio appunto del Parlamento europeo e del Congresso dei Deputati spagnolo, riconoscendo la tabella di marcia per la libertà a Cuba. Infine, chiediamo a voi di unirvi al Movimento Internazionale per la Libertà a Cuba. Questo movimento è capitanato dagli Stati Uniti. Le dittature crollano solo sotto le pressioni internazionali e noi cubani abbiamo bisogno della solidarietà dell'Italia. Il regime cubano, come riconosciuto il senatore Terzi nella nostra riunione di giugno, equivale al muro di Berlino. La dittatura è il muro di Berlino delle Americhe. Dobbiamo fare tutto ciò che è nostro potere per abbattere questo muro. L'Italia, la patria di Giuseppe Mazzini, ha compreso già molto tempo fa che la libertà di una sola nazione rafforza la causa di libertà di molte altre nazioni e analogamente la libertà di Cuba rafforzerà la sicurezza dell'Europa intera, la stabilità democratica dell'Occidente nel suo insieme. Vi ringrazio per questa opportunità che mi è stata concessa e speriamo di poter contare sulla solidarietà dell'Italia per conseguire la libertà a Cuba. Grazie.
2: Grazie. Grazie molte. Il primo intervento è del Presidente Giglio Vigna.
4: Grazie Presidente. Grazie per la sua relazione. Assolutamente molto, molto interessante. Noi siamo pronti come Parlamento, come parlamentari, a fare assolutamente la nostra parte e è chiaro che come paese membro, anzi come grande paese dell'Unione Europea, venire a sapere, ovviamente lo sapevamo già, avevamo altri report, altre informazioni, ma oggi venire a sapere in via ufficiale che fondi europei finiscono nelle mani del regime e non vanno invece ad alleviare le sofferenze della popolazione civile, ci dispiace molto. Ovviamente non è un dispiacerci in forma solamente umana, è una preoccupazione di tipo politico, al di là del fatto che i fondi europei sono anche tasse dei cittadini italiani e quindi potrebbero evidentemente essere usati in altro modo. Questa è, come dire, una parentesi, seppur importante. Io le chiederei di entrare nel dettaglio. Noi abbiamo bisogno per agire e per prendere posizioni rispetto alla Commissione europea, rispetto alle istituzioni europee di dettagli. Questi fondi ufficialmente dove dovrebbero andare e invece questi fondi dove effettivamente vanno, alimentano un circuito di malcostume fra criminalità e politica, vengono usati come metodo per arricchire l'establishment del partito comunista o dello Stato, dove vanno a finire? Vorremmo avere dati precisi sia adesso, in questo momento, come risposta in forma come dire, ufficiale da lei in questo momento, appunto, ufficiale del Parlamento italiano, che la sua audizione sia anche sotto forma di report, quindi sotto forma di tabelle. Vorremmo sapere se voi da Miami riuscite a monitorare, e siamo sicuri che riuscite a monitorare, quanto va a chi e quanto va a cosa e quanto viene distolto invece da progetti, missioni dell'Unione Europea. Noi abbiamo anche importanti ambasciate come Unione Europea a L'Avana, ed è chiaro che quando voi ci inviate questi report, questi dati, noi le condividiamo, le condivideremo anche con le nostre grandi, le nostre importanti ambasciate europee ad Havana. Secondo punto che lei ha citato, e poi lascio spazio ovviamente ai colleghi, in particolare al collega Formentini, fautore di questa audizione, sì, riconosciamo i partiti, va bene, forse un mezzo potrebbe essere degli accordi di gemellaggio, perché no, fra o di affiliazione fra i partiti politici italiani e i partiti politici che per il regime cubano sono nella clandestinità, ma potrebbe esserci, perché no, a livello di partiti politici un momento di partnership, di gemellaggio, di affiliazioni. Quindi, visto che esiste un rapporto fra lei e l'onorevole Formentini, mi pare di aver capito, di collaborazione, potreste magari scambiarvi voi informazioni su questa politica clandestina, e clandestina per il regime, ma che per noi potrebbe essere importante approfondire e avere un rapporto più stretto. E allora magari un tavolo di lavoro che vi suggerirei, io potrei anche mettermi a disposizione per aiutarvi, potrebbe essere quello di trovare per ogni partito politico cubano corrispettivo di un partito politico italiano e legare, perché no, rapporti. Poi magari esistono già in altri partiti, esistono già, sono sicuro che nel mio non c'è un rapporto diretto, comunque un'affiliazione diretta, però magari in altri partiti esistono già, si potrebbe aprire un tavolo di lavoro su questo punto. Grazie Presidente e grazie per le sue parole, siamo ovviamente vicini al popolo cubano come ad ogni altro popolo che soffre su questa terra. Grazie.
2: Grazie, onorevole Porta.
5: Grazie Presidente, io ringrazio davvero la dottoressa Acevedo, anche i colleghi che hanno promosso questo ulteriore momento di approfondimento su un dramma che ci interpella tutti, anche perché si tratta di un paese ovviamente storicamente a noi vicino, anche per motivi culturali, di profondi legami con il paese. Innanzitutto voglio dire, credo che lo abbiamo ribadito anche nelle nostre risoluzioni, anche come Partito Democratico, come siamo vicini al dramma umanitario in primo luogo, ma anche al dramma che Cuba vive a causa della repressione anche dei diritti civili, dei diritti umani. Su questo non abbiamo mai avuto, diciamo, paura di esprimere

0: poche settimane fa, degli oppositori al regime del Nicaragua, che poi ci facevano notare, tra parentesi, come il governo americano, che a parole fa l'anticomunista, poi continua a facilitare e alimentare grandi business con questi governi. E una prova ne è anche quello che è successo recentemente in Venezuela. Io credo che il dramma di Cuba non si risolve aumentando le sanzioni o rinnovando un embargo, contro il quale credo anche l'Italia abbia sempre votato contro, al di là delle posizioni e dei governi che si sono succeduti, perché l'embargo, oltre a peggiorare la situazione della popolazione, quindi la fame, la malnutrizione, il rifornimento degli ospedali, diventa l'alibi, tra virgolette, delle mancate riforme, dei problemi che non si risolvono, della repressione. Quindi, oltre a non risolvere i problemi, credo che noi li aggraviamo aumentando e rinnovando l'embargo. E chiudo chiedendo anche alla Presidente Acevedo se non teme, dopo l'esempio del Venezuela, dopo l'esempio dell'Iran, il Presidente Trump voglia ripetere lo stesso modello a Cuba, della serie Gatto parte stamente, non cambiare nulla o cambiare tutto per non cambiare nulla. Ci sono già contatti a proposito della famiglia Castro con esponenti della famiglia Castro. Abbiamo visto in Venezuela come il regime continua con le repressioni, con i detenuti, con l'assenza del rispetto dei diritti umani, ma essendo cambiato il governo e essendo cambiata la presidente, in realtà il governo non è cambiato, e avendo messo Trump le mani sul petrolio, adesso non si parla più di Venezuela, anzi si vuole riproporre lo stesso schema su Cuba. Ecco, non vorrei chiedere alla dottoressa Acevedo se non teme che questo metodo, che privilegia il business ai diritti, di cui pare che al signor Trump non interessino molto, sia applicato anche a Cuba, non risolvendo i problemi del paese, ma anzi perpetuando quel regime che loro vorrebbero eliminare.
1: Grazie. Presidente Boldrini.
2: Sì, grazie signor Presidente. Ringrazio anch'io Maria Rosaria Paglia Acevedo per questa sua testimonianza, che ci ha dato molti spunti di riflessione sicuramente. Allora, io penso che noi tutti abbiamo sempre, come dire, considerato il fatto che a Cuba sicuramente ci sia una situazione che non facilita il dialogo politico, c'è una situazione che non consente la libertà di espressione dei cubani e delle cubane, e questa situazione impone anche limitazioni nel rispetto dei diritti umani. Detto questo, però, non posso che essere qui a denunciare un embargo che va avanti da oltre 60 anni, il più lungo embargo della storia, che non solo ha causato una sofferenza generalizzata nella popolazione, privazioni e anche rallentamento dello sviluppo sociale, ma ha anche rafforzato il regime, perché in ogni circostanza in cui si adottano queste sanzioni e così prolungate per decenni, ovviamente il popolo si unisce a chi lo rappresenta a livello internazionale e vede nella figura di riferimento l'unico baluardo per affermare i propri diritti. Ora, l'Italia, qualsiasi governo, anche questo governo, ha sempre votato in sede di Assemblea Generale delle Nazioni Unite contro il prolungamento di questo embargo. Ecco, io volevo chiedere alla Presidente Acevedo cosa pensa del fatto che, oltre al bloccheo di 60 anni, sia subentrato anche il blocco del petrolio imposto recentemente da Trump, perché io non ho sentito fare riferimento alle conseguenze che questo blocco del carburante sta avendo sulla popolazione cubana, perché a noi risulta che a causa di questo

0: e l'isola si sia completamente fermata perché non c'è carburante per i generatori di elettricità, negli ospedali in sala operatoria si opera con le torce, i negozi, ogni esercizio pubblico è chiuso perché non c'è il carburante per spostarsi, le scuole sono chiuse perché non si sa come portare a scuola i bambini, è aumentato il tasso di mortalità, che è sempre stato molto basso sull'isola. Quindi queste, dico, misure imposte da Trump, perché imposte da Trump all'isola, minacciando anche ritorsioni contro paesi che avrebbero fornito carburante, tipo il Messico che voleva farlo, ecco, che impatto hanno avuto? Vorrei che lei ci spiegasse un po' meglio la situazione, come si è aggravata a seguito di queste decisioni prese da Donald Trump, che cadono di nuovo tutte sulla popolazione, perché io immagino che nessuno può volere una soluzione alla venezuelana, cioè se qui parliamo di violazioni dei diritti umani non possiamo immaginare che per l'isola vada bene lo schema venezuelano, cioè cambiamo oggi chi è al comando, il resto rimane tutto come prima. Questo non può funzionare se noi stiamo qui a denunciare le violazioni dei diritti umani e la sofferenza del popolo cubano. Quindi veramente Rosa Maria Paya Acevedo pensa che il cambiamento possa venire da fuori, da un'azione di strangolamento della popolazione attraverso il blocco del petrolio e del carburante? La sospensione dei fondi europei su Cuba, colleghi e colleghe, ma vi rendete conto cosa implicherebbe questa sospensione? Una cosa è dire vogliamo le garanzie che quei fondi vadano a chi ne ha bisogno, un'altra cosa è dire sospendiamo gli aiuti. Cioè le riforme vanno fatte, ma io non immagino che noi si possa fare un ennesimo ricatto al popolo cubano. Fin tanto che non ci saranno le riforme, noi non allungheremo un dito per aiutare la popolazione cubana. Questo sarebbe il più grande degli errori, perché prima si aiuta la popolazione cubana, che oggi è allo stremo delle forze, e al contempo si avvia un dialogo per le riforme. Quindi io ritengo che ogni formula che penalizzi la popolazione non possa essere e non debba essere presa in considerazione. Non credo che la democrazia arriverà dall'esterno, perché non funziona mai, non ha mai funzionato, non si esporta la democrazia, e invece penso che all'interno del paese ovviamente sia necessario avviare un dialogo di apertura, di inclusione, di forze politiche che io non ho capito dove starebbero, perché lei dice che esistono forze democratiche che hanno elaborato un piano di transizione in tre fasi, ma dove sono queste forze? Sono all'interno dell'isola? Dove stanno i rappresentanti? O sono nella diaspora? Perché una cosa è stare dentro, una cosa è stare fuori. Quindi io volevo appunto un chiarimento su questo, un chiarimento su come il blocco ultimo di Trump sta causando ulteriore sofferenza, su il fatto cosa pensa la Maria Paya Acevedo dell'idea di Trump di far diventare presidente di Cuba Marco Rubio. Ce lo dice che cosa pensa? Perché questi sono i progetti di Trump. Io trovo assurdo una dimensione di questo genere, ma vorrei capire qual è il pensiero appunto dell'associazione Cuba Decide, rappresentata dalla signora Acevedo. Grazie, signor Presidente.
1: Grazie. Non ci sono altri interventi? Prego, della vedova.
2: Grazie mille. Il tema degli aiuti dove vi sono regimi dispotici che finiscono per affamare il popolo che governano. È un tema delicato, effettivamente anche in sede europea da sempre questa è una discussione che va avanti, perché è vero che gli aiuti sarebbero destinati alla popolazione, è vero che possono essere intercettati e usati strumentalmente dai regimi, però dobbiamo anche porci il tema di cosa accadrebbe senza nessun tipo di aiuto alla popolazione. E qui viene la mia domanda, in realtà riprendendo quello che ha detto il collega Porta, cioè qual è la valutazione sua della potenzialità dell'operazione di Trump, a parte il paradosso appena evocato della presidenza di Rubio. Voi vedete effettivamente le potenzialità di uno sforzo da parte del presidente Trump sincero verso il superamento della dittatura che ha piagato Cuba nei decenni, o non pensate che il rischio in realtà dell'operazione di Trump sia di trovarsi in una situazione che abbiamo sperimentato in Venezuela, in cui la spinta di Trump e la rimozione fisica di Maduro, del dittatore, in realtà fino ad oggi, e ormai comincia a passare molto tempo, non si è trasformata in un processo di democratizzazione, processo al quale l'amministrazione americana ha dimostrato nei fatti di essere abbastanza disinteressata, ma semplicemente con la sostituzione di Maduro con la sua vice e con in cambio un accesso di fatto per le aziende americane e non solo all'utilizzo, allo sfruttamento delle risorse minerarie. Quindi questo a mio avviso è un punto, cioè voi siete fiduciosi rispetto a un'evoluzione positiva verso una democratizzazione, una maggiore libertà nel paese sulla spinta dell'azione americana, o non temete invece di vedere quello che è accaduto in Venezuela? Lo dico avendo, e chiudo su questo, essendo stato parlamentare europeo nel 2002 quando il Parlamento europeo riconobbe il premio Sakharov a suo padre. Grazie.
1: Grazie. Io credo, non essendoci altri interventi, il Presidente Acevedo può commentare e rispondere a quanto è stato detto. Prego.
3: Grazie mille, ringrazio il Presidente e i deputati per i quesiti. Vi ringrazio per le vostre sollecitazioni e per aver espresso solidarietà nei confronti del popolo cubano. Noi siamo un'unica famiglia, i nostri fratelli e le nostre sorelle sull'isola stanno vivendo una catastrofe umanitaria. La sofferenza umana sperimentata sull'isola in questo momento è incommensurabile. Di fatto non sappiamo quale sarà l'impatto a lungo termine sulla popolazione in termini di decessi prematuri, malattie, anche per quanto riguarda la riduzione della popolazione cubana negli ultimi anni. Voglio essere chiara. Il responsabile diretto di questa situazione, il responsabile diretto di questa sofferenza inflitta alla nazione cubana, al popolo cubano, il responsabile diretto di questo Stato fallito è il gruppo al potere a Cuba. I blackout, non sono iniziati nel gennaio del 2026. I blackout sono in corso da decenni. Il crollo del sistema energetico, ciò non di meno, è iniziato almeno molti anni fa. Il problema dell'approvvigionamento di energia elettrica a Cuba non è riconducibile al fatto che vi sia una riduzione di combustibile dovuto alle sanzioni imposte da Trump. La penuria di energie elettriche e di petrolio è il fatto che le centrali termoelettriche non funzionano. Anche in presenza di combustibile, il sistema elettrico nazionale è al collasso perché non ci sono attività di manutenzione da decenni a questa parte. Lo stesso vale con gli ospedali, con le scuole. Lo stesso discorso vale per le infrastrutture in generale. Certo, è chiaro, i più colpiti, le maggiori vittime sono i cittadini cubani, ma non dobbiamo perdere di vista un punto fondamentale. La contraddizione, il paradosso, il conflitto subito dal mio paese non è un conflitto che vive in vigore tra il gruppo al potere e gli Stati Uniti. La contraddizione, il paradosso che interessa il mio paese è in atto da 60 anni. Si tratta di un conflitto esistenziale tra il gruppo al potere e la popolazione. Parlo di un gruppo al potere che ha imposto le proprie condizioni con la forza su tutta la popolazione. Parliamo di un gruppo che possiede miliardi di dollari che non investe, non spende per adeguare e riparare il sistema energetico nazionale. Sono soldi che invece vengono spesi per le opere corruttive, repressive, e quindi sono loro i responsabili, la famiglia Castro, che si oppone a un popolo al collasso, a una nazione che reclama la libertà, che ha bisogno e che merita la solidarietà delle democrazie mondiali. Soprattutto meritiamo la solidarietà delle democrazie occidentali. L'onorevole che è intervenuto ha chiesto, l'onorevole Giglio Vigni ha chiesto dettagli sui fondi dell'Unione Europea. Per quello che noi possiamo dire, in 10 anni dell'accordo tra Unione Europea e Cuba, parliamo di fondi per quanto riguarda i dati ufficiali, parliamo di 200 milioni di euro ogni anno che presuntamente vengono erogati a favore della società civile cubana, ma il tema è che questi soldi, questo denaro viene indirizzato alla società civile riconosciuta e nel nostro regime totalitario le organizzazioni della società civile riconosciuta in effetti si dedicano paradossalmente alla repressione dei cubani stessi. Queste sono le informazioni di cui noi disponiamo, ma invitiamo il Parlamento italiano a chiedere un audit su questi fondi, ad avere accesso all'elenco di organizzazioni che avrebbero ricevuto questi fondi, perché vi renderete conto che non c'è una sola organizzazione indipendente operante a Cuba che in effetti è stata beneficiaria di questi fondi, o almeno noi non abbiamo potuto registrare questo tipo di beneficiari. Invece quello di cui sì abbiamo contezza è che il gruppo di militari cubani possiede miliardi di dollari. Quello che sappiamo è che c'è un paese in cui non vi sono risorse affinché le ambulanze possano salvare i bambini morenti o bambini che hanno bisogno di aiuto medico. In questo paese ci sono pattuglie della polizia in abbondanza pronte a malmenare i manifestanti nelle strade, manifestanti che chiedono libertà. Vi ringraziamo profondamente per la vostra espressione di solidarietà nei confronti del popolo cubano. Vi chiediamo di prestare ascolto al popolo cubano, perché nelle strade di Cuba non si chiede di eliminare l'embargo, ma si chiede di eliminare la dittatura. È la dittatura la vera responsabile di questa situazione, di questa catastrofe. Siete stati molto circostanziati nel porre quesiti riguardanti eventuali risvolti, eventuali analogie con la situazione in Venezuela. E voglio essere chiara, non è necessaria una Delcy Rodríguez a Cuba. Perché? Perché i cubani non vogliono, non auspicano nient'altro se non una transizione democratica. Ecco perché ci stiamo organizzando come forze democratiche cubane in tal senso. Mi è stato chiesto dove sono queste forze democratiche. Lasciate che vi risponda. Si trovano nelle carceri cubane, dove i leader di partiti politici come Félix Navarro e altri sono stati incarcerati. Ecco, io mi metto a vostra disposizione per mettervi in contatto con i partiti politici che sull'isola cercano di fare il loro lavoro. Molti dei leader di questi partiti oggi sono detenuti, vengono sottoposti a percosse, torture, e nonostante le pressioni continuano a sostenere l'accordo di liberazione per la transizione democratica. Lo stesso vale per politici nella diaspora. Almeno un terzo della nazione cubana vive in esilio, e non, questa non è stata una decisione autonoma. Questo terzo, diciamo questo 30% di cubani è stato costretto ad andare in esilio, e noi non possiamo neanche fare ritorno a casa nostra. Lo stessa cosa è successa a me, e lo stessa cosa è successa a migliaia di cubani che si sono dimostrati contrari alla dittatura. La soluzione che noi proponiamo, la ragione per cui ci adoperiamo nonostante la catastrofe umanitaria e sotto questa repressione, noi vogliamo continuare a essere ottimisti. Noi non riteniamo che la soluzione sia da ritrovarsi all'estero. Noi stiamo facendo quello che stiamo facendo perché siamo consapevoli del fatto che i cubani sull'isola, i cubani in esilio, si sono espressi in maniera incontrovertibile a favore di un cambiamento nel sistema. Questa mobilitazione non può essere fermata ed è autenticamente cubana, non esterna. Vi do un secondo motivo per cui noi siamo ottimisti. Noi abbiamo un'alternativa democratica, abbiamo delle forze democratiche che si stanno organizzando a Cuba e fuori dall'isola nonostante le circostanze attuali. Lo stiamo facendo per poter gestire e accompagnare un processo di cambiamento. Questo cambiamento deve essere drastico, radicale, strutturale, e questo cambiamento non si materializzerà in 24 ore. Vogliamo far parte di questo processo. Vogliamo che la nostra nazione esca dal tunnel totalitario, e speriamo di vedere il momento in cui questi partiti alternativi possano confrontarsi in elezioni libere, politiche. E questo passa per la liberazione dei leader politici. Questo processo passa per la garanzia dei diritti umani. Lo disse mio padre nel 2002 dinanzi al Parlamento europeo. E dobbiamo anche porre rimedio all'emergenza umanitaria. Dobbiamo occuparci di ogni singolo settore della vita nel nostro paese. Ecco perché ci serve l'appoggio internazionale. Voglio essere chiara. La mobilitazione a favore del cambiamento a Cuba non è un fatto di oggi. Oggi è innegabile, è evidente, e a Cuba abbiamo un'occupazione pressoché capillare, ma questo non è un processo recente. La nostra alternativa democratica organizzata esiste da decenni, da molto tempo. Lo ha fatto mio padre tempo fa, e prima di lui lo hanno fatto molti altri cubani. Anche noi abbiamo bisogno del sostegno internazionale. Questo sostegno si deve esplicitare attraverso la pressione sui dittatori, la pressione sul gruppo al potere, perché questo gruppo, lo ripeto, possiede miliardi di dollari in valuta estera, mentre questo stesso gruppo al potere dà la colpa a governi esteri per la sofferenza inflitta ai cubani. Ecco perché la pressione internazionale è tanto importante. È importante perché il gruppo al potere deve deporre le armi che al momento vengono puntate contro i corpi dei cubani nelle strade. Ecco perché la comunità internazionale deve farsi portavoce di queste pressioni, cosa che al momento stanno facendo gli Stati Uniti. I dittatori devono assoggettarsi alla volontà sovrana dei cubani e lasciare il passo al cambiamento. Quando chiediamo di interrompere i finanziamenti alla diciamo a favore della dittatura, lo diciamo perché ne abbiamo esperienza, perché sappiamo che tutti i fondi inviati a Cuba attraverso le istituzioni statali, questi fondi, dicevo, vengono utilizzati per opere di corruzione o attività repressive. Noi stessi abbiamo inviato tonnellate di aiuti umanitari sull'isola e poi questi aiuti sono stati confiscati dai dittatori. E lo stesso è successo con gli aiuti inviati dall'ONU, con i farmaci inviati da organizzazioni umanitarie. Dobbiamo invece esigere dal regime di non mettere le mani su questi aiuti. Qual è la soluzione alla catastrofe umanitaria che affligge il nostro paese? La soluzione è fornire assistenza al nostro popolo affinché si liberi dalla dittatura. Questo è l'obiettivo dell'audizione odierna. È per questo che vi invito a riflettere su questi punti che ho sollevato, ringraziandovi profusamente per la solidarietà che avete espresso nei confronti del mio popolo. Ringrazio lo Stato italiano, ringrazio il popolo italiano per le molteplici connessioni intavolate con la popolazione e la nazione cubana. Spero che attraverso i rappresentanti italiani si possa perorare questa causa, interrompere i finanziamenti diretti alla dittatura cubana, e speriamo di poter perorare questa causa presso il Consiglio dell'Unione Europea. È un tema già sollevato, come ho detto, dal Parlamento Europeo in moltissime occasioni. Questa spetta a voi, il cambiamento è nelle vostre mani, voi potete esercitare pressioni a livello europeo. La solidarietà a Cuba non può passare per le mani dei dittatori.
4: L'onorevole Formentini.
5: Grazie Presidente, io volevo ringraziare formalmente anche lei per aver reso possibile fare questa audizione e volevo ringraziare di cuore la nostra audita per averci parlato in modo molto chiaro, per averci detto cose che in Italia non si sentono spesso. Purtroppo esiste un'antica fascinazione nel nostro paese per il regime cubano e che si unisce a una fascinazione più recente che vede in Cuba un paradiso delle vacanze, della bella vita. E quindi spesso tanti italiani non capiscono il dramma del popolo cubano, un dramma enorme. Ricordava lei stessa che 3 milioni di cubani hanno lasciato l'isola negli ultimi anni, un fenomeno migratorio non si era mai visto in queste proporzioni. È necessario che finisca il monopolio della famiglia Castro, è necessario che siano liberati i prigionieri politici, è necessario che si aiuti il popolo cubano approvando quel documento che ci avete proposto, quel documento che parla di diritti civili, di libertà. È qualcosa che noi non dobbiamo ignorare. È chiarissimo anche il ruolo degli aiuti nel supportare il regime. Forse io vorrei sottolineare il fatto che sì, ci sono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, e lo ricordiamo, hanno accolto una parte enorme della diaspora cubana e quegli Stati Uniti che parlano da sempre con il popolo cumano, ma c'è anche l'asse delle autocrazie che non sfrutta soltanto sul fronte ucraino i combattenti cubani, mercenari e spesso involontarie vittime di questa guerra. Ci sono inchieste che dimostrano che tanti sono stati arruolati con l'inganno. C'è quindi la Russia, c'è la Bielorussia con gli accordi di difesa con Cuba, ma c'è qualcosa di cui non si parla mai e che io invece vorrei sottolineare con forza, ovvero il ruolo della Cina, perché noi ci preoccupiamo di che fine facciano gli aiuti occidentali, ma gli aiuti delle autocrazie sicuramente sostengono il regime. Abbiamo letto di piani di grandi parchi fotovoltaici per cinesi per risolvere la crisi energetica di Cuba. Come vedete voi, se posso chiedere quest'ultima cosa, appunto il ruolo delle autocrazie nel sostenere Cuba, nel ribadire l'estrema vicinanza al dramma del popolo cubano, mi sia consentito ringraziare, perché non voglio prendermi immeritatamente dei meriti, Sara Sanchez Guevara, che è una fortissima sostenitrice da cubana delle ragioni del popolo cubano, e nei dialoghi con lei io ho avuto la fortuna di poter conoscere a fondo quello che il popolo cubano sta vivendo. Grazie.
1: Grazie. Beh, allora, una risposta non lunga all'intervento dell'onorevole Formentini. Prego.
3: Grazie mille, onorevole Formentini, per la sua solidarietà. Grazie per aver sollevato questo punto, e cioè la necessità, il desiderio, la determinazione del popolo cubano di cambiare il sistema, non alla maniera gattopardiana, senza cinismo, non nel modo in cui il circolo dei dittatori sta propugnando. Noi invece propugniamo una profonda trasformazione politica che ponga fine alla dittatura totalitaria e che consenta ai dittatori, consenta ai cubani, con l'aiuto della comunità internazionale, di procedere sollecitamente verso la democrazia. Per questo è necessario coraggio. Abbiamo bisogno di audacia, di coraggio, e i cubani, soprattutto i cubani che vivono a Cuba e che vivono nell'isola e che escono per le strade con armi di fortuna, con una padella nelle loro mani, sono i più coraggiosi, perché con i loro corpi propugnano questo cambiamento. Questo perché? Perché loro hanno capito che questo cambiamento politico è l'unica via d'uscita dalla catastrofe umanitaria, dalla crisi imposta dal comunismo sull'isola. Chiediamo a tutti di pensare in questi termini quando metteranno in campo misure a favore dell'isola. Chiediamo di esercitare pressioni sui criminali al potere affinché questi ultimi si sottomettano alla volontà dei cubani. Noi vogliamo una sola cosa: vivere in un paese normale, un paese in cui perseguire la felicità, quello che ci è stato impedito da generazioni. Speriamo che l'Italia possa diventare parte integrante di questo movimento per la liberazione dei cubani. Ancora grazie per la vostra solidarietà e per questa occasione di incontro.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora l'evento che si è tenuto nella sala della Regina di Montecitorio per la presentazione del progetto Menopausa, riscriviamo le regole, che prevede un convegno nazionale, la nascita di un portale e la pubblicazione di un libro. È intervenuta la segretaria di presidenza Anna Rita Patriarca. Buon ascolto.
2: Questa sede ai massimi livelli istituzionali per parlare di un tema importante, menopausa, riscriviamo le regole. È importante farlo in una sede istituzionale, convinti come siamo che davvero il mondo della scienza, le società scientifiche, le associazioni dei pazienti devono dialogare con l'istituzione, appunto per riscrivere le regole di una fase fisiologica della vita della donna, che coinvolge oltre nel nostro paese 17 milioni di donne, ma che necessita di una appunto rivisitazione alla luce dei cambiamenti culturali, dei cambiamenti legati ai progressi anche delle innovazioni che stanno portando per alcuni disturbi che coinvolgono questa fase della vita grandi soluzioni. È importante affrontarlo a 360 gradi, ecco quindi che con la supervisione scientifica della professoressa Anna Maria Colau, ovviamente non ha bisogno di presentazione, vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità, hai tante cariche Anna Maria, per cui citiamo solo questa, abbiamo deciso con Raffaella, con Gianluca di promuovere un progetto che affronti il tema della menopausa a 360 gradi, e quindi abbiamo voluto oggi presentarlo il kick-off, la presentazione di questo progetto, cui seguirà un percorso culturale importante. Abbiamo il piacere di avere in sala tanti amici, presidenti delle società scientifiche, degli oncologi, dei cardiologi, dei neurologi e di altre numerose, dei ginecologi, di altre numerose presidenti di società scientifiche. Do senz'altro la parola alla mia collega e amica Raffaella Cesaroni, che leggerà l'intervento del ministro Schillaci, poi cominceremo senz'altro.
3: Allora, intanto grazie a tutti voi per essere qui, a tutti gli illustri ospiti, le istituzioni, le società scientifiche presenti, i tanti amici, la famiglia, grazie moltissimo. Come Mauro diceva, questo appuntamento segna l'avvio ufficiale delle attività di Salusab ETS, di cui è presidente Gianluca Culini. È un nuovo progetto che nasce con l'obiettivo di contribuire in maniera concreta e duratura alla costruzione di una cultura della salute che sia più consapevole, inclusiva e fondata sull'evidenza scientifica. Il ministro ci ha mandato questo messaggio, ve lo leggo. Desidero rivolgere il mio saluto alle autorità presenti, ai rappresentanti delle istituzioni, alle società scientifiche, ai professionisti sanitari, a tutti i partecipanti. Mi spiace non poter essere con voi, ma desidero esprimere il mio apprezzamento per questa vostra iniziativa che richiama l'attenzione su un tema di grande rilevanza per la salute delle donne. Il titolo dell'incontro, Menopausa, riscriviamo le regole, invita a promuovere una nuova consapevolezza su una fase naturale della vita che riguarda milioni di donne, merita di essere affrontata senza pregiudizi, con un approccio fondato sulle evidenze scientifiche, sull'informazione, sulla prevenzione. Quando parliamo di menopausa non affrontiamo una questione che riguarda soltanto la salute femminile, parliamo di salute pubblica, di prevenzione, di longevità, di equità nell'accesso ai servizi e della capacità del nostro Servizio Sanitario Nazionale di accompagnare ogni donna nelle diverse fasi della vita. L'allungamento dell'aspettativa di vita rende questo tema ancora più attuale, per questo il Ministero della Salute continua a promuovere politiche orientate alla prevenzione, alla medicina di genere, alla ricerca, alla formazione, nella convinzione che la tutela della salute della donna debba accompagnare tutte le fasi della vita. Ringrazio le società scientifiche, i professionisti sanitari e tutti coloro che con il proprio impegno quotidiano contribuiscono a diffondere conoscenza, promuovere la salute e migliorare la qualità dell'assistenza. Per cui ringraziamo per questo il ministro della Salute. Io direi che, Mauro, possiamo dare immediatamente la parola, in attesa che arrivi anche l'onorevole Patriarca che ci ha invitato in questo contesto così bello. Io vorrei dare la parola alla onorevole Martina Semenzato, che presiede la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, è presidente dell'intergruppo parlamentare sulla menopausa. Onorevole, intanto la ringrazio per essere qui e benvenuta.
4: Buona mattinata a tutti e a tutti, grazie
3: per questo gradito invito, ringrazio naturalmente gli organizzatori. Io devo dire che torno volentieri in Sala della Regina, dove 2 anni fa, il 18 di ottobre, ho proprio organizzato il primo evento del mio intergruppo sulla menopausa. Infatti vedo tante facce amiche su un tema a me particolarmente caro. Lo dico anche con un po' di orgoglio, perché in 80 anni della Repubblica sono la prima parlamentare che ha fatto un provvedimento sulla menopausa, ho fatto una mozione in 7 punti, perché io ritengo, l'ho sentito bene, e di questo ringrazio ovviamente la professoressa Colao, ringrazio i nostri moderatori, che l'istituzione deve necessariamente parlare con i cittadini, deve parlare con i professionisti, deve parlare con chi si occupa di queste tematiche. Io ovviamente ho parlato di mozione di menopausa perché ho portato un pezzetto della mia vita, perché per me la menopausa è stata faticosissima. E pur essendo una donna delle istituzioni, pur venendo da un percorso imprenditoriale robustissimo, sono stata presidente di Confindustria, imprenditrice, io sono arrivata alla menopausa assolutamente impreparata. E per me è stato devastante. Allora ho detto, necessita che in Parlamento si parli di menopausa, non in maniera faticosa, perché spesse volte viene stigmatizzata, no? Un altro problema per le donne dopo le mestruazioni, dopo la maternità, il rientro al lavoro, la menopausa è un altro stigma, ma se ne parli invece con quella intelligenza fatta di professionisti, fatta di associazioni, fatta di persone che su questo tema si operano sistematicamente, ma anche con argomenti nuovi. Allora questa mozione parla sicuramente di prevenzione, parla sicuramente di informazione, parla sicuramente di medicina, perché è fondamentale a partire dal trattamento ormonale sostitutivo, parla di integratori, però parla anche di menopausa e lavoro, perché la maggior parte delle donne che arrivano alla menopausa sono anche nei momenti apicali del proprio lavoro, e quindi bisogna assolutamente affrontare questo tema senza preoccupazione, senza stigmatizzazione. Vedo qui l'amica Emanuela Peretti che poi parlerà, mi dispiace perché io non posso rimanere per tutto il tempo di questo interessante workshop, perché ho un provvedimento in aula dove sono poi relatrice. Con Emanuela Peretti abbiamo fatto un focus specifico proprio sul tema menopausa e lavoro, che cosa vuol dire, come possiamo affrontarla. E poi un grande tema per me altrettanto importante, e mi fa piacere vedere che oggi non ci sono solo le donne ma ci sono anche molti uomini, menopausa e uomini, perché io non penso che il tema della menopausa riguardi o sia in maniera esclusivista appannaggio delle donne. Io penso invece che il tema della menopausa oggi riguardi anche gli uomini e soprattutto la menopausa di coppia, perché poi cambia la relazione, e anche su questo dobbiamo essere preparati. E poi sul tema ovviamente di questa mozione fondamentale è anche preparare le nuove generazioni, perché oggi dobbiamo anche affrontare il grande tema, spesso sempre più ricorrente, della menopausa precoce. Allora l'informazione è fondamentale, questi momenti sono fondamentali, la non stigmatizzazione è fondamentale, ma soprattutto è poi mettere a terra provvedimenti che siano veramente utili nell'economia della vita delle donne e degli uomini. Per me la menopausa è un percorso. Io ho voluto fortemente questo intergruppo, dove dialoghiamo, dove facciamo convegni, dove condividiamo iniziative, dove portiamo dati, dove promuoviamo iniziative, ma soprattutto un intergruppo dove per metà ci sono le colleghe donne e per metà ci sono i colleghi uomini, perché è fondamentale che il dialogo sia con tutte le voci che possono effettivamente cambiare questa narrazione, perché posso dirvi, secondo me va cambiata la narrazione sulla menopausa, perché io vengo da una mamma dove ovviamente non se ne parlava in famiglia, e quindi sono arrivata assolutamente impreparata come tanti argomenti, a delle generazioni che sono curiose e che possono acquisire tante informazioni, e noi come istituzione abbiamo il compito di informare, ma abbiamo anche, come vi dicevo, il compito di mettere a terra provvedimenti che cambino veramente la vita delle persone e in particolar modo di noi donne. Quindi ringrazio doppiamente per questo invito, grazie a tutti gli illustri relatori e alle relatrici della giornata di oggi. È importante parlarne, è importante anche parlarne fuori da quelle giornate, no, come il 18 ottobre, che sembrano decontestualizzate ma che invece attenzionano su focus che cambiano la nostra vita. Grazie a tutti voi.
2: Grazie davvero, onorevole Ferenzato, per questo intervento importante. Utilizzeremo questo intergruppo proprio perché è importante questo dialogo che si diceva prima con le società scientifiche e il mondo della scienza. In attesa che ci raggiunga la senatrice l'onorevole Patriarca, darei senz'altro la parola alla professoressa Colao per un primo saluto. La professoressa Colao è, voi sapete, ordinaria di endocrinologia e malattie del metabolismo alla Federico II di Napoli e vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità. Anna Maria.
4: Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Ecco, arrivato subito, sono arrivate insieme, l'onorevole Patriarca è qui e quindi io le lascerei il podio subito e poi dopo faccio il mio saluto. Okay. Anna Rita, vieni.
2: È il bello della diretta, quindi...
4: certo, questa è la diretta, quindi...
5: grazie per essere
4: presa a volo.
5: Benvenute. Salve onorevole, grazie di essere qui.
6: Grazie a voi. Dire che sono contenta di essere qui è riduttivo. Mi fa piacere, e mi fa piacere che in questa sala, che è la sala della regina, parliamo di donne, e è un onore per me poter presentare le due autrici di questa lunga storia, perché quella delle donne è una lunga storia fatta di tante tappe. Due donne meravigliose, straordinarie, che si sono messe in gioco nella vita, sono un faro, un esempio, e oggi sono anche d'aiuto. Raffaella Cesaroni e Anna Maria Colao, io ho l'onore di poter considerare entrambe amiche e, nel percorso di questa amicizia, perché anche l'amicizia è un percorso, ogni volta mi sono arricchita di qualcosa, ogni volta sono riuscita ad imparare, ad apprendere, perché l'amicizia è prima di tutto scambio. E per le donne questo scambio è ancora più importante, perché diviene esperienza, diviene formazione, diviene crescita. Oggi qui nella Sala della Regina parliamo di una fase importante, delicata della vita delle donne. Due sono le fasi che paradossalmente si assomigliano perché hanno una determinante in comune: l'adolescenza e la menopausa, perché sono quelle che determinano non solo i cambiamenti più forti, ma quel senso di disorientamento, la mancanza della bussola, è come se stessi in mare aperto e non sai dove devi andare. Per questo oggi il contributo che ci viene dato per tutte noi è un momento importante, è un fare, un modo per orientarsi, per capire che cosa fare, perché il disorientamento che accompagna questa fase non è una cosa banale, non è uno stato dell'umore, non è un momento in cui bisogna soltanto fare i conti con se stessi, è un cambiamento radicale, ma non inesorabile. E come qualsiasi cambiamento, ci sono delle, tra virgolette, delle regole che possono aiutare a gestirlo meglio. E proprio per questa ragione la necessità, il bisogno, la volontà di avere una linea di condotta per tutte quante noi diventa fondamentale. Quindi oggi qui non soltanto stiamo per raccontare una fase e spiegare una fase importante, determinante, complessa della vita delle donne, ma stiamo qui proprio per fornire, attraverso questo libro meraviglioso che scrive sotto al titolo Il vocabolario completo per conoscerla, comprenderla e viverla in salute, quello che ci serve, quello che ci deve accompagnare, quello che ci deve aprire gli occhi, quello che ci deve far sentire meno sole, perché ogni fase di cambiamento, oltre al disorientamento, porta con sé un altro elemento: la necessità di non sentirsi soli. perché questo da un lato aiuta, ma ti permette quello scambio che è l'origine dell'amicizia, perché lo scambio dell'esperienza, il confronto, ti aiuta nella determinazione di te, ti stabilizza e ti permette di avere una evoluzione migliore, una crescita migliore, di sapere affrontare le cose in maniera differente. Io porto, oltre al mio saluto, io poi mi siederò lì in paziente attento ascolto, prenderò anche qualche appunto, porto anche il saluto di Beatrice Lorenzin, la senatrice Lorenzin, ex ministro della salute, mia copresidente in un intergruppo che abbiamo costituito proprio all'inizio di questa legislatura, che affronta un'altra parte importante della vita di ognuno di noi, la parte neurologica, le neuroscienze. L'abbiamo fatto con un focus particolare verso l'Alzheimer. Anche qui il fattore tempo, l'età, le modifiche, le degenerazioni, la necessità di un intervento precoce, la necessità di accompagnare un percorso. E Beatrice non è potuta essere qui per concomitanti impegni istituzionali, porto io anche il suo saluto. L'attenzione verso queste tematiche per noi donne è fondamentale, ma attraverso questo incontro di oggi vorremmo essere un amplificatore verso l'esterno di attenzione per questa fase importante della vita delle donne, che non è soltanto delicata e richiede l'impegno e l'attenzione delle istituzioni per quello che comporta per la persona, ma anche per tutti gli effetti che produce in ambiente sociale, in ambiente lavorativo. C'è una seria penalizzazione, una scarsa attenzione, una sottovalutazione di quello che determina la fase della menopausa anche nel rendimento lavorativo delle donne, nella socializzazione. È una fase della vita, una trasformazione della vita che coinvolge non soltanto la dimensione personale e anche una maggiore fragilità se non affrontata bene e non accompagnata bene, ma ha risvolti anche per quello che riguarda la vita esterna delle persone. E anche su questo, forse proprio su questo, un intervento di supporto alle donne in questa fase diventa anche una nostra responsabilità. Quindi io vi lascio ad ascoltare le parole di chi ci può dare un'indicazione più precisa. Da parte nostra, uso il plurale perché parlo anche a nome di Beatrice, cioè l'attenzione ad ascoltare e fare in modo che quello che ascoltiamo possa diventare un aiuto concreto attraverso l'atto normativo quando è necessario e quando diventa scelta efficace e importante per le donne in questo paese. Grazie.
7: Grazie moltissimo Anna Rita, noi ci diamo del tu, non fingiamo di darci del lei per queste parole che hai utilizzato per me e per Anna Maria, mia compagna di viaggio.
8: Allora adesso sì, è il momento di salutare tutti. Grazie Anna Rita, grazie di aver aperto questa giornata. Ovviamente il mio primo ringraziamento va a tutti i miei colleghi presidenti delle società scientifiche e gli altri colleghi che rappresentano pezzi fondamentali della scienza italiana e della cura ai pazienti. Come è stato appena detto, la menopausa è stata un tabù per tanti anni e in realtà, fatemi fare un passo indietro, questa parola viene usata come una sineddoche, come espressione di molto altro che c'è dietro. In realtà rappresenta solo una cosa, è dell'ultima mestruazione, che rappresenta il termine di una vita di fertilità, quindi rappresenta soltanto una delle tante caratteristiche che un essere umano ha. Non è la donna la menopausa. La donna ha due cambiamenti epocali. E credo che un cambiamento l'avete fatto tutti e vi ricordate che cosa ha rappresentato nella vostra vita quando siete passati dall'essere bambini a diventare adolescenti. Quel cambiamento che vi fa non riconoscere più voi stessi guardandovi allo specchio, quel cambiamento che vi fa alzare progressivamente nella statura e non riuscire a mettere le scarpe che mettevate il giorno prima, cambiare il tono della voce e non riconoscervi più quando rispondete al telefono. Ecco, quelli sono gli ormoni che fanno questo. Gli ormoni sono capaci di dare dei cambiamenti straordinari in tempi brevissimi. Tutti avete potuto vivere quel momento, perché non vedo bambini qui seduti in aula e quindi non ho persone che non hanno avuto questa esperienza, mentre ho persone che non hanno avuto ancora l'esperienza di aver passato quest'altro evento straordinario. Straordinario e anche a volte pericoloso per la salute, quindi non bisogna banalizzarlo. Ecco perché siamo così contenti oggi di avere le voci di esperti di tanti settori della medicina, di tanti settori della salute. Ma parlare di questo tema, come hanno già detto prima di me l'onorevole Semenzato e l'onorevole Patriarca, è che questo rappresenta la vita di una fetta fondamentale della nostra società. Le donne rappresentano la metà della nostra società e quando si va avanti negli anni rappresentano anche più della metà, non più la metà. L'aspettativa di vita nel sesso femminile è già oggi 2 anni superiore al maschile e forse questo gap si amplificherà nel tempo.

0: addirittura superiore, perché l'informazione, la cultura, l'educazione rispetto a quelli che sono i determinanti della salute mancano in modo sostanziale. Ecco perché lo sforzo di, insieme a Raffaella, di organizzare questo testo, questo libro, questo aiuto alla divulgazione di alcuni temi di medicina e questa giornata che noi ci auguriamo che sia, diciamo, la prima di altri incontri su questo argomento, perché non solo sono una donna, ho avuto l'esperienza della pubertà e anche del passaggio della menopausa, ma perché credo che essere informati, io sono un medico e quindi naturalmente sono informata perché ho deciso di fare questo come percorso, ma mi accorgo che anche divulgare le informazioni a volte è difficile, perché devi avere un minimo di preparazione per riuscire a capire quello di cui noi parliamo. Quindi l'educazione non è una cosa così semplice, cioè dicevo l'onorevole Menzato, in famiglia non se ne parlava, quindi io da chi avrei dovuto prenderle queste informazioni se neanche in famiglia se ne parlava? Ma devo dire che oggi che abbiamo invece una divulgazione addirittura, voglio dire, ridondante, no? Attraverso tanti mezzi, quello che ci manca è l'avere quel minimo di cultura della salute, di informazioni su come funziona la nostra macchina biologica, che renda anche i suggerimenti sullo stile di vita sano, i suggerimenti su quelle che sono le terapie da fare in anticipo per evitare lo sviluppo di altre patologie, lo rende difficile, perché la comprensione dei fenomeni non è alla portata di tutti. Quindi lo sforzo che noi dobbiamo fare, e sono felice di avere le istituzioni qui oggi presenti, è che c'è bisogno forse anche di cominciare a cambiare gli argomenti che noi insegniamo nel percorso scolastico. Cioè i nostri ragazzi non dobbiamo insegnare solo l'aritmetica, la matematica, la geometria, la storia, la geografia, le lingue, l'italiano, dobbiamo cominciare a insegnare anche la salute, i determinanti della salute, perché solo così potremo avere nel futuro le generazioni più preparate, più pronte a capire anche i successi della medicina e della scienza. Altrimenti è come se noi parlassimo a una platea che non ha i requisiti fondamentali per comprendere quello che la medicina oggi sta portando con grande velocità avanti. E allora il nostro sforzo oggi è di focalizzarci su questo periodo della vita della donna, ma ci auguriamo che questo diventi domani il primo punto di ulteriori interlocuzioni. Quindi con questo vi ringrazio tutti per essere qui anche a nome di Raffaella e diamo seguito ai lavori della giornata.
1: Grazie davvero Anna Maria per questo intervento importante di questo clima, per questo progetto che vede evidentemente la promozione del volume, ma anche una serie di altre attività che andremo a comporre in questo puzzle che deve coinvolgere le diverse società scientifiche, diventa estremamente rilevante. Andiamo avanti con i saluti istituzionali. Maria Rosaria Campitiello, oltre ad essere una cara amica, è direttore del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute. Maria Rosaria.
2: Buongiorno a tutti e ringrazio per il invito, complimenti per l'iniziativa, saluto gli onorevoli presenti in sala, i presidenti, saluto Raffaella Cesaroni, Mauro Boldrini e l'amica, oltre che professionista e vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità, Anna Maria Colao. Io non so se sono la persona più adatta o meno adatta a parlare di menopausa, perché è inevitabile, non posso rinnegare il mio background professionale, vengo da un più o meno 15-16 anni di ginecologia in prima linea, dove chiaramente la donna veniva da noi assistita in tutte le fasi della vita. Ecco, sentivo parlare di menopausa come di un, come diceva giustamente Anna Maria, l'ultima mestruazione. E quello che le donne in questo periodo, e poi devo dire anche tramite i presidenti delle società scientifiche che approfitto per salutare, mi hanno sempre riportato è che il fastidio di essere considerata come ultima fase della vita, no? Un percorso che arriva alla fine, quando in realtà probabilmente dovrebbe arrivare all'inizio. Oggi, se partiamo dai numeri, in Italia ci sono 17 milioni di donne in menopausa, una su due nell'età adulta. Ogni anno 450.000 sono le pazienti che entrano in menopausa, e se facciamo un po' riferimento alle ultime indagini fatte in particolare da un'indagine che si chiama Women's Health Initiative, addirittura la menopausa è la seconda causa di abbandono del lavoro dopo la maternità. Questo è un dato da cui dobbiamo partire.

0: perché significa che l'Italia come paese, probabilmente anche l'Europa, se possiamo spingerci un po' più là, non sostiene le donne in questa fase della vita. Non le sostiene, che significa? Riscrivere le regole significa assisterle in una fase in cui ci sono dei cambiamenti organici, e la menopausa non è una malattia, però richiede terapia spesso. Ricordiamo che la terapia ormonale sostitutiva è uno dei mezzi a cui purtroppo devono fare ricorso le donne in menopausa, con tutti gli effetti collaterali che ne susseguono. Non è una patologia, però induce dei cambiamenti di vita, con fastidi, effetti collaterali che molto spesso sono incompatibili con un'attività lavorativa normale. E se noi immaginiamo che le donne, non perché sono donna, ma perché lo credo fermamente, sono un asse portante del sistema paese, perché sono professioniste, sono leader, accudiscono, sono l'asse delle famiglie che determinano l'economia del paese, la donna va aiutata in tutto il corso della vita. E va aiutata in che senso? Innanzitutto con percorsi probabilmente multidisciplinari dedicati, lo dicevamo prima, a partire anche dalla prevenzione oncologica. Immaginare dei percorsi dedicati alla donna in questa fase della vita significa aiutarla. Aiutata anche banalmente con le strutture idonee. Dico una cosa che sembra da fantascienza, ma se la donna ha un disequilibrio termico e probabilmente soffre per le cosiddette vampate di calore, immaginare un ambiente lavorativo confortante per la donna significa evitare che lei soffra, così come anche immaginare laddove il disturbo è di tipo urinario, degli igienici presenti a portata di mano. Sembrano cose banali, però in realtà sono cose che lo Stato dovrebbe garantire per consentire alle sue donne, e ne sono tante, abbiamo parlato di 17 milioni, di andare avanti. Noi nel nostro piccolo, come Ministero della Salute, abbiamo voluto, il Ministro ci ha tenuto particolarmente a costituire una struttura interdipartimentale tra il Dipartimento One Health e il mio Dipartimento, che è prevenzione, che riguarda proprio la salute della donna e tutto il percorso da bambini, adolescenti. Ricordiamo per esempio il tema della tripotorelina, proprio oggi, tra un po' devo andare ad una riunione che coordinerò, quindi dai bambini, gli adolescenti, all'età riproduttiva. Ricordiamo l'attenzione di questo governo per l'età riproduttiva e la riserva ovarica, per esempio la consapevolezza di poter fare figli, fino alla menopausa, dove abbiamo in particolare dedicato quest'anno, nel 2026, un CCM. CCM sembrano parole strane, che io dico sono degli studi pilota finanziati dal Ministero della Salute, che danno attenzione per questi percorsi innovativi e per i disturbi legati alla menopausa in questa particolare fase della vita. Anche il Piano Nazionale Prevenzione è andato in questo senso, un life course durante tutte le fasi della vita. Grande novità, che a voi sembra probabilmente poco, ma io credo che è un buon inizio: nei LEA quest'anno esistono dei percorsi di affiancamento psicologico per le donne in menopausa, che vedete non devono essere viste come stigma, perché come l'adolescenza, se non la concepiamo come una fase ultima e come una fase da ripudiare, ma come una fase d'inizio, come nell'adolescenza abbiamo la necessità di affiancare i nostri giovani figli per il suicidio, per le tendenze del legame ossessivo a quelli che sono i dispositivi, immaginare un sostegno psicologico gratuito a carico del Sistema Sanitario Nazionale mi sembra una buona cosa. È chiaro, siamo ancora all'inizio, non abbiamo avuto granché, ma ci stiamo muovendo in questo tempo, in questo senso. Quindi io ringrazio voi, le società scientifiche, per queste iniziative, perché ci ricordano. A volte noi abbiamo bisogno di avere le cose ricordate mille volte. Ecco, per esempio, guardo il Presidente, mi viene in mente che sul fumo non abbiamo ancora fatto nulla, però abbiamo bisogno di ricordarci continuamente le cose, perché dobbiamo essere attivi. Poi, non perché voglio scaricare le colpe sugli onorevoli presenti in sala, che saluto l'onorevole Patriarca, ma sono loro che decidono, cioè è il Parlamento che fa le norme, e solo con norma possiamo realmente ottenere le cose. Quindi io ringrazio per il sostegno, accanto alle donne io ci sarò sempre, sia per il mio percorso professionale, sia perché sono donna, sia perché penso che effettivamente la donna sia centrale nel sistema paese. Quindi io vi ringrazio e sarò accanto a voi, a Donna Maria, ma anche a Raffaella Cesaroni, così come a tutti. tutte le associazioni e le società scientifiche che si occupano di oncologia, perché ricordiamo che la prevenzione è il miglior farmaco per vivere meglio e più a lungo, ed oggi in un'Italia dove c'è la longevità, è aumentata l'età pensionabile, le donne vanno sostenute in ogni fase della vita ed è sempre più frequente l'esigenza anche in questa fase, che non è l'ultima e che deve essere concepita come un inizio ugualmente a quello dell'adolescenza. Io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.
1: Grazie. Dottoressa, io saluto e ringrazio per essere qui l'onorevole Patrizia Marrocco e l'onorevole Paola Boscaini, grazie moltissimo per essere venute ad ascoltare questo momento. Darei la parola al presidente della FISM, la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane, Loreto Gesualdo, prima di iniziare quello che mi immagino sia veramente una sorta di talk tra tutte le altre società scientifiche. Presidente, grazie.
2: Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui, è un onore, saluto gli onorevoli, i presidenti delle società scientifiche e tutti i presenti. Io porto il saluto di ben 230 società scientifiche, più di 200.000 soci che ne fanno parte, e plaudiamo a questa iniziativa, a questo progetto molto bello, Menopausa, riscriviamo le regole. Sì, perché è arrivato il momento in effetti di riscrivere queste regole. Abbiamo la necessità di rompere i cosiddetti silos. La medicina nelle ultime decadi si è basata su dei silos verticali e non ha mai fatto orizzontalità, perché la donna deve essere vista nel suo insieme, quindi abbiamo bisogno di approcci olistici, e quindi per riscrivere le regole dobbiamo sicuramente basarci sulle evidenze, ma bisogna anche basarci sulla prevenzione. Ma in modo particolare ci dobbiamo occupare di terza missione. Io devo fare i complimenti alla dottoressa Cesaroni e alla professoressa Colao per aver scritto questo libro, M come menopausa, perché terza missione significa che, basandoci sulle evidenze, noi dobbiamo portare con un linguaggio semplice il concetto di salute nella popolazione, quindi alla donna e sui territori. Per cui noi come FISM applaudiamo questa iniziativa, siamo a completa disposizione, FISM c'è per supportare questo progetto. Grazie.
3: Grazie davvero per il coinvolgimento importante della FISM e dell'amico Loreto Gesualdo. Cominciamo senz'altro il coinvolgimento delle società scientifiche. Come abbiamo visto nel programma, abbiamo davvero voluto un confronto multidisciplinare proprio per ridefinire il percorso di salute della donna in menopausa alla luce delle più recenti evidenze scientifiche. Comincerei senz'altro con Massimo Di Maio, che è il presidente di AIO, un'associazione italiana di oncologia medica. Massimo.
4: Grazie mille. Buongiorno a tutti e tutte, grazie alla professoressa Colao e a Raffaella per l'invito, complimenti per questo libro e per l'attenzione al tema. Io vi ruberò pochi minuti perché, dovendo fare questa carrellata di link, diciamo così, del tema menopausa con le società scientifiche, io appunto ho deciso di dedicare qualche minuto a quello che potete vedere sullo schermo e che sostanzialmente lega la menopausa all'oncologia. Sostanzialmente parliamo di due aspetti tutte e due molto importanti dal mio punto di vista. Uno è la gestione degli aspetti oncologici, parleremo un attimo di prevenzione per la donna in menopausa naturale, per così dire, poi però il tema molto importante in oncologia della menopausa indotta dalle cure. Partendo dal primo punto, questo che vedete sullo schermo sono, dai numeri del cancro di qualche anno fa, l'epidemiologia dei tumori nelle donne nelle varie fasce di età, e vedete che se guardiamo le donne dai 50 anni in su, I tumori che sono più frequenti sono sostanzialmente tumori che hanno una cosa in comune, mammella, colonretto, purtroppo anche l'escalation del polmone, su cui torno fra un attimo. Sono tumori per i quali esistono fattori di rischio noti e che quindi in parte possiamo prevenire in maniera efficace. E quindi penso che sia importante ricordarci quanto è importante la prevenzione anche in ambito oncologico in menopausa. Giusto ricordarci dell'importanza degli stili di vita, l'attività fisica, il peso, l'alimentazione, il fumo, l'alcol, li cito in ordine sparso. Le statistiche ci dicono che fino al 40% dei tumori in generale è attribuibile a dei fattori di rischio modificabili, e quindi questo deve essere un obbligo, diciamo, per tutti i cittadini e per noi operatori, quello di ricordarci sempre di questi aspetti. Parliamo anche di prevenzione secondaria e quindi dell'importanza di ottimizzare l'offerta, ma anche l'adesione, la convinzione con le quali poi le cittadine e i cittadini invitati poi aderiscono agli screening oncologici. Questo è l'andamento delle morti evitate in Italia negli ultimi anni. Le cito perché guardate la linea grigia che negli uomini va verso il basso, è quella del tumore del polmone. Guardate l'andamento della stessa linea nelle donne. Purtroppo è cresciuta nel tempo, perché purtroppo nelle donne c'è stato un cambiamento negli ultimi decenni delle abitudini al fumo, che si è tradotto in una modifica purtroppo in negativo, con un aumento del numero di casi e della mortalità per il tumore del polmone, e questo fa sì che appunto ci sia stata quell'escalation che vi dicevo nell'incidenza e nella mortalità per tumore del polmone nelle donne, direi indipendentemente dalle fasce di età, ma anche appunto nelle donne dopo la menopausa. L'attività fisica è fondamentale, è un potente strumento di prevenzione, ci sono tanti lavori che ce lo ricordano negli ultimi anni, anche per un tumore tipico delle donne come il tumore della mammella che vedete in questo grafico. Vedete la relazione diretta fra l'incremento dell'attività fisica e la riduzione del rischio di sviluppare un tumore della mammella. Però ci sono dei dati che ci preoccupano, perché sempre dai numeri del cancro vi faccio vedere, guardate l'andamento nel tempo della sedentarietà che ogni anno passi e passi d'argento fotografano nella nostra popolazione, e guardate come la linea delle donne purtroppo sia maggiore rispetto a quella degli uomini, quindi la sedentarietà purtroppo nelle donne è più frequente ancora che negli uomini, e come detto è un fattore di rischio noto, quindi di questo dobbiamo sicuramente ricordarci. Ancora l'alcol, che spesso viene sottovalutato, ci sono molti tumori, tra cui anche il tumore della mammella, per i quali l'alcol è un fattore di rischio noto come cancerogeno, e guardate anche qui dei dati che dimostrano questa associazione dose-risposta, cioè all'aumentare del consumo di alcol cresce il rischio di sviluppare un tumore al seno, quindi anche questo è un tema su cui dobbiamo ricordarci di fare informazione e di fare prevenzione. Chiudo la prevenzione con la prevenzione secondaria, con gli screening. Questo grafico io lo faccio vedere sempre anche a lezione agli studenti, perché è molto istruttivo secondo me, fa vedere la relazione che c'è tra l'efficienza con la quale le varie regioni d'Italia hanno implementato la mammografia come screening per il tumore al seno e la riduzione della mortalità per il tumore al seno stesso che c'è stata nel ventennio fra il 2001 e il 2021. È una relazione che chiaramente non è tutta causa-effetto, non è soltanto quello il fattore che determina la riduzione della mortalità, però fa veramente impressione vedere come si possa contribuire a migliorare la mortalità oncologica anche con l'efficienza degli screening, che ripeto presuppongono non soltanto l'offerta ottimale da parte di chi li organizza, ma anche chiaramente l'adesione convinta da parte del maggior numero possibile di cittadini. Vengo quindi, per chiudere, all'altra parte che riguarda l'oncologia, cioè la menopausa, che in qualche caso è indotta dalle cure. Quando parlo di cure parlo chiaramente non soltanto di terapia ormonale, ma parlo anche di chemioterapia, a volte anche di terapie chirurgiche che possono nel curare il tumore o nel ridurre i rischi di una recidiva di malattia, possono però indurre appunto come effetto collaterale anche la menopausa. E quindi andiamo nel grande capitolo così importante per noi in oncologia della qualità di vita delle persone, che deve ovviamente sempre fare i conti non soltanto con l'impatto della malattia, nel nostro caso il tumore, e dei sintomi della malattia, ma anche con le tossicità del trattamento, che dovremmo sempre cercare in ogni singola paziente di rendere chiaramente meno pesante rispetto a quella che è, speriamo, l'efficacia, come questa metafora dell'equilibrio della bilancia vuole far vedere. E quindi alla qualità di vita tanti sintomi, anche legati alla menopausa, anche indotta dalle cure, possono concorrere. Qua ne vedete elencati soltanto alcuni, che chiaramente a volte non sono sintomi e tossicità pericolose per la vita, e quindi possono essere sottostimate anche da chi cura, anche da noi operatori, ma in realtà possono avere un impatto molto importante sulla qualità di vita. E in quest'ambito consentitemi 30 secondi su un tema che mi sta molto a cuore, sta molto a cuore ad IOM, cioè il tema dell'attenzione ai patient reported outcomes, cioè a far riferire alle pazienti stesse e dai pazienti quelle che sono le esperienze soggettive e di sintomi della malattia e del trattamento. Oggi sappiamo che i patient reported outcomes consentono di fotografare meglio di quanto non possa fare la semplice comunicazione a voce durante la visita, e sono il gold standard in tanti ambiti, sia nell'esperimentazione cliniche ma anche nella pratica clinica, per migliorare e ottimizzare questa comunicazione, perché se sottostimiamo le tossicità e i sintomi, chiaramente c'è anche il rischio che vengano sottotrattate, perché tossicità a volte, come dicevo prima, anche non pericolose per la vita, possono però comunque implicare un peggioramento drastico e magari lungo nel tempo della qualità di vita. E quindi conoscere e descrivere le tossicità dei trattamenti anche alle pazienti che si apprestano ad iniziare un trattamento è alla base di una buona comunicazione e quindi anche di una migliore aderenza alle cure in molti casi. E quindi mi riallaccio a quello che è stato già detto nell'introduzione, l'importanza di una gestione multidisciplinare, perché per molti di questi aspetti sono tanti gli specialisti che possono contribuire ad una gestione ottimale, e questa è una chiaramente filosofia che IOM sposa sia a livello di collaborazione fra società scientifiche, sia poi auspicando nella quotidianità della gestione clinica delle pazienti, chiaramente, che ci siano queste collaborazioni in tutti quanti i centri, in tutte quante le realtà cliniche. E quindi, per chiudere, quale ruolo vedo per IOM su questi temi? Beh, almeno quattro. Sicuramente fare informazione, fare formazione, sicuramente un'interlocuzione con le istituzioni, ed oggi ne abbiamo un esempio veramente importante di quanto possa essere efficace questa interlocuzione per sensibilizzare l'attenzione ai più alti livelli su questo tema, la valorizzazione scientifica dei dati, ovviamente, in quanto società scientifica, e poi l'ultimo punto, che non è quello ultimo ma è uno dei più importanti, ricordarci che il focus non è soltanto sul trattamento attivo in ambito oncologico, ma è su tutto il percorso, dalla prevenzione al trattamento attivo alla survivorship, che per fortuna spesso è molto lunga e quindi deve prevedere anche una qualità di vita ottimale. Con questo vi ringrazio.
1: Grazie al presidente Di Maio per il contributo che ha dato a questo nostro evento e che ha portato, e inviterei, ringraziandolo di aver stravolto tutti i suoi ultimi appuntamenti a podio, il professor Mario Zappia, che è presidente della Società Italiana di Neurologia. Grazie professore di essere qui, sappiamo che c'è un forte legame tra la menopausa e la salute del cervello, parlare di memoria, sonno, funzioni cognitive è fondamentale per la salute della donna, grazie.
5: Grazie per l'invito e per avermi dato la possibilità di partecipare a questo importante convegno. Ritengo che attenzionare questa fase della vita per le donne e la menopausa sia fondamentale, sia importante. Io cercherò di tratteggiare alcuni aspetti dal punto di vista della neurologia e di come questo cambiamento nella vita della donna possa portare dei problemi che prima erano del tutto assenti. E però riserverò una piccola parte del mio intervento anche a quello che succede a delle donne che hanno una patologia neurologica e che devono affrontare questo momento di passaggio nella vita, e come cambia la patologia neurologica in funzione di questa nuova condizione esistenziale, diciamo. Allora, innanzitutto, la menopausa è un dato che accompagna sempre di più la vita delle donne. Cosa voglio dire? Se noi consideriamo che, grazie ai cambiamenti demografici, la popolazione avrà un invecchiamento sempre maggiore, si è parlato prima dell'invecchiamento e come le donne hanno una vita media maggiore rispetto agli uomini. Oggi le donne hanno una vita media di circa 85 anni, e se consideriamo che l'età media di insorgenza della menopausa è intorno ai 50 anni, 51 anni, e allora comprendiamo come gran parte della vita di una donna venga vissuta in questa condizione. Eppure, generalmente, quanto noi noi affrontiamo nella realtà clinica, penso ad esempio ai trials clinici, ci si rivolge quasi esclusivamente a donne che sono in un'altra condizione di vita. Quindi il tema della transizione, cioè come si parla di transizione, si è detto ad esempio nei confronti dell'adolescenza, noi spesso ci troviamo come neurologi a dover prendere pazienti che vengono dalla pediatria o dalla neuropsichiatria infantile e li dobbiamo trasportare invece nel mondo degli adulti. Ma lo stesso non avviene per un altro importante periodo di transizione come è la menopausa, e di questo io credo che dovremmo prenderne atto. Ma appunto, come agisce la menopausa sulle condizioni di vita? Circa il 40-60% delle donne riferisce di fare esperienza non solo di problemi emotivi, affettivi, ma anche di tipo cognitivo. Inizia a presentarsi quella condizione che noi chiamiamo subjective memory complaint, cioè un disturbo subiettivo di memoria, che però poi non trova un riscontro nei test che noi andiamo a fare. Ma spesso le donne riferiscono che in questo periodo iniziano ad esserci problemi di memoria. Da cosa dipende questa condizione? Si ritiene oggi che c'è la possibilità di avere una relazione tra menopausa, soprattutto menopausa precoce, e insorgenza di disturbi di tipo cognitivo. Più la menopausa è precoce, più la donna ha un rischio di sviluppare problemi cognitivi. Quali sono questi problemi cognitivi? Beh, quanto viene descritto riguarda, appunto, come dicevo, problemi di memoria, problemi di apprendimento verbale, problemi di velocità nel processamento dell'informazione. Spesso si parla della cosiddetta brain fog, la nebbia del cervello che abbiamo imparato a conoscere anche con il Covid. Spesso nelle infezioni post-Covid si parla di questa condizione che permane nel vissuto delle persone. Ecco, il vissuto della donna con menopausa, soprattutto nei primi anni, è caratterizzata da questa condizione. Da cosa venga determinata questa condizione non è del tutto certo. Certamente abbiamo dei dati che riguardano la diminuzione degli estrogeni, che sembra avere una diretta relazione con questa condizione di nebbia cognitiva, ma probabilmente ci sono anche degli altri elementi che subentrano. Mi riferivo prima a aspetti emotivi, ad aspetti affettivi. Certamente sappiamo la tempesta affettiva, emotiva che investe la donna. Prima l'onorevole Patriarca parlava di bussola che viene ad un certo punto a mancare, come se si affrontasse il mare aperto senza avere un segno di riferimento. Ed è proprio così, probabilmente. Ma ci sono anche degli altri fatti direttamente collegati alla menopausa che possono contribuire all'insorgenza di questi disturbi cognitivi. Disturbi del sonno, il sonno viene ad essere assolutamente alterato. I disturbi vasomotori di cui si parlava prima sono fatti che contribuiscono a questa condizione. Il fatto è che fortunatamente, andando a vedere quelli che sono stati gli studi longitudinali, questo disturbo non presenta un incremento nel corso degli anni. Sembra che possa essere una condizione transitoria a cui ci si adatta. Ma allora il problema qual è? Correttamente il collega Di Maio parlava di stili di vita che possono aiutare a contrastare questa condizione, anche quindi l'esercizio fisico, la dieta, un sonno che possa essere adeguato. Si parlava di ambienti di lavoro che potessero mettere la donna in una condizione di non soffrire troppo, ad esempio, delle problematiche vasomotorie. E tutto questo è qualcosa che deve, a mio avviso, essere attenzionato. Nella nostra società scientifica, come credo anche in molte altre società, abbiamo un gruppo di studio che si occupa di medicina di genere, di neurologia di genere, ma il problema della menopausa non è un problema che viene attenzionato, così come non vengono attenzionati nei trials clinici arti dedicate esclusivamente a una sottopopolazione di donne, che sono le donne in menopausa. E poi cosa succede alle donne che hanno una patologia neurologica e che attraversano la menopausa? Come cambia la patologia? Una donna con sclerosi multipla, una donna con una malattia di Parkinson, come cambia la malattia? Come deve essere curata? Come ci dobbiamo attrezzare noi come clinici per curare queste nuove condizioni? Ecco, io credo che da questo punto di vista ben venga un'iniziativa come questa, perché riporta un argomento estremamente importante per le donne certamente, ma anche per gli uomini, come si diceva prima, perché la condizione investe la coppia, investe anche noi uomini, che dobbiamo insomma cercare come clinici di dare il meglio alle nostre pazienti, ma anche, come dire, cittadini che vivono all'interno di una società e che devono necessariamente prendere atto di questa condizione. Ecco, io credo che le società scientifiche debbano dare delle risposte a queste domande che ho cercato di porre, perché ancora probabilmente non siamo del tutto preparati, e ben venga un evento come quello di oggi per cercare di sensibilizzare tutta la nostra società. Grazie.
1: Grazie Presidente, grazie moltissimo al Presidente Zappia.
3: Grazie davvero per aver introdotto questo tema. Abbiamo visto la componente oncologica, la componente neurologica, ovviamente lo accennava la professoressa Colau, la componente cardiologica è estremamente rilevante, proprio perché con la menopausa viene meno la protezione degli ormoni. Quindi con grande piacere do la parola a un altro amico, Gianfranco Sinagra, che è il Presidente della Società Italiana di Cardiologia. Presidente.
6: Bene, grazie anzitutto per l'opportunità di essere qui con voi e di avere coniugato le ragioni della politica, della società, della scienza. E io vorrei fare tre brevissime riflessioni con voi. La prima riguarda il mio collocare la menopausa nella fisiologia dell'esistere nella vita delle donne. E quindi non riesco a parlarne come di una condizione patologica, penso che è una fase fisiologica che ha una serie di implicazioni che ci devono trovare come clinici attenti. La seconda considerazione è così nella fisiologia dell'esistere che, nonostante tutte le donne mediamente dopo i 52 anni vadano in menopausa, le donne sopravvivono di più degli uomini. Quindi evidentemente non costituisce un'ipoteca ad una sopravvivenza che per altri versi protegge la donna e le consente di vivere più a lungo. La seconda considerazione è di tipo fisiopatologico. La menopausa è un fenomeno fisiopatologicamente complesso dal punto di vista cardiovascolare. È stato ricordato, aumentano alcuni ormoni come l'FSH, si riducono altri ormoni come gli estrogeni e il progesterone, e tutto questo converte il profilo di rischio metabolico di una donna che fino alla premenopausa è sostanzialmente protetto da un assetto lipidico che predilige il cosiddetto colesterolo buono, il colesterolo HDL, e invece in postmenopausa vede prevalere il colesterolo LDL, le apolipoproteine B, che sono dei fattori di danno per le pareti dei vasi, quelli che tecnicamente chiamiamo endoteli. Voi sapete che le malattie cardiovascolari sono la causa più frequente di morte, e nelle donne sono responsabili del 37% delle morti. Questo è un elemento che interroga, e le modalità con le quali le malattie cardiovascolari incidono e insidiano la vita delle donne, diciamo epidemiologicamente incidono dopo la menopausa. Raramente, sì, le cardiopatie congenite, le malattie infiammatorie del cuore, le pericarditi, le miocarditi possono colpire le donne in giovane età, ma in genere le donne che si ammalano dal punto di vista cardiovascolare lo fanno dopo la menopausa, lo fanno per malattie vascolari, l'ipertensione, lo stroke, l'infarto miocardico acuto, e lo fanno perché Il profilo fisiopatologico di una donna in menopausa non è solo il colesterolo che cambia, non sono solo i fenomeni vasomotori delle vampate, è la distribuzione del grasso viscerale che cambia, è la funzione, come dicevo, degli endoteli che rivestono i vasi, che muta e che rendono i vasi più inclini a sviluppare malattia aterosclerotica, è il fatto che il peso della donna in postmenopausa aumenta, quindi il peso di una malattia che il nostro Parlamento ha decretato tale in maniera opportuna come l'obesità, aumenta il rischio di fibrillazione atriale nella donna in postmenopausa. Quindi il capitolo malattie cardiovascolari nelle donne in menopausa è un capitolo fisiopatologicamente complesso, nonostante muova da quella mia considerazione della fisiologia dell'esistere, che pure si porta dietro degli mutamenti di cui controllare, di cui governare alcuni aspetti. La terza considerazione che vorrei fare mi sta molto a cuore ed è anche il motivo di gratitudine per questo evento che avete costruito. La menopausa può essere un'opportunità nella vita delle donne, perché la sensibilità delle donne al rischio oncologico è certamente molto rappresentata. Non c'è la stessa sensibilità alle malattie cardiovascolari. Le donne tendono a sottovalutare il rischio cardiovascolare, i sintomi cardiovascolari, la possibilità di ammalarsi di malattie cardiovascolari e in questo senso contribuiscono in parte alla latenza con cui la diagnosi di malattia cardiovascolare viene fatta nelle donne. Quindi la menopausa, con ciò che traina di rischio cardiovascolare legato ai mutamenti a cui abbiamo accennato, può essere l'elemento che richiama alla donna l'attenzione da avere alla prevenzione cardiovascolare, al riconoscimento dei sintomi di allarme cardiovascolare, e in questo senso io penso che la menopausa può essere per le donne un'opportunità di più precoce riconoscimento del rischio e delle espressioni cliniche cardiovascolari. Grazie ancora.
1: Grazie anche a lei moltissimo, Presidente. Resterei in questo ambito invitando a podio la dottoressa Giovanna Geraci, che è vicepresidente dell'Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi Ospedalieri, che ho incontrato ed invitata al congresso, al bellissimo congresso di Rimini. Ha una forte attenzione alla medicina di genere. Ecco, quale ruolo può svolgere la medicina di genere nel costruire, dottoressa, percorsi di prevenzione cardiovascolare che siano più efficaci per le donne?
7: Grazie intanto per l'invito, grazie alla professoressa Colao, grazie a tutte le istituzioni per l'attenzione a questo tema che veramente è importantissimo. Io sposo ovviamente tutto quello che già il professore Sinagra ha brillantemente detto sulla, diciamo, concezione per cui la menopausa significa un cambio veramente di forma del corpo, ma anche della mente. Come diceva prima l'onorevole, la donna si trova anche spiazzata dal punto di vista emotivo e dal punto di vista probabilmente anche di quelle sindromi, qui forse mi incrocio anche con la neurologia, di sindromi d'ansia e depressive, che poi si incrociano a loro volta con l'aumentato rischio cardiovascolare, perché è dimostrato anche che ansia e depressione sono in per sé portatrici, diciamo, di un peggioramento nella possibilità di avere eventi infartuali e quindi malattia aterosclerotica, quella che si aggrava con il cambio ormonale, l'abbattimento degli estrogeni e il peggioramento del profilo lipidico da un lato è metabolico più generale, compreso il grasso viscerale, che è una fonte sostanzialmente di infiammazione negativa che porta più facilmente all'ammalarsi appunto delle arterie, e quindi tutto ciò, diciamo, va considerato come un momento prezioso, questo della menopausa sicuramente. È importante rendersi conto che c'è un gap grossissimo di consapevolezza. L'awareness è una cosa che va coltivata da parte delle istituzioni, da parte delle associazioni scientifiche. Noi come ANCO, e qui a proposito porto il saluto del nostro presidente Grimaldi, che mi ha delegata in questo consesso ma è sensibilissimo al tema, il nostro compito della scientifica è proprio quello di pensare a sviluppare dei modelli in cui ci si possa confrontare per mettere a terra poi delle progettualità concrete che servano alla donna. E quindi la prima cosa è sicuramente dedicare l'attenzione focalizzata, quindi noi abbiamo abbiamo, così come diceva prima il professore Zappia, una sezione dedicata alla medicina di genere che si occupa di tante cose e anche di questi percorsi, ma sicuramente lo sforzo che va fatto io penso sia quello di creare dei gruppi interdisciplinari, soprattutto con la medicina di base da un lato e con i ginecologi ostetrici dall'altro, perché se ci pensate, alla fine nella vita di una donna, a parte il medico di famiglia, il primo medico con cui si viene a contatto nell'adolescenza è il ginecologo, quando si comincia ad affrontare ovviamente il problema dell'anticoncezionale, e dall'altro nella menopausa anche lì è il ginecologo che è centrale. Quindi una collaborazione fra di noi, l'istituzione di ambulatori dedicati che siano combinati fra la figura del cardiologo e la figura del ginecologo e anche dell'endocrinologo, del diabetologo, chiaramente più multidisciplinarietà significa maggiore attenzione da tutti gli aspetti, però questo penso che sia un passaggio importante. Se ci pensate, anche forse molti non lo sanno, se una donna durante la gravidanza va incontro a un problema di diabete gestazionale, di ipertensione gestazionale, che poi anche magari si risolvono alla fine della gestazione, restano comunque dei marker di rischio successivo di ammalarsi di queste malattie nel tempo successivo, e questo quasi sempre accade poi dopo la menopausa. Quindi se nel momento in cui il ginecologo si è occupato della donna in gravidanza con quel problema, poi la sensibilizza nel successivo percorso, lei, il suo medicino, il medico di base, a mantenersi in contatto con una prevenzione cardiologica, questo probabilmente riesce ad anticipare i tempi in cui una donna si accorge di avere dei problemi che altrimenti poi vengono fuori così come per nulla dopo la menopausa, quando magari per caso per una vampata di calore si controlla la pressione e si scopre di averla alta e magari la si alta già da un bel po'. Quindi questo è, io penso, la chiave di lettura, la multidisciplinarietà, l'attenzione alla mettere insieme dei percorsi che possano veramente facilitare la donna, a cominciare anche da percorsi intraospedalieri o comunque nei distretti, sul territorio, in tutto questo nuovo assetto della sanità pubblica che verterà molto sulla territorialità. Secondo me le case di comunità potrebbero essere anche una sede importante dove collocare per esempio dei poliambulatori in cui gestire queste problematiche. Sicuramente l'ANCO come associazione è sensibile a questi temi, quindi è disponibile assolutamente su tutti i fronti a collaborare a qualunque progetto, a questo che state mettendo in piedi adesso come primo sicuramente, e quindi restiamo davvero a disposizione. Grazie.
1: Grazie mille, grazie davvero dottoressa.
3: Grazie davvero per questo intervento importante, anche il coinvolgimento e la sensibilità che ci viene offerta oggi dalle società scientifiche. Interrompiamo questo ping pong con le società scientifiche, do la parola ad una cara amica, la senatrice Elena Murelli, membro della Commissione Affari Sociali e Sanità del Senato della Repubblica. Grazie di essere qua, Elena.
1: Grazie senatrice.
8: Grazie, un buongiorno, un piacere essere qui. Sono arrivata adesso perché stavano finendo votazioni in Commissione Sanità sul testo unico legislazione farmaceutica, però ci tenevo ad esserci. Prima di tutto non come senatrice ma come donna che ha 50 anni, quindi è bello essere qua perché non dobbiamo stigmatizzare, non ci devono essere tabù, non ci deve essere disinformazione su un argomento che riguarda una tappa naturale della vita delle donne, e questo è importante farlo anche a livello istituzionale. Perché? Perché questo non riguarda solo la tappa di una donna, riguarda la tappa di migliaia di donne. Se noi pensiamo anche ai lavoratori, sono 10 milioni i lavoratori sopra i 50 anni, il 30% sono donne. La menopausa influenza anche la vita non solo di salute della donna, del benessere femminile, influenza anche la vita sociale e la vita lavorativa. Ecco perché è importante parlarne e come istituzione renderci conto che 2/3 delle malattie sono soprattutto femminili. 2/3 delle malattie nascono e si manifestano dopo che la donna è entrata in menopausa, e questo è importante anche per chi si occupa di sanità in commissione, chi si occupa del sistema sanitario, perché deve tenere in considerazione del percorso, dei servizi che deve dare alle donne, ma anche del costo. I costi sanitari aumentano sempre di più anche se non guardiamo e non diamo informazione, facciamo prevenzione, in particolare sulla medicina di genere. Ecco perché il tema della medicina di genere genere è entrato in commissione ancora, sebbene ce ne sia una legge, però non è assolutamente indispensabile, completa questa legge sulla medicina di genere. Dobbiamo fare in modo che si faccia sempre di più anche educazione sanitaria, partendo direttamente dalle giovani, partendo direttamente dalle scuole, per informarle dell'evoluzione del corpo femminile, quindi non informarle solo esclusivamente sulla fertilità, ma informarle sul cambiamento del proprio ovaio, per portare anche all'attenzione delle ragazze di quello che è il cambiamento del corpo femminile col crescere dell'età, con l'avanzare dell'età, che non è detto. Ci sono anche alcuni casi, purtroppo, di giovani donne che sono già in menopausa per problemi magari di malattie rare, questo l'abbiamo visto durante un convegno, per altri tipi di problemi che purtroppo si manifestano durante la vita di una donna. Ecco perché è importante parlarne. È importante parlarne anche perché, come diceva appunto l'intervento precedente, oltre a malattie, generiche, le malattie cardiovascolari in particolare toccano le donne, perché per la mancanza di estrogeni, che sono un sistema protettivo del corpo femminile. Infatti, purtroppo, le statistiche ci dicono che sono 115.000 le donne che purtroppo muoiono di malattie cardiovascolari ogni anno. E come presidente dell'intergruppo sulle malattie cardiovascolari abbiamo proprio dedicato un evento sulla salute delle donne l'anno scorso in Senato, dedicato alla comunicazione, all'informazione, perché la donna molto spesso cosa fa? Pensa alla salute degli altri, pensa di più agli altri più che a se stessa. La visita la rimanderò, sì, va bene, faccio lo screening mammografico, faccio lo screening ovarico, visto che di tumore ovarico se ne parla tanto, ma purtroppo non dedico più tempo alla informazione su questo tipo di patologia, su questa tappa naturale della vita. Non è una patologia, ma una tappa naturale della vita, però una tappa importante. Ecco quindi che sono contenta di essere membro dell'intergruppo parlamentare sulla menopausa della collega onorevole Martina Semenzato, che ringrazio, e insieme abbiamo presentato questa mozione alla Camera e al Senato proprio per sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di fare prima di tutto comunicazione, formazione anche, perché si parlava nell'intervento precedente anche di formazione del ginecologo. Il ginecologo che ti ha seguito durante il tuo percorso, anche durante la gravidanza, e magari si è reso conto di particolari problematiche che il tuo utero aveva, oppure allo stesso tempo ti metti in prospettiva di quello che sarà poi l'evoluzione del tuo ovaio successivamente, è importante fare formazione. Nel momento in cui il ginecologo non ha completamente le informazioni su quel particolare situazione patologica della donna, deve collaborare con altri professionisti sanitari, ed ecco perché si parlava di multidisciplinarietà. Oltre a multidisciplinarietà è importante avere anche dei centri di riferimento. Prima appunto l'intervento precedente citava le case di comunità, ecco, non lasciamo le scatole vuote, noi insistiamo su questo. Ci sono esempi, io sono di Piacenza, abbiamo proprio la casa della salute della donna a Piacenza, dove si fa lo screening mammografico, lo screening ovarico, però lì ci dovrebbero essere professionisti che possono seguire le donne, che possono seguirle anche nel momento in cui cercano un aiuto, entrano in un periodo particolare della vita, anche un periodo di burnout ci sta, a cui possono rivolgersi per un supporto non solo appunto sanitario ma anche psicologico. Queste sono, diciamo, le informazioni che noi abbiamo cercato di convogliare all'interno della mozione, perché riteniamo che sia importante seguire la donna in questo suo percorso, in questa fase di vita, proprio perché serve una programmazione sanitaria. Dobbiamo fare prevenzione e possiamo farlo prima di tutto facendo informazione e comunicazione. Quindi grazie a eventi come questo che ci permettono di parlarle a livello istituzionale, ma anche ci sono realtà a livello territoriale che danno supporto alle donne. Mi viene in mente anche Manuela Peretti, che è qua, da Piacentina, io la seguo su Instagram, e lei dalla sua esperienza ha cercato anche di utilizzare i social per fare informazione, ma informazione non banale, informazione curata, perché invita all'interno del suo del suo canale professionisti sanitari che danno supporto alle donne. Questo è importante, avere un contatto diretto di chi si occupa della salute femminile a 360 gradi. E questo è solo un esempio, ce ne sono tanti altri, come anche le stesse ginecologhe che io seguo su Instagram, ce ne sono tante, i nostri eventi anche dell'intergruppo sono venute, che si mettono in gioco proprio per dare informazione corretta, perché è quella che manca. Non vado, diciamo, a categorizzare alcuni canali Instagram, però è importante, se uno fa l'influencer, che lo faccia su questi tipi di argomenti in modo corretto e completo, seguendo appunto l'informazione scientifica, la collaborazione con professionisti sanitari che seguono tutti i giorni, in questo caso le donne, oppure pazienti che hanno patologie, perché purtroppo ci ritroviamo casi, e quindi anche noi istituzioni lo facciamo presente questo, casi di influencer che parlano, come si suol dire, a vanvera, a caso, e cercano di influenzare il pubblico su diciamo pratiche, patologie, piuttosto non in modo corretto. Quella è fake news, quella è disinformazione. Quello che sosteniamo noi è un'informazione corretta e completa. Perché? Perché vogliamo prima di tutto il benessere della donna, in questo caso vogliamo seguire le donne a 360 gradi e fare in modo che, da una parte, nell'invecchiamento attivo della popolazione la donna sia completamente seguita, prevenire appunto successive malattie, ma soprattutto anche guardare alla sostenibilità economica del sistema sanitario, perché si suol dire la coperta è sempre corta, ci dicono sempre, la risposta che ci dà sempre il MEF, la ragioniera di Stato, è quella, però dobbiamo farlo insieme, fare in modo che anche in questo caso, attraverso la prevenzione e l'informazione, noi possiamo seguire in questo caso le donne completamente e fargli un supporto in qualsiasi tipo di situazione di benessere fisico e psichico si trovino. Grazie.
1: Grazie Elena, grazie moltissimo. Ci avviamo alla conclusione di questo passaggio con le società scientifiche. Vorrei invitare a podio il presidente della Società Italiana dell'Osteoporosi, Metabolismo Minerale, Malattie dello Scheletro, perché è molto importante considerare la menopausa come una finestra di prevenzione per la salute dell'osso, e certamente ci sono degli interventi che possono fare la differenza. Grazie presidente.
9: Sicuramente, ringrazio e mi complimento per l'invito, gradito invito, e per l'iniziativa che è fondamentale anche per aumentare la consapevolezza anche in ambito ovviamente di osteoporosi, perché è un qualcosa su cui bisogna lavorare a più livelli interdisciplinari e quindi a più tavoli di lavoro. Parlando di osteoporosi soprattutto, ancora è un argomento molto sottovalutato, quindi la menopausa sicuramente è la principale causa di questa malattia. Quindi con la menopausa le donne, con il calo degli estrogeni, quindi con questo brusco calo di produzione ormonale, siamo una importante compromissione di quella che è la qualità del tessuto osseo, e quindi non solo in termini di massa ossea, ma proprio anche in termini di capacità di resistere a quello che è poi l'attività di tutti i giorni. E quindi questo spiega come mai, soprattutto dopo la menopausa, questo problema sia importante, che almeno una donna su tre possa soffrire dopo la menopausa di questo problema e andare incontro a delle fratture osteoporotiche. Nonostante questo, però, è un problema che, come ho detto, è molto sottovalutato. Quindi si considera l'osteoporosi come un qualcosa di legato all'invecchiamento, all'età, di un qualcosa di inevitabile, e quindi viene posta poca attenzione. Ma è una frattura osteoporotica non solo impatta sulla qualità della vita, ma impatta anche sull'aspettativa di vita. Basta pensare che dopo una frattura di femore i tassi di mortalità anche entro l'anno sono superiori a quelli che sono stimati per un infarto del miocardio. Quindi infarto del miocardio si arriva intorno al 8-10% di mortalità a un anno, per una frattura di femore si arriva addirittura al 20-30% a un anno, arrivando poi al 50% dei soggetti nei 5 anni successivi alla frattura. Ma anche le fratture non di femore, quindi quelle vertebrali, quelle che tendono anche a insorgere in maniera più precoce nel tempo e quindi magari anche molto vicino alla menopausa, sono problematiche importanti che danno una importante compromissione non solo a livello qualità della vita, ma anche queste si associano poi a una multimorbidità, quindi aumentano le problematiche anche legate a vari apparati, a vari sistemi, e quindi una frattura osteoporotica è un evento che non va trascurato, e soprattutto bisognerebbe pensare in termini di prevenzione. Quindi se noi e molto spesso ancora oggi vediamo il paziente, affrontiamo l'osteoporosi una volta che si è avuta una frattura, perché l'osteoporosi è una malattia subdola, asintomatica, quindi se uno non fa uno screening e non si pone il problema, la malattia non viene avvertita, ma viene avvertita solo quando c'è la conseguenza, che è appunto una frattura. E quindi quando c'è una frattura, soprattutto fratture cliniche, perché spesso anche quelle vertebrali poi non sono inizialmente avvertite, quindi spesso capita di fare una radiografia a una donna o anche a un uomo andando avanti con l'età e sono già presenti delle iniziali riduzioni delle altezze vertebrali e quindi delle iniziali fratture dei corpi vertebrali che addirittura hanno dato una scarsa sintomatologia, ma possono poi peggiorare andando avanti nel tempo. Quindi sicuramente la prevenzione, e questo in ambito anche di menopausa sarebbe fondamentale, è una qualcosa che bisognerebbe considerare anche in ambito di salute scheletrica. E purtroppo dopo i dati anche della Women Health Initiative iniziali c'è stato un po' di allarmismo e quindi ora è stimato che solo il 5% delle donne che va in menopausa faccia una terapia ormonale sostitutiva, e quindi si è avuto un calo. In Italia addirittura è una delle nazioni che la utilizza anche come in prevalenza minore anche in Europa, si è avuto un calo dal 10 circa al 5% ora di utilizzo. È chiaro che la terapia sostitutiva è lo strumento più importante per prevenire l'osteoporosi, perché noi trattiamo l'osteoporosi una volta che si è ridotta molto la massa ossea, una volta che siamo andati incontro a delle fratture, quindi non riusciamo ovviamente a intervenire nel tempo, nella tempistica migliore, che sarebbe quella che consente alla donna di mantenere l'integrità della ossea e quindi di evitare che si abbia questa perdita di massa ossea, di qualità dell'osso, che poi porta alla frattura. Quindi è un qualcosa su cui bisogna lavorare in maniera molto intensa. È importante anche la collaborazione con le varie società, perché ci sono molte connessioni. Il problema dell'osteoporosi nella donna in menopausa aumenta notevolmente dopo, oltretutto, che insorgono ad esempio anche problematiche neoplastiche, quindi una neoplasia mammaria che viene trattata con determinati tipi di terapie che mirano a bloccare e quindi ridurre ulteriormente la produzione di estrogeni, dà ovviamente una compromissione ossea addirittura maggiore, quindi porta poi a un rischio di frattura quasi in tutte le donne trattate per lungo termine con terapia appunto per il tumore della mammella. Quindi è un qualcosa su cui bisogna lavorare a più livelli insieme. Oltretutto anche il cambiamento dello stile di vita fa sì che l'osteoporosi sia addirittura più prevalente anche prima della menopausa e più precoce. Quindi questo ovviamente nell'ambito della giornata odierna ha una rilevanza minore, ma al di là della prevalenza dell'osteoporosi in soggetti giovani, quindi in maschi prima dei 60 anni e donne prima della menopausa, il cambiamento dello stile di vita, il ritmo frenetico, quindi trascuriamo un po' quello che è lo stile di vita corretto, l'attività fisica, fa sì che molte più donne arrivino comunque in periodo della menopausa con un patrimonio scheletrico non ottimale. Quindi è chiaro che partono da livelli più bassi e quindi è ancora più facile ovviamente che nel corso della loro vita poi possano avere delle esperienze negative con fratture e problematiche legate all'osteoporosi. Per concludere poi mi riallaccio anche a quanto detto in fase iniziale della mattinata, quindi la menopausa ovviamente non è un problema solo della donna, è un problema anche del maschio, della coppia, ma probabilmente è un problema anche della famiglia, perché ora sempre più donne hanno bambini anche dopo i 40 anni e quindi la menopausa insorge quando i bambini sono ancora minorenni e quindi anche nell'ambito dell'osteoporosi una frattura osteoporotica ha un impatto negativo anche in ambito familiare. Vi ringrazio per l'invito e per l'attenzione.
3: Grazie davvero Luigi per questo tema importante che deve davvero coinvolgere le donne, le istituzioni, il medico di medicina generale. Andiamo avanti, abbiamo Diego Ferone, presidente della Società Italiana di Endocrinologia. Grazie Diego per essere qui.
1: Grazie mille.
10: Grazie a voi veramente per questo graditissimo invito. Avete un'endocrinologa di particolare rilievo al tavolo, quindi ovviamente
1: direi.
10: Mi devo rifare a un past presidente della società, Gianna Maria Colau, che ha detto una cosa molto importante all'inizio proprio sul concetto che la menopausa non è il termine solo della fertilità, ma c'è un cambiamento ormonale alle spalle estremamente drammatico. E questo è un qualcosa che anche i miei colleghi che mi hanno preceduto, mi fa molto piacere, hanno sottolineato gli aspetti, sentivo con attenzione soprattutto il collega dell'AIOM e anche il cardiologo e il neurologo, su quelle che sono le problematiche che possono insorgere nel periodo perimenopausale, oserei dire, non solo proprio della menopausa come la intendiamo noi, ma nella fase climaterica e tutto quello che avviene, questi cambiamenti ormonali sono molto particolari. Non è un solo calo estrogenico o comunque degli ormoni a cui noi siamo abituati, perché purtroppo, come voi ben sapete, il sistema endocrino è una rete complessa di ormoni, molto più complessa di quello che noi oggi già conosciamo. Oltretutto abbiamo imparato molto, ma avremmo da imparare ancora tantissimo. Nel momento in cui avviene questo fenomeno, la parte ormonale vera e propria della menopausa, è una tempesta che coinvolge, come avete sentito, altri settori della medicina, dove appunto diventa più labile a livello cardiovascolare la donna, ha dei problemi soprattutto sul versante immunologico che noi oggi conosciamo un po' meno. Noi endocrinologi con la parte immunologica siamo abbastanza apparentati, perché esistono dei link importanti oggi ben noti dell'azione di alcuni ormoni che si comportano da citochine, citochine che si comportano da ormoni. Quindi è un momento effettivamente molto delicato, dove appunto secondo me è importante avere giornate come queste, momenti di riflessione, soprattutto perché io, come molti endocrinologi, anche Anna Maria crede molto nella multidisciplinarietà. È ovvio che noi endocrinologi siamo abituati in questo contesto a lavorare moltissimo da vicino con i ginecologi per motivi, diciamo, dovuti. Quello, diciamo, è uno standard, ma quello su cui dobbiamo lavorare ancora di più oggi, credo, appunto, discutendo in tavole rotonde di questo tipo, si possono ottenere risultati così. La politica se ne interessa e questo è un aspetto veramente molto importante, perché oltretutto è una fascia di popolazione estremamente particolare. Un lavoro fatto insieme in ambito, diciamo, di prevenzione, perlomeno di quelle che possono essere alcuni sviluppi. Io ricordo anni fa, in un'altra vita, ho fatto anche il segretario della Società Italiana di Andrologia, quindi parliamo della contropartita, lanciamo una campagna che fu definita Impotenza che fortuna, campagna

0: giustamente anche il collega cardiologo, attenzione, perché quello è il momento in particolare in cui possono emergere alcune patologie nello specifico, ma soprattutto la sensibilità di molti pazienti che sono refrattari. In campo oncologico, il collega ce l'ha detto, è un dato già acclarato. In altri settori lo è di meno. Noi nell'ambito maschile l'abbiamo lanciata un po' forte, con impotenza, che fortuna l'impotenza non è assimilabile alla menopausa, ma comunque a volte alle spalle di un fenomeno di questo tipo ci può essere una problematica ormonale, ma soprattutto un'alterazione nella sfera sessuale o comunque nella sfera riproduttiva è spesso spia di altre patologie che devono essere comunque perlomeno tenute in considerazione. Quindi, a mio parere, oggi questo è un momento veramente importante, veramente ci tengo particolare a sottolinearlo. Per noi endocrinologi è fondamentale il confronto, confrontarci con altri colleghi, con altre discipline, per esempio anche l'aspetto psicologico della come lo guardiamo noi e come lo può essere letto dallo specialista. Ci sono delle situazioni che noi nell'ambito della Società Italiana di Endocrinologia stiamo spingendo moltissimo verso il confronto e rapportarci, come spesso facciamo anche in altri contesti, nell'ambito del multidisciplinare, perché è fondamentale. Quindi vi ringrazio ancora di questo invito, perché è stata un'opportunità importante per portare anche il messaggio della Società Italiana di Endocrinologia, che è apertissima alle collaborazioni con altre società dello stesso settore, non solo. Noi abbiamo con l'IOM, scriviamo anche ogni tanto le linee guida insieme in alcuni settori dell'endocrinologia oncologica, con i cardiologi portiamo avanti tanti discorsi degli ormoni sul cuore. Credo che la menopausa sia un altro di quei momenti, il contesto della menopausa, comunque per la salute della donna, un aspetto importante di riportarci all'idea del confronto e di affrontare il problema in maniera diciamo sinergica. Grazie ancora.
1: Grazie mille. E andiamo al presidente di SIM, Società Italiana della Menopausa, il professor Costantino Di Carlo, che ringraziamo per essere qui.
2: Bene, in primo luogo grazie a voi per l'invito e grazie per aver organizzato questo incontro. Io mi interesso di menopausa dal 1991, che vi dice molto sulla mia età, ma io sono veramente, se uno può essere felice del fatto che si parli tanto di menopausa, sono molto felice di vedere questo rinnovato interesse, l'interesse io l'ho già visto nella mia vita una volta, l'ho vista proprio quando ho cominciato a interessarmi di menopausa negli anni 90, perché erano stati introdotti in commercio i cerotti transdermici e l'industria farmaceutica premeva perché la menopausa diventasse argomento di interesse da parte dei medici. E poi dopo c'è stata tutta la storia degli studi americani che hanno detto che la terapia sostitutiva faceva male. E a febbraio di quest'anno l'FDA fa marcia indietro, gli americani hanno fatto marcia indietro come hanno fatto in Vietnam, come hanno fatto in Afghanistan, come stanno facendo in Iran. Diceva Madeleine Albright, essere nemici degli americani è pericoloso, essere amici è ancora più pericoloso. E si è fatta questa marcia indietro ed è di oggi una pubblicazione su un giornale degli Stati Uniti in cui si dice che c'è una carenza di prodotti ormonali per la menopausa negli Stati Uniti dopo la pubblicazione di questa ritrattazione da parte della Food and Drug Administration, che dice che gli ormoni della menopausa non sono pericolosi. Quindi stiamo passando dalla parte opposta. Ora, io sono l'ultimo a parlare e forse dovrei avere poco da dire, però credo che, come dice Alessandro Baricco, finché hai una storia da raccontare non sei mai finito. E la storia è carina. Un paio d'anni fa viene da me una paziente disperata, soffro moltissimo, vampate, non riesco a dormire, mi sento uno schifo, sto uno schifo. Dice, sì, sono andata da 5, 6, 4, 3, non mi ricordo quanti ginecologi, nessuno mi vuole dare la terapia sostitutiva perché mia mamma ha avuto il tumore della mammella. E dico, sì, non c'è nessun problema, perché nelle persone che hanno familiarità per tumore della mammella è dimostrato che la terapia sostitutiva non aumenta il rischio. E le comincio a dare la terapia sostitutiva, le aggiungo anche un po' di androgeni. Faccio bene, perché la signora aveva problemi particolari, e la signora è contenta e torna da me a controllo, finché mi telefona 15 giorni fa. Che c'è, signora? Sto malissimo. Perché sta malissimo? Perché la settimana scorsa ho avuto dei disturbi col cuore, ho avuto dell'extrasistoli, sono andata dal cardiologo di mio marito e lui mi ha tolto la terapia.

0: quando le ho detto che stavo malissimo, ho detto signora deve sopportare, come ha fatto sua mamma, come ha fatto sua nonna, deve sopportare perché è pericoloso. Ovviamente le ho ridato la terapia sostitutiva, si è scoperto che aveva il rigurgito quando andava a dormire, che questo le causava. E andava. No, ma non era obesa la signora, era una che aveva solamente un po' di rigurgito, povera donna. È andata da un altro cardiologo e adesso sta molto meglio. E questa storia è triste. Questa è una storia triste perché ci dice che cosa? Che questo cardiologo non sapeva niente della menopausa. E siccome questo cardiologo si era laureato da noi, è una storia triste anche per la nostra scuola di medicina, perché vuol dire che nella nostra scuola di medicina io, che sono il professore di ginecologia, non sono stato capace di trasmettere agli studenti di medicina le informazioni importanti per la menopausa. E poi se ci vai a pensare in effetti quanto dura, se c'è una mezz'oretta di lezione dedicata alla menopausa nel corso di medicina è pure tanto, ma peggio ancora perché anche gli altri ginecologi non le avevano dato la terapia sostitutiva e vuol dire che anche nella scuola di specializzazione in ginecologia noi non abbiamo dato la sufficiente informazione e formazione ai nostri specializzandi sulla menopausa. E perché? Perché la menopausa è un argomento che tira poco per il medico. Se tu segui le gravidanze, fai le ecografie, applichi il forcipe, fai il taglio cesareo, applichi la ventosa, fai tante cose, l'amniocentesi, le villocentesi, e se tu sei oncologo fai la chirurgia oncologica che fai con la robotica, la laparoscopia, tutte cose bellissime. E in fondo se ti interessi di menopausa è una cosa molto noiosa, ti dà molto poco. E allora questo modo di pensare va rivoltato perché così come finalmente abbiamo capito che c'è una medicina di genere, cioè abbiamo capito che le donne non sono degli uomini più piccoletti, più leggeri, ma hanno una fisiologia diversa e ci vuole una medicina diversa, dobbiamo anche capire che una donna che ha avuto la menopausa non è una donna di 49 anni che ne ha 51, ma è una donna in cui la fisiologia è cambiata, perché come Anna Maria sottolinea sempre, gli ormoni sono fondamentali nella nostra vita, sono fondamentali per gli uomini. Un uomo di 60 anni può sollevare tutti i pesi che vuole, ma non avrà mai il fisico del culturista di 20 anni, è evidente. E quindi che cosa significa questo? Significa che va effettuata una rivoluzione nella formazione dei medici per chiarire che così come c'è una medicina di genere c'è anche una medicina della donna in menopausa, della donna che ha superato il deficit estrogenico e che va considerata in maniera diversa dalla donna più giovane. Io sono ancora il presidente della Società Italiana di Menopausa con grande felicità di mia moglie, che dice che da quando sono presidente della Società Italiana di Menopausa la guardo con occhi diversi. Però sto per scadere, l'anno prossimo non lo sarò più e continuerò però a occuparmi di questo argomento, e sono felice che gli altri colleghi delle altre società abbiano finalmente considerato queste problematiche che secondo me sono fondamentali per la salute della donna. Grazie.
1: Grazie a lei davvero moltissimo, professore. Io non vedo la professoressa Giovanna Salerno, che non conosco personalmente, per cui se non c'è noi avremmo finito il giro delle società scientifiche, e ha fatto bene il presidente a sottolineare il fatto che ci sono praticamente tutte le più importanti attorno a questo tema, e questo la dice lunghissima. 5 minuti con Manuela Peretti, che è stata ampiamente, prego Manuela, citata, e che è un'amica, ha un blog che si chiama Manupausa, e come diceva la senatrice Murelli utilizza in maniera intelligente i nuovi strumenti che noi comunicatori abbiamo per diffondere le parole giuste e per fare un'informazione corretta. Ha da presentarci dei dati di una survey nazionale. Manuela, grazie di essere qui.
2: Grazie a voi per l'invito. Mi metti un po' d'ansia perché è citata, parla benissimo. Adesso ho un attimo sulle spalle queste tue parole,
1: non
2: un po' di aspettativa. Allora, come diceva, io non faccio parte di istituzioni o di società scientifiche. Io sono una donna che è entrata in menopausa, ha avuto una menopausa molto complessa, parliamo di 12 anni fa, se adesso è difficile parlare di menopausa, e lei diceva bene, dottore, trovare un medico che sapesse curarmi e darmi la terapia ormonale sostitutiva, le assicuro che è stato un calvario. Quindi ho vissuto 3 anni molto brutti, ma poi, come vedete, ho riconquistato la mia qualità di vita e la mia verve. Abbiamo parlato tanto di sanità, di medicina, ma io vi porto un po' in un altro mondo, che è il mondo del lavoro. Perché quando una donna si alza la mattina, non lascia la menopausa a casa, ma la porta in ufficio, la porta nelle fabbriche, la porta a scuola, nelle relazioni con i colleghi. E come abbiamo detto, le donne che lavorano in menopausa sono un numero considerevole, perché è stato detto che ci sono 17 milioni di donne in Italia in menopausa, e stimate sono circa 5 milioni quelle che lavorano attivamente. Quindi non stiamo parlando di un tema di nicchia, di un tema femminile, ma stiamo parlando di un tema che ha a che fare anche con l'inclusione, con sicuramente la prevenzione e il benessere, e anche col valorizzare le risorse. Allora, io faccio parte appunto dell'intergruppo parlamentare creato dall'onorevole Martina Semenzato, a cui partecipa anche la senatrice Morelli, e abbiamo voluto proprio dare una fotografia di come le donne percepiscono e vivono la menopausa nel mondo del lavoro, con un'indagine quantitativa su 1575 donne dai 45 ai 65 anni. E oltretutto abbiamo fatto uno spaccato guardando le diversità in base al livello con cui erano inserite nel contesto organizzativo, in base anche alla dimensione del contesto organizzativo, che cambia notevolmente le condizioni, e abbiamo fatto un focus anche sulle lavoratrici autonome. Ci sono dei dati piuttosto interessanti, io ve ne ho selezionati qualcuno tanto per dare un'idea. Allora, se partiamo dalla sintomatologia, 6 donne su 10 di quelle intervistate dichiarano di avere una sintomatologia medio-alta. Quando chiediamo che tipo di sintomatologia, quello che viene citato è la mancanza di energia, lo stress, il brain fog, quindi la difficoltà di concentrarsi, la difficoltà di memoria, che influisce notevolmente chiaramente sul lavoro, e la mancanza di sonno dovuta molte volte a queste sudorazioni notturne. Poi abbiamo chiesto quanto questi sintomi influiscono sulla performance lavorativa. Il 69% delle donne dice che questa sintomatologia influenza la loro performance lavorativa. Ma il dato più inquietante è che il 76% non applica nessuna modifica alla propria attività lavorativa. E uno dice, beh, un buon segno. No. Perché questa è una sofferenza silenziosa, cioè significa che le donne continuano a portare avanti il loro lavoro, qualsiasi tipo sia, qualsiasi responsabilità abbiano, senza poter fare nessuna modifica, o perché non è possibile farla nel contesto organizzativo, o perché ci sono molte volte anche dei vincoli economici che non te lo permettono, o perché non hanno alternative. Quando abbiamo chiesto chi ha portato delle modifiche, che cosa ha fatto? Le risposte sono: ho chiesto riduzione dell'orario di lavoro, ho chiesto più smart working, non mi sono presentata per una evoluzione professionale, diciamo, una nuova opportunità, o ho lasciato il lavoro. Quindi questo fa riferimento anche a quello che è stato detto prima, che diventa poi anche un tema economico. Abbiamo poi chiesto quanto comunicano, quanto riescono a parlare all'interno del contesto organizzativo della menopausa. Una donna su 4 non ne parla con nessuno, e solo il 2% ne parla col datore di lavoro. Il perché? Perché viene considerato un tema privato, un tema non adatto agli uomini, questo viene detto, e perché hanno paura di essere giudicate e non ritenute più idonee al ruolo che ricoprono. Quindi sicuramente qui c'è un tema culturale un po' da cambiare, proprio perché abbiamo detto che invece è un tema che non è solo femminile. E poi abbiamo chiesto che tipo di attività il tuo contesto organizzativo ha implementato. E il 70% dice nessuno. Le poche che hanno risposto di avere nel loro contesto organizzativo qualche iniziativa è perché c'è stato un manager o un datore di lavoro particolarmente lungimirante che si è dedicato a questo tema. Quindi è chiaro che qui il discorso non è di far diventare il contesto organizzativo un ospedale, i manager dei medici. Rimane però che se anche nel lavoro si sa che questo tema esiste, già conoscerlo significa riconoscerlo, significa informarsi e significa poter arrivare a gestirlo. Quindi avere informazione nei contesti organizzativi, formazione dei manager, avere un welfare aziendale non sono dei privilegi, ma sono delle attività che possono aiutare anche a trattenere dei talenti, a valorizzare delle competenze, perché le donne in menopausa non sono una categoria debole, sono donne che decidono, sono donne che gestiscono dei team, che passano competenze, quindi trattenere il loro talento è anche trattenere e valorizzare un patrimonio che il contesto lavorativo ha. Quindi se parliamo di cambiare le regole, che è un po' il tema di questo evento, per cambiare le regole sicuramente dobbiamo creare delle situazioni, una cultura del lavoro che non metta la donna di fronte al bivio: mi curo, guardo il mio benessere o lavoro, e soprattutto creare dei contesti organizzativi che siano più inclusivi, moderni e a questo punto quindi anche più produttivi. Mi fermo per non tediarvi oltre.
3: Grazie.
1: No, anzi, ci hai aiutato moltissimo. Grazie Manuela.
3: Grazie davvero per questi dati che arricchiscono ancora di più il nostro progetto. L'ultima parte, abbiamo 10 minuti, siamo incredibilmente nei tempi, quindi benissimo, è dedicata proprio alla presentazione.
1: Sì, abbiamo veramente tirato alla lunga la pazienza di tutti.
3: Del libro M come menopausa, con le autrici quindi Anna Maria Colau e Raffaella Cesaroni. Comincerei da Anna Maria. Perché questo libro?
4: Perché questo libro? Allora, intanto il libro parte da un assunto. Cerchiamo di spiegare questa enormità, come avete sentito, di realtà che sono le tante donne che vivono con fortuna. Io invece veramente direi la menopausa che fortuna, perché significa avere esperienza lungo una vita ricca, per tanti anni, per tante decadi, quando ormai si è conclusa una piccola fase, che è quella, la fase riproduttiva. Quindi menopausa che fortuna davvero, poter esserci e raccontarla, ma per parole, perché ogni donna ha la sua menopausa, cioè ogni donna passa attraverso questa fase in modo diverso, non la possiamo raccontare come se ci fossero dei minimi comuni denominatori. Allora l'abbiamo trasformata in parole. Io l'ho sempre immaginato così, un libro sulla menopausa, non l'ho mai immaginato come una storia da raccontare, l'ho sempre immaginato come tanti momenti diversi che ogni donna può trovare corrispondenti a se stessi. Quindi parliamo per parole, spiegando. Ovviamente non può essere esaustivo, perché le parole sono molte di più di quelle che noi abbiamo inserito. Abbiamo inserito forse quelle predominanti, quelle più frequentemente richieste. Io lo faccio un po' nella mia attività clinica di endocrinologa, di interfacciare il tema della menopausa con le mie pazienti, e quindi ascoltando capisco quali sono le parole che più frequentemente mi vengono richieste, e le abbiamo inserite in questo dizionario. Naturalmente c'è la parte scientifica pura che ho curato io, e poi c'è invece una parte importantissima di comunicazione che ha curato Raffaella, secondo quelle che sono le nostre diverse specificità. Ma credo che la differenza di questo rispetto ad altri libri sul tema della menopausa è proprio quello di non pretendere di raccontare una storia, ma che ogni donna poi trovi se stessa all'interno di queste parole, a seconda di quelle che sono le più ripetitive nelle domande che fa se stessa, nelle domande a cui cercherà di dare delle risposte. Spero che questo possa essere un aiuto anche a chi non ha nessuno con cui parlare di quelli che possono essere i disturbi, e ci auguriamo, e io mi auguro, ma penso che Raffaella con me si augura la stessa cosa, che questo diventi una sorta di portale aperto. Oggi abbiamo appena sentito Manuela parlare di quello che accade nei luoghi di lavoro. Abbiamo sentito i nostri colleghi che rappresentano società scientifiche. Mica è così banale dire: ma se c'è una patologia X che potrebbe essere appannaggio di problema gastrointestinale, un problema renale, un problema cardiaco, cambia qualcosa se io questa paziente l'ho vista prima o dopo che gli ormoni sono completamente cambiati dalla menopausa? Cambia come? E come che cambia? Ma la clinica medica questo non lo descrive. E quindi questo cambiamento, chi si occupa un po' di più del tema lo coglie. Gli altri non sono abituati a ragionare con questa idea in testa. Allora un pochino noi, come i sassi in uno stagno, abbiamo buttato un po' di parole e cerchiamo di spiegare questo lungo periodo della vita attraverso le parole.
5: Ecco, grazie. Le parole. E qui entro in campo io, perché c'è una parte, cioè tutta l'autorevolezza scientifica di questo libro è tutto merito di quella donna lì, e l'idea di scrivere questo libro in Italia li scrivono tutti i libri, non è che si sentisse una grande necessità di un libro in più, ma di questo sì. Intanto è bello forte, no? Guardate qua i colori e tutto quello che abbiamo cercato di fare perché fosse un libro anche cool, bello, insomma, da avere dentro casa, sulle scrivanie. E poi le parole. Intanto noi viviamo le cose anche come ce le raccontano, attraverso le parole che utilizziamo. Qui ci sono tantissime parole, ovviamente c'è vampate, sonno, l'emicrania, gli estrogeni, eccetera, ma c'è anche empowerment, alfabetizzazione, menopause wishing, ci sono tantissime parole, l'autenticità, la dignità, l'ascolto, cioè tutte quelle a cui tengo io perché vorrei che questo libro abbia anche un impatto sociale, culturale, sia uno strumento. Non l'abbiamo scritto solo per le donne o solo per le donne di 45 anni. Io vorrei che le mie nipoti, mia figlia è ancora un po' troppo piccola, ma cominciassero a leggerlo per farsi trovare pronte quando arriverà il momento. È questo che io desidererei, cioè che ci fosse un racconto nuovo della menopausa. Si dice che i 50 di oggi siano i 35 di un tempo. È ovvio che i miei 50 anni oggi sono diversi da quelli di mia madre, da quelli di mia nonna, probabilmente perché oggi abbiamo eliminato moltissimi tabù, ma molti altri ne dobbiamo eliminare. E allora vorrei che fosse un libro che ognuno si può leggere come vuole, se lo tiene sul comodino, sceglie le parole che preferisce. Oggi, ecco, io ho aperto legittimazione, equilibrio. Le parole che hanno tantissima bibliografia sono tutte quelle di Anna Maria, perché c'è un lavoro bibliografico incredibile. Io ho messo riferimenti a film, ad altri libri, a cantanti, per renderlo veramente il più pop possibile. C'è un libro che adesso deve viaggiare attraverso di voi, attraverso le donne più giovani, gli uomini, perché il cambio culturale, il cambio di prospettiva va fatto solo tutti insieme. Per cui io vi ringrazio moltissimo di essere stati qui, ringrazio le società scientifiche, le istituzioni naturalmente, la famiglia, gli amici, tantissimi di voi, come diceva Anna Maria all'inizio, Anna Rita all'inizio, che io ringrazio moltissimo perché ci ha dato la possibilità di aprire a questo tema questa sala. Grazie.
4: Mi fai fare un ringraziamento speciale?
5: Certo.
4: Alle mie tre ragazze, alzatevi, Gwendalina, Roberta e Nunzia, sono tre giovani endocrinologhe che naturalmente sono il futuro dell'endocrinologia, tre donne, sono loro che hanno collaborato a tutta la bibliografia e i testi che troverete dentro al libro.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini. I lavori delle assemblee parlamentari riprendono domani alle 10 in Senato, alle 11 a Montecitorio. I riflettori sono puntati sulla legge elettorale. Sentiamo il calendario degli appuntamenti con Danilo Cretara.
2: Si ripartirà oggi pomeriggio dalle commissioni riunite affari costituzionali di Camera e Senato con l'audizione di due ministri, Musumeci, protezione civile, e Schillaci, salute. Sul tavolo gli schemi di intesa preliminare tra il governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione. Domani invece ripartono le aule a Montecitorio dopo l'interpellanza e le interrogazioni in mattinata. Nel pomeriggio arriverà la riforma della legge elettorale. Maggioranze e opposizioni divise, nodo centrale resta quello delle preferenze. Oggi l'emendamento a firma Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Unione di Centro che prevede 3 preferenze e capolista bloccato. Non l'hanno sottoscritto Forza Italia e Lega. Per domani previste riunioni dei vari gruppi parlamentari di maggioranza per decidere la posizione in vista del voto dell'Aula. A Palazzo Madama domani si riprende alle 10 con l'esame del DDL in materia di protezione dei dati personali e l'acquisizione del traffico telefonico per le persone scomparse. Tra i documenti che andranno all'esame del Senato, la delega al governo sul sostegno alle attività educative e ricreative che coinvolgono i bambini e gli adolescenti anche per il contrasto alla povertà educativa e l'esclusione sociale.
1: Dunque l'abbiamo sentito, legge elettorale in primo piano con i partiti che si confrontano sulle proposte, ma sentiamo cosa ci dice di più Francesco Macaro.
3: C'è l'emendamento unitario per ridurre le circoscrizioni estero, c'è soprattutto quello con capolista bloccati e preferenze per gli altri nomi, firmato però solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, non da Lega e Forza Italia. Sulle preferenze, differenza non fondamentale, convinta da giorni il Carroccio. Una soluzione si troverà, era l'apertura nelle scorse ore degli azzurri. Noi da sempre per le preferenze, chiarisce l'UDC, Antonio De Poli.
4: Per restituire agli italiani la possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Ridiamo voce alla democrazia per combattere l'astensionismo.
3: Da qui alla discussione alla Camera si tenterà un'ultima mediazione tra alleati. Nelle dichiarazioni intanto i relatori si rimetteranno al voto d'aula. Le opposizioni si dicono pronte a chiedere il voto segreto per l'emendamento sulle preferenze e a fare muro compatto a Montecitorio contro una legge definita incostituzionale. Un altro motivo, oltre ai problemi organizzativi registrati a Napoli, che spinge il Campolargo a spostare più avanti l'appuntamento di lancio della coalizione previsto a Padova il 15 luglio. Vogliono solo blindare il potere, l'affondo di 5 Stelle, Verdi, Sinistra, Destra, fuori dalla realtà, attaccano dal PD. Marco Sarracino.
5: Mentre i salari non crescono, si allungano le liste d'attesa e migliaia di giovani ogni anno vanno via dal nostro paese, Giorgia Meloni pensa solo ad approvare la legge elettorale per restare al potere.
1: Ucraina e Medio Oriente, dossier al centro del Consiglio Esteri dell'Unione Europea, ancora nessun via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, si discute anche di possibili provvedimenti contro i prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani illegali. L'alta rappresentante per la politica estera Callas definisce intollerabile la situazione in Cisgiordania e Hormuz afferma l'accordo non regge. Il dibattito politico riguarda anche gli effetti economici legati alla questione Hormuz. Sotto pressione i mercati finanziari, in particolare in Asia, resiste invece l'Europa. Il rialzo ai prezzi di petrolio e gas, come ci dice Fabio Comini.
6: La ripresa del conflitto e le incertezze sullo stretto di Hormuz hanno pesato di più sui mercati azionari asiatici, penalizzati però anche dai perduranti timori per una bolla speculativa sul settore tecnologico e dell'intelligenza artificiale. Così Seul ha perso quasi il 9% oggi, Tokyo quasi il 2%, male sono andate anche le piazze cinesi. Più resiliente l'andamento delle borse europee, che viaggiano intorno alla parità o segnano rialzi modesti, è il caso di Milano, fino allo 0,2%, ben più sensibili gli aumenti di petrolio e gas. Quest'ultimo segna un più 4% intorno ai 50 euro al megawattora. Più in altalena la curva del greggio, che dopo un'impennata in apertura segna al momento quotazioni in crescita di oltre il 3%, con il Brent oltre i 78 dollari al barile.
1: Se i prezzi dei carburanti in Italia dovessero tornare a salire sensibilmente, il governo è pronto a nuovi aiuti mirati a favore di famiglie e imprese, a dirlo il ministro delle imprese, Made in Italy, Urso, che sottolinea come quello che sta accadendo a Hormuz debba servirci da lezione. Sentiamo.
7: Quello che questa vicenda ci debba insegnare, che occorre realizzare politiche di lungo respiro per ridurre la dipendenza dall'estero e aumentare la capacità di produrre energia elettrica con fonti da noi controllate sul nostro paese.
1: Il caldo eccessivo continua a creare situazioni critiche sia per il territorio con incendi sia per la salute. Cresce il cosiddetto pendolarismo climatico. Sentiamo Paola Guarnieri.
8: È una nuova mobilità stagionale, quella che il caldo estremo sta disegnando sulle mappe italiane, non per turismo ma per sopravvivenza. Fughe brevi organizzate dai grandi centri urbani verso montagne o campagne. Si chiama pendolarismo climatico, fenomeno al centro di un recente studio dell'Università di Firenze, focalizzato sui comuni della Piana e del Mugello. Gianluca Stefani è uno degli autori.
9: Sono movimenti di breve durata, quindi sono persone che di giorno continuano a lavorare nei poli urbani, in pianura, ma di notte dormano nelle seconde case di montagna, che quindi non servono più solo per le vacanze, diciamo ai fine settimana, ma diventano proprio residenze per sfuggire al caldo. Questo fenomeno si accentua quando aumenta la differenza di temperature fra comuni di montagna e comuni di pianura o quando aumentano le notti tropicali.
8: Di quanto?
9: C'è una media di 500 persone per comune che si trasferiscono di notte nei comuni di montagna. Per ogni grado di temperatura in più di differenza aumenta di circa 5 persone e invece per ogni notte tropicale che si verifica in pianura aumenta di 26 persone.
1: Il notiziario termina qui, il ringraziamento va in regia a Gianluca Liberati, Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Ben ritrovati all'ascolto da Francesca Rinaldi al microfono. Il libro di cui parliamo oggi è Prodigiosa giovinezza, biografia politica di Piero Gobetti, edito da Progedit, in occasione dei 100 anni dalla morte del giovane intellettuale antifascista. Giornalista, filosofo, editore, traduttore, Gobetti nasce a Torino il 19 giugno del 1901 e muore a Parigi il 16 febbraio del 1926. È nostro ospite l'autore del libro Giovanni Capurzo. Ben trovato Capurzo.
2: Salve a voi, grazie per il gentile invito.
1: Senta Capurzo, le chiedo subito da che famiglia veniva Gobetti?
2: Sì, allora Piero Gobetti veniva da una famiglia, diciamo, di umili origini, che si era spostata dalla provincia di Torino per cercare fortuna e migliorare la propria condizione economica. Tenga conto che effettivamente la Torino di inizio Novecento vive una fase di forte crescita, una città razionale, in piena evoluzione, no? Una città che si sta industrializzando rapidamente, sta attraversando un po' quella fase di Belle Époque, che è un po' figlia anche proprio di una crescita globale in Europa. Ecco, Gobetti viene da questa famiglia che cerca con grandi sforzi di realizzare un progetto familiare che lo pone al centro, quindi è lo stesso che lo dice nei suoi appunti. La mia famiglia lavorava, i miei genitori lavoravano 18 ore al giorno per assicurarmi un futuro. Quindi Piero non ha una cultura che gli viene dalla famiglia, ma è risultato fondamentalmente del suo impegno. Quella cultura che non gli viene data dalla famiglia la cerca attraverso fondamentalmente i libri, ben pochi all'inizio della sua vita, nella sua infanzia, nella sua adolescenza, ma con caparbietà, con impegno riesce ad emergere anche nel suo percorso scolastico.
1: Ecco Capurzo, già in giovane età, in giovanissima età, perché poi Gobetti muore giovane, si manifesta però il suo carattere, quei tratti del carattere che lo avrebbero poi contraddistinto e reso in qualche modo noto nell'ambiente antifascista. Quali erano questi tratti salienti del suo carattere?
2: Sì, sicuramente giovane Gobetti emerse subito come una personalità dal carattere intransigente, ma questo era proprio un aspetto che, diciamo, affascinava di lui rispetto ai ragazzi che lo circondavano, e tutte le testimonianze parlano di questo, cioè del contrasto tra il suo fisico esile e la sua tenacia, la sua volontà, la sua intransigenza, direi morale. Ed è un aspetto che sicuramente emerge nel proseguo della sua vita a partire dal dopoguerra.
1: Ecco, un suo amico lo definì un capo naturale senza nulla di autoritario, però.
2: Questo è un aspetto interessante di Gobetti, che lo lega proprio anche alle sue prime esperienze editoriali, quelle del dopoguerra. Va ricordato che Gobetti visse la sua adolescenza proprio nel pieno della Grande Guerra, venne affascinato anche dall'irredentismo che circolava nella sua Torino, e quindi in questo periodo tra 18 e 19 riuscì a portare intorno a sé una serie di giovani, di coetanei, ma non solo, e a creare questa sorta di cenacolo intellettuale. E lo faceva, aveva questa inclinazione, la sua autorità in realtà era una forma di autorevolezza, e aveva una propensione nell'essere carismatico rispetto agli altri giovani. Ecco, e quindi riuscì a creare questo piccolo nucleo che poi sfocerà anche in una sua prima rivista, Energie Nuove, che partiva proprio da questo presupposto, cioè la necessità dopo la Grande Guerra di cambiare la società italiana, di rigenerare la società italiana dal punto di vista politico, culturale, e riteneva che proprio questo fosse il periodo più adatto. L'entusiasmo dei giovani avrebbe fatto, a suo avviso, la differenza in un periodo molto difficile sicuramente per l'Italia.
1: Uno dei temi di cui Gobetti si interessa di più è la cosiddetta questione meridionale. Ma come ci arriva lui, nato a Torino da una famiglia comunque di origini piemontesi?
2: Sì, allora questo è un aspetto molto interessante che ho cercato di far emergere nella mia biografia. Ho dato, diciamo, uno spazio anche importante a questo aspetto, ed effettivamente Piero Gobetti si iniziò ad interessare alla questione meridionale innanzitutto attraverso alcuni suoi insegnanti, cito Balbino Giuliani, che poi farà carriera nel fascismo, lo avvicinò all'unità di Gaetano Salvini, e poi attraverso la mediazione di un suo corrispondente iniziò a scambiare delle lettere proprio con lo stesso Gaetano Salvini. Nel 1919 aderì al gruppo degli unitari fondato proprio dallo stesso Gaetano Salvini, partecipò al congresso di fondazione degli unitari e anche qui dimostrò la sua straordinaria capacità intellettuale nel saper leggere i tempi, e a tal punto che lo stesso Gaetano Salvemi gli propose di mettersi alla guida non solo degli unitari di Torino, ma addirittura fece questa proposta per certi versi sorprendente di diventare direttore del giornale, proposta che lui declinò perché non si sentiva ancora pronto. Ecco, questa fu una stima, come dire, reciproca. Però Piero Gobetti, ecco, attraverso questa esperienza comprese molto bene l'importanza della questione meridionale, che era una questione fondamentalmente italiana, una questione nazionale, è una questione che l'Italia ormai da troppo tempo si trascinava dietro. Risolvere la questione meridionale avrebbe significato risolvere buona parte dei problemi dell'Italia dell'epoca. Poi questo rapporto con Gaetano Salvemi si interromperà, non bruscamente, perché a livello personale Piero Gobetti manterrà una certa stima nei confronti dell'intellettuale pugliese, però questo tema rimarrà anche ben presente anche nelle successive riviste. Penso alla Rivoluzione Liberale, inizierà a collaborare, chiederà la collaborazione di diversi protagonisti del dibattito meridionalista, di cui accoglierà, ecco, i contributi, tra cui anche potremmo citare il famoso Tommaso Fiore e anche altri. Quindi sicuramente la questione meridionale rimase una costante in tutta la sua vita intellettuale.
1: Lei ha accennato più volte, ha citato più riviste che Gobetti ha realizzato, ha messo in piedi, ha pubblicato. È corretto dire che Gobetti trova in qualche modo un suo compimento, un compimento della sua carriera, della sua vita intellettuale, quando diventa proprio editore e riesce a diffondere le idee in cui crede?
2: Sì, Gobetti fu fondamentalmente un diffusore di cultura. Questo fu proprio il lavoro che lo realizzò e fu da sempre il suo principale obiettivo. Fondò tre riviste e fondò anche una casa editrice di cui prese il suo nome, esattamente la G9, ma soprattutto va segnalata Rivoluzione Liberale, e anche lo stesso titolo del periodico diceva molto anche proprio della sua visione di mondo, della sua visione politica, del suo modo di intendere la cultura. Quindi Rivoluzione Liberale era anche un manifesto del suo pensiero. In che senso? Piero Gobetti riteneva che fosse necessario un liberalismo del tutto nuovo, non schierato nella difesa retriva dei vecchi interessi borghesi, ma un liberalismo un po' più attento alle istanze del mondo contemporaneo, quindi distante anche dai vecchi compromessi propri della vecchia borghesia, delle vecchie classi sociali del periodo giolittiano. Quindi una visione sicuramente molto nuova e potremmo dire anche eretica, una visione che accettava anche le contaminazioni del periodo. Ricordiamoci che siamo anche nel periodo del Biennio Rosso, 1920, Rivoluzione Liberale verrà fondata nel 22, ma questa suggestione delle proteste di fabbrica sicuramente rimarranno e diventeranno un aspetto che condizionerà pesantemente il suo modo di intendere la realtà.
1: Lei nota anche molte somiglianze con il pensiero di Gramsci.
2: Sì, ecco, un aspetto molto molto importante del suo pensiero fu il legame con Antonio Gramsci, poco più grande di lui, che va contestualizzato all'interno naturalmente proprio delle rivolte, all'interno delle fabbriche, delle proteste, all'interno del Biennio Rosso. I due si stimavano reciprocamente, pensava che effettivamente il proletariato di fabbrica fosse quella forza emergente, quella forza nuova, capace di dare un volto nuovo all'Italia, e quindi collaborò in maniera entusiasta anche alla rivista Ordine Nuovo, cui scrisse articoli di critica letteraria e teatrale. Quindi tra i due iniziò, diciamo, un forte sodalizio, oltre che una sincera stima reciproca, nonostante delle differenze, naturalmente, se vogliamo anche ideologiche, le differenze nel modo di intendere i principi fondamentali della cultura democratica. Però ecco, nonostante ciò, i due si fusero nella lotta, ecco, condivisero questa lotta per l'emancipazione del proletariato di fabbrica.
1: Torno al titolo del suo libro, Una prodigiosa giovinezza, la chiamò Norberto Bobbio, perché la vita pubblica di Piero Gubetti, lo accennavamo prima, durò solo 7 anni, dai suoi 19 ai suoi 26, quando poi morì di malattia a Parigi, appunto il 16 febbraio del 1926. Eppure in quei 7 anni tanto ci ha lasciato e tanto ci colpisce questo lascito proprio in virtù della sua giovane età.
2: Sì, la figura di Piero Gubetti è singolare quanto straordinaria, sia da un punto di vista proprio dell'arco temporale, dell'intensità, quindi anche della sua stessa attività nella produzione culturale. Io ricordo che fu anche lo scopritore di alcuni talenti, ricordo Montale con Ossi di Seppe, sarà proprio lui a pubblicare il suo libro e a tradurre delle opere dall'estero, pensiamo a On Liberty di John Stuart Mill. E sicuramente la sua attività fu straordinaria e sicuramente lascia una grande eredità per noi, perché effettivamente il suo pensiero verrà ripreso anche nella battaglia politica. Io penso anche Fratelli Rosselli, il Movimento Giustizia e Libertà, e penso anche agli azionisti sicuramente nel dopoguerra, e molti cercheranno di raccogliere il suo pensiero, di interpretarlo negli appi, diciamo, Spadolini, che ha pubblicato in Gubetti diverse opere critiche, ne ha raccolto gli scritti. Insomma, è un pensatore che, nonostante il brevissimo tempo che ha avuto a disposizione, ha lasciato un patrimonio culturale, politico e direi anche spirituale straordinario, ed è una figura che merita di essere valorizzata e riscoperta in un'epoca, se vogliamo, anche un po' di apatia nei confronti della politica, in cui bisogna anche, a mio avviso, riscoprire il valore anche dell'intransigenza delle idee. Lui muore soprattutto per questo, perché fino all'ultimo non ha ceduto al compromesso, non si è arreso, è stato ripetutamente picchiato, malmenato dagli squadristi, anche sotto casa sua, e quindi decise poi nel 25 di allontanarsi da Torino, perché aveva compreso che la sua attività di editore non si poteva più realizzare. Quindi morì il 16 febbraio del 1926 all'estero per un arresto cardiaco, fu la conseguenza, ecco, di questi maltrattamenti, lontano dalla moglie. Ricordo pure che gli era appena nato un bambino che non conoscerà quindi mai, ecco. Riscoprire questa figura è assolutamente importante.
1: E dopo l'invito a riscoprire la figura di Gubetti, il nostro invito allora a leggere questo libro di Giovanni Capurzo, Prodigiosa giovinezza, biografia politica di Piero Gubetti, edito da Progetit. Grazie Capurzo, grazie per questa chiacchierata, e grazie a tutti da Francesca Rinaldi per essere rimasti all'ascolto del nostro appuntamento con i libri.
0: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La politica nel pallone.
0: Notizie, curiosità, retroscena sullo sport e le sue istituzioni.
1: Settimanale di Emilio Mancuso.
2: Il trionfo bis di Sinner a Wimbledon, ma anche il calcio con il Toto CT della Nazionale e soprattutto la Serie A che scalda i motori, perché siamo al rush finale del Mondiale, ma comincia la nuova stagione con le grandi che stanno cominciando i ritiri e oggi parleremo della Juventus. Un cordiale saluto, gentili ascoltatori, da Emilio Mancuso, benvenuti ad una nuova puntata della Politica nel Pallone, puntata numero 800. È tornato a trovarci un grande dirigente del calcio italiano. Personalmente l'ho sempre stimato tantissimo, il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus, Giovanni Carnevali. Buon pomeriggio, Carnevali, e bentornato alla Politica nel Pallone.
3: Buon pomeriggio a tutti voi e grazie.
2: E grazie davvero per essere con noi. Intanto super complimenti per il nuovo prestigiosissimo incarico, perché il nome di Giovanni Carnevali ha danzato su tante piste, per così dire, e alla fine è approdato a Torino, alla Continassa. Ci eravamo sentiti l'ultima volta in trasmissione all'inizio di marzo a parlare del Sassuolo dei Miracoli e adesso, 133 giorni dopo, lo ritroviamo a D e DG della Juventus. Come cambia la vita? I primi 20 giorni di Carnevali alla Juventus, come sono stati?
3: I primi 20 giorni, diciamo che belli intensi. Intensi e affascinanti, perché sicuramente si inizia una nuova sfida. Come giustamente dicevi te, sono passati 13 anni, ho trascorso 13 anni a Sassuolo Calcio, mi sono adesso immedesimato in questa nuova avventura, che comunque è bella, con tante cose da fare, con tanta voglia di fare, e credo che ci siano tutte le possibilità per poter cercare di fare qualche cosa di importante.
2: Quali sono le priorità della Juventus secondo Giovanni Carnevali?
3: Beh, sai, in questi giorni innanzitutto ho cercato un po' di capire come funziona questa società, che è una società comunque con tante risorse, con tante persone, dando priorità comunque un po' all'area sportiva. Per cui una delle prime cose che ho cercato di fare, dopo aver analizzato un po' all'interno le varie figure, le varie persone, quello di inserire e di migliorare quello che poteva essere la struttura sportiva. Per cui ho pensato di inserire subito un nuovo dirigente che sta a capo di quest'area, come Ricky Massara, che sicuramente è una persona di grande capacità, di grande conoscenza anche a livello europeo, che va a lavorare in sinergia con un altro ottimo dirigente che ho trovato, come Marco Ottolini, e questo credo che ci può sicuramente dare una struttura all'interno di questa società sicuramente positiva. E poi

0: consigliere federale all'interno della Lega, e per noi come Juventus è un grande onore che lui può, diciamo, portare avanti questo suo incarico, oltre poi quello che è la FIFA, quello che è l'UEFA. Per cui l'area sportiva è stata, diciamo, la base iniziale per poter cercare di costruire quello che può essere la Juventus del futuro, tenendo presente che adesso andremo a sistemare anche un po' tutto quello che è l'area dello scouting, che abbia una visione sia nazionale, soprattutto internazionale. E poi sai, la cosa più importante è avere un allenatore come Luciano Spalletti, che ritengo che sia uno dei migliori allenatori in assoluto, una persona straordinaria, e credo che questo è la cosa più importante, perché avere mister Spalletti all'interno di questa società è quello che ci può dare garanzia e voglia di poter costruire veramente qualcosa di valido e con delle idee che possono essere delle idee vincenti.
1: Qual è il rapporto proprio con Spalletti, Giovanni? Perché naturalmente è un allenatore che ha un curriculum molto molto molto importante, che Giovanni Carnevali ovviamente ha trovato alla Juventus. Cosa ti aspetti da Spalletti? Cosa può dare alla Juventus e cosa possiamo dire ai tifosi, ai tantissimi tifosi all'ascolto?
0: Io penso che il percorso di Spalletti non lo devo scoprire io, perché i risultati che ha ottenuto sono sempre stati risultati importanti. Lui è un allenatore che sul campo penso che sia uno dei migliori allenatori, che fa migliorare sempre la squadra. Credo che per una società avere una persona come lui è importante, poi soprattutto assieme il bello di poter collaborare, perché credo che oggi una delle cose più importanti per tutto quello che riguarda l'area sportiva, per cui quando parlo di Massara, di Ottolini, ma soprattutto con il mister, di creare una squadra all'interno che ci possa permettere di avere la stessa visione e lo stesso modo di pensare, perché credo che questo deve essere un po' la cosa più importante, perché nel momento in cui la visione di una società è diversa tra le varie componenti, rischi di confonderti le idee, e questo non deve succedere, perché credo che una delle armi dove delle armi servono è proprio quello di avere delle idee chiare per poter andare avanti per un percorso che tu sai dove devi arrivare.
1: Quando c'è stato il primo contatto e quando Giovanni Carnevali ha deciso di dire sì alla vecchia signora?
0: Guarda, il contatto diciamo che tutto si è svolto in modo molto veloce, e questo chiaramente ho dovuto prendere anche delle decisioni molto veloci. È chiaro che lasciare una società come il Sassuolo, ma soprattutto lasciare una proprietà come la famiglia Squinzi, per me non era facile, perché c'è un legame speciale, delle persone straordinarie che hanno costruito un percorso fantastico con questa società come la Sassuolo Calcio. Però sai, dal momento in cui sono stato contattato dalla Juventus, e nel frattempo ci potevano essere anche altre società, ma la Juventus uno non può dire di no, cioè, per cui alla Juventus appena mi è stata fatta questa proposta assolutamente io ho accettato, ma posso dire che devo dire grazie anche alla famiglia Squinzi, che ha capito che sono passati tanti anni, ma fare un passaggio in una grande società come la Juventus poteva essere anche la cosa più giusta per me, per questo mio percorso anche di crescita, per cui tutto in modo veloce, tutto in modo svelto, ma forse anche è stato bello anche per questo, perché alla fine mi si è buttati proprio in un nuovo percorso, ma con la gioia di essere passati in un club straordinario come quello bianconero.
1: Perché poi il nome di Giovanni Carnevali è stato accostato, lo sappiamo, a tantissime altre società, no? Evidentemente. C'è stato qualche altro contatto davvero importante in passato? Ce lo può dire Giovanni Carnevali? E poi ci interessava sapere, insomma, davvero quando ha detto di sì, ha deciso di dire sì alla Juventus, quando è stato il momento cruciale? L'ora X.
0: Guarda, io il passato non è che lo guardo tanto, poi è vero, sì, ci possono essere stati altri contatti, però con la Juventus nel momento in cui mi è arrivata una proposta, la decisione è stata veramente in modo rapido e in modo veloce, ma anche perché poi insomma il tempo stringe, noi dobbiamo cercare di metterci dietro.

0: lavorare, perché è vero che abbiamo cercato di sistemare un po' tutto quello che riguarda la nuova struttura sportiva, però adesso dobbiamo pensare un po' anche a quello che può essere tutto quello che concerne l'organizzazione di una società, a cominciare comunque da quello che è un po' il calciomercato che si sta iniziando adesso,
1: Praticamente sì, adesso di questo parliamo, perché naturalmente oggettivamente sarà un'estate molto calda da questo punto di vista. Un'altra domanda invece su quello che ruota intorno alla Juventus, che ha un vantaggio rispetto alle altre squadre, che è lo stadio di proprietà.
0: Guarda, dal mio ufficio qua alla mia sinistra vedo lo stadio di proprietà, ma oltre che essere uno stadio di proprietà è un modello di stadio a livello proprio mondiale, per cui è uno stadio eccezionale e come si ben sa oggi le società per avere uno stadio è un'opportunità importante anche sotto l'aspetto imprenditoriale, sotto l'aspetto del business, per cui oggi lo stadio, il Juventus Stadio, è considerato comunque uno dei gioielli ed è una cosa, diciamo, valida per quello che può essere proprio anche l'aspetto, proprio come dicevo prima, del business.
1: E non c'è dubbio, sentendo circolare tutte queste cifre pazzesche, quotazioni oggettivamente anche per alcuni giocatori veramente, veramente fuori mercato, cosa pensa Giovanni Carnevali, che si trova oggettivamente ad affrontare un mercato con poche risorse?
0: Ma sai, oggi il costo dei calciatori purtroppo cresce sempre di più, e addirittura ci sono delle cifre che sono ormai molto elevate, quasi improponibili, per cui il costo dei calciatori cresce, mentre i ricavi dei club italiani purtroppo non riescono a tenere il passo ad altri grandi campionati, a cominciare proprio dalla Premier. Diciamo che ormai certi costi, certe spese non sono più alla nostra portata, alla portata del calcio italiano. È anche vero che le regole finanziarie comunque non ci permettono neanche più di indebitarci e soprattutto neanche agli azionisti di coprire perdite oltre una certa soglia. Per cui è chiaro che il calcio italiano è in grande difficoltà, perché nel momento in cui tu oggi ti affacci che vuoi andare ad acquistare un calciatore, nel momento in cui si avvicina un altro campionato tu sei sempre perdente. E questo comunque bisogna essere coscienti di questo, bisogna cercare per le società italiane di ridurre un po' i costi, di generare risorse e soprattutto di avere un equilibrio economico, che oggi l'equilibrio economico purtroppo tante volte non si riesce a ottenere. Questo ti porta a capire le varie difficoltà che ci possono essere nell'acquisizione di calciatori, per cui è inutile nasconderlo, oggi un po' tutti i club, basta vedere un po' nel nostro campionato, che la maggior parte dei club italiani oggi il calciomercato è ancora fermo, non è ancora partito totalmente.
1: Evidentemente, noi facciamo qualche nome di mercato, perché oggettivamente ce ne sono così tanti accostati alla Juventus che potremmo riempire un intero giornale, Giovanni, ce ne sono veramente, veramente tanti. E Kolo Muani, il Paris Saint Germain, però mi pare che chieda davvero troppo, forse troppo per questo giocatore. Poi c'è il portiere Martinez, Vicario, ma c'è anche Di Gregorio, che è il primo, mi pare, se non ho letto male, a raggiungere il J-Hotel. Poi c'è Muaremovic, che Carnevali conosce benissimo, ma probabilmente, quasi sicuramente, andrà in Premier, e la Juventus incasserà il 50% della rivendita, e sono soldi che di sicuro potranno essere utili. Poi nessuno te lo ha chiesto, però lo fa oggi, lo facciamo noi oggi, in questa puntata così, così speciale, a Giovanni Carnevali: ma Frattesi può arrivare alla Juventus?
0: Allora, guarda, di nomi giustamente sì, se ne fanno tanti, perché io credo che una società come la Juve a livello internazionale deve essere aperta su tanti fronti, poi dopo cogliere le opportunità più giuste, le opportunità più convenienti e le opportunità che possono essere più adatte alla nostra squadra. Sappiamo che abbiamo delle priorità, le priorità ormai sappiamo tutte, sono legate comunque a un portiere e anche a un attaccante. Tu mi facevi il nome di Kolo Muani, è normale che uno lo potrebbe acquistare in 10 minuti se sta alle richieste di quello che possono essere fatte dal PSG. Sono delle richieste troppo elevate che noi non le riteniamo giuste per quello che riguarda il nostro tipo di investimento, per cui o troviamo un accordo, se no sicuramente mireremo su qualche altro giocatore.
1: La richiesta mi pare che sia stata di 45 milioni.
0: No, la richiesta è superiore ed è per questo comunque che è tutto fermo, perché diciamo che oggi acquistare è facile, perché basta attendere le richieste che vengono fatte, ma oggi i numeri sono troppo alti, per cui noi le idee chiare le abbiamo. Credo benissimo che dobbiamo avere pazienza, io credo che ci vuole del tempo, dobbiamo avere pazienza anche per creare anche una società, un gruppo, una squadra che possa avere, grazie comunque anche all'esperienza, grazie anche alle sconfitte che ci sono state, ma a creare un grande club. La Juventus è un club importante, un club che è sempre stato abituato a vincere, per cui noi dobbiamo continuare a portare avanti quello che è stata la storia di questa società, per cui ci vuole, come dicevo prima, idee chiare, sì, però ci vuole anche grande entusiasmo, occorre persone che credono in questo progetto, dove credo che tutti devono essere orgogliosi di vestire la maglia bianconera, ed è questo il percorso che dobbiamo andare a fare, per cui anche chiunque deve venire all'interno di questa società e di questa squadra deve avere veramente queste idee, questa voglia, questo entusiasmo che noi abbiamo e che noi vogliamo trasmettere a tutti.
1: Su Frattesi, Giovanni?
0: Frattesi è un ragazzo straordinario, io lo conosco benissimo, perché l'ho preso io dai ragazzini della Roma, è un giocatore che magari ha trovato poco spazio nell'Inter, è un giocatore che farebbe comodo a tutti i grandi club. È chiaro che poi dopo noi abbiamo tanti giocatori e tanti di questi dobbiamo trovare anche la possibilità di poter cedere questi ragazzi, e non è facile, perché tu sai benissimo che quando arrivi da un campionato top le richieste ce ne sono tante, quando purtroppo il campionato non è stato un campionato così importante anche gli stessi giocatori vengono richiesti meno o deprezzati, per cui dobbiamo capire se ci può essere e quali possono essere gli inserimenti. Sicuramente Frattesi è un giocatore straordinario, ma in questo momento credo che noi in questi ruoli, in quel ruolo, in questa posizione non abbiamo la necessità di avere Frattesi.
1: Grande diplomazia di Giovanni Carnevali, e dal prossimo anno non ci dimentichiamo, dalla prossima stagione Inter-Juventus sarà Marotta contro Carnevali, e non sarà una partita come le altre, lo è sempre stata ma ancora di più.
0: Guarda, sarà Inter contro Juventus con la grande voglia che la Juventus riesca a battere l'Inter, come la grande voglia che la Juventus riesca a battere tutte le altre squadre. E la grande voglia di fare un campionato importante, la grande voglia di riuscire a ottenere un risultato importante, perché questa squadra, questo club deve avere questo tipo di mentalità.
1: E non c'è dubbio, è davvero, sarà un lavoro, immaginiamo, molto complesso, molto difficile, molto delicato, perché naturalmente alla Juventus, come diceva il presidentissimo Giampiero Boniperti, vincere non è importante, è l'unica cosa che conta, e tornare a vincere non sarà facile.
0: Questo è vero, però sai, è una nuova sfida che dobbiamo portare avanti tutti. Però le parole del grande Boniperti sono parole sante e sono quelle, deve essere la filosofia della società.
1: Maldini, Leonardo per la nuova Federcalcio targata Malagò, e poi c'è il Toto CT della Nazionale. Qual è il Carnevali pensiero?
0: Bene, guarda, sono molto felice che in federazione si sia proprio intrapresa questa strada, perché credo che avere delle persone con le grandi competenze che possono riuscire a migliorare, io dico migliorare perché cambiare è complicato, perché non è una società di calcio, cioè la federazione si parla di politica sportiva, per cui immagino che anche queste due persone, che sono due manager di grandissimo valore, che io conosco bene e gli auguro proprio i migliori successi che si possono ottenere, un po' di difficoltà le avranno, perché cercare di fare dei cambiamenti all'interno del nostro sistema non è facile. Io credo che tutti noi dobbiamo dargli un aiuto, dargli un supporto, perché le condizioni del calcio italiano purtroppo le vediamo tutti i giorni e non sono condizioni positive. E io credo che loro veramente possono fare qualche cosa di positivo, di buono, e a loro toccherà, assieme al grande presidente Giovanni Malagò, scegliere chi sarà l'allenatore, per cui io consigli non ne posso dare, perché loro sono persone che sapranno fare la scelta migliore per il prossimo futuro CT.
1: L'ultimissima davvero, poi salutiamo e ringraziamo Giovanni Carnevali, ma come sta cambiando la vita di Giovanni Carnevali? Ha aggiunto qualche altro numero di telefono? Che succede? Perché insomma una cosa è fare la D e il DG del Sassuolo, una cosa è farlo la Juventus.
0: Se gli impegni possono magari aumentare, cambiare, ma non deve cambiare nulla, perché poi alla fine credo che ognuno deve essere sempre se stesso, cercare di fare le cose che sa fare, sperando che quelle che penso di saper fare riesco a portarle a termine, riesco a farle, ma purtroppo di sicuro non c'è mai nulla. Dobbiamo metterci tanto impegno, tanto lavoro ed essere coscienti delle difficoltà che ci sono, ma nello stesso tempo anche coscienti delle opportunità che ci possono essere.
1: Grazie davvero, grazie di cuore a Giovanni Carnevali per essere stato con noi. Sarà una lunghissima estate di lavoro, la Juventus è sempre la Juventus.
0: Grazie a voi e complimenti per la 800ª puntata, per cui un risultato anche questo straordinario, come spero sarà risultato straordinario anche per la società bianconera. Grazie a voi.
1: Grazie ancora a Giovanni Carnevali e grazie per le belle parole all'amministratore delegato della Juventus. Dalla vecchia signora, dalla Juventus alla beneamata, all'Inter, puntata numero 800, è con noi il presidente del Senato Ignazio La Russa, come sappiamo grande, grandissimo tifoso dell'Inter. Buon pomeriggio presidente La Russa, bentornato alla politica nel pallone.
2: Grazie Mancuso, l'ho sentita ieri che faceva il collegamento con Sinner, complimenti, ha portato fortuna a Sinner, anche lei, bene.
1: Grazie, 2 su 2, perché anche l'anno scorso stesso
2: sì,
1: trionfo
2: ricordo,
1: a Wimbledon. Grazie a Jannik Sinner per quello che sta facendo per rompere il ghiaccio. Il pensiero del presidente La Russa su questo straordinario personaggio?
2: Su Sinner? Beh, guarda, all'inizio sì, era un po' dubbioso, ma è un magnifico italiano di lingua tedesca. Io fra l'altro amo il tedesco, quindi mi ritrovo doppiamente. Viva Sinner!
1: Viva Sinner, perché sta facendo davvero delle cose davvero straordinarie. Parla benissimo italiano Sinner,
2: sì,
1: ovviamente.
2: Certo. Ho detto anche, di lingua tedesca, perché è la lingua, come ha detto lui, con cui si rapporta con i suoi genitori.
1: Inter-Juventus non sarà una partita come le altre? Ancora
2: parla
1: di più?
2: Di cosa? Delle amichevoli o del campionato?
1: No, del campionato.
2: Ma io dico che quest'anno l'avversario dell'Inter sarà il Milan, me lo sento, perché è andato troppo in basso per non dover risalire, e perché mi sembra che il taglio giusto del capo del proprietario del Milan possa portargli qualche beneficio. Meno male, perché così vincevano le partite contro di noi, ma perdevano quelle importanti contro tutte le altre. Quindi forse è così, magari vincono con gli altri ma perderanno con noi.
1: Questa Inter che sta nascendo, primo giorno di raduno.
2: Ma sai che sta nascendo, mi sembra molto simile a quella dell'anno scorso. Per adesso è cambiato solo il portiere praticamente, e neanche, cioè nel senso che il secondo portiere diventa il primo e che c'è un'alternativa molto buona con Provedel, che mi piace come portiere. Per il resto, in attesa che si capisca cosa succede per il nostro terzino destro, che sembra una specie di giallo continuo, non c'è nulla di nuovo, il che in fin dei conti è anche tranquillizzante vista la forza dell'Inter. Bisogna coprire bene i buchi che si sono aperti.
1: E quali sono?
2: Ma è quello del terzino destro, però abbiamo una novità che io credo che sarà bene tenere ben presente nel precampionato, che si chiama Stankovic. È un ragazzo che si è fatto onore, che è intriso di interismo, figlio di un campione dell'Inter, e io credo che non lo venderei. Devono decidere se farlo giocare subito o mandarlo a rafforzarsi come hanno fatto con Pio, ma insomma non lo perderei. Secondo me è uno dei giocatori che sarà il futuro dell'Inter.
1: E poi c'è Bastoni, che per un motivo o per un altro è sempre un po' al centro delle cronache, e non
2: ma
1: sarà
2: guarda,
1: sicuramente una stagione facile.
2: Lì gli potrei dare qualche consiglio. Anche io sono sempre al centro degli avversari, perché adesso mi autoincenso. Se uno è forte, gli avversari lo prendono di mira, e anche il pubblico lo prende di mira solo perché sa che è forte e vorrebbe che lui si confondesse e danneggiasse la propria squadra involontariamente. Quindi basta farsi scivolare addosso queste cose e sarà quel gran campione che noi conosciamo anche quest'anno a difendere i colori dell'Inter.
1: E poi è italiano e bisogna tenerseli stretti gli italiani. Partita del cuore stasera.
2: Partita del cuore? Ah, quella
1: del partita del cuore stasera.
2: Sì, quest'anno mi sono impegnato meno, faccio il direttore tecnico come Maldini praticamente. Sono il Maldini della situazione, ma in realtà senza ruoli. Ed è, pensa un po', sai chi è l'allenatore oggi nella partita del cuore?
1: Lì volevo arrivare.
2: Non lo sai?
1: Lì volevo arrivare, c'è un certo Roberto Mancini.
2: Manci, io sono il direttore
1: CT della Nazionale dei Politici.
2: Esatto, e io faccio il Maldini della situazione. Una coppiata da ridere, nel senso della disparità tra me e Maldini. Per il resto invece Mancini lo vedo bene anche come allenatore della Nazionale, meglio di tutti gli altri. E attenzione a non andare al ribasso, o Conte o Mancini, si è parlato di Ancelotti, si è parlato dello Spagnolo, con tutto il
1: Guardiola.
2: Rispetto per Pioli, Guardiola, con tutto il rispetto per Pioli, che pure è stato allenatore dell'Inter, il livello. Teniamolo su Mancini e Conte, ecco, insomma, dai.
1: Ha una voglia matta il Mancio di tornare a fare il CT della Nazionale, ricordiamolo,
2: ragione,
1: 37 risultati
2: ragione,
1: utili consecutivi.
2: Beh, Conte è l'unico che ci ha fatto vincere qualcosa, no? Alla fine, se non mi sbaglio.
1: L'Europeo del 2021, 15 vittorie consecutive. Battuto il record di Pozzo, non ce lo dimentichiamo.
2: Allora, cioè lui che Conte sono due grandi allenatori. Io l'ho già detto, tra i due, per una nazionale preferisco Mancini, magari per una squadra, soprattutto nei primi due anni, è più forte Conte, ma per la nazionale preferisco Mancini.
1: Una telefonata a Malagò per il CT l'ha fatta il presidente della Russa, con Gattuso
2: sì,
1: non venne
2: sì,
1: ascoltato,
2: sì.
1: Magari stavolta cambia musica.
2: No, l'ho fatta per complimentarmi subito, anzi qualche minuto prima che venisse eletto, per la verità, dicendogli che ero con lui.
1: Ha anticipato l'elezione.
2: Ho anticipato, sì, poi lui mi ha richiamato, è stato molto gentile dopo, ma no, su questo non credo che abbia bisogno dei miei consigli, è in grado di fare bene da solo.
1: Maldini Leonardo, come la vede questa accoppiata?
2: Ma Leonardo è una persona molto intelligente, io ho avuto il piacere un po' di anni fa di conoscerlo e mi è sembrato soprattutto una persona con un livello intellettivo alto, il che per il ruolo che va a occupare è tanto importante quanto la ottima conoscenza dei problemi del calcio che ha.
1: Ed è stato anche allenatore dell'Inter
2: e del Milan. Insomma, di Milan ce n'è dentro, non è che non ce n'è dentro, quindi va bene così.
1: L'ultima cosa, perché siamo a chiusura della stagione, c'è questa lunghissima stagione che adesso si concluderà con la finale del Mondiale. Chi vincerà il Mondiale?
2: Io spero l'Argentina, ho sempre tifato Argentina quando non c'è l'Italia, e non per Lautaro, non solo per Lautaro, ma perché metà degli argentini sono italiani, figli di italiani, nipoti o pronipoti di italiani, è la nazione che mi sembra più vicina a noi, più della Spagna, con cui c'è sempre il pro e il contro. Ecco, io tifo Argentina, però ti do una notizia, ma non so, l'avevo già detto, per la prima volta in vita mia avevo scommesso mai niente, tranne forse qualche schedina quando ero ragazzino,
1: quando c'era il Totocalcio.
2: Sì, Totocalcio, 25 euro sulla Norvegia, che invece è stata eliminata. Però secondo me c'è stata un'ingiustizia, perché con l'Inghilterra meritava sicuramente la Norvegia. Io mi è sembrata danneggiata, ecco, ma sorvoliamo, dai.
1: Sorvoliamo, c'è stata anche la papera del portiere norvegese, poi Haaland che è stato anche tolto dal campo.
2: Sì, così.
1: Insomma, ci sono tanti fattori. L'ultimissima cosa, davvero a chiudere con il presidente La Russa, il sogno nel cassetto del presidente Ignazio La Russa, tifoso dell'Inter. Qual è per la prossima stagione?
2: Beh, non lo voglio dire perché lo può immaginare noi interisti, dopo aver vinto a man bassa i campionati e averne persi solo per colpa nostra un paio, e quindi in sostanza dopo esserci dimostrati superiori in tutti gli ultimi anni, anche quando abbiamo perso lo scudetto, il sogno è adesso non arrivare secondi sempre lì dove nelle finali non abbiamo vinto. Non voglio nominarlo, ma hai capito benissimo.
1: Evidentemente. Grazie davvero al presidente La Russa per essere stato con noi.
2: Grazie a te.
1: Buon fine mondiale, buona estate, ci sarà tanto da fare e non ci si annoia di sicuro.
2: Grazie, arrivederci e buona trasmissione.
1: Si chiude qui, gentili ascoltatori, la puntata di oggi della Politica nel Pallone, ultima stagionale, in redazione Paola Galanti, in sala di regia Alessio Caranzetti. Un grazie speciale a tutti voi che ci avete seguito, continuate a farlo. Buona estate, buone vacanze, ci ritroveremo a settembre. Da Emilio Mancuso, grazie per l'ascolto, a risentirci.
3: Avete ascoltato
4: La Politica nel Pallone.
3: Notizie, curiosità, retroscena sullo sport e le sue istituzioni.
4: Settimanale di Emilio Mancuso.
3: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
5: Vi proponiamo ora i lavori del Montecitorio dell'8 luglio scorso. Buon ascolto.
6: La seduta è aperta. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Bergamini. Prego, onorevole.
7: Grazie, Presidente. La mia oggi è una richiesta di informativo urgente al Ministro Nordio, Ministro della Giustizia, collegandomi ad alcuni eventi che sono successi all'interno dell'Istituto Penitenziario di Ferrara. L'ultimo di questi è avvenuto domenica sera, dove 5 persone all'interno del carcere di origine straniera hanno iniziato una rissa, e solo grazie alla prontezza e allo spirito di servizio degli agenti di polizia penitenziaria è stato possibile sedare quello che poteva diventare una tragedia. Io voglio ricordare che anche in questa occasione la prontezza degli agenti, che sono riusciti anche a far tornare in servizio persone che in quel momento non lo erano, proprio dedicando quello che è il loro spirito di servizio alla loro attività, che è altamente pericolosa, e credo che serva fare una riflessione. Una riflessione che è dovuta, perché all'interno di quest'Aula abbiamo la responsabilità politica di prendere atto di quello che è la situazione carceraria. Noi chiediamo al Ministro Nordio di venire in quest'Aula, portarci numeri concreti, perché sappiamo che all'interno delle carceri c'è un sovraffollamento che oramai sfiora il 130% di detenuti, e abbiamo una carenza di organico di personale della Polizia Penitenziaria di circa 6.000 unità. A fronte di questo bisogna anche prendere atto, e qui mi ricollego ad un discorso che come Futuro Nazionale abbiamo più volte portato in quest'Aula, e non voglio essere ridondante quando si parla di remigrazione, voglio far presente che all'interno nel nostro Paese ci sono circa un 10%, forse anche qualcosa meno, di popolazione straniera, mentre all'interno delle nostre carceri questa popolazione straniera equivale ad un 30%. Quindi si capisce già da questi numeri che c'è qualcosa che non funziona, perché è un sistema che non riesce ad integrarli, chi viene nel nostro Paese spesso delinque, e questo va ad appesantire tutta quella che è la situazione all'interno delle carceri. Chiediamo inoltre che il Ministro ci venga a portare dati concreti su quello che sono le possibili infrastrutture nuove legate al mondo penitenziario, ma soprattutto legato alle assunzioni, perché c'è assolutamente bisogno di reintegrare personale. Devono essere assunzioni che non devono essere esclusivamente sostituzioni di personale che va in pensione, ma assunzioni vere, perché c'è la necessità tassativa di stare dalla parte di uomini e donne della polizia penitenziaria che ogni giorno portano avanti un'azione difficile in circostanze veramente molto difficili anche da sostenere dal punto di vista della sicurezza, e servono norme che possano anche tutelarli dopo l'azione, perché non è più possibile vedere che dopo aver messo a repentaglio anche la propria sicurezza con grande spirito di servizio, quando si interviene su quella che poteva essere, come quella di domenica, poteva sfociare in una tragedia, ci sia poi il rischio che il giorno dopo ci sia qualcuno che va ad indagare quell'agente di polizia penitenziaria. Questo non è più ammissibile. Dobbiamo dare strumenti reali, strumenti concreti, e dare la possibilità agli agenti di polizia di poter fare il loro lavoro con la massima serenità. Credo che all'interno di quest'Aula questo debba essere il dibattito, credo che debbano essere ritrovate le risorse, ricercate le risorse per fare più assunzioni, e serve un programma serio di assunzioni che sia a tempo veramente rapido e non c'è più tempo di aspettare. Grazie Presidente.
8: Grazie onorevole Bergamini. Passiamo all'ordine del giorno, prego, che reca la dichiarazione di urgenza della proposta di legge numero 2124. Comunico che a norma dell'articolo 69,1 del regolamento è stata richiesta dal gruppo Lega Salvini Premier la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge numero 2124 recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992 numero 91 in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza. Su questa richiesta, a norma dell'articolo 69,2 del regolamento, non essendo stata raggiunta in sede di conferenza dei presidenti di gruppo la maggioranza dei tre quarti dei componenti della Camera, l'Assemblea è chiamata a deliberare con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. Ha dunque chiesto di intervenire la deputata Baldino. Prego.
9: Grazie signor Presidente, ma sono talmente tante le incongruenze che emergono dal voto che ci state chiedendo di fare oggi che sembra normale pensare che questa sia una operazione elettorale di corto respiro, perché voi oggi ci state chiedendo di dichiarare l'urgenza di una legge, voi centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega, che siete per la sicurezza, no? Dite di essere per la sicurezza, ci state chiedendo di dichiarare l'urgenza di una legge che non porterà più sicurezza nelle nostre città, che non assumerà un poliziotto in più, che non ridurrà le rapine, che non fermerà le baby gang, che non impedirà a 10-15 egiziani cosiddetti Maranza di mettere a ferro e fuoco il Colosseo e mettere in fuga finanche le forze dell'ordine, e che non ridurrà la criminalità organizzata. E allora, a cosa serve questa legge e la dichiarazione di urgenza a questa legge? Solo a una cosa, ad alimentare una battaglia identitaria. E qui vengo alla seconda incongruenza a proposito di identità. E mi rivolgo ai colleghi di Forza Italia e alle colleghe di Forza Italia, perché io me lo ricordo che Forza Italia in questa legislatura ad ogni piesso spinto si dichiara favorevole ad allargare le maglie della cittadinanza, ad introdurre lo Ius Scholae, che è una battaglia di civiltà, detta di Tajani. Ogni estate la stessa barzelletta. Beh, e allora perché oggi ci state chiedendo di fare l'esatto contrario rispetto a quello che avete sempre dichiarato sulla cittadinanza? E altra cosa, il garantismo. Vi riempite tanto la bocca dell'articolo 27, la presunzione di non colpevolezza, e oggi ci chiedete di dichiarare l'urgenza di una proposta di legge che praticamente revoca la cittadinanza, addirittura la sospende la cittadinanza anche in caso di apertura di un procedimento penale, non solo in caso di condanna di primo grado perché non c'è scritto definitiva, ma anche nel caso dell'apertura di un procedimento penale. E allora il garantismo vale soltanto per gli italiani, per i cittadini italiani nati italiani da genitori italiani, e non vale per i cittadini italiani che magari sono stati naturalizzati? Cioè, questo principio di uguaglianza non vale sempre. Questo stiamo assumendo dichiarando l'urgenza con questo provvedimento, anche perché vi do una notizia: non esiste un paese occidentale in cui la cittadinanza viene revocata per un reato comune che non sia un reato di terrorismo o di minaccia alla sicurezza dello Stato, come peraltro avviene anche in Italia. E allora mi chiedo, e chiedo ai colleghi di Forza Italia, ai colleghi moderati, chi insomma vuole fare la svolta liberale del centrodestra e parlare ai moderati, ma allora perché ci state chiedendo di dichiarare un'urgenza di una legge che alza il livello e va oltre il livello previsto da tutte le democrazie occidentali? quale sarà il prossimo passo? Per caso quello di reintrodurre il delitto di onore? Oppure di ritirare la patente agli omosessuali? Perché non si capisce che cosa state rincorrendo. Perché guardate che quando noi abdichiamo a un principio, praticamente stiamo esplicitando che quel principio è negoziabile, e se questa norma non esiste in nessun altro paese occidentale, non è perché sono più magnanimi di noi, è perché tutti i paesi occidentali, anche l'Italia, che ha una Costituzione tra le più avanzate del mondo, prevede all'articolo, si rifanno alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che all'articolo 1 dice che tutti gli individui sono uguali in dignità e diritti, indipendentemente dalla propria cittadinanza. E la nostra Costituzione dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, tutti i cittadini, anche quelli che sono cittadini naturalizzati e che non sono cittadini per nascita. Quindi, siccome noi non ci stiamo a dichiarare un principio, ad abdicare al principio di uguaglianza e a dichiarare un principio di superiorità della razza, perché voi mi dovete spiegare perché se delinque un italiano è più grave che se delinque uno straniero, oppure se perché un italiano delinque in un altro paese è meno grave se uno straniero delinque in Italia. Se noi abdichiamo al principio di uguaglianza, stiamo assumendo come valido un principio di superiorità della razza, e questo è una deriva che noi non possiamo permettere. Quindi saremo un argine a questa deriva. Lo faremo in nome della Costituzione, lo faremo in nome dello Stato di diritto e dell'idea che la forza di una democrazia non si misura dalla durezza delle sue parole, ma dalla capacità di difendere i propri principi, anche quando questo può costare consenso. Grazie.
8: Grazie, deputata Baldino. Quindi abbiamo ascoltato l'intervento contro, adesso l'intervento a favore, e parla l'onorevole Molinari. Prego.
10: Grazie, Presidente. Il gruppo della Lega oggi chiede all'Aula di esprimersi sulla dichiarazione di urgenza di una nostra proposta di legge che riguarda un tema centrale nella convivenza civile di un paese, cioè il tema dell'assegnazione e della revoca della cittadinanza. E credo, avendo sentito anche l'intervento della collega, che sia una buona occasione per ribadire alcuni concetti che dovrebbero essere scontati, ma che così scontati evidentemente non sono. Vedete, la nostra Costituzione garantisce i diritti universali che vengono riconosciuti a tutti indipendentemente dall'etnia, dalla cittadinanza, dalla fede religiosa, e ad esempio sono diritti universali il diritto al giusto processo, il diritto alla salute, il diritto alla riservatezza, il diritto a esprimere liberamente le proprie opinioni, ad associarsi. La cittadinanza, do una notizia alla collega, non è un diritto. La cittadinanza è il riconoscimento di uno status giuridico. Riconoscimento di uno status giuridico che comporta diritti e doveri e che arriva quindi al termine di un percorso di integrazione. È la coronazione di un percorso di integrazione su cui lo Stato ha discrezionalità. E anche questo non lo diciamo noi, lo dice la Corte Costituzionale, perché oltre ai requisiti di legge, la giurisprudenza costituzionale prevede che con l'evolversi della società i requisiti per cui si assume che un immigrato, uno straniero sia integrato cambiano nel corso del tempo. E allora noi vogliamo andare a incidere qui perché riteniamo che ci sono alcune emergenze da affrontare. Quali sono i modi per ottenere la cittadinanza da stranieri? Ce ne sono principalmente tre: la cittadinanza per matrimonio, la naturalizzazione di chi risiede nel nostro paese da più di 10 anni e la cittadinanza ottenuta dai minori stranieri nati in Italia al 18° anno di età. Qual è la discrasia della legge che abbiamo oggi? Che mentre nei primi due casi questo potere di valutazione dello Stato, anche per ragioni di sicurezza pubblica, esiste e ci sono anche delle cause ostative per legge già oggi, se si commettono determinati reati, già oggi per matrimonio la cittadinanza non può essere ottenuta. Qual è il problema? Il problema è che invece nel caso dei minorenni nati in Italia di fatto non c'è nessuna causa ostativa oggi nella legge italiana e non c'è nessun potere discrezionale dello Stato. Si è arrivati di fatto ad avere un automatismo. Chi nasce in questo paese al 18° anno di età con la richiesta diventa automaticamente cittadino. E perché riteniamo che si debba intervenire qui? Beh, insomma, basterebbe frequentare le nostre città, perché è evidente a tutti che oggi ci sia un problema che non c'era anni fa, che è un problema di evidente mancata integrazione dei minorenni di seconda generazione. C'è un problema legato alla sicurezza, c'è un problema legato alla delinquenza giovanile, e non è solo una percezione, ce lo dicono i dati. Nel 2022, per la prima volta, le denunce contro minori stranieri hanno superato di 2.000 unità le denunce contro minori italiani. Però c'è un problema, che i minori stranieri rappresentano tra il 10 e il 14% della popolazione minorile nel nostro paese. Quindi è evidente che c'è un problema localizzato in quella fascia della società. E allora, che cosa pensiamo che si debba fare? Da una parte c'è l'approccio repressivo, e questo governo ha già utilizzato, penso ai decreti Caivano, ai decreti sicurezza, che hanno dato alle forze dell'ordine, alla magistratura, nuovi strumenti per contrastare la delinquenza giovanile. E se il comando dei carabinieri di Milano pochi giorni fa ha annunciato che gli arresti di minorenni sono saliti nell'ultimo anno del 40%, è grazie alle leggi che ha fatto questa maggioranza e che ha voluto la Lega. Ma come giustamente ci ricorda sempre l'opposizione, non basta l'approccio repressivo, serve anche quello educativo. E allora noi pensiamo che sia educativo spiegare ai minorenni stranieri che se vogliono essere parte di una comunità, quella comunità la devono rispettare, perché diventare cittadino non è automatico. E allora la nostra proposta di legge prevede che cosa? Che nel caso di reati gravi contro la persona, il patrimonio, reati di spaccio, la cittadinanza venga bloccata per i minori stranieri fino alla piena riabilitazione. E oltre a questo c'è poi un altro aspetto, è quello della revoca della cittadinanza. E vedete, su questo purtroppo ci è venuta la cronaca in soccorso per dichiarare l'urgenza. Sappiamo tutti cosa è successo negli scorsi giorni: un gambiano cittadino italiano per diletto ha deciso di andare in strada e accoltellare quasi a morte un passante. Bene, oggi la revoca della cittadinanza è prevista solo per reati gravi, come diceva giustamente la collega, per l'eversione e per il terrorismo. Noi siamo convinti che non sia perfettamente integrato e non meriti di restare in Italia nemmeno chi accoltella, chi uccide e chi stupra. E che bene sarebbe, revocata la cittadinanza a queste persone, rimandarli velocemente al loro paese. Grazie Presidente.
8: Grazie onorevole Molinari. Essendo giunte alla Presidenza richieste di poter svolgere ulteriori interventi ai sensi dell'articolo 45 del regolamento, darò adesso la parola ad un deputato per gruppo ove richiesto. E ha richiesto quindi di intervenire l'onorevole Zaratti. Prego.
11: Grazie signor Presidente. Capisco l'ansia dei colleghi della Lega che si trovano costretti a rincorrere l'ex collega Vannacci sulle politiche, diciamo così, più restrittive possibile per quanto riguarda la cittadinanza, politiche che rasentano spesso, diciamo anche così, il razzismo più bieco e più netto. Ma questa volta credo che, diciamo, l'iniziativa della Lega sia addirittura improvvida, perché non si riesce a capire per quale ragione un provvedimento come questo, che riguarda le questioni legate alla cittadinanza, debba essere considerato d'urgenza. Ma colleghi della Lega, in questo Paese proprio oggi abbiamo saputo che gli stipendi,
8: colleghi,
11: del nostro Paese,
8: favore,
11: sono,
8: colleghi,
11: i più bassi d'Europa, sono quelli che sono calati e che caleranno di più nel prossimo periodo, riducendo il potere d'acquisto dei nostri cittadini e delle nostre cittadine veramente in modo incredibile. In un paese come questo la vostra priorità è quella di rincorrere Vannacci sulla questione della cittadinanza, introducendo delle norme, peraltro, me lo lasci dire, lasciatemelo dire, che sono veramente, come dire, risibili. Ma voi potete pensare veramente che una delle cause ostative per rilasciare cittadinanza a persone che sono nate in Italia possono essere reati come quelli, lesioni personali colpose, diffamazione, detenzione o accesso di materiale pornografico e cose di questo genere, che sono reati generalmente passibili di contravvenzione, neanche di una pena penale? Questi sarebbero i reati su cui volete costruire la vostra narrazione di restringimento del diritto di accesso alla cittadinanza di persone che sono nate in Italia, che sono andate a scuola in Italia, che vivono in Italia, che vivono insieme ai nostri figli, che frequentano le stesse scuole e che hanno, sono arrivati alla maggiore età in Italia. Ma questo è assolutamente assurdo. Soltanto la vostra paura, il vostro terrore di avere un competitor alla vostra destra vi costringe ad arrivare a fare delle proposte di questo genere. Per non parlare poi della revoca. Ma guardate, sulla vicenda della revoca ci sarebbe da fare una lunga discussione, perché nel momento nel quale, in base alla legge italiana, viene concessa la cittadinanza ad una persona, questa persona ha gli stessi diritti e gli stessi diritti di qualunque altra cittadino nato in Italia, cittadino per diritto di sangue o per qualunque altra ragione, perché vorrei ricordarvelo che la Costituzione dice che i cittadini sono uguali davanti alla legge e davanti allo Stato. Non ci sono cittadini di serie A e di serie B, e pertanto se la pena accessoria di revoca della cittadinanza non può essere applicata ai cittadini italiani per diritto di sangue, egualmente non può essere applicata agli altri cittadini che sono stati, come dire, onorati della nostra cittadinanza in un secondo momento, perché questo crea una differenza di eguaglianza tra le persone. Io capisco che questo concetto a voi non vi è chiaro, ma forse lo doveste capire piano piano, magari applicandovi, forse ci riuscite. I cittadini, una volta che sono cittadini italiani, devono essere uguali davanti alla legge ed avere gli stessi diritti e gli stessi doveri. Quindi è necessario, cari colleghe e cari colleghi, che numero uno, questo Parlamento si comincia a preoccupare dei problemi veri degli italiani e degli italiani, che sono quelli degli stipendi, che sono quelli del cambiamento climatico, che sono quelli dei soldi che il vostro governo regala all'industria delle armi e non affronta i problemi della sanità. Questi sono i problemi fondamentali, e non rincorrere un concorrente elettorale di estrema destra come Vannacci su posizioni di propaganda come questa. Dopodiché l'elenco dei reati che voi mettete a supporto per la non concessione della cittadinanza di persone nate in Italia sono assolutamente risibili, e tra l'altro, se la vogliamo dire tutta, se vogliamo mettere in rapporto i nostri amici liberali di Forza Italia, questa norma con la proposta di legge a prima firma Pascina, la C2720, che prevede il fatto che le modifiche al codice penale e alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni abbassa l'età per l'imputabilità dai 14 ai 30, ai 13 anni, voi ci state dicendo che per una rissa in classe non si può più concedere la cittadinanza a bambini che vanno ancora alla scuola elementare. Ma io francamente, altro che svolta liberale, altro diciamo che la politica, diciamo, del garantismo, ma assistiamo a delle cose che davvero neanche in un governo assolutamente autoritario e che guarda soltanto ai propri interessi elettorali può servire. Grazie.
8: Grazie onorevole Zaratti. Deputata Bacalì, prego.
9: Grazie Presidente. Anch'io do una notizia a quelli, insomma, a chi sta proponendo questa legge, perché se è vero che la cittadinanza secondo loro non è un diritto, parimente non può essere la sua non concessione né uno strumento di gestione dell'ordine pubblico e né uno strumento di punizione collettiva verso un'intera generazione che conta in questo paese 800.000 ragazzi e ragazze che sono nati e nate in questo paese, perché io credo che sia davvero giunto il momento di provare a stare dentro ai dati e all'analisi quando si propongono strumenti e modifiche così pesanti. Lo dico davvero anch'io all'ala che si definisce liberale in questa maggioranza, perché quello che viene proposto non è così banale. Si complicano e si accentuano le procedure per l'accesso alla cittadinanza e ovviamente alla revoca. Lo si fa con un focus molto chiaro sui minori nati in questo paese, e lo si fa con tre strumenti, no? Il tema delle condanne penali, le altre due che sono davvero, insomma, rasentano il ridicolo, perché chiedere la conoscenza della lingua italiana a bambini e bambine che dalle scuole dell'infanzia alle scuole superiori frequentano appunto le scuole dello Stato, ovviamente vorrei assistere alla scena dove un ragazzo e una ragazza devono dimostrare la loro proprietà linguistica, anche perché questo, vi do l'altra notizia, sconfessa diciamo la qualità, cosa che noi non pensiamo ma evidentemente lo pensate voi, la qualità della scuola pubblica italiana e del vostro ministro Valditara, perché questi ragazzi avranno affrontato delle promozioni, saranno stati promossi alle elementari, alle medie, alle superiori, però questo per voi non basterà. E poi c'è il passaggio, anche quello abbastanza ridicolo, sul giuramento in italiano. Ma stiamo sul tema di oggi, che è l'emergenza. Voi chiamate emergenza numeri che, se appunto comparati con la popolazione su cui questo provvedimento si abbatte, quindi gli 800.000 ragazzi e ragazze, proviamo a capire il dato. Il dato sono 242 ragazzi e ragazze che sono oggi dentro agli IPM, perché questo è quando avrai una condanna penale, quindi sarai dentro al sistema del giudiziario e penale italiano, tu non potrai accedere alla cittadinanza italiana. Ecco, questo 242 della popolazione che oggi è dentro agli istituti penitenziari per minori corrisponde allo 0,03% della popolazione di origine straniera minore in questo paese. Questa è la vostra emergenza. Vogliamo allargare il campione? Proviamo ad allargarlo a tutti quelli che sono dentro ai sistemi, diciamo, che sono in presa in carico del sistema giudiziario. Arriviamo mal contati a 17.000, che corrispondono allo 0,5. Quindi voi impedirete, perché il passaggio sulla prova della lingua italiana, questo passaggio sul giuramento riguarderà, ecco, tutti questi 800.000, ma appunto perché il focus vostro è su questo 0,03. Dimenticate che in questo 0,03 non sono neanche tutti nati in Italia, perché il vero tema che voi non affrontate, che avete anzi contribuito con le vostre politiche ad aggravare, è sui minori stranieri non accompagnati, perché di questi ragazzi e ragazze, che sì possono essere un problema di ordine pubblico nelle nostre città, perché avete lasciato i comuni soli e in 3 anni avete tolto 50 milioni di euro ai comuni italiani, e soprattutto non ci sono 11.000 posti mancanti per i minori stranieri non accompagnati in questo paese, la chiamate emergenza. E ripeto, questo provvedimento è un provvedimento di punizione collettiva, di profilazione razziale, che riguarda non tanto l'emergenza di questo paese, perché l'emergenza di questo paese sono 1.200.000 minori di tutte le provenienze che vivono in povertà assoluta. 1.200.000 minori in questo paese vivono in povertà assoluta, e sono l'88% in più di ragazzi in età pediatrica che assumono farmaci e psicofarmaci. Queste sono le emergenze, non lo 0,03% della popolazione su cui c'è un problema eventualmente di sicurezza e di affronto. Chiudo, la vera emergenza non è questa, la vera emergenza è la vostra, perché state rincorrendo quelli alla vostra destra, ormai mai quelli che sono gli Sturmtruppen di questo Parlamento, voi vi state trasformando nel cattivic della situazione, perché ovviamente tutto quello che state facendo, deputata, in questo momento chiudere, è scomposto, sbagliato, ingiusto e contro la Costituzione italiana.
8: Grazie, grazie. Grazie deputata Baccalì. Onorevole Ziello, prego.
10: Sì, grazie Presidente. Noi di Futuro Nazionale siamo stufi di sentire interventi smielati da parte dei soliti rappresentanti di sinistra pro-immigrazione. L'emergenza per il nostro Paese è data da tutti quei problemi sulla sicurezza che, guarda caso, sono creati dalla maggior parte da immigrati che il PD, AVS, 5 Stelle, Azione, Italia Viva e una parte di centrodestra moderato difendono costantemente. Noi siamo uno dei paesi che rilascia il maggior numero di cittadinanze. Ho guardato i dati prima, più di 150.000 nuove cittadinanze all'anno, sembra di stare dopo l'editto dell'imperatore Caracalla. L'emergenza è quella di riformare completamente il sistema di rilascio delle cittadinanze con una stretta, come chiede il generale Vannacci, e mi fa piacere che la Lega, a distanza di quasi 2 anni, abbia rispolverato una proposta di legge che prova a dare una stretta in tal senso. Probabilmente l'effetto Vannacci è sempre più presente, è sempre più costante, e questo spinge i colleghi della Lega a destarsi dal torpore nel quale erano caduti da anni e finalmente ritirano fuori dal cassetto una proposta di legge che era tra l'altro stata sottoscritta anche da me, dal collega Sasso, dal collega Boff, dalla collega Ravetto e da altri deputati, proprio perché chiedevamo in quell'anno di fare qualcosa di concreto per contrastare una certa deriva, quella immigrazionista che purtroppo colpisce non soltanto esponenti di centrosinistra o sinistra, ma anche esponenti di centrodestra moderato che si dichiarano anche favorevoli a certe misure. Penso a Forza Italia, che ogni volta che si parla di cittadinanza tira fuori il tema dello Ius Scholae. Ius Scholae, che ovviamente è una bella denominazione per coprire che cosa? La volontà di andare nella direzione di creare lo Ius Soli alla francese, ed è un'azione politica che ci troverà sempre contrari e noi contrasteremo costantemente a livello istituzionale e anche a livello partitico sui territori, perché siamo pronti da questo punto di vista a lanciare un grande programma a livello territoriale per denunciare tutto quello che sta avvenendo all'interno delle politiche migratorie, anche perché, come diceva qualche collega poc'anzi, riteniamo che ci siano alcune emergenze da affrontare. Anche noi, la prima emergenza: dal 2022 a oggi in Italia sono sbarcati più di 300.000 immigrati, ogni anno vengono fatti quasi 6.500 rimpatri, e anche facendo passare questa legge, che noi ovviamente andremo a votare favorevolmente, aumentando le revoche della cittadinanza, col fatto che non siete riusciti almeno a quadruplicare i dati dei rimpatri, voi andrete a creare ulteriori problemi al nostro Paese, perché finché non andrete a copiare il programma della remigrazione del generale Vannacci, questi immigrati irregolari, che diventeranno tali, continueranno a stare nel nostro Paese, continueranno a creare problemi di sicurezza, e voi sarete responsabili, centrodestra insieme a centrosinistra. Per tutti questi motivi, signor Presidente, noi ovviamente ci dichiariamo favorevoli alla dichiarazione d'urgenza, pensando però che sia arrivato il momento di creare un decreto legge, perché è inutile prendere in giro le persone con una proposta di legge. Facciamo un decreto remigrazione, come vuole il generale Vannacci, se vogliamo veramente dare un segnale concreto alle persone che vivono purtroppo i problemi e le conseguenze di un'immigrazione mai governata dal centrodestra che attualmente governa la nostra nazione. E soprattutto i CPR. Avete fatto ovviamente l'esternalizzazione della gestione dell'immigrazione con i centri d'Albania, bene, ma i CPR devono diventare, secondo noi, degli istituti di detenzione per gli immigrati irregolari che delinquono, perché finché continueranno a stare in giro a bighellonare continueremo ad avere purtroppo italiani che saranno schiacciati dalle coltellate, dalle botte, e dalle angherie dei soliti immigrati irregolari che magari sono entrati con la sinistra ma che il centrodestra non è riuscito a rimpatriare. Grazie Presidente.
8: Grazie onorevole Ziello, non ci sono altri interventi per cui indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi sulla dichiarazione di urgenza della proposta di legge numero 2124 recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992 numero 91 in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 249, favorevoli 148, la Camera approva. E allora, l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2825A, disposizioni in materia di giovani di servizio civile universale e deleghe al governo per il riordino della materia. Ricordo che nella seduta del 30 giugno si è conclusa la discussione generale, il rappresentante del governo intervenuto in sede di replica mentre il relatore vi ha rinunciato. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e delle proposte emendative presentate. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Ricordo che a norma dell'articolo 123 bis comma 3 bis ultimo periodo del regolamento gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili non possono essere ripresentati in assemblea. Inoltre non sono pubblicati in quanto non ricevibili gli emendamenti già presentati presso la commissione ma in quella sede ritirati o decaduti per assenza del presentatore. Nuovi emendamenti non previamente presentati presso

0: in quanto recano nuovi o maggiori oneri finanziari privi di idonea quantificazione e copertura, le seguenti proposte emendative: Zanella 2.53 e 4.15 e Gadda 2.150. Informo l'Assemblea che, in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento, i gruppi Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, Casa Riformista sono stati invitati a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore e il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli del disegno di legge segnalati per la votazione. E quindi all'onorevole Ciocchetti chiedo di intervenire. Grazie.
1: Grazie Presidente. I pareri sono tutti contrari.
0: Ok, grazie allora al relatore e chiedo al Ministro i suoi pareri.
2: Grazie Presidente, parere conforme al relatore.
0: Grazie signor Ministro e quindi passiamo a questo punto. Allora, l'1.1, l'emendamento 1.1, Filippin.
3: È il primo emendamento, quindi ritengo importante intervenire anche per spiegare molto rapidamente il contenuto di questo provvedimento. In questo caso stiamo parlando dell'articolo che delinea i criteri, i principi direttivi con i quali il governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega per il riordino delle politiche in materia giovanile. Perché abbiamo ritenuto di ripresentare questo emendamento? Dopo una discussione molto interessante e importante che c'è stata in commissione, per la quale ringrazio sia il relatore sia soprattutto il signor Ministro che ha partecipato a questa discussione e ha pienamente accettato il confronto con l'opposizione. Abbiamo ripresentato questo articolo perché, questo emendamento, perché proprio stiamo discutendo di una legge delega e quindi i principi e i criteri direttivi assumono un'importanza decisiva. Quando il Parlamento sceglie di delegare al governo il riordino di una materia, non gli può affidare una delega
0: colleghi,
3: in bianco.
0: Colleghi, scusi un attimo. Colleghi, per favore. Colleghi di Futuro Nazionale, per favore. Se no, non... vi prego. Prego, onorevole Filippini.
3: Quando il Parlamento sceglie di delegare al governo il riordino di una materia, sulla quale peraltro siamo assolutamente d'accordo, non gli può però affidare una delega in bianco. Ha il dovere di definire con precisione gli obiettivi, i principi e i limiti entro i quali quella delega dovrà essere esercitata. Perché è in questa fase che il Parlamento indica la direzione politica e questa è una responsabilità ancora più importante perché una volta emanati i decreti legislativi, come sappiamo bene, non ci sarà un nuovo passaggio parlamentare nel quale riscrivere il contenuto articolo per articolo. Ecco perché abbiamo deciso di riproporre questo emendamento che avevamo già presentato in commissione, che riguarda la previsione all'interno dei criteri di della promozione dell'inclusione sociale, la riduzione delle disuguaglianze generazionali e territoriali e il sostegno all'autonomia dei giovani. Vorrei soffermarmi in particolare sul tema delle disuguaglianze territoriali. Come è stato ricordato anche nel corso della discussione generale, il nostro Paese ha accumulato un vero e proprio debito territoriale nei confronti delle giovani generazioni. Essere giovani in una grande città non equivale ad esserlo in un'area interna, in un territorio montano, in una periferia o in tanti comuni che negli anni hanno visto ridursi servizi, collegamenti e opportunità. Troppo spesso l'accesso all'istruzione, alla mobilità, alla cultura, al lavoro e persino ai luoghi di partecipazione dipende solo dal luogo in cui si nasce. Questo è un tema che riguarda direttamente anche molti dei territori che noi rappresentiamo. Le aree interne non chiedono assistenza, ma chiedono di non essere condannate allo spopolamento, chiedono che i loro giovani possano scegliere di restare e non siano costretti a partire perché mancano opportunità di studio, di lavoro, di crescita personale. Per questo riteniamo che la riduzione delle disuguaglianze territoriali non possa essere lasciata alla sensibilità

0: del governo, anche se riconosco al ministro di averne parlato ripetutamente in commissione, ma debba diventare un criterio esplicito di delega. È un modo in cui il Parlamento esercita sino in fondo la sua responsabilità, indicando per l'appunto con chiarezza che le politiche per i giovani devono servire anche a rafforzare la coesione territoriale, a garantire pari opportunità indipendentemente dal luogo in cui un ragazzo o una ragazza nasce e cresce.
1: Grazie deputata Filippin. Pongo onorevole Greco, prego. Ruffino, deputata Ruffino, per.
2: Grazie signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento. Rettifico, il gruppo di azione chiede di poter sottoscrivere l'emendamento. Grazie.
1: Perfetto, allora è tutto il gruppo di azione e quindi se nessun altro intende intervenire pongo in votazione l'1.1 Filippin, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 249, contrari 144, la Camera respinge. 1.2 Girelli, onorevole Fassino, prego.
3: Presidente, mi rivolgo al Ministro per una questione che si è prodotta adesso, ma è anche al relatore e si produce spesso. Ma possibile che il parere sugli emendamenti sia del rifiuto di tutti? Cioè il Parlamento che cos'è? È un luogo di confronto, di discussione. È possibile che tutto ciò che propone l'opposizione non può che essere respinto? Non c'è una cosa che possa essere ragionevolmente accettata? Mi pare francamente che così rendiamo del tutto inutile il lavoro di quest'Aula e il lavoro legislativo. Grazie.
1: Grazie onorevole Fassino. Onorevole Ciocchetti, prego.
4: Capisco, non avendo partecipato ai lavori della Commissione, non può comprendere il dibattito che è stato fatto anche con la disponibilità assoluta del Ministro. Sono stati approvati più di 30 emendamenti in Commissione, molti dell'opposizione, quindi credo che il dibattito sia stato molto fecondo, molto partecipato e anche con una condivisione ampia tra maggioranza e opposizione e il Governo. Grazie.
1: Grazie onorevole Ciocchetti. Se nessun altro intende intervenire pongo in votazione l'1.2 Girelli, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 256, contrari 145, la Camera respinge. 1.3 Baldino, prego. Prego deputato.
5: Sì, grazie signor Presidente. È molto curioso che ad un anno ormai dalla scadenza della legislatura il Governo ci sottoponga una proposta di legge delega in materia di politiche giovanili e servizio civile. Il Governo è delegato ad adottare, dice l'articolo 1 che stiamo esaminando, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dei decreti legislativi in materia di politiche per i giovani, quando si dice che i giovani sono la priorità per questo governo. Ad un anno dalle elezioni ci presentate un decreto delegato, una legge delega per attuare delle politiche giovanili e soprattutto per attuare la strategia dell'Unione Europea per la gioventù, che è una strategia 19-27 che va a scadenza. E soprattutto noi vi chiediamo con questo emendamento di, nell'ambito dell'esame dei decreti legislativi, insomma di attuazione della delega, di assicurare il coinvolgimento più ampio e la più ampia partecipazione dei giovani e delle organizzazioni che le rappresentano nei processi decisionali. Anche perché è inutile che noi parliamo di politiche giovanili qui. Le politiche giovanili si fanno con i giovani. Non si può pensare di fare politiche giovanili chiusi in una stanza, se non ascoltando le esigenze dei giovani, guardando col visore con cui guardano i giovani e non con quello che guardiamo noi. Guardatemi, ci metto anche io che ho 38 anni, ma l'idea di un 38enne, di un 40enne è diversa dall'idea di un 20enne, di un 21enne, che avrebbe bisogno di valutazioni di impatto generazionale di ogni politica pubblica, a partire dai comuni per finire al Parlamento europeo. E a proposito, colgo l'occasione per chiedere al ministro Abodi, visto che nella scorsa legislatura la ministra Dadone aveva istituito il COVIG, il Comitato per la Valutazione dell'Impatto Generazionale, presso il Dipartimento dove adesso lei da ormai qualche anno si è insediato, perché non l'ha mai convocato il COVIG, ministro? Perché adesso parlate di valutazione di impatto generazionale a parole, però poi quando si tratta di convocare l'organismo deputato a valutare le politiche di impatto generazionale, comitato tecnico-politico, quindi anche con l'ausilio di tecnici di altro livello, non l'avete mai convocato in 4 anni? Perché evidentemente non vi interessa valutare le politiche di impatto generazionale, l'impatto generazionale delle politiche pubbliche, perché altrimenti avreste evitato in questi 4 anni di fare politiche non solo economiche che vanno contro il futuro delle generazioni, perché altrimenti non avreste potuto ritornare alla produzione di carbone, perché altrimenti non avreste potuto arretrare sulle politiche green, perché altrimenti non avreste potuto fare una politica economica improntata in un'economia di guerra a discapito delle misure per le nuove generazioni. Ecco perché dite no a questo emendamento. Io ringrazio il ministro per la disponibilità dimostrata, relatore, in commissione, è vero, sono stati riformulati, approvati alcuni nostri emendamenti, ma qui non parliamo di cose di poco conto, parliamo di un decreto delegato per le politiche giovanili, e siccome ci riempiamo sempre la bocca dei giovani, che dobbiamo parlare ai giovani, che bisogna ascoltare i giovani, che bisogna fare le politiche per i giovani, poi però quando per una volta questo Parlamento si confronta su quali devono essere le strategie per coinvolgere veramente i giovani nel processo di decisionali, la risposta è tutti i pareri contrari, non c'è dibattito, il dibattito l'abbiamo fatto in commissione, questa è la legge, deve essere approvata tal quale. E no, così non va bene, perché altrimenti voi vi riempite solo la bocca di giovani e di confronto sui giovani, ma però poi quando si tratta di coinvolgerli realmente, come vi chiediamo con questo emendamento, fate spallucce e dite che il parere è contrario. Grazie.
1: Grazie deputata Baldino. La deputata D'Orso a titolo personale, prego.
6: Sì, grazie Presidente, per sottoscrivere questo emendamento dei colleghi che ringrazio per averlo sottoposto, perché lo ritengo più che opportuno, assolutamente necessario. Se si parla di politiche dei giovanili bisogna interrogare, coinvolgere, far partecipare alla costruzione di quelle politiche sicuramente i giovani. E ne approfitto che questo emendamento parla di coinvolgimento, parla della più ampia partecipazione, per ricordare suo tramite, Presidente, al collega relatore, che in quest'Aula non ci sono delle figurine, quest'Aula dovrebbe avere una certa dignità e pertanto il dibattito, mi fa piacere che ci sia stato costruttivo, proficuo in commissione, però quest'Aula esiste fin tanto che esiste anche un dibattito in quest'Aula, perché altrimenti quest'Aula non ha più senso, le cose si dovrebbero allora soltanto deliberare in commissione e quest'Aula potrebbe chiudere. Siccome io ritengo che non sia questo il caso e non sia quello che vogliamo, e lo dico anche da componente della Giunta per il Regolamento che vorrebbe dare a quest'Aula la centralità e ripristinare una centralità che ahimè evidentemente non c'è, e lo si vede anche dall'atteggiamento del governo, dei relatori che comunque spazzano via tutti gli emendamenti, ecco, ci tenevo a fare questa precisazione. Grazie.
1: Grazie deputata D'Orso. Se nessun altro intende intervenire, Pellegrini per sottoscrivere, pongo in votazione l'1.3 Baldino, parere contrario commissione e governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 262, contrari 151, la Camera respinge. Prima di andare oltre salutiamo le squadre nazionali femminili Under 17 e Under 19 della Federazione Pugilistica Italiana in tutte le loro componenti, che sono in visita alla Camera e assistono ai nostri lavori. Grazie di essere qui e benvenuti a Montecitorio. E allora, 1.5 Furfaro. Se nessuno intende intervenire, lo pongo in votazione con parere contrario commissione e governo. La votazione è aperta. Perfetto, votazione chiusa. Presenti 261, contrari 150, la Camera respinge. 1.6 Girelli. Prego, prego, onorevole.
7: Sì, grazie Presidente. Anche in questo caso vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula il tema delle aree interne. Già bene ha fatto la collega Filippin nel delineare il tema, però quello che trovo sempre molto contraddittorio anche da parte del governo che si è molto, ecco così, anche vantato di aver approvato una legge sulle aree montane, di prestare grande attenzione appunto alle aree periferiche. Poi quando si arriva al dunque, quando dobbiamo approvare dei provvedimenti, quando si sottolinea questo aspetto, si prende semplicemente atto che c'è un'Italia molto diversa, dove le aree metropolitane, le città hanno una loro storia, le aree interne ne hanno tutt'altra. Ecco, non c'è il coraggio di volerlo sottolineare, di volerlo rimarcare. La risposta è sempre quella, ma già ne teniamo conto, già lo sappiamo. Ma proprio se è vero questo, e poi nei provvedimenti, negli atti concreti, ahimè, non posso che rilevare che non è vero, ribadirlo, scriverlo ogni volta, ricordarlo a noi legislatori e dare anche un rimando esterno nella scrittura di una legge, io credo che non sia assolutamente ridondante, ma sia semplicemente il poter manifestare, sottolineare, dichiarare ed impegnarci con grande corresponsabilità riguardo questo tema. Ecco perché davvero i pareri negativi riguardo questi emendamenti rimangono per me incomprensibili, forse perché provenendo da un'area interna e montana so cosa vuol dire sentirsi marginalizzati, non considerati ed avere qualcosa quasi sotto forma di carità invece che come diritto di cittadini e cittadine di avere pari opportunità di tutti gli altri.
1: Grazie, grazie onorevole Gidelli. L'abate per sottoscrivere, Raffa per sottoscrivere, quindi pongo in votazione l'1.6 Girelli, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 260, contrari 151, la Camera respinge. 1.7 Zanella, vuole intervenire, prego.
8: Grazie Presidente, è vero che nel corso dell'esame in Commissione di questo provvedimento, di questa delega al governo che dovrà appunto elaborare e presentare anche alla Camera, nelle commissioni competenti, i decreti delegati, c'è stato un confronto serrato e anche sicuramente produttivo di miglioramenti del testo, lo riconosciamo. Ed è proprio per questo che rimane abbastanza poco comprensibile che non vengano approvati, stati approvati in commissione ma anche oggi in aula, delle indicazioni ulteriormente migliorative del provvedimento stesso. Per esempio, questo emendamento nostro non fa altro che citare, aggiungere, no? Dopo le parole delle organizzazioni giovanili, quelle che si riferiscono agli enti del terzo settore, ampiamente diciamo presenti nel mondo delle politiche giovanili, iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore, il famoso RUNTS, no? Quali partner strategici, cioè non vengono indicati nella strategia delle politiche i soggetti in carne ed ossa che già sono all'interno delle politiche giovanili. Io sono convinta che tutte e tutti qui siamo estremamente d'accordo con il fatto che il terzo settore deve essere pienamente coinvolto in questo progetto riorganizzativo. Ecco, non capisco perché non sia stato accettato un'indicazione più precisa che dà conto di questa condivisione che il Parlamento ha più volte espresso e la Commissione stessa all'interno del dibattito per l'esame del provvedimento.
1: Grazie deputata Zanella, l'abate per sottoscrivere. Pongo in votazione l'1.7 Zanella, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 262, contrari 151, la Camera respinge. 1.8 Zanella, prego. Prego, deputata Zanella.
8: Allora, poche parole perché io riprendo quanto è stato già ampiamente illustrato dai colleghi e dalle colleghe circa l'impatto delle scelte legislative, normative, perfino amministrative, sui giovani come elemento centrale di quello che è anche il monitoraggio delle politiche stesse, no? E noi abbiamo una legge, la 167 del 2025, che tra l'altro lo prevede, e sappiamo quanto ormai l'impatto sia sulle vite e sulle prospettive anche dei giovani e delle donne una valutazione d'impatto sia estremamente importante per orientare, indirizzare, casomai ricalibrare le politiche stesse. Grazie.
1: Grazie deputata Zanella. Deputata Bonetti, prego.
9: Grazie Presidente. Per chiedere alla collega Zanella se possiamo sottoscrivere il suo emendamento come gruppo di azione per sostenere una importante richiesta che viene fatto, rispetto alla quale ci stupisce il parere contrario da parte del Governo, perché è un emendamento tra l'altro non vincolante, perché dice da attuarsi anche attraverso l'introduzione e l'utilizzo di uno strumento che questo Governo ha messo nell'ordinamento del nostro Paese, cioè la valutazione dell'impatto generazionale è una delle poche, ma delle azioni virtuose che è stata fatta da questa maggioranza. Che oggi noi vi diciamo, avete fatto una cosa buona, cioè l'introdurre un indice di valutazione che dica quanto l'azione pubblica incida in modo positivo o meno sulle nuove generazioni, secondo un principio di equità intergenerazionale, che voi oggi diciate di no, stupisce, proprio per il tema dell'emendamento. Potevate proporre eventualmente una riformulazione, potevate in qualche modo sottolineare il valore di una misura che voi avete introdotto e che in questo momento state rinnegando. E siccome questa misura è una misura che invece noi riteniamo essere fondamentale per la nostra democrazia, per una democrazia sana, vi invitiamo a rivalutare questo parere, proprio nell'ottica che già ha illustrato la collega Zanella, di dire che la nostra democrazia si deve occupare di quello che accade, delle nostre decisioni rispetto ai più giovani, visto che è a loro che dobbiamo consegnare una democrazia più compiuta e più matura. Grazie.
1: Grazie deputata Bonetti. Deputata Gadda, prego.
10: Grazie Presidente, chiedo anch'io a nome del gruppo di Italia Viva alla collega Zanella di poter aggiungere la firma a questo emendamento, e anch'io vorrei sollecitare il Ministro rispetto a questo emendamento, che è di buon senso, perché vede Ministro, il nostro Paese vive tantissime problematiche, tantissime fragilità che vengono proprio da politiche del passato, dei decenni passati, che mai hanno pensato alle generazioni future, per quel vizio della politica per cui si fanno le scelte per il consenso momentaneo, perché non si valuta l'impatto delle politiche osservando gli indicatori che mutano nel tempo. Pensiamo a quanto appunto di grave sia stato fatto nel nostro Paese senza pensare agli sviluppi demografici. Il nostro Paese è invecchiato nel corso del tempo, sono cambiati i bisogni, è cambiata anche la demografia nella distinzione tra la composizione delle persone nelle aree urbane, nelle aree metropolitane, nelle aree interne, nelle aree rurali. Quindi la valutazione di impatto è un elemento importante, che peraltro è stato inserito in modo lungimirante nella riforma del terzo settore, il decreto legislativo 117 del 2017, che mette al centro la coprogrammazione e la coprogettazione delle politiche insieme a una valutazione d'impatto basata appunto sui numeri, sull'analisi di condizioni di sistema che intervengono e che devono intervenire sulle scelte politiche. Quindi anch'io, Ministro, le chiedo di poter rivalutare il parere contrario a questo emendamento, perché credo che possa essere utile anche per questo Governo avere una valutazione d'impatto delle politiche sulle future generazioni, perché purtroppo il nostro Paese sta diventando sempre di più un Paese per vecchi. Abbiamo 200.000 giovani che scappano dall'Italia perché non vedono in questo Paese delle opportunità. Io credo che da questo punto di vista possa essere un primo segnale per i nostri ragazzi di attenzione nel dire: voi ragazzi esistete. Esistete oggi, non soltanto nelle future generazioni, e la politica ha bisogno di mettere nel primo punto all'ordine del giorno dell'agenda politica i temi che interessano ai ragazzi e le loro problematiche, i loro bisogni legati alle politiche per la casa, gli effetti dei cambiamenti climatici, la perdita di competitività del Paese. Quindi un emendamento di buon senso che supporta i processi decisionali pubblici, non è in contrasto alle politiche dei governi pro tempore e ai processi decisionali della politica.
1: Grazie deputata Gadda. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.8 Zanella, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 269, contrari 154, la Camera respinge. 1.9 Zanella, lo pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 261, contrari 150, la Camera respinge. 1.12 Sportiello, pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 268, contrari 155, la Camera respinge. 1.13 Malavasi, pongo in votazione parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 267, contrari 154, la Camera respinge. 1.15 Marianna Ricciardi, prego deputata Ricciardi.
11: Grazie Presidente, colleghi, Ministro. Ritorno nuovamente su questo argomento che abbiamo già sollevato in Commissione, sollevato anche in discussione generale, ma io ci ritorno nuovamente perché vorrei una risposta per capire perché dobbiamo anche includere gli enti a scopo di lucro. E lo chiedo perché voglio ricordare a quest'Aula un'inchiesta di Fanpage del 2024, quindi non molto tempo fa, in cui furono mostrate all'Italia le chat di Gioventù Nazionale, in cui si parlava del servizio civile come una fonte di entrate da parte dello Stato, di giovani pagati dallo Stato per fare dei lavoretti. Voglio ricordare anche un messaggio in particolare che era presente in queste chat: dal prossimo anno avremo un altro tipo di entrata che ci deriverà dal servizio civile. I soldi vengono dallo Stato. A ogni ragazzo per fare questo volontariato vengono dati 500 euro al mese. Che dobbiamo fare per fare servizio civile? Nulla. Dei 500 euro si gradisce una buona offerta. Ora capite che coinvolgere, includere enti a scopo di lucro in questo contesto è molto preoccupante e molto pericoloso, perché se non chiariamo quali sono i rapporti tra interesse pubblico e interesse privato si verificano delle storture come questa della giovanile di Fratelli d'Italia, dove venivano utilizzati i fondi del servizio civile per pagare i giovani per fare dei lavoretti e sfruttarli per un tornaconto politico. Questa è una cosa che ci preoccupa molto e credo che il Parlamento dovrebbe pretendere delle garanzie di trasparenza. In una delega così ampia, non chiarire il rapporto tra interesse pubblico e interesse privato, francamente, è molto preoccupante. Motivo per cui io invito quest'Aula, invito i colleghi a votare a favore di questo emendamento e sopprimere la presenza degli enti a scopo di lucro all'interno della delega.
1: Grazie, deputata Ricciardi. Onorevole Quartini, a titolo personale.
12: Sì, Presidente, ma al di là della inchiesta di Fanpage, che è stata oggettivamente scandalosa, io vorrei richiamare l'Aula all'idea che il servizio civile ha una caratteristica, quella della gratuità. Allora, se noi cominciamo a pensare che il servizio civile debba essere messo a disposizione di enti a fini di lucro, viene meno il significato stesso di servizio civile, Presidente. Quindi in questo senso suggerirei di accogliere questo emendamento. Grazie.
1: Grazie onorevole Quartini. Pellegrini, D'Urso, Rico, tutti per sottoscrivere. Tutto il gruppo, perfetto. Tutto il gruppo Movimento 5 Stelle. Sì, un attimo, tutto il gruppo Movimento 5 Stelle sottoscrive e poi l'Aurico per intervenire a titolo personale.
13: Grazie Presidente. No, vorrei far notare al Governo e alla maggioranza che quando un giovane fa un percorso di formazione diciamo per acquisire delle competenze, fare delle esperienze all'interno di enti con fini di lucro, quella formula si chiama tirocinio, che già in Italia è un problema perché viene utilizzato come formula di sfruttamento continuo e costante dei nostri giovani. Quindi lasciamo il servizio civile così come è nato, con natura volontaristica all'interno degli enti privi di lucro, perché quella è la finalità sociale e morale innanzitutto.
1: Grazie deputata Orrico. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.15 Marianna Ricciardi, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 268, contrari 160, la Camera respinge. 1.17 Quartini. Sì, sottoscrive tutto il gruppo. No, avevo capito che voleva intervenire, perciò. Pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 269, contrari 161, la Camera respinge. 1.21 Baldino. Prego, deputata.
5: Intervengo per questo e anche per il prossimo emendamento, che si riferiscono entrambi alla lettera G del testo, e chiedono di rendere pratiche le parole, perché se noi diciamo che bisogna individuare, definire un quadro normativo ad un anno dalla scadenza della legislatura da attuare entro 6 mesi, lo ricordiamo, definire un quadro normativo che individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento condivise tra lo Stato e gli enti territoriali, diciamo tutto, ma non diciamo niente. Se invece noi diciamo che individui le azioni, quali sono le azioni, non le priorità strategiche, le misure, ma soprattutto le amministrazioni responsabili della loro attuazione e le fonti di finanziamento da attivare per gli ambiti di intervento, stiamo dicendo qualcosa di concreto nell'ambito della strategia per le politiche giovanili. Diversamente facciamo solo una grande retorica, ma poi nei fatti, quando queste linee, queste strategie, queste priorità strategiche saranno generiche, non saranno facilmente individuabili, non saranno facilmente verificabili, non sapremo mai con chi, a chi andare a chiedere conto. E anche poi, diciamo, trasparenza, questa sconosciuta l'abbiamo visto anche con i fondi del PNRR. E poi vi chiedevamo anche con l'emendamento successivo di introdurre un principio che secondo noi è un principio sacrosanto, che sta alla base anche di ogni previsione, prefigurazione sulle politiche, sull'impatto generazionale di cui abbiamo parlato fino ad ora, che è introdurre il principio della equità generazionale, cioè tutte le misure che uno Stato adotta, un'istituzione adotta, deve essere improntato all'equità generazionale, cioè le generazioni devono avere le stesse possibilità di partenza. Non è che se io nasco negli anni 80 sono più fortunato rispetto a uno che nasce negli anni 2000 o negli anni 30 del 2000. Questo deve essere un principio alla base di ogni politica pubblica per fare un reale impatto, valutazione dell'impatto che una politica ha sulle generazioni presenti e sulle generazioni future. Quindi sono due emendamenti che non stravolgono l'impianto della delega, che semplicemente consentono al Governo di avere uno strumento di valutazione che queste priorità strategiche vengano effettivamente definite, e che poi bisogna capire quali sono le amministrazioni responsabili e con quali soldi vengono attuate queste priorità strategiche, e poi finalmente introdurre un principio sacrosanto che è quello di equità generazionale. Non capisco il motivo per cui questi emendamenti non sono considerati accettabili dal Ministro e dal Relatore.
1: Grazie deputata Baldino. Pongo in votazione l'1.21 Baldino, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 265, contrari 149. La Camera respinge. 1.23 Baldino. Pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 258, contrari 144, la Camera respinge. 1.25 Sportiello. Pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 258, contrari 156, la Camera respinge. 1.26 Sportiello. Onorevole Bonetti, prego.
9: Grazie Presidente, intervengo sull'emendamento 1.26 per dichiarare il voto di astensione, ma è una dichiarazione che vale anche per gli emendamenti successivi, in quanto in questi emendamenti i colleghi intendono introdurre nei criteri di delega da affidare al Ministro per la redazione di del nuovo impianto delle politiche giovanili dei punti ampiamente condivisibili che passano dal tema dell'educazione al rispetto, alle competenze emotive, al sostegno alla maternità, alla genitorialità libera, il tema dei diritti, del sostegno, quindi tutte cose che effettivamente potrebbero meglio precisare l'indirizzo da dare in delega al governo, ma la cosa che ci lascia estremamente perplessi e ci vede in questo molto contrario, abbiamo appena votato contrario all'emendamento precedente, in sostituzione di politiche che siano volte alla tutela della famiglia e della natalità. Allora io mi chiedo perché, se non si vuole avere un approccio ideologico e tra l'altro anacronistico e cieco rispetto all'attuale situazione italiana, si deve porre in contrapposizione quelle che sono delle dinamiche positive, dall'educazione sesso-affettiva alla formazione di una genitorialità e maternità libera e consapevole, rispetto al tema della tutela della famiglia e della natalità. In un paese in cui ci riempiamo la bocca, e purtroppo spesso ci limitiamo a riempirci la bocca, di allarmi sul calo della natalità, sulla mancanza delle opportunità che i giovani hanno di emanciparsi e di formarsi una vita autonoma costruendo nuove famiglie, la parola famiglia e natalità torna ad essere un tabù per una parte ideologica, lo riteniamo estremamente grave. Quindi in virtù di questa doppia valutazione negli stessi emendamenti annuncio il nostro voto di astensione. Grazie.
1: Grazie deputata Bonetti. Deputata Gadda, prego.
14: Presidente, intervengo anch'io sull'emendamento 1.26 ed estendo le medesime considerazioni sui successivi. Come gruppo di Italia Viva non riteniamo che si possano e si debbano contrapporre le politiche e gli obiettivi di tutela per la famiglia e della natalità con altri obiettivi altrettanto condivisibili che appunto gli emendamenti del gruppo del Movimento 5 Stelle cita in materia di educazione sessuale, in materia di educazione affettiva e ai comportamenti dei ragazzi, dell'uguaglianza, secondo ad esempio quanto previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Però questa contrapposizione non giova ai ragazzi e non credo giovi nemmeno ai principi di una delega che appunto deve inserire anche le politiche per la famiglia e della naturalità tra le priorità. Quindi ci asterremo su questi emendamenti.
1: Grazie deputata Gadda. Deputata Ascari, prego.
15: Grazie Presidente. Sì, anche il nostro emendamento richiede la sostituzione appunto delle parole tutela della famiglia e della natalità con quello che dovrebbe essere invece il perno centrale che deve essere soprattutto rivolto verso i giovani che vivono in una società caratterizzata da analfabetismo empatico ed emotivo. Ed è qui l'importanza invece di sviluppare l'empatia, perché non si nasce empatici, ma lo si diventa e quindi attraverso lo sviluppo, la conoscenza e le competenze socio-emotive, il dare un nome alle proprie emozioni, la rabbia, la frustrazione, la gelosia. Molto spesso i giovani non parlano di queste emozioni, magari all'interno di un contesto familiare difficile o all'interno dell'ambiente scolastico o all'interno di chat tossiche. E da qui l'importanza, invece, l'abbiamo ripetuto in ogni sede, in ogni dove, dell'introduzione appunto di percorsi di educazione affettiva e sessuale dai primi banchi di scuola, e quindi fornire quell'alfabeto gentile delle emozioni in grado di aiutarli a comprenderle, a diventare adulti responsabili e consapevoli e, come diciamo sempre, estirpare fin dall'origine tutti quei vulnus dell'intolleranza che possono degenerare in comportamenti irrispettosi e, nella peggiore delle ipotesi, nel femminicidio. Ed ancora arrivare a una conoscenza di se stessi, consapevole di un corpo che cambia, che si modifica, che cresce, la parità di genere, l'abbattimento delle differenze e saper gestire le proprie emozioni in rapporto, in relazione a quelle di chi circonda, imparando a interagire in modo costruttivo con gli altri e soprattutto veramente a prevenire comportamenti sociali a rischio della dignità della persona nella sua sfera privata etica. Questo è un aspetto che non è più rinviabile, si chiede veramente un ripensamento e che speriamo ci sia. Grazie.
1: Grazie deputata Scari. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.26 Sportiello. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 264, contrari 149. La Camera respinge. 1.27 Sportiello. Orrico prima e poi D'Orso a titolo personale, penso. Vabbè, Orrico intanto, prego.
13: Grazie Presidente, chiedo di poter sottoscrivere ovviamente questo emendamento e sinceramente continuo a non capire perché questo governo e questa maggioranza abbiano paura dell'educazione sessuale e affettiva. E quindi rivolgo un appello accorato tramite lei al ministro Abodi, perché io capisco il ministro Valditara, ormai ne conosciamo le idee politiche, conosciamo la battaglia che sta facendo contro l'educazione sessuale e affettiva all'interno delle scuole, ma ministro Abodi, la prego, lei ha la delega sulle politiche giovanili, non si può non inserire in una strategia nazionale che vuole riordinare, ricomporre, quindi anche magari rilanciare le politiche pubbliche a favore delle giovani generazioni, non tener conto di quanto sia importante l'educazione sessuale e affettiva, di quanto sia importante per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze potersi confrontare su questi temi e potersi liberare, perché nella libertà di vivere una relazione affettiva, un rapporto sessuale, si costruisce anche il rispetto all'interno delle relazioni, si costruisce il valore del no, il valore del consenso, quindi questo elemento è fondamentale. Non dobbiamo aver paura di consentire ai nostri giovani di vivere liberamente la sessualità, di capire quanto è importante in una relazione costruire il consenso passo dopo passo attraverso il rispetto reciproco, attraverso la parità e l'equilibrio. Quindi, siccome ho avuto modo in questa legislatura di conoscere in commissione il ministro Abodi e lo ritengo di una maggiore apertura rispetto al ministro Valditara, la prego di compiere un atto di coraggio. Guardi, le generazioni ci guardano con rispetto se siamo in grado di lanciare e rilanciare con coraggio dei messaggi che i nostri giovani hanno già interiorizzato. Quindi abbia coraggio, abbiate tutti il coraggio che hanno i nostri giovani di essere liberi e di comprendere quanto l'educazione affettiva e sessuale sia oggi un fondamento anche rispetto alla formazione complessiva della personalità di quelli che sono i cittadini di oggi, ma anche la classe dirigente di domani.
1: Grazie deputata Orrico. Deputata D'Orso, sì, Pellegrini per sottoscrivere, caro Tenuto, ma tutto il gruppo, perdonate, tutto il gruppo, perfetto, tutto il gruppo, D'Orso per, a titolo personale.
6: Sì, grazie Presidente. Vedete, questo emendamento a prima firma della collega Sportiello ha un altro pregio, che è quello di tentare di colmare un vuoto che è per me, tra le altre cose, inspiegabile, perché è l'unico emendamento dove si introduce anche il tema del contrasto e della prevenzione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Io invito tutti a leggere, a rileggere il testo compiutamente, perché si parla anche di questo. E vedete, io trovo davvero assolutamente inspiegabile il fatto che bullismo e cyberbullismo non vengano richiamati quindi questi fenomeni, il contrasto a questi fenomeni non vengano richiamati in tutto il testo del disegno di legge, in particolare all'interno di quelle politiche della strategia nazionale per la gioventù. Tra l'altro dovete fare anche pace con voi stessi, perché vi ricordo che nel 2024 avete approvato la legge numero 70 che parla proprio di prevenzione e di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, pertanto a livello anche solo di coordinamento e di coerenza sistematica questo era un tema che dovevate far rientrare assolutamente anche in questo disegno di legge. Vedo invece che siete distratti, superficiali e sciatti come al solito, perché non riuscite neanche a valorizzare quello che voi stessi avete portato avanti grazie comunque all'iniziativa, dobbiamo dircelo, di noi opposizioni, perché quel testo di legge è arrivato all'approvazione per iniziativa delle opposizioni. Grazie.
1: Grazie deputata D'Orso. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.27 Sportiello. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 151. La Camera respinge. 1.28 Sportiello. Lo pongo in votazione. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Orrico per sottoscrivere. Prego. Votazione chiusa. Presenti 262, contrari 148, la Camera respinge. 1.29 Sportiello. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Orrico per sottoscrivere. Votazione chiusa. Presenti 265, contrari 150, la Camera respinge. 1.30 Sportiello. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 152, la Camera respinge. 1.31 Sportiello, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 263, contrari 151, la Camera respinge. 1.32 Furfaro, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 261, contrari 149, la Camera respinge. 1.33 Malavasi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 151, la Camera respinge. 1.34 Furfaro, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 263, contrari 150, la Camera respinge. 1.35 Girelli, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 152, la Camera respinge. 1.36 Quartini, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 153, la Camera respinge. 1.37 Ciani, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 264, contrari 149, la Camera respinge. 1.39 Baldino, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 152, la Camera respinge. 1.40 Marianna Ricciardi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 265, contrari 151, la Camera respinge. 1.41 Baldino, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 263, contrari 152, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 1, la votazione è aperta, ribadisco articolo. Votazione chiusa, presenti 266, favorevoli 143, astenuti 122, la Camera approva. Passiamo dunque al 2.2 Malavasi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 267, contrari 150, la Camera respinge. 2.5 Marianna Ricciardi, Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 151, la Camera respinge. 2.6, Zanella, vuole intervenire Dori? Prego.
16: Sì, grazie Presidente. Vorrei sottolineare l'importanza di questo emendamento della collega Zanella, perché aggiunge un riferimento a nostro parere come ABS assolutamente opportuno e anzi fondamentale nel comma 1 dell'articolo 2, dove si aggiunge ai fini di fatto della delega la valorizzazione della funzione costituzionale del servizio civile universale come espressione della difesa non violenta della patria, quindi anche la promozione della pace, della cittadinanza attiva e dei diritti umani. Ecco, da questo punto di vista, soprattutto in un'epoca come la nostra, caratterizzata dalla guerra, il riferimento invece a una forma di difesa della patria in linea con la Costituzione, di natura non armata, come è di fatto quella del servizio civile universale, il riferimento a nostro parere è fondamentale anche per valorizzare un progetto che da sempre abbiamo, dall'inizio di questa legislatura come AVS, abbiamo riproposto più e più volte anche nelle varie mozioni, cioè il tema dei corpi civili di pace. Ecco, un riferimento anche nella delega attraverso questo emendamento, di cui non comprendo davvero il parere contrario, avrebbe avuto anche la forza di valorizzare questo progetto dei corpi civili di pace, soprattutto, come dicevo, in un contesto storico come questo. Quindi davvero un'occasione persa, soprattutto perché davvero il riferimento a una difesa che non è solo quella armata della patria, ma anche quella non armata, è a nostro parere assolutamente essenziale e soprattutto in linea con la Costituzione. Grazie.
1: Grazie onorevole Dori. La collega Labate sottoscrive, quindi se nessun altro intende intervenire pongo in votazione il 2.6 Zanella, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Perfetto, votazione chiusa, presenti 264, contrari 150, la Camera respinge. 2.7 Filippin, prego deputata.
0: Intervengo molto brevemente su questo emendamento per riprendere un ragionamento che era già stato svolto in commissione. Stiamo parlando di una legge delega che in questo caso all'articolo 2 definisce i principi e i criteri direttivi per il riordino della disciplina del servizio civile universale e quindi ci ritenevamo fosse estremamente importante integrare i criteri direttivi prevedendo, come in buona sostanza ha detto poco fa anche il collega, fra i criteri direttivi anche uno esplicito richiamo alla promozione della pace, al ripudio della guerra, in coerenza con l'articolo 11 della Costituzione e alla tutela dei diritti umani. Sappiamo che non è un principio nuovo perché, come si è ricordato in commissione, abbiamo già il decreto legislativo 40 del 2017 che ha istituito il servizio civile universale e che definisce il servizio civile come uno strumento di difesa non armata e non violenta della patria, ma riteniamo comunque che fosse importante richiamare espressamente gli articoli 11 e 52 della Costituzione per individuare, come già prevede per l'appunto il decreto legislativo 40, la promozione della pace tra i popoli, la non violenza, la difesa civile non armata e i diritti umani. Ritenevamo utile ripetere questi stessi principi anche nella nuova legge delega. Il servizio civile universale nasce da una delle pagine più alte, più belle della nostra Repubblica, nasce dall'esperienza dell'obiezione di coscienza e, come ricorderà il signor Ministro, mi permetto di nuovo una citazione a titolo personale, vengo da una famiglia di obiettori dove fare il servizio civile voleva dire dedicare 20 mesi rispetto ai 12 del loro servizio militare. ma dalla convinzione che esista un modo per servire e difendere il Paese che passa attraverso la solidarietà, la responsabilità civile, la cura delle persone e dei beni comuni, la costruzione della pace. È questa l'identità del servizio civile universale ed è la ragione per cui ogni anno migliaia di ragazze e ragazzi scelgono liberamente di dedicare un anno della propria vita agli altri, perché ritengono importante accompagnare la persona fragile, sostenere una comunità, prendersi cura del territorio e di un patrimonio comune. È un patrimonio che ci è stato ricordato anche nelle audizioni che si sono svolte in commissione, gli interventi svolti dal terzo settore, dalla Caritas, dalla Croce Rossa, di tanti altri soggetti che accompagnano i giovani nel percorso del servizio civile e che ci hanno rivolto un invito molto preciso: non ridurre questa esperienza a uno strumento di politica attiva o di formazione professionale. Nessuno vuole mettere in discussione il valore delle competenze che i giovani acquisiscono nel servizio civile. È giusto valorizzarle, è giusto che il servizio civile universale rappresenti un'occasione di crescita, sia personale che professionale. Ma il suo valore non può misurarsi solo da ciò che aggiunge al curriculum di un ragazzo. Si misura soprattutto in ciò che lascia nella sua coscienza di cittadino, dalla capacità di educare alla responsabilità, alla solidarietà, alla partecipazione, al rispetto della dignità di ogni persona. E proprio perché siamo di fronte a una legge delega, vorremmo, e per questo abbiamo proposto questo emendamento, che questi principi siano scritti anche qui, anche in questa legge delega, perché saranno questi criteri direttivi a guidare il governo nella predisposizione dei decreti legislativi. Ci sembra fondamentale farlo oggi, in un tempo in cui purtroppo le guerre sono tornate a segnare drammaticamente il nostro presente e quindi abbiamo bisogno di affidare alle nuove generazioni un'esperienza fondata sulla pace, sulla solidarietà, sulla non violenza e sulla tutela dei diritti umani, non come affermazione simbolica, ma scelta educativa e pienamente coerente con la Costituzione.
1: Grazie, deputata Filippin. Pongo in votazione il 2.7 Filippin, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Grazie. Presenti 259, contrari 148, la Camera respinge. 2.8 Malavasi. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione un attimo Cantone. Votazione chiusa. Presenti 261, contrari 150, la Camera respinge. 2.9 Marianna Ricciardi. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 262, contrari 150, la Camera respinge. 2.10 Quartini. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 263, contrari 152, la Camera respinge. 2.12 Furfano. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 259, contrari 149, la Camera respinge. 2.14 Malavasi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 261, contrari 151, la Camera respinge. 2.15 Ciani. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 265, contrari 153, la Camera respinge. 2.16 Malavasi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 265, contrari 153, la Camera respinge. 2.17 Furfano. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 262, contrari 150, la Camera respinge. 2.18 Malavasi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 264, contrari 151, la Camera respinge. 202.21 Zanella. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 152, la Camera respinge. 2.22, Furfaro. Lo pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 152, la Camera respinge. Identici 2.24 Marianna Ricciardi, 2.25 Gadda. Li pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 267, contrari 153, la Camera respinge. 2.26 Filippin. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 264, contrari 151, la Camera respinge. 2.27 Ciani. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 267, contrari 153, la Camera respinge. 2.28 Baldino. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 269, contrari 152, la Camera respinge. 2.29 Quartini. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 271, contrari 154, la Camera respinge. Identici 2.30 Gadda, 2.32 Marianna Ricciardi. Li pongo in votazione. Deve intervenire, scusi. Li pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 268, contrari 154, la Camera respinge. 2.35 Gadda. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti

153, la Camera respinge. 2.40, Furfano. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi, votazione chiusa. Presenti 269, contrari 154, la Camera respinge. 2.42, Furfano. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 264, contrari 148, la Camera respinge. 2.43, Marianna Ricciardi. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione Governo, quinta Commissione. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 271, contrari 153, la Camera respinge. Il 250 è inammissibile, quindi 2.44, Di Lauro. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 151, la Camera respinge. Identici 2.46, Filippin, e 2.48, Benzoni. Pongo in votazione, con parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 272, contrari 154, la Camera respinge. 2.51, Bonetti. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 269, contrari 153, la Camera respinge. 2.56, Di Lauro. Lo pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 267, contrari 151, la Camera respinge. 2.59, Ciani. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 264, contrari 149, la Camera respinge. 2.60, Filippin. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 267, contrari 151, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 2. La votazione è aperta. Ribadisco, articolo. Votazione chiusa. Presenti 268, astenuti 124 e favorevoli 144, la Camera approva. Passiamo adesso al 3.2, Malavasi. Lo pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 271, contrari 151, la Camera respinge. 3.3, Marianna Ricciardi. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo, quinta Commissione. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 148, la Camera respinge. 3.4, Sportiello. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 268, contrari 150, la Camera respinge. 3.6, Girelli. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 269, contrari 151, la Camera respinge. 3.8, Ciani. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 267, contrari 149, la Camera respinge. 3.10, Malavasi. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 149, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 3. La votazione è aperta. Ribadisco, articolo. Votazione chiusa. Presenti 266, astenuti 125, favorevoli 137, la Camera approva. Passiamo al 4.1, Filippin. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 268, contrari 148, la Camera respinge. 4.3, Ciani. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa.
presenti 266, contrari 150, la Camera respinge.

0: 4.4 Malavasi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 261, contrari 144, la Camera respinge. 4.5 Girelli. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 268, contrari 151, la Camera respinge. 4.6 Furfaro. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 152, la Camera respinge. 4.7 Filippin. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 267, contrari 151, la Camera respinge. 4.8 Ciani. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 263, contrari 149, la Camera respinge. 4.10 Filippin. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 152, la Camera respinge. 4.11 Furfano. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 151, la Camera respinge. 4.14 Girelli. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 265, contrari 149, la Camera respinge. Il 4.15 è inammissibile, quindi passiamo alla votazione dell'articolo 4. La votazione è aperta. Ribadisco, articolo. Votazione chiusa. Presenti 269, astenuti 124, favorevoli 142, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 5. La votazione è aperta. Ribadisco, articolo. Votazione chiusa. Presenti 267, astenuti 118, favorevoli 140, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 6. La votazione è aperta. Ribadisco, articolo. Votazione chiusa. Presenti 268, astenuti 123, favorevoli 144, la Camera approva. E quindi abbiamo terminato con gli emendamenti e passiamo adesso agli ordini del giorno. E quindi invito il Ministro per lo Sport e Giovani, Andrea Bodi, ad esprimere il relativo parere. Se il Ministro concorda, io gli indico gli ODG, gli ordini del giorno, e lei mi dà il parere. Ministro, allora, 1 Dori.
1: Favorevole.
0: 2 Grimaldi.
1: Contrario.
0: 3 Zaratti.
1: Favorevole.
0: 4 Ghirra.
1: Contrario.
0: 5 Mari.
1: Contrario.
0: 6 Zanella.
1: Contrario.
0: 7 Borrelli.
1: Favorevole.
0: 8 Piccolotti.
1: Contrario.
0: 9 Ghio.
1: Contrario.
0: 10 Filippin.
1: Contrario.
0: 11 Forattini.
1: Contrario.
0: 12 Casu.
1: Favorevole.
0: 13 Malavasi.
1: Favorevole.
0: 14 De Luca.
1: Favorevole.
0: 15 Manzi.
1: Favorevole.
0: 16 Marino.
1: Contrario.
0: 17 Merola.
1: Contrario.
0: Un attimo. 18 Romeo.
1: Favorevole.
0: 19 De Palma.
1: Favorevole.
0: 20 Pandolfo.
1: Favorevole.
0: 21 Guerra.
1: Favorevole.
0: 22 Girelli.
1: Contrario.
0: 23 Ciani.
1: Contrario.
0: 24 Prestipino.
1: Contrario.
0: 25 Stumpo.
1: Favorevole subordinatamente alla riformulazione. Impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a perseguire il progressivo ampliamento della platea dei giovani ammessi al servizio civile universale compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, valorizzando il servizio civile quale strumento di inclusione, formazione e partecipazione democratica delle giovani generazioni.
0: 26 Ferrari.
1: Favorevole subordinatamente alla riformulazione, espunta la quarta, la quinta, la sesta e l'ultima premessa, impegna il Governo a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare iniziative volte a garantire una maggiore stabilità, continuità e programmazione pluriennale del finanziamento del servizio civile universale al fine di rafforzare la capacità strutturale, migliorarne la qualità complessiva e assicurare una più ampia e stabile partecipazione dei giovani su tutto il territorio nazionale.
0: 27 Vaccari.
1: Favorevole.
0: 28 Iacono.
1: Contrario.
0: 29 Marianna Ricciardi.
1: Contrario.
0: 30 Sportiello.
1: Favorevole subordinatamente alla riformulazione, espunte le premesse, impegna il Governo compatibilmente con l'esercizio della delega ad adottare iniziative atte a prevedere strumenti permanenti, trasparenti e verificabili di partecipazione delle giovani generazioni ai processi decisionali, introducendo forme di consultazione strutturata, coprogrammazione e monitoraggio degli esiti delle consultazioni, valorizzando il ruolo del Consiglio Nazionale dei Giovani e delle organizzazioni giovanili maggiormente rappresentative.
0: 31 Quartini.
1: Contrario.
0: 32 Di Lauro.
1: Favorevole.
0: 33 prego, scusi.
1: Subordinatamente alla riformulazione, spunta la quarta, la quinta, la sesta e l'ultima premessa, impegna il Governo a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori risorse da destinare al rafforzamento della Carta Giovani Nazionale e al sostegno degli enti impegnati nelle politiche giovanili e del servizio civile universale.
0: 33 L'Abbate.
1: Chiede una variazione per quanto riguarda la richiesta di espungere le premesse, non soltanto quarta, quinta, sesta e ultima, ma le premesse tutte, per favore.
0: Mi perdoni, se no faccio confusione. Il 32 Di Lauro.
1: Esattamente.
0: Ah, ok.
1: Il 32, la ringrazio.
0: Quindi seppur mi perdoni, giusto per correttezza.
1: La riformulo.
0: Esatto, per cortesia. Parliamo del 32 Di Lauro.
1: Abbiamo la 32 Di Lauro, quindi favorevole subordinatamente alla riformulazione, espunte le premesse, resta immodificata la richiesta di rivalutazione del testo, ovvero a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori risorse da destinare al rafforzamento della Carta Giovani Nazionale e al sostegno degli enti impegnati nelle politiche giovanili e del servizio civile universale.
0: Perfetto. E adesso passiamo al 33 L'Abbate.
1: Favorevole subordinatamente alla riformulazione, premettere a tutti gli impegni a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
0: 34 Furfaro.
1: Favorevole.
0: 35 Sottanelli.
1: Contrario.
0: 36 Richetti.
1: Favorevole con la riformulazione, a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative anche normative volte a promuovere l'attivazione in tutte le scuole dell'obbligo e nelle università di un servizio di supporto psicologico permanente, gratuito e accessibile agli studenti, nonché alle rispettive famiglie e ai docenti.
0: 37 Bonetti.
1: Contrario.
0: 38 Ruffino.
1: Favorevole.
0: 39 Gadda.
1: Favorevole subordinatamente alla riformulazione, con richiesta di espungere le ultime due premesse, impegna il Governo a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, prevedere nel primo provvedimento utile di carattere finanziario e comunque a partire dal prossimo disegno di legge di bilancio, un progressivo incremento della dotazione del Fondo Nazionale per il Servizio Civile di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 6 marzo 2017 numero 40, in misura idonea a ridurre significativamente il divario tra le domande presentate e i posti finanziabili, così da rendere effettiva la vocazione universale dell'Istituto e rendere coerente il quadro delle risorse con gli obiettivi di potenziamento e valorizzazione perseguiti dalla delega di cui all'articolo 2 del presente provvedimento.
0: 40 Madia.
1: Contrario.
0: E 41 Faraone.
1: Contrario.
0: Grazie signor Ministro.
1: Grazie.
0: E allora ritorniamo al numero 1 che è Dori, è favorevole e quindi va, andiamo avanti. Il 2 Grimaldi, che è un parere contrario. Pongo in votazione l'ODG 2 parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Però fermatemi. Presenti 233, contrari 130. La Camera respinge. Salutiamo le studentesse, gli studenti e i docenti dell'Università degli Studi Sorostola Benincasa di Napoli del Master Scuola di Giornalismo. Benvenuti a Montecitorio. Grazie di essere qui. E adesso 3 Zaratti parere favorevole, quindi 4 Ghirra parere contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti e votanti 237, contrari 134, la Camera respinge. 5 Mari parere contrario, lo pongo in votazione, con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 248, contrari 142, la Camera respinge. 6 Zanella, parere contrario, lo pongo in votazione, con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 249, contrari 142, la Camera respinge. 7 Borrelli favorevole, 8 Piccolotti parere contrario. Lo pongo in votazione, con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 252, contrari 144, la Camera respinge. 9 Ghio, parere contrario, lo pongo. Ghio, vuole intervenire? No, lo pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 255, contrari 144, la Camera respinge. 10 Filippin, parere contrario, lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione Carmina. Sì, votazione chiusa, presenti 250, contrari 146, la Camera respinge. 11 Forattini, parere contrario, lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 252, contrari 143, la Camera respinge. 12 Casu favorevole, 13 Malavasi favorevole, 14 De Luca favorevole, 15 Manzi favorevole, 16 Marino contrario. Pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 256, contrari 146, la Camera respinge. 17 Merola con parere contrario, pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 260, contrari 147, la Camera respinge. 18 Romeo favorevole, 19 De Palma favorevole, 20 Pandolfo favorevole e 21 Guerra favorevole, 22 Girelli contrario. Lo pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti e votanti 261, contrari 146, la Camera respinge. 23 Ciani, parere contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 261, contrari 147, la Camera respinge. 24 Prestipino, parere contrario. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ci siamo, votazione chiusa, presenti 257, contrari 145, la Camera respinge. 25 Stumpo, accetta la riformulazione, onorevole Stumpo? L'accetta, perfetto. 26 Ferrari, accetta la riformulazione, perfetto. 27 Vaccari è favorevole, 28 Iacono contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. presenti 255, contrari 145, la Camera respinge. 29, Marianna Ricciardi, contrario. Lo pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 255, contrari 143, la Camera respinge. 30, Sportiello, accetta la riformulazione? Lei o chi per lei? No. Quindi lo pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 254, contrari 145, la Camera respinge. 31, Quartini, contrario. Prego, onorevole Quartini.
2: Sì, grazie Presidente. Ma in realtà il servizio civile, che una volta si chiamava obiezione di coscienza, è un istituto che rappresenta un come dire, dei principi costituzionali di solidarietà, di cittadinanza attiva, di difesa civile non armata e non violenta della patria. Nel corso dell'esame ci sono state numerose audizioni che hanno evidenziato un rischio di ridurlo, di semplificarlo in un'ottica amministrativa, di trasformarlo in uno strumento di politica giovanile o di politica attiva sul lavoro. Ecco, noi con questo ordine del giorno chiediamo sostanzialmente di ripristinare il significato profondo che dovrebbe avere il servizio civile. Un servizio che va a confermare in maniera sostanziale la natura non violenta e solidaristica di questo servizio. Non si riesce a capire, evidentemente per voi è una normalizzazione, il significato che porta la pace con sé di questo servizio, evidentemente rigettando questo nostro ordine del giorno non è di vostro interesse. Evidentemente la politica di guerra vi interessa di più.
0: Grazie onorevole Quartini. Pongo in votazione il 31, Quartini, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Tutto il gruppo Movimento 5 Stelle lo sottoscrive. Votazione chiusa. Presenti 259, contrari 146, la Camera respinge. 32, Di Lauro, accetta la riformulazione? No, quindi pongo in votazione il 32, Di Lauro, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 255, contrari 144, la Camera respinge. 33, L'Abbate, accetta la riformulazione? Perfetto. 34, Furfaro, favorevole. Abbiate pazienza. 35, Sottanelli, contrario. Pongo in votazione parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 262, contrari 149, la Camera respinge. 36, Richetti, accetta la riformulazione? Sì, perfetto. 37, Bonetti, contrario. Pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 260, contrari 147, la Camera respinge. 38, Ruffino, è favorevole. 39, Gadda, accetta la riformulazione? No, quindi pongo in votazione il 39, Gadda, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 261, contrari 148, la Camera respinge. 40, Madia, parere contrario. Pongo in votazione il 40, Madia, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 256, contrari 146, la Camera respinge. Infine il 41, Faraone. Pongo in votazione parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione adesso non più, ferma. votazione chiusa. Presenti 258, contrari 148, la Camera respinge. Terminati gli ordini del giorno, quindi prima di passare alle dichiarazioni di voto finale, sospendo la seduta per una pausa di 5 minuti. La seduta è sospesa.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. I lavori delle assemblee parlamentari riprendono domani alle 10 al Senato per i disegni di legge sull'acquisizione del traffico telefonico e telematico necessari per la localizzazione di persone scomparse e la giornata nazionale delle persone scomparse, e alle 11 a Montecitorio per lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni. Ma in primo piano c'è la legge elettorale. Oggi alle 13 è scaduto il termine di presentazione degli emendamenti, sono poco più di 200. La scadenza degli ordini del giorno sarà invece domani alle 12. La maggioranza per ora è divisa sulla decisione di inserire le preferenze nella riforma. In attesa di riunioni interne, di ulteriori valutazioni dei partiti del centrodestra, è stato chiesto al relatore di dimettersi all'aula nel parere per il voto sull'emendamento che sarà depositato solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede tre preferenze capolista bloccato. Il testo è stato discusso e sottoposto alla valutazione anche di Forza Italia e Lega per un approfondimento da parte dei partiti. Un emendamento sulle preferenze è stato presentato anche dal Movimento 5 Stelle. Nel testo è prevista la possibilità di indicare uno o due nomi con un vincolo di genere. È tutto, buon ascolto con i programmi di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Registrazione di una adesso ascoltiamo il seguito della registrazione della seduta della Camera di pochi giorni fa, il seguito della discussione del disegno di legge decreto sul piano casa, e poi ci sarà la deliberazione in merito alla proposta di elevazione di un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e del giudice per le indagini preliminari presso lo stesso tribunale. Buon ascolto.
2: La seduta è aperta.
3: Scusi Presidente, l'osservazione che rivolgiamo al processo verbale, ben consapevoli di come la formula del processo verbale richieda una espressione particolarmente sintetica, è legata al fatto che abbiamo sentito ricordare correttamente che vi è stato un richiamo all'ordine nei confronti della deputata Baccalì. Volevamo segnalare e contestualizzare che quel richiamo all'ordine è avvenuto in un momento in cui ci sono stati continui interventi di chiara matrice razzista che hanno colpito la sensibilità non solo dell'onorevole Baccalì, ma di tutti i parlamentari della Repubblica che si riconoscono nei valori della Costituzione. Quindi ci rendiamo conto della difficoltà di ospitare e contestualizzare questi aspetti nelle prassi consolidate legate al processo verbale. Sappiamo che nel resoconto stenografico che stiamo visionando vi è una più ampia spiegazione, come è corretto che sia, e ci rivolgiamo con rispetto dovuto agli uffici che ringraziamo per il lavoro che hanno svolto anche in questa occasione. Però pensiamo che questa sia una di quelle occasioni in cui forse è necessario, Presidente, per suo tramite, valutare un approfondimento di indagine per poter considerare le condizioni eccezionali, straordinarie, e noi come gruppo del Partito Democratico ci auguriamo che non si ripetano, nelle quali è avvenuto quel richiamo all'ordine e nel quale si sono consumati i lavori di ieri sera, che dal nostro punto di vista hanno rappresentato un passaggio particolarmente grave nella storia della Repubblica.
4: Grazie onorevole Casu. Onorevole Grimaldi, immagino ovviamente sulla medesima questione.
5: Grazie Presidente, ma credo che ognuno di noi da questa parte dell'emiciclo è andato a dormire con una sensazione molto strana. Sarà che abbiamo sentito tante volte delle accuse nei nostri confronti di essere quelli dell'ideologia gender, non abbiamo ancora ben capito di che cosa stiamo parlando in un mondo in cui una parte della nostra popolazione, chi fa parte del movimento LGBTQ+, non ha neanche i diritti come il matrimonio, come la possibilità di riconoscere i propri figli. Abbiamo sentito tante volte addosso, diciamo, delle parole infami come amici degli islamisti, ieri semplicemente amici dei musulmani, come se ci fosse qualcosa di cui dovremmo vergognarci, no? Come se non esistessero, tra l'altro lo dico per chi difende questo paese, come se non ci fossero italiani di religione islamica, come se ci fosse una sola religione, lo dico da agnostico. Ma guardi, Presidente, ieri si è toccato il fondo non per le accuse nei confronti dell'opposizione, non perché ci dobbiamo giustificare di nulla, perché difendiamo le libertà civili e libertà sociali che spesso sono interconnesse. E tra l'altro lo dico per chi vuole difendere, diciamo, i penultimi. Questa guerra fra gli ultimi e i penultimi non ha mai portato un miglioramento per nessuno. Ma guardi, ieri, perché bisogna che nel processo verbale si parli con il linguaggio giusto di razzismo istituzionale? Perché il problema non è dare a noi degli amici degli islamici o come se fosse una malattia quelli di che hanno l'LGBTQ+, come se fosse un batterio. Il problema è che si sono utilizzati dei nomi di potenziali cittadini italiani o di cittadini italiani, come se avere un nome diverso da quello della radice italica fosse un segno di demarcazione. Hanno fatto bene i colleghi che hanno ricordato che quelle parole sono anticostituzionali, perché l'articolo 3 della Costituzione dice tutt'altro. Dice che l'Italia deve rimuovere quegli ostacoli e non frapporli, e non certo dividere per etnia o per religione le persone. Ecco, mi faccia dire, Presidente, invito lei e tutti i presidenti della Camera e chi avrà il suo ruolo nelle prossime ore. È inaccettabile che da quei banchi si metta sotto processo altri concittadini italiani. È inaccettabile. Noi possiamo assumerci tutta la responsabilità di abbassare i toni fra noi, ma non è questo il punto. Noi non ci siamo scaldati per gli insulti nei nostri confronti. È che qualcosa di più grave è successo. Ecco, io lo dico. Sapete, le uniche cose che dovrebbero remigrare sono le parole razziste, fasciste e naziste, che dovrebbero tornare nelle fogne, da cui abbiamo già visto tanto l'orrore di questo paese. Grazie.
4: Grazie, onorevole Grimaldi. Un attimo solo.
6: No, scusi lei, Presidente. Tra l'altro mi rendo conto che a causa di questo tentativo di strumentalizzazione politica del resoconto verbale da parte della sinistra, stiamo perdendo tempo in ambito di approvazione di un decreto legge. Però vede, è obbligatorio da parte mia intervenire, perché ho sentito qui una serie di accuse velate, ovviamente in modo indiretto e diretto, al nostro partito, al nostro movimento e ai nostri parlamentari. E questo mi obbliga ovviamente di chiarire quella che è stata la nostra posizione assunta ieri, cioè quella di fare una battaglia politica per chiedere a questo governo di inserire un criterio in grado di garantire agli italiani i primi posti nelle case popolari in termini di graduatorie pubbliche. Non c'è niente di razzista, non c'è niente di violento, non c'è niente di anticostituzionale. Ecco, però, signor Presidente, da parte nostra noi respingiamo ovviamente la richiesta di modificare il verbale inserendo una giustificazione per un richiamo all'ordine avvenuto nei confronti di una deputata del Partito Democratico, che ormai si vuole sempre più eroicizzare questa deputata come se fosse sostanzialmente il titano Atlante che regge sulle sue spalle tutti i problemi del mondo, che è una roba allucinante, perché i problemi ce li hanno i cittadini italiani fuori da questo palazzo, Palazzo e non i deputati all'interno di quest'Aula, per favore. Il problema principale, signor Presidente, della sinistra che prova ad interrompermi, e tra l'altro sarebbero loro i democratici, è che loro vorrebbero impostare il loro pensiero unico addirittura anche nel verbale, anche nel resoconto di quest'Aula, per dire: siccome una nostra deputata ha avuto un richiamo all'ordine per colpa dei deputati di Futuro Nazionale che hanno fatto una battaglia a favore degli italiani. Sì, colleghi, abbiamo fatto una battaglia a favore degli italiani e continueremo con orgoglio a batterci per i nostri connazionali. E se voi avete come priorità quella di occuparvi di tutti i problemi delle persone che arrivano dall'altra parte del mondo, ci troverete sempre dall'altra parte a battagliarvi, a contrastarvi in tutte le sedi istituzionali senza paura. Grazie, Presidente.
4: Grazie, onorevole Ziello. Onorevole Quartini, sul verbale sempre.
7: Grazie, Presidente. Ma io credo che sia opportuna la richiesta di valutare quello che è stato scritto nel verbale. Sinceramente penso che non valga neanche tanto la pena di intervenire rispetto a chi è alla ricerca di visibilità, soprattutto dopo aver tradito un mandato che gli era stato dato. Quindi penso sia davvero una cosa, diciamo, inopportuna. Però stare zitti non è possibile. Ieri, durante gli interventi che sono stati fatti dal gruppo di Futuro Nazionale, erano interventi impregnati di nazifascismo, di razzismo. Erano riferimenti continui a questo modello, come dire, di ricerca continua di un consenso popolare fragile, superficiale, senza approfondire nulla, pieno di odio e violenza nei confronti del diverso, nei confronti dello straniero. E quindi il richiamo che è stato fatto alla collega Baccalì è stato un richiamo, come dire, da stigmatizzare dal nostro punto di vista, perché era lecito che ci fosse un minimo di movimento interiore rispetto a quello che è stato detto. È stato detto continuamente in tutti gli interventi. Questa idea della famiglia italiana, di proteggere noi altri, gli italiani, quando siamo in una società multietnica, non multirazziale, la razza non esiste. Quindi da questo punto di vista, questo tentativo di sdoganare come se fosse una cosa normale il razzismo e sdoganare la remigrazione, che è una deportazione, credo che non sia tollerabile in un contesto come questo palazzo, che è il palazzo della democrazia, della Repubblica, che nasce dalla resistenza al fascismo. Credo che sia fuori discussione questo aspetto. Credo che ieri si sia toccato una pagina veramente oscura, brutta, nera di questo palazzo, forse una delle peggiori, e credo che il richiamo che è stato fatto rispetto al verbale sia assolutamente legittimo, e anzi ringrazio i colleghi per averlo sottolineato e mi associo alle loro valutazioni.
4: Grazie, onorevole Quartini. Prima di dare la parola all'onorevole Richetti, voglio precisare, per uno per gruppo 5 minuti nel massimo, gli altri del medesimo gruppo 1 minuto nel massimo. Ovviamente questo perché la prassi regolamentare. E allora, visto che il gruppo a cui fa riferimento l'onorevole Richetti ancora non è mai intervenuto, quindi parlerà Richetti e poi, se non ho capito male, per un minuto la collega Piccolotti e il collega Fornaro. Finora almeno queste sono le prenotazioni che ho. Prego, onorevole Richetti.
8: Grazie, Presidente. Per qualcosa di più della solidarietà e della vicinanza alla collega Baccalì, perché io credo che la richiesta che ha fatto il collega Grimaldi poggi su un principio che dovrebbe oggi portarci ad alzare un po' il livello di attenzione anche alla Presidenza. Quando le persone diventano bersaglio, anche individuale, la collega Baccalì, sono giorni che sui social è presa di mira e in quest'Aula con questa facilità si fanno riferimenti fino alla dimensione personale. No, non c'entra più niente prima la casa agli italiani. E non ci si nasconda dietro a slogan, aperta parentesi, vergognosi, chiusa parentesi, per alimentare un odio e una dinamica di scontro della quale ci può essere oggettivamente un beneficio elettorale, ma questa non è l'aula nella quale fate campagna elettorale. E Presidente, bisogna obbligare ciascuno di noi, a partire dal sottoscritto, ad utilizzare parole di rispetto, perché quest'Aula ha conosciuto dei precedenti proprio di fronte alla marginalizzazione, proprio di fronte alla discriminazione, che non possono minimamente tornare a conoscere attualità. Grazie.
4: Grazie, onorevole Richetti. E allora io ho la collega Piccolotti per un minuto. Prego.
9: Grazie Presidente, noi abbiamo già espresso in più occasioni la solidarietà alla collega Baccalì, ma non accettiamo che chi ieri si è fatto protagonista di discorsi razzisti in quest'Aula stamattina dica che il razzismo non c'entra nulla. Vogliamo chiarire una cosa: noi non dividiamo la popolazione in cattolici, islamici, buddisti, induisti. Per noi i cittadini, come prescrive la Costituzione, sono tutti e tutte uguali. Chi divide la cittadinanza sulla base della razza, della religione, della condizione sociale sta violando l'articolo 3 della Costituzione, che invito i deputati di Futuro Nazionale a leggere per intero, perché qui non è ammissibile, lo dico da persona atea, che si cataloghi l'importanza delle persone secondo la religione a cui aderiscono. Non è permesso in questo luogo, perché questo luogo è stato fondato sulla democrazia, sulla Costituzione, sull'intenzione repubblicana, e chiudo, di tutelare tutti i cittadini a prescindere dalla loro cultura, e continueremo a farlo anche intervenendo sul processo verbale se c'è bisogno.
4: Grazie deputata Piccolotti, sempre fino a un minuto avevo capito male. Allora, l'onorevole Frugeri, sempre fino a un minuto, onorevole.
10: Sì, Presidente, in realtà sull'ordine dei lavori, perché abbiamo sentito da ieri sera fino a questa mattina...
4: No, scusi, sul verbale.
10: Io sull'ordine dei lavori volevo...
4: Allora dopo. Quindi, va bene, allora, sul verbale mi pare che nessun altro voglia intervenire, per cui... Allora, Alifano fino a un minuto massimo.
11: Perché noi vogliamo continuare a dire che siamo veramente con il cuore e con tutto noi stessi vicini alla collega Baccalì. Perché le parole, tra l'altro, razziste che sono state pronunciate in quest'Aula, che dovrebbero solo indignare tutti noi, rappresentano un tradimento bello e buono alla nostra storia, alla nostra cultura, al nostro essere un popolo mediterraneo. Il Mediterraneo è il luogo di incontro e noi dovremmo pensare a ripudiare nel modo più assoluto quanto è stato detto ieri dai colleghi di Futuro Nazionale.
4: Grazie, onorevole Alifano. Mi sembra che nessun altro si... Pozzolo per... sul processo verbale? Un minuto, fino a massimo un minuto. Prego.
12: Grazie signor Presidente. Onorevoli colleghi, quel verbale contiene, che mi cita personalmente, un grave refuso. Quando ieri io mi sono, con rispetto, come tutte le volte che sono intervenuto in quest'Aula, rivolto alla Presidenza utilizzando la formula signor Presidente, ho semplicemente applicato una formula linguistica e lessicale corretta che l'Accademia della Crusca, non Emanuele Pozzolo, non Roberto Vannacci, non Futuro Nazionale, prevedono come corretta. Quindi richiamo io cortesemente, invito la Presidenza a andare a dare un'occhiata all'Accademia della Crusca ed eventualmente a modificare quel verbale, perché di questo politicamente corretto francamente ci siamo proprio rotti le balle.
4: Grazie onorevole Pozzolo. Colleghi,
13: lo devi richiamare, rotti le balle.
14: No, non ho capito.
13: Perché ci siamo rotti le balle.
14: Ah, no. Però, no, onorevole, scusi, lei ha usato un linguaggio non adatto. Quindi, colleghi, per favore, se mi fate parlare, se mi fate parlare. Non sono le parole, onorevole Pozzolo, non sono le parole adeguate per chiudere il suo intervento. Mi consente. La prego su questo di essere rispettoso dell'Aula. Boff, mi scusi, onorevole Boff, sul verbale? Fino a un minuto però, Massimo, prego.
15: Ho sentito ieri e anche oggi l'attacco personale a un collega. In realtà io il dibattito l'ho ascoltato bene ieri sera, non c'è stato nessun attacco personale. I riferimenti erano proprio alla Costituzione, perché la Costituzione, per chi la sa leggere, è scritta bene. E la Costituzione parla dei diritti che hanno i cittadini italiani, non i diritti che hanno gli individui o gli esseri umani. I diritti che hanno i cittadini italiani. L'articolo 3 della Costituzione parla di cittadini italiani. Quindi, se una nostra colpa è stata quella di rivendicare un diritto che hanno i cittadini italiani, che è sancito dall'articolo 3 della Costituzione, allora sì, siamo colpevoli di aver difeso la Costituzione, perché l'articolo 3 parla di cittadini italiani. Se a qualcuno dà fastidio, se a qualcuno dà fastidio qui dentro, vuol dire che dà fastidio la Costituzione italiana, che è scritta in italiano.
14: Colleghi, per favore, grazie. Grida fino a un minuto anche lei.
16: Grazie Presidente, noi pensiamo che sia importante invece puntualizzare nel processo verbale quanto è accaduto ieri, perché i colleghi dicono prima gli italiani, ma dell'italiano se ne infischiano, perché le questioni di genere non sono, come dire, delle questioni che riguardano le sinistre, va rispettata la nostra lingua e la Presidente ieri era una donna, quindi le si dovevano rivolgere come signora Presidente. E poi rileggo l'articolo 3 perché forse è sfuggito qualcosa ai colleghi di Futuro Nazionale. L'articolo 3 recita: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Mi pare che non si specifichi quali sia l'etnia di provenienza dei cittadini, anche perché sappiamo benissimo che ci sono cittadine e cittadini che, no, pur non essendo storicamente italiani, hanno conquistato la cittadinanza nel nostro Paese e devono esercitare tutti i diritti che il nostro Paese gli deve garantire.
14: Grazie deputata Ghirra. Sasso, però, fino massimo a un minuto. Prego.
17: Sì, grazie Presidente. Ovviamente intervengo anch'io sul verbale, rivendicando fino all'ultimo quello che ho proferito ieri. Perché vede Presidente, già fuori da qui Futuro Nazionale subisce una censura. Ed ieri la notizia che l'osservatorio di Pavia ha qua. Presidente, li lasci parlare. Siamo democratici, siamo aperti alle proposte, o meglio, più che alle proposte, alle lamentele. Il punto è questo: già fuori da qui, come le dicevo, la TV di Stato ci censura e giovedì mattina saremo davanti ai cancelli della RAI a ricordare che il pluralismo va garantito. L'osservatorio di Pavia ci dice che siamo pari a zero. Vengo al dunque. Se l'estrema sinistra e parte del centrodestra ci dà del razzista semplicemente perché noi chiediamo di mettere nell'assegnazione delle casse popolari prima gli italiani e dopo, ma molto dopo, bengalesi, pakistani, magrebini, non è razzismo, è un'opinione politica. Allo stesso modo, Presidente, potrei dire che loro sono razzisti contro gli italiani se vogliono mettere sempre ai primi posti gli stranieri. È questione di vedute, questa è la democrazia. Presidente, per suo tramite lo dico ai colleghi di sinistra estrema, centrosinistra, centrodestra moderato, fatevene una ragione, abbiamo diritto di parola e finché saremo qui lo rivendicheremo sempre, prima gli italiani!
14: Grazie, il tempo era concluso, mi sembra che nessun altro si sia prenotato, per cui su entrambe le... voleva parlare sull'ordine dei lavori, scusi. Però chiudiamo la vicenda del verbale, colleghi, perdonatemi, chiudiamo la vicenda del verbale e andiamo. Non è ancora chiusa adesso. Pierro, sul verbale? Fino massimo un minuto. Prego.
18: Certo. Allora, noi abbiamo posto dei problemi importanti per i nostri cittadini. Abbiamo chiesto priorità ai cittadini italiani. Abbiamo chiesto di far gestire i fondi agli enti, alle regioni, alle province, ai comuni, agli istituti, agli ACP. Non vogliamo evitare la spesa.
14: Onorevole, non è sul verbale questo.
18: Sì, però, Presidente, mi scusi.
14: Ho capito, loro, ma se non è sul verbale.
18: Questo non è razzismo. Difendere gli italiani e non spendere 800.000 euro per un commissario che deve gestire che cosa? Quelle 800.000 euro.
14: Colleghi,
18: impegniamoli per ristrutturare i fabbricati.
14: Ritorni sul verbale. Ritorni sul verbale.
18: Noi vogliamo solo questo, questo non è razzismo, il razzismo è difendere gli altri e non i cittadini italiani. Grazie.
14: Grazie. Allora, colleghi, adesso Bergamini sul verbale, fino a un minuto, prego. Però la prego, risattenga al verbale, la prego.
19: Sì, grazie Presidente, sul verbale. No, quello che lascia perplessi è sentire all'interno di quest'Aula, perché sentiamo parlare di parole come democrazia da parte della sinistra, poi sono talmente democratici, signor Presidente, che pretenderebbero che venisse cambiato anche il verbale di ieri per mettere ciò che fa piacere a loro, e questa non è democrazia. Sul discorso del razzismo, come hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto, credo che il vero razzismo sia voltare le spalle agli italiani, a quegli italiani che fanno fatica ogni giorno a arrivare a fine mese, quello è il razzismo. Non perché qualcuno all'interno di quest'Aula prova a far passare un ODG che difende i loro diritti. Grazie Presidente.
14: Grazie onorevole Bergamini. Dunque, sulle questioni, entrambe le questioni sollevate, adesso ovviamente sulla base del regolamento preciso che restano agli atti del resoconto stenografico, ma non possono entrare a far parte del processo verbale in quanto riferite al merito del dibattito di ieri. Questo è il resoconto. A riguardo rammento infatti che solleviamo l'articolo 11 del regolamento, il verbale può contenere soltanto le deliberazioni degli atti della Camera. In nessun caso il verbale riporta il contenuto degli interventi che risulta al resoconto, viceversa stenografico. Queste precisazioni sul contenuto ci consentono di dire che oggi, al verbale di oggi, risulterà tutto quello che è emerso in questo momento. Al resoconto stenografico tutto quello che è emerso con tutti gli interventi virgolettati. Chiaramente sul resoconto di ieri non può emergere quanto è stato detto sul verbale di ieri, chiariamolo. Sul verbale di ieri non può, perché è un resoconto. Sullo stenografico di oggi emergerà tutto quello che è stato detto. Ma in ogni caso io ho già informato la Presidenza, su quanto ovviamente emerso e sulle richieste di precisazioni che più volte sono state sollevate per entrambe le questioni. Quindi, se non vi sono, colleghi, per favore, io ho solamente applicato il regolamento, al di là del pensiero personale mio. Se non vi sono ulteriori osservazioni, quindi io il verbale non posso che considerarlo ovviamente approvato. Allora, adesso abbiamo chiuso con il verbale, al di là di ogni altra considerazione, anche personale mia. Passiamo adesso alle richieste collegate con gli ordini dei lavori e quindi c'è l'onorevole Fornaro.
20: Prima sul regolamento.
14: Richiamo al regolamento, prego. Allora, richiamo al regolamento, prego. Onorevole Fornaro, ovviamente.
21: Grazie, articolo 8 e seguenti. Noi chiediamo formalmente che il resoconto stenografico della seduta di ieri sia acquisito dall'ufficio di presidenza. Crediamo che sia stato superato un limite invalicabile, perché ci sono i regolamenti, ma prima dei regolamenti c'è la Costituzione. E voglio dirlo con chiarezza, qual è stato il limite che è stato superato? La questione non è sostenere tesi politiche. Prima gli italiani è uno slogan ed è una tesi che può essere ovviamente liberamente espressa. Quello che è stato superato, in particolare, lo dico nell'intervento del collega Sasso, è la generalizzazione. La questione è stato il richiamo più volte a nomi di battesimo di persone straniere, con una generalizzazione che richiama purtroppo a triste passato. Il problema non è il fatto che quel singolo cittadino abbia violato la legge e come tale debba essere perseguito. È il solo fatto di avere un nome straniero. di essere di una religione, ad essere, a giudizio del collega Sasso, automaticamente marchiato. Questo è il punto. E questo richiama al 1938, richiama alle leggi razziali, per la quale tu eri colpito, perseguito, non per responsabilità o per atti compiuti contro la legge, ma semplicemente per l'appartenenza a un'etnia o una razza. Questo è quello che è stato superato. Noi crediamo che l'ufficio di presidenza debba prendere in considerazione, e se, come noi riteniamo, ci siano tutti gli estremi, assumere anche tutto quello che prevede il regolamento. Davvero, noi crediamo che ieri si sia superato quello che non doveva essere superato, cioè il richiamo a una generalizzazione e a ricordi di un passato che nella storia italiana pesa ancora, ma soprattutto sono parole pronunciate qui, nell'aula del Parlamento, nell'aula della democrazia, nell'aula che ha visto scrivere la Costituzione italiana. E questo noi lo riteniamo assolutamente un limite invalicabile, e chiediamo che la Presidenza assuma tutti i provvedimenti del caso. Qui la libertà di pensiero non è in discussione, è in discussione il fatto che certi limiti previsti dalla nostra Costituzione non possono essere superati da nessuno, neanche da Futuro Nazionale.
2: Grazie onorevole Fornaro. Rispetto alla sua istanza abbiamo già avvisato la Presidenza, che ovviamente si determinerà al più presto. Io ho una richiesta all'ordine, onorevole Zillo, la prego, perché sto chiedendo. Ah, ma vuole intervenire sul regolamento? Ah, no, non avevo capito. No, sul regolamento mi pare di aver capito. Onorevole Zillo, sul regolamento vuole intervenire? Prego. Però devi parlare, esatto.
0: Sì, grazie Presidente. Bisogna ricordare alla sinistra che gli interventi sul regolamento hanno una priorità su qualsiasi altra richiesta di intervento. Tra l'altro questa questione si unisce anche al chiarimento che lei ha fatto sulla questione del resoconto, dando alla sinistra tra l'altro un'altra lezione su come viene redatto il resoconto e il verbale all'interno di quest'Aula. Quindi dopo tanti anni finalmente la sinistra forse ha capito come funziona. Ma il mio intervento verte sull'articolo 59 del regolamento. Perché, vede Presidente, quando ci sono esponenti della sinistra che vorrebbero imbavagliare un nostro deputato qui dentro, si dimenticano, tra l'altro, che il Presidente di turno, nella seduta di ieri, era l'onorevole Ascani, rappresentante del Partito Democratico, quindi evidentemente non una pericolosa sovversiva di destra, come dice qualcuno della sinistra. E se avesse riscontrato quello che viene sostenuto da parte dell'onorevole Fornaro, da parte dell'onorevole Grimaldi, da parte dei soliti deputati di sinistra, avrebbe richiamato all'ordine più volte l'onorevole Sasso e avrebbe detto: onorevole Sasso, io la richiamo all'ordine. E in questo caso si applica l'articolo 59, che dice: se un deputato pronunzia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo, anche se è un deputato di Futuro Nazionale. E ciascun deputato, il comma 2, reca che, richiamata all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola alla fine della seduta o anche subito a giudizio del deputato di Futuro Nazionale? No, a giudizio del Presidente, che evidentemente ieri non ha ritenuto essere sconvenienti le parole dell'onorevole Sasso e non ha richiamato all'ordine il deputato. Quindi, siccome poi si applica da questo punto di vista che la notte porta consiglio, il vostro consiglio evidentemente non è stato positivo, perché avete sbagliato da un punto di vista regolamentare sul verbale, sul resoconto, e adesso addirittura un deputato di grande esperienza come l'onorevole Fornaro mi cade su questo, sulla questione della gestione
6: dell'ordine del turbamento della seduta. Ma com'è possibile, Presidente? Ormai la sinistra è talmente accecata dalla propria ideologia che dimentica anche la propria esperienza da un punto di vista regolamentare, con il chiaro intento di imbavagliare i deputati di Futuro Nazionale, con l'intento di censurare i deputati di Futuro Nazionale, perché hanno paura del nostro leader, il generale Vannacci, perché sanno molto bene che è l'unica persona nello scenario politico italiano a rivoluzionare questa politica ormai morta e stantia. Grazie, Presidente.
2: Grazie, onorevole Ziello. Allora, se io richiamo al regolamento? Allora, prego, onorevole.
8: 28 seguenti, e mi rivolgo anche a lei, perché avendo appena ricevuto lezione di regolamento dovrebbe ricordare a Ziello che quando un vicepresidente siede su quello scranno non rappresenta più un gruppo politico. Ieri la Scani era la presidente dell'Aula, lei oggi è la presidente dell'Aula. Poi, già che c'è, ricordi anche a Ziello che prima dell'articolo 3 in Costituzione c'è l'articolo 2 che parla dei diritti dell'uomo, e la cittadinanza non la cita nemmeno, perché io tutto questo tempo per prendere lezioni da Ziello di regolamento e di Costituzione me lo evito. Grazie.
2: Grazie, onorevole Richetti. Riprendo il suo intervento per dire che oggettivamente chi siede qui, consentitemi, non appartiene a nessun partito politico. Nel momento in cui siede qua, e credo che la Scani non abbia bisogno di essere difesa da me, sì, quindi è lo stesso sono io, ovviamente. Allora, io ho, colleghi, perdonatemi, ho quattro interventi sull'ordine dei lavori, ma come

0: Una soluzione condivisa in merito alla norma di salvaguardia riguardante le province autonome e regioni a statuto speciale come la Valle d'Aosta. Norma importante perché ribadisce le competenze esclusive in materia edilizia e urbanistica. Si tratta quindi di un impegno importante che va nella direzione del rispetto delle competenze statutarie e delle peculiarità dei nostri territori e che auspichiamo possa trovare una rapida e concreta attuazione nelle politiche locali e nazionali future di tale provvedimento. Resta però un giudizio complessivamente critico su un provvedimento che affronta un'emergenza reale senza una chiara strategia sufficientemente ambiziosa, senza risorse realmente aggiuntive e senza quella differenziazione territoriale che il nostro Paese richiede e che neanche l'Europa vede. Per queste ragioni, pur riconoscendo alcuni elementi positivi e apprezzando il lavoro svolto nel confronto parlamentare, la componente delle minoranze linguistiche esprimerà a maggioranza un voto di astensione. Grazie.
1: Grazie onorevole Manes. Onorevole Boff, prego.
2: Presidente, onorevoli colleghi, mi consenta una digressione iniziale perché ieri sera abbiamo assistito a lezioni di diritto costituzionale. Bene, la Costituzione è scritta bene perché è stata scritta dai nostri padri costituenti, è stata scritta dai socialisti, dai democristiani, dai comunisti, ma quelli veri però, quelli che tenevano al nostro popolo, al nostro operaio, alla classe che aveva bisogno di sentirsi qualcuno vicino, non a questi, quelli di oggi. E la Costituzione, ahimè, è scritta con parole chiare e comprensibili. L'articolo 3 recita: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. Presidente, posso chiedere di non essere interrotto?
1: Per favore, che nessuno intervenga sul collega, per favore. Prego.
2: Però poi c'è anche scritto che il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza. Libertà e uguaglianza sono termini che hanno un valore. Non è uguale la mamma o la nonna che ha cresciuto i propri figli, ha fatto la casalinga e oggi percepisce una pensione sociale, e chi arriva nel nostro paese come ricongiungimento familiare e prende la stessa pensione. Non è uguaglianza quella, non è uguaglianza, quella è discriminazione di quella mamma, di quella nonna. Non è uguale chi scappa da una guerra, chi scappa dalla persecuzione e chiede rifugio nel nostro paese, o chi si professa gay o finto malato per poter rimanere ingiustamente nel nostro paese. Non è uguaglianza quella non è uguaglianza. Noi dobbiamo rimuovere gli ostacoli che consentono la libertà e l'uguaglianza. Non è uguale chi viene nel nostro paese per lavorare, per far crescere il nostro paese e per contribuire al nostro paese, o chi viene nel nostro paese per rubare, per stuprare o per spacciare. Noi dobbiamo rimuovere gli ostacoli all'uguaglianza. Questo dice la Costituzione e bisogna leggerla e bisogna comprenderla, perché ahimè è stata scritta non da chi la voleva scrivere in modo ideologico, ma l'hanno scritta per gli italiani e lo recita la Costituzione stessa. Bene, ora entriamo nel merito del tema. L'emergenza abitativa per noi è un'emergenza che colpisce molti italiani, molti cittadini, e il nostro voto a questo provvedimento sarà favorevole all'intento, però pur dovendo dimostrare alcune criticità. Come si affronta l'emergenza abitativa? L'emergenza abitativa la si affronta ascoltando i territori, ascoltando le nostre regioni, andando a individuare quelle che sono le pianificazioni territoriali che ci indicano come quei cittadini di quella regione, di quel comune, vogliono veder crescere la propria comunità, e non con un commissario che decide sulle teste di questi e decide dallo Stato centrale quello che vuole fare. Non funziona così. Un commissario per il quale viene chiesta la deroga per quanto riguarda le indennità spettante agli ai dirigenti pubblici. Ma perché non chiediamo la deroga per i medici che lavorano in ospedale? Ma perché non chiediamo la deroga sugli stipendi delle nostre forze dell'ordine? Ma perché non chiediamo la deroga per i nostri insegnanti? Ma perché? No, per il commissario però, che non serve, perché in realtà abbiamo gli ATER, abbiamo tutti gli enti che si occupano di edilizia popolare, per cui non si giustifica l'esistenza.

0: all'altezza di un commissario che dovrebbe fare quello che in realtà già enti preposti che ci sono sul territorio possono fare al posto suo. Viva l'autonomia! E intanto però cosa facciamo? Pensiamo a nuovi immobili, ma non pensiamo a quelli che già ci sono. Qualcuno è venuto mai in mente di andare, come ho detto ieri, a fare una ricognizione degli immobili residenziali già fruibili, utilizzabili, che sono gli alloggi dei militari dei corpi d'armata che sono stati dismessi, che sono lì, giacciono vuoti, stanno andando in decadenza e non vengono utilizzati? Perché non utilizziamo quegli immobili? Perché non vogliamo almeno parlarci all'interno del Consiglio dei Ministri e vedere se possiamo dare già un'opportunità ai nostri cittadini immediata, che è disponibile? Io dico che questo decreto ha diverse problematiche, ma poi la cosa che non mi spiego è: noi dobbiamo fare degli alloggi per le famiglie che hanno bisogno o stiamo facendo qualcos'altro? Perché quando nel decreto leggo che il grande mega commissario prezzolato e ben pagato dovrebbe avvalersi della collaborazione della società Milano Cortina. Ma scusate, ma la società Milano Cortina non era quella che doveva organizzare le Olimpiadi Milano Cortina? E cosa c'entra la società Milano Cortina? Qualcuno me lo deve spiegare, con l'edilizia popolare. Cioè, andremo a fare, non so, delle piste da sci, andremo a fare degli impianti di risalita, cioè, spiegatemi, perché io voglio comprendere, perché quel provvedimento l'ho seguito e adesso mi trovo la stessa società Milano Cortina delle Olimpiadi, me la trovo sul piano casa. Ma chissà a cosa servirà. Ma poi entriamo nel merito di come si finanziano le nozze con i fichi secchi. Allora, noi prevediamo un fondo che andrà a finanziare questa operazione. Noi l'edilizia popolare la facciamo perché ci sono persone che non possono attingere al mercato dell'abitazione. Il mercato dell'abitazione oggi ha un rendimento medio tra il 5 e il 6%. Ciò vuol dire che con un rendimento medio del 5-6% ci sono persone in Italia che non si possono permettere un alloggio in affitto, perché non se lo possono permettere. Quindi noi dobbiamo cercare di mettere nel mercato immobili che abbiano un canone di locazione inferiore rispetto al rendimento che è previsto mediamente nel nostro paese, e coinvolgiamo i fondi di investimento che logicamente vorrebbero avere un rendimento superiore a questo. Poi però, siccome i rendimenti sono più bassi della media, noi diciamo che a finanziare il fondo saranno gli affitti di quelle persone che non si possono permettere un affitto normale. Ma cioè, ci stiamo prendendo in giro o cosa? Cioè, noi facciamo dei canoni che sono sotto il rendimento normale perché la gente se lo possa permettere, e poi attingiamo da quegli affitti di miseria per finanziare il fondo che dovrebbe finanziare i nuovi immobili. Cioè, veramente, cioè, io chiedo veramente a un ragioniere, non a un laureato alla Bocconi, ma a un ragioniere che ci metta il naso e che ci guardi dentro, perché francamente non comprendo, sono una persona normale e non comprendo. Ma poi noi diciamo, vabbè, comunque ci sono degli immobili che magari sono obsoleti, ci sono degli immobili che non sono più utilizzati, e quindi con l'alienazione di questi immobili noi creiamo nuovi posti per le persone che hanno bisogno. No. Ahimè, noi vendiamo il patrimonio immobiliare di residenzialità pubblica per finanziare il bilancio dello Stato e per abbattere il debito. Ben venga l'intenzione, perché comunque il nostro Paese ha bisogno di abbattere il debito, e questo è sacrosanto. Ma se noi facciamo un piano casa per dare nuove case agli italiani, pensiamo di finanziare il piano con una percentuale degli affitti che già saranno bassi perché sennò la gente non se li può permettere, e poi andiamo a vendere gli immobili che già abbiamo e ci finanziamo l'abbattimento del debito pubblico anziché la costruzione di nuovi immobili, voi capite che a livello di piano finanziario sinceramente mi viene un po' difficile riuscire a comprendere il meccanismo finanziario che regge su questo sistema. Ma arriviamo al punto. Abbiamo pensato in questo decreto di andare a verificare, perché accade, ahimè signori, accade, e purtroppo molte volte abbiamo amministrazioni comunali, abbiamo uffici che si girano dall'altra parte. Siamo mai andati a vedere chi oggi beneficia degli alloggi sociali? Perché magari andiamo a vedere che chi usufruisce degli alloggi sociali ha poi, fuori dall'alloggio sociale, macchine parcheggiate che costano magari 100.000 euro. E quindi chi oggi usa l'edilizia sociale è veramente una persona che ha bisogno o no? Perché se quella persona non ha bisogno dell'alloggio sociale, deve essere sgombrata. Non possiamo avere gente che nasconde i propri redditi e poi usa gli alloggi sociali come residenza. No, la residenza sociale deve andare alle persone che hanno bisogno. Deve andare alle persone che hanno bisogno. E come dice la Costituzione garantisce i diritti ai cittadini italiani. Piaccia o non piaccia a questa sinistra, la Costituzione è la Costituzione della Repubblica Italiana, non della Repubblica del Congo o della Repubblica dell'Angola. È la Costituzione della Repubblica Italiana che sancisce i diritti e i doveri dei cittadini italiani. E quindi, ahimè, so che a qualcuno non piace, ma c'è una progressività dei diritti che ritengo sacrosanta. Quella mamma e quella nonna che ha cresciuto i propri figli, che ha fatto la casalinga e che oggi vive con una pensione sociale, che è una miseria, e magari di quella miseria deve pagare anche l'affitto dell'alloggio sociale, quella mamma ha più diritto di chi viene in Italia con un ricongiungimento familiare e pretende di avere la stessa pensione. Siamo razzisti perché diciamo questo? Sì, lo siamo, perché per noi vengono prima gli italiani.
1: Grazie onorevole Boff. Onorevole Del Barba, prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo. Oggi discutiamo del piano casa, ma vorrei ricordare una semplice cronologia. Il 22 ottobre 2022... vi siete insediati al governo, sono trascorsi 1.339 giorni. Dopodiché il 28 agosto del 2015 la Presidente Meloni improvvisamente si accorge al meeting di Rimini che c'è un'emergenza a casa. Dopo 1.041 giorni ve ne accorgete. E va bene, uno potrebbe dire ci avete messo molto per accorgervene. Ma almeno adesso intervenite. Dopo quell'annuncio, fino ad oggi, passano 298 giorni. 298 giorni per pensare cosa fare dopo l'annuncio su una cosa urgente dopo 1.000 giorni. E almeno uno potrebbe dire hanno fatto un decreto necessario e urgente, ma un'urgenza che arriva dopo 300 giorni è un'urgenza che arriva tardi. E dopo questa corsa all'annuncio avete innescato la corsa in quest'Aula, la corsa alle opposizioni per depositare gli ordini del giorno e avete avuto la faccia tosta di arrivare in quest'Aula chiedendo del tempo per dare i pareri sugli ordini del giorno. E questo dimostra chiaramente che la vostra priorità non è il piano casa, tant'è che avete avuto delle forti divisioni anche al vostro interno durante i lavori in Commissione. E allora bisogna chiedersi perché avete tardato così tanto? E uno potrebbe immaginare, hanno tardato tanto per mettere da parte tutti quei miliardi che la Presidente Meloni aveva annunciato. Purtroppo no, perché quei miliardi non ci sono in questo provvedimento e quei pochi soldi che ci sono vengono per lo più da risorse che erano già disponibili a bilancio per altre partite. Il governo è insomma il governo degli annunci e dei ritardi. Non è mancato il tempo, sono mancate le idee da parte vostra. E tutto sommato queste valutazioni sono confermate o addirittura peggiorate se entriamo nei contenuti del piano casa. È un piano confuso che cerca di affidare ai privati in qualche modo la rigenerazione delle abitazioni, ma lo fa male, lo fa molto male. Guardate, esiste un'emergenza casa? Noi diciamo chiaramente di sì, anzi diciamo di più, deve esistere un diritto all'abitazione fondamentale in questo Paese. Voi lo affrontate e lo risolvete? Chiaramente no. Oggi, se lo aveste fatto, saremmo qui a dibattere se circa l'opportunità di fare un grande intervento pubblico piuttosto che privato, e potremmo dire la nostra. Dal nostro punto di vista entrambe le soluzioni andrebbero bene, purché si generi abitazione a prezzi calmierati. Perché da un lato nel nostro paese abbiamo una carenza di alloggi accessibili per giovani, famiglie, lavoratori, studenti, e dall'altra abbiamo una grande quantità di alloggi inutilizzati. Veniva ricordato ieri nel dibattito dal collega Grimaldi come ad esempio a Torino vi sia un unico proprietario che possiede 1.400 appartamenti. Ma allora qual è la strada che voi volete percorrere? In questo provvedimento non scegliete nessuna strada. Volete percorrere la strada del mercato perché si stimoli la creazione di una abitare accessibile? Non sembra, o almeno non ci riuscite. Volete combattere l'eccessiva concentrazione? Non ve ne traccia. Volete costruire della nuova offerta abitativa? State pensando al piano Fanfani? Assolutamente no, non è così. Questo è un decreto che non sceglie nessuna di queste strade. È un decreto che è né carne né pesce, è una ciofeca. Esattamente come ai tempi in cui si abolì il caffè per fare il caffè con la cicoria e con l'orzo. Questo è un piano casa ciofeca. Ma voi avreste avuto l'opportunità di correggervi, perché i lavori sono iniziati con le audizioni. La prima audizione è stata della Fondazione Comunitaria Lecchese, che vi ha spiegato come con pochi soldi, coinvolgendo il territorio, si possono creare situazioni che innescano solidarietà e fiducia e che vanno a mettere a disposizione il patrimonio esistente. Inascoltati. La CGIL vi ha detto che voi cercate di scaricare sul mercato, ripeto, per noi non sarebbe questo il problema, ma senza una vera strategia, e questo purtroppo è vero, senza semplificare il nodo regolatorio. Federcostruzioni addirittura vi ha detto: guardate che se volete raggiungere quegli obiettivi servono più incentivi, più semplificazioni, non tenete sufficientemente conto delle diverse realtà territoriali. E questo è un punto veramente nevralgico, il punto veramente debole di questo provvedimento. Anche Confimi Industria vi ha sottolineato che al più favorirete i grandi investimenti nelle grandi città, che non c'è spazio per territori intermedi e aree interne. Stessa cosa vi ha detto la CISL: dovete pensare alla strategia nazionale delle aree interne, perché altrimenti il rischio è che tutto vada dove si concentrano i rendimenti maggiori. Ecco, guardate, quando sindacati, costruttori, imprese, operatori del settore vi dicono la stessa cosa, è perché ci sono delle criticità rilevanti, forse andavano ascoltate, ma voi non siete in grado di ascoltare il Paese, figuriamoci se siete in grado di ascoltare il Parlamento e gli auditi in questo Parlamento. Vi è poi una questione che da valtellinese mi sta molto a cuore: del tutto assente il tema della montagna, di cui cercate di sbandierare un provvedimento che anche in quel caso è un provvedimento che crea più problemi che non quelli che vuole risolvere. Del tutto assente il problema dei comuni montani a vocazione turistica, dove soprattutto per i lavoratori stagionali mancano le abitazioni. Questo determina dei problemi non solo per i lavoratori, ma anche per la sussistenza della qualità del servizio turistico. Niente, voi non guardate alla realtà. A essere generosi, il piano rischia di essere al più una gestione patrimoniale, perché voi che cosa provate a fare? Un'alienazione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, cercate di smuovere i fondi immobiliari, di coinvolgere i capitali privati, parlate di semplificazioni ma senza riuscire a farle, e via discorrendo. È insomma un piano raffazzonato, appunto ricordo il piano ciofeca, ma lo avevo già accennato. Oltretutto fate questo con risorse che erano già a bilancio per altre finalità. Usate soprattutto risorse del PNRR, del fondo di coesione, fondi già esistenti, andate su Invimit, avete fatto in queste settimane una penosa ricerca di capitali privati, una questua, peraltro rivolgendovi alle aziende pubbliche o aziende che sono sotto il vostro controllo pubblico. Oltretutto il conto economico non torna perché se vi è stato fatto notare. Se cercate di avere affitti bassi, prezzi calmierati, investimenti dei privati, allora ci deve essere un rendimento di mercato. E tutto questo, alla prova dei fatti, non regge. Il vostro piano casa non regge assolutamente. Cito anche il fatto che il fondo morosità viene criticato da tutti, è stato rimpinguato in maniera insufficiente e oltretutto verrà alimentato anche dalle alienazioni della ERP, cioè che è qualche cosa che va a togliere proprio risorse laddove invece ce ne dovrebbero essere. Guardate, allora, Presidente, mi avvio a concludere. L'Italia avrebbe davvero bisogno di un piano casa, ha bisogno di aumentare l'offerta di abitazioni accessibili, di recuperare il patrimonio pubblico inutilizzato, di aiutare chi lavora, chi studia, chi forma una famiglia e oggi non riesce nemmeno a permettersi un affitto. Proprio per questo servivano decisioni tempestive, che non ci sono state, quantomeno non tempestive, risorse chiare e un progetto condiviso che avesse almeno una strategia. Invece avete impiegato, dopo l'annuncio della Presidente Meloni, dopo lo spot, quasi 300 giorni per arrivare in aula con un provvedimento che perfino all'interno della vostra maggioranza, a partire dal Consiglio dei Ministri che lo ha approvato, ha visto delle divisioni, memorabile quella tra il Ministro Giuli e il Ministro Salvini. Per anni avete spiegato agli italiani che la stabilità dei governi sarebbe stata il grande vantaggio competitivo di questo paese. Guardate, noi siamo d'accordo, la stabilità è un valore e un vantaggio per questo paese, ma la stabilità è un valore e un vantaggio soltanto quando fa rima con responsabilità, quando invece fa rima con immobilità, ambiguità, propaganda e ritardi, non è più un vantaggio, diventa un costo che pagano le famiglie italiane, perché la durata di un governo non si misura con il calendario, si misura con i risultati e sul diritto alla casa, dopo 1.339 giorni, gli italiani meritavano molto di più.
1: Grazie, onorevole Del Barba. Onorevole Lupi, prego.
3: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. Quello che ci stiamo accingendo a fare con il voto finale su questo decreto Piano Casa è uno degli atti fondamentali della nostra legislatura e dell'azione di Governo, su cui tra l'altro, lo sottolineo con forza, noi moderati ha insistito in tutti questi 4 anni e ha dato il suo contributo fondamentale per le linee che poi e i contenuti che sono presenti in questo decreto. Perché è uno dei passaggi fondamentali? Perché nell'azione di un governo, quando ti è chiesto di assumersi una responsabilità, di costruire il futuro e di ridare una speranza a questo Paese, sono 5 i pilastri su cui l'azione si deve sviluppare. I primi 5 pilastri, tra l'altro sottolineati, da tu è stata citata più volte, dalla nostra Costituzione. Il primo grande pilastro, l'educazione. Il secondo, il lavoro. Il terzo, la salute e il welfare. Il quarto, la casa. Il quinto, la sicurezza. Tutti questi pilastri hanno visto una risposta concreta in questi 4 anni da parte dell'azione di governo. Ma tutti i pilastri hanno un minimo comune denominatore. Ed è la ragione per cui tutti possiamo dare il nostro contributo, possiamo andare ognuno partendo dalla propria identità a fare le nostre riflessioni. Ma il minimo comune denominatore è uno solo. La nostra Costituzione e la Repubblica Italiana si fonda su un principio cardine, la persona al centro. La dignità e la libertà di una persona sono ciò che costituisce la ricchezza di un paese. Ed è questa la ragione per cui il piano casa è una delle risposte concrete a questo principio fondamentale. Perché la casa è non solo l'immobile, l'involucro, ma è il luogo dove la famiglia, il cittadino, la persona costituisce il proprio futuro, dove si svolgono gli affetti, dove si accolgono le persone che sono più deboli, dove i giovani passano e svolgono la loro giovinezza e vengono educati per costruire poi un futuro. Non a caso, a proposito degli articoli della Costituzione che sono stati più volte citati, l'articolo 31 e l'articolo 47 della nostra Costituzione uniscono e dicono concretamente quali sono le linee su cui e con cui dare una risposta a questo principio, a questa attuazione. L'articolo 31, agevolare con misure economiche la formazione delle famiglie e le sue provvidenze. L'articolo 41 addirittura si sottolinea un aspetto fondamentale, e lo ricordo a tutti, per cui questo aspetto viene visto come un'anomalia all'interno dell'Europa, ma è un principio cardine che tra l'altro l'articolo 41 della Costituzione già quasi 80 anni fa stabilisce. Addirittura agevolare con misure economiche la proprietà dell'abitazione. È un caso che in Italia l'80% delle abitazioni presenti sono di proprietà delle famiglie, di qualsiasi reddito queste famiglie abbiano, rispetto a qualsiasi tipologia di altri paesi europei. No, perché la scelta che questo paese, l'Italia, ha fatto per costruire e rafforzare il suo futuro è dire che la casa è il luogo dove la stabilità di una famiglia, perno della costruzione sociale di un paese, può svilupparsi. E quindi, perché il piano casa oggi diventa un punto fondamentale? Perché laddove la libera iniziativa delle persone, si chiama mercato, non riesce a dare concreta risposta a questo diritto inalienabile, deve, secondo un principio costituzionale, intervenire lo Stato. Principio di sussidiarietà. E qual è allora la situazione in cui noi ci veniamo a trovare? I dati sono stati citati da tutti, ma un veloce excursus va fatto per comprendere allora la risposta e misurare le risposte che come governo e come noi moderati abbiamo voluto dare a questo problema. 650.000 famiglie nelle graduatorie comunali in attesa di una casa, 80.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica inutilizzati, nel senso che sono ancora in attesa da anni e da decenni di essere ristrutturati. E ricordo che con la riforma costituzionale del 2001 il tema della casa è materia concorrente, nel senso che sull'edilizia residenziale pubblica le regioni, per esempio, hanno l'attività permanente e principale. Ma c'è un altro dato che è emerso in tutti questi anni in maniera clamorosa, in particolare nelle grandi aree metropolitane. Quando il 30 e il 40% degli stipendi di una persona vengono destinati o a pagare l'affitto o a pagare un mutuo di una rata di una casa, c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa per cui quel diritto fondamentale, che è il diritto alla casa e all'abitazione, viene meno. E quindi viene meno automaticamente la dignità e il diritto di qualsiasi persona. E allora, finalmente, la casa torna ad essere una priorità all'interno delle azioni di governo. E non poteva che essere un governo di centrodestra e un governo in cui la presenza politica di noi moderati è determinante e fondamentale a dare questo tipo di risposta. Come lo si è fatto? Con tre pilastri fondamentali, con tre pilastri che hanno fatto declinato questa proposta di decreto legge sul piano casa. Il primo, la riqualificazione dell'edilizia popolare. 10 miliardi complessivi sono quelli messi a disposizione come risorse per l'attuazione di questo piano casa. Nel primo pilastro, nel primo punto fondamentale, 1,7 miliardi di euro vengono messi a disposizione proprio per recuperare quei 60.000/80.000 alloggi. Il secondo, l'housing sociale, cioè l'individuazione che occorre ridare prospettiva, forza a quel modello di abitazione che si è sviluppato in tutti questi anni. Un'integrazione tra le diverse funzioni. La casa in affitto, la casa in edilizia popolare, la casa in edilizia convenzionata, la casa in edilizia libera. Con un progetto che noi rivendichiamo essere stati, come noi moderati, i primi ad attuarli, laddove abbiamo governato nelle città o in Italia, di integrazione urbanistica, di coesione sociale. Basta quartieri dormitorio, ma quartieri dove le diverse funzioni abitative si integrano in un'unica funzione. Avere presente l'affitto, avere presente la casa in edilizia popolare, la casa in edilizia convenzionata e la casa in edilizia libera. È il modello con cui l'Italia ha guardato e le città, da Milano alle altre grandi città, hanno sviluppato il proprio piano. Ricordo che viene recuperato anche un provvedimento tanto introdotto nel 2014, sempre da noi moderati, che è quello del principio del rent to buy, che ricorda esattamente quello che venne attuato all'inizio e alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, di quella famosa edilizia a riscatto. Pago l'affitto, ma nel frattempo considero le risorse di questo affitto fondamentali per poter acquisire una casa. Ultimo pilastro è quello dedicato ai 100.000 nuovi alloggi, dove la collaborazione privato-pubblico diventa una esemplificazione chiara. Basta con la demonizzazione del privato, a condizione che il pubblico faccia la sua parte, e cioè metta regole chiari, indirizzi chiari ed eserciti il suo controllo, mettendo incentivi che possano permettere di realizzare quei risultati. In questo caso l'obiettivo 70% di edilizia convenzionata in questi alloggi nuovi che saranno realizzati non consumando il suolo ma recuperando ciò che è già edificato, 30% di edilizia libera, 30% che deve essere messo per l'edilizia convenzionata a prezzi inferiori a quelli del mercato, meno 30% ai prezzi inferiori del mercato, con l'elemento fondamentale che è quello della semplificazione, della certezza dei tempi. E allora quali elementi poi come metodo per attuare tutto questo? Obiezione che ho sentito: i tempi sono lunghi. Ma nessun piano casa si realizza in 2 minuti, si realizza in poco tempo. Siccome sto concludendo, mi permetto di sottolineare 2 priorità assolute che esistono oltre questo piano casa. Il primo è quello dell'affitto. E in particolare noi rivendichiamo con forza, anche all'interno della coalizione di centrodestra, del governo di centrodestra, che bisogna agevolare con leve fiscali il più possibile che quegli 8-10 milioni di appartamenti di proprietà privata possano essere messi in affitto, non a breve termine, ma a lungo termine. E in questa direzione la leva fiscale diventa fondamentale. Un 5% che introducemmo noi come canone concordato fisso di tassazione agevolata per chi mette in affitto la propria casa a lungo termine e da un canone concordato effettivo, è la strada per cui nell'immediato, mentre si attua il piano casa, incentiviamo i proprietari degli alloggi a mettere in affitto ad un'unica condizione, che venga rispettato, e qui ho visto grande dibattito demagogico, il diritto alla proprietà. Concludo, Presidente. Il tema della casa è un'unica medaglia che ha 2 facce. Da una parte il diritto all'abitazione e dall'altra il diritto alla proprietà. Mai e poi mai si può scaricare un problema sull'altro. Non esiste che per il diritto alla casa uno violi il diritto alla proprietà di un altro. Per questo noi siamo sempre stati molto chiari e la nostra estrazione culturale e politica non può che andare in quella direzione, che chiunque occupa abusivamente una casa toglie il diritto ad un'altra di averla e quindi non ha il diritto ad occupare quella casa, la residenza, l'allacciamento della luce e del gas, e deve essere sfrattato immediatamente.
1: Grazie onorevole Lupi. Onorevole Bonelli, prego.
4: Grazie signor Presidente. Questo governo è in carica da quasi 4 anni e Giorgia Meloni alcuni mesi fa alla convegno di Comunione e Liberazione annunciò il piano casa. Dopo parecchi mesi dopo, era settembre 2025, questo governo ha presentato il piano casa al Paese, che sembra più un'operazione, più che sembra è un'operazione pubblicitaria, devo dire inaccettabile, perché stiamo parlando di una grave e drammatica questione sociale che riguarda 680.000 famiglie nel nostro Paese, su cui non ci sono le risorse necessarie. Parliamo ad esempio di 970 milioni di euro con cui ristrutturare le case popolari. Se dovessimo fare i conti, signor Presidente, rappresentante del governo, siccome i conti li sanno fare anche gli italiani e siccome tutti noi sappiamo quanto costa il prezzo a metro quadro della ristrutturazione di una casa, a meno che non volete fare le ristrutturazioni con il cartone per i cittadini che vivono nell'edilizia economica e popolare, sappiamo che una ristrutturazione media decente che non riguarda l'efficientamento energetico che voi volete rifiutare, costa in media tra i 500 e i 600 euro a metro quadro. Ebbene, i soldi che Salvini ha deciso di stanziare prevederebbero di fatto una ristrutturazione a metro quadro con 250 euro a metro quadro. Siamo un po' ai saldi, non so che cosa farete, se rimetterete a posto gli impianti elettrici e idrici vetusti, che cosa metterete, se metterete il cartone a posto invece dei materiali oggi che sono necessari per far vivere bene le persone. Questi non sono i numeri che dimostrano di fatto la vostra assoluta operazione totalmente pubblicitaria, ma siccome in quest'aula sono riecheggiate ieri sera e anche stamattina purtroppo c'è stato uno strascico indecoroso di questa formazione Futuro Nazionale, che è una sorta di foglia di fico della destra che governa questo paese, che fino a ieri hanno governato insieme, si sono dilettati nel pronunciare i nomi degli stranieri, Mohamed e così via dicendo, per trasformare questo confronto su un tema così importante in una, diciamo, purtroppo espressione di razzismo inaccettabile. Però i signori di Futuro Nazionale, gli onorevoli di Futuro Nazionale, che fino a ieri erano in maggioranza, dimenticano che questo piano casa ha un nome arabo. E fanno finta, non lo dicono agli italiani. Il nome arabo è il CEO del fondo sovrano Mubadala, si chiama Khaldun Khalifa Al Mubarak. Bene? Che questa maggioranza ha conferito e gli conferirà la possibilità di realizzare investimenti nel nostro paese per oltre 1 miliardo di euro, addirittura si parla quasi 4 miliardi di euro, con i soldi anche della Cassa Depositi e Prestiti, che ha già messo 400 milioni di euro per fare che cosa? Per fare operazioni in deroga agli strumenti urbanistici dei comuni, perché il commissario che è previsto dall'articolo 9 di questa legge prevede che il commissario possa decidere dove si fanno gli interventi urbanistici senza che i consigli comunali, i sindaci o le sindache possano dire qualcosa. Se ne sono dimenticati talmente, sono così accecati dall'odio, dalla loro politica razzista, che stanno facendo svaligiare l'Italia da un fondo sovrano catariota e loro non se ne sono accorti. Il generale Vannacci non se ne è accorto, perché tanto che gli frega. L'importante è prendersela con chi regolarmente paga le tasse ma ha un nome diverso dal suo, mentre il fondo catariota Mubadala di Khaldun Khalifa Al Mubarak deciderà di prendersi i terreni italiani per realizzare edificazioni a man bassa, questo attraverso il sigillo di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Tutto ciò non c'entra nulla con l'emergenza abitativa, tutto ciò c'entra con una grande speculazione immobiliare che verrà fatta in barba dei comuni italiani, e voi siete, voi destra, voi della Lega, siete quelli che hanno fatto col ministro Calderoni una battaglia per l'autonomia differenziata, per poi trovarvi a dover approvare da voi stessi, dal vostro ministro Salvini, un qualcosa che fa carta straccia dell'autonomia differenziata. È incredibile. Ma come potete pensare di dire ai sindaci: voi non contate più nulla, perché da Lecco, passando per la provincia di Milano o passando per la provincia di Varese, per citare il nord, per poi scendere giù, sarà un fondo sovrano con un commissario a decidere che cosa si edificherà. Ecco, è veramente inaccettabile. Gli italiani sappiano che non state affrontando l'emergenza abitativa, state affrontando altro, a tal punto che avete approvato un emendamento sempre della Lega, sempre della Lega, che prevede la possibilità di svendere il patrimonio pubblico italiano per conferirlo poi ai fondi sovrani. Per fare che cosa? Per fare quello che lo Stato pubblicamente dovrebbe fare, ovvero ad esempio trasformare realtà pubblica in studentati a prezzi accessibili, non per fare speculazione sui soldi e sulla vita degli studenti e delle famiglie degli studenti. Perché quello che sta accadendo e che volete fare è conferire, come il fondo americano sta facendo, il fondo Heinz, quello di prendersi patrimonio pubblico, area pubblica, e realizzare studentati e poi darli a 1.000 euro 1.000 euro in affitto agli studenti. Bravi, complimenti. Siete proprio una vergogna dell'Italia da questo punto di vista.
1: No, collega, quello... però, per favore. No, ho capito, non può dirlo, non può dirlo. No, no, non interrompiamo, la prego. Collega, e la prego. No, non si faccia richiamare. Onorevole Bonelli, prego.
4: Per suo tramite, signor Presidente, vorrei ricordare all'onorevole di Fratelli d'Italia che la legge che stiamo approvando reca la firma della Presidente del Consiglio Meloni e del Ministro delle Infrastrutture Salvini, che stanno conferendo, loro che erano destra nazionale sovranista, a un fondo sovrano la possibilità di sventrare i territori italiani. Se io fossi al posto suo, un po' di vergogna per la storia che hanno rappresentato, pur da punti di vista un po', ce ne avrei tanta di vergogna, cioè, perché questo è un piano che non ha nulla a che vedere con l'emergenza nel nostro paese. A tal punto la cosa scandalosa è che ieri un ordine del giorno di una deputata di Forza Italia, l'onorevole Patriarca, è stato approvato, sostanzialmente un ordine del giorno che dice che, che il commissario per l'edilizia integrata potrà assolutamente anche andare in deroga ai vincoli idrogeologici. Io non so come il governo possa aver dato il parere favorevole rispetto a un provvedimento, a un ordine del giorno di questo genere. Ma veniamo un attimo un po' al punto, signor Presidente. Noi ci troviamo di fronte a una situazione che è abbastanza chiara. Abbiamo 8,5 milioni di case sfitte nel nostro paese. Il punto è dare una indicazione molto chiara. Non si tratta di fare noi assolutamente, c'è chi, operai, pensionati che nella loro vita hanno fatto tanti sacrifici per acquistarsi una casa e magari pensare di darla ai propri figli quando si dovranno sposare o renderanno autonoma la propria vita. Ma vedete, voi da un lato, non con questo provvedimento ma col DDL Sfratti, io questo interrogo questa destra su questo punto. Con il DDL Sfratti voi pensate di introdurre lo sfratto veloce in 15 giorni, chiaro? Allora sottopongo la vostra attenzione quanto segue. In un paese come l'Italia, dove la crisi economica e sociale è forte, dove i licenziamenti avvengono, guardate Electrolux che cosa è accaduto e sta accadendo, dove le casse integrazioni sono all'ordine del giorno, dove all'improvviso una famiglia, un padre, una madre di famiglia, una coppia si trova a dover mutare le proprie condizioni economiche o per perdere il posto di lavoro o per avere la cassa integrazione, ebbene con il vostro DDL, che non è questo all'ordine del giorno di oggi ma è strettamente legato, si troveranno, oltre ad avere una condizione economica drammatica mutata perché hai perso il posto di lavoro, perché hai la cassa integrazione, a perdere anche la casa, perché voi non avete finanziato il fondo per la morosità incolpevole, perché voi non finanziate il fondo per gli affitti, voi non state costruendo alcuna politica sociale sul diritto alla casa. Avete una ferocia da questo punto di vista inaccettabile. 8,5 milioni di case sfitte, una politica che tuteli i proprietari ma contestualmente consente di mettere nel mercato questi affitti, non la fate. Come non avete pensato, ad esempio, che rispetto ad alcune grandi questioni e priorità, scusate se ci ritorno, ma è il punto del punto, spendere 14 miliardi sul ponte e sullo stretto di Messina vanno bene, acquistare sul mercato case per poi darle anche a quel ceto medio a prezzi ragionevoli senza fare la speculazione immobiliare e territoriale che state facendo, no. Siete diventati la maggioranza che pensa solo agli affari, al business e non pensa ai diritti degli italiani di come dare una risposta. Sembra, la vostra proposta sembra la proposta di un supermercato quando entrate che dicono compri 3, paghi 1. Ecco, Giorgia Meloni ha detto vi faccio il piano casa, 100,000 case in 10 anni. Il problema è che oggi molti italiani saranno costretti ad andare fuori casa anche attraverso la ferocia sociale che voi avete, non essere riusciti a costruire una vera politica sociale economica mentre la povertà assoluta in Italia aumenta.
1: Grazie onorevole Bonelli. Deputata Pastorella, prego.
5: Grazie mille Presidente, colleghi. Dico fin da subito che purtroppo il voto di Azione dovrà votare contrario a questo provvedimento tardivo, timido, che sono più delle sorte di linee guida, se vogliamo chiamarle così, che è veramente un'azione incisiva. E non perché non ci sia un'emergenza abitativa, ma perché le ricette che vengono proposte in questo piano sono delle ricette che contengono le tipiche storture del fare politica italiano. Commissari, corsie preferenziali, semplificazioni ma solo per alcune cose e delle questioni legate alle risorse che sono a dir poco fantasiose. Quindi andiamo a vedere poi più nel dettaglio. Allora, l'emergenza abitativa certo che c'è, non c'è solo in Italia, non per niente al Parlamento europeo è stata istituita addirittura una commissione speciale, la commissione House, che si occupa proprio di questi temi e che non più tardi di marzo ha infatti emesso il primo rapporto in cui dice di fare più o meno quello che il governo credo avesse l'intenzione di fare con questo provvedimento, ma come al solito il diavolo è nel dettaglio di quelli che sono gli articoli. Perché che cosa si propone di fare? Si propone di fare 100.000 alloggi in 10 anni, che va benissimo. Come? Con un commissario straordinario che è l'ennesimo commissario, tra l'altro, attenzione, già nominato ieri, mentre noi ancora stiamo qua a dibattere. Quindi la domanda è ma perché ci prendiamo del tempo per dibattere una cosa che è già praticamente attuata? E questo commissario avrà un potere decisionale che è molto molto ampio e che bypassa, o meglio confonde ulteriormente le acque rispetto alle competenze già assegnate, che dovrebbero essere già assegnate ai comuni, ma anche alle regioni, tante delle quali sono governate proprio dalle forze di governo che hanno competenza per esempio sull'ERP, nonché al fatto che quindi abbiamo da una parte il commissario con poteri straordinari, dall'altra parte però una grande parte di questo piano viene lasciato all'implementazione con decreti attuativi, io ne ho contati 7, magari ce ne sono ancora di più, e quindi queste tempistiche di 10 anni saranno poi ulteriormente, immagino, prolungate a causa della necessità di fare questi decreti attuativi. E sappiamo bene, come dice sempre il collega Centemero, la solitudine della norma primaria in questo paese significa che molto spesso la norma secondaria proprio non la vediamo neanche. Quindi il secondo pilastro è attraiamo investimenti privati. Fantastico, bene, noi di Azione figuriamoci, il partenariato pubblico-privato in questi tempi di vacche magre in cui il pubblico non ha abbastanza risorse per occuparsi di tutta l'immensa mole di appartamenti sfitti, appartamenti da costruire, va benissimo fare leva sul privato. Però mi permetto sommessamente, se abbiamo anche una colonna sonora che è molto carina, mi permetto sommessamente di dire attenzione alle regole che date a questo partenariato pubblico-privato, e non lo dico a caso. Noi a Milano abbiamo affrontato, stiamo affrontando l'emergenza abitativa esattamente con degli strumenti molto simili, e proprio il commissario straordinario Baldelli aveva immaginato uno schema molto simile. L'idea è noi comune, in quel caso, diamo i nostri terreni, i nostri edifici e permettiamo, diciamo, a prezzi con delle regole che mettono un mix tra edilizia integrata, quindi edilizia calmierata, e edilizia a prezzo di mercato. Il problema è che quel mix deve essere ben bilanciato, perché i primi bandi che sono stati fatti a Milano sono andati purtroppo deserti, lo dico da una forza che sta in maggioranza. Adesso un nuovo assessore, l'assessore Conte, ha rivisto quell'equilibrio tra la parte di edilizia popolare e la parte di edilizia, diciamo, a prezzi di mercato, e adesso i bandi stanno finalmente trovando dell'interesse. Ed è esattamente la critica che i costruttori hanno fatto al tentato equilibrio di questo provvedimento, che rischia di vedere anche lì andare deserti moltissimi bandi. Idem il tema dell'allocazione del riscatto, che è una buona idea, un'idea che a Milano abbiamo già approvato da diversi anni, ma anche lì deve essere fatta in modo che non si diminuisca il patrimonio totale di abitazioni accessibili, ma che si permetta agli inquilini, soprattutto quelli del ceto medio, di poi incominciare a salire in questa scala della abitazione, quindi di avere un'abitazione di proprietà, ma non penalizzando l'altro pilastro, che è quello di chi non arriva neanche a pagare l'affitto. C'è poi il tema importantissimo delle risorse, perché qua siamo, come dicevo all'inizio, in una sorta di meraviglioso mondo dell'immaginario in cui si prevedono risorse che non ci sono, si prevedono risorse europee, ma io ricordo, colleghi, che abbiamo una grossissima difficoltà di spesa dei fondi europei per tanti altri progetti, non si capisce per quale motivo qua dovremmo invece riuscire magicamente ad attivare queste risorse ed attivarne tante altre, forse perché si dà tutto in mano ai commissari, non lo so, forse perché si danno procedure accelerate, semplificate per gli investimenti privati. Anche lì, perché ancora una volta agire in maniera emergenziale, in maniera settoriale, solo per questo provvedimento, solo per gli investitori, per questo tipo di abitazioni? A Milano abbiamo questo grandissimo problema, che poi è condiviso con altre città, penso a Brescia ma tante altre, delle inchieste urbanistiche, del blocco dei cantieri dovuti alla normativa non chiara, dovuta al fatto che delle semplificazioni, delle interpretazioni di legge sono state additate come queste sono delle scorciatoie legali. Abbiamo le prime sentenze che dimostrano che non c'era nulla di illegale, ma prendiamo spunto da questo e non mettiamo, come è invece nel decreto che stiamo analizzando, delle procedure specifiche, speciali per una tipologia specifica. Facciamo una riforma più organica per avere quelle semplificazioni, quelle non scorciatoie, ma semplicemente quelle accelerazioni che sono necessarie per la rigenerazione urbana e anche per la costruzione di nuovi alloggi. Quindi ancora una volta agiamo veramente in dei compartimenti stagni, e quando c'è un bisogno incredibile per le centinaia di cantieri che sono fermi di una semplificazione, di una rimessa in ordine di tutta la normativa urbanistica, e invece agiamo qua e non agiamo altrove. Quindi questi sono tutti temi molto critici che ci fanno dire che questo piano è veramente deficitario, non solo perché è arrivato in ritardo, lo capiamo, sia a fine legislatura si cerca di chiudere tutti i dossier dalla riforma dei porti in avanti, però è proprio un tema di essere un provvedimento molto timido e non migliorato qua in Parlamento, non solo perché avete messo la fiducia, ma pensiamo anche agli ordini del giorno approvati ieri notte. Parliamo di quello di cui parlano tutti, prima gli italiani. Vi racconto una storia. Una volta io abitavo nel Regno Unito e ho ricevuto esattamente lo stesso tipo di commento, prima gli italiani, solo che era prima gli inglesi, ed era 2016, anno della Brexit. Quindi io auspico e invito i nostri colleghi a fare attenzione, perché chi di discriminazione ferisce, di discriminazione perisce, e quello che adesso voi volete infliggere, tra l'altro in contrasto con la normativa europea, potenzialmente non solo a chi arriva da paesi magari più in difficoltà eccetera, ma anche banalmente ad altri cittadini che contribuiscono regolarmente alla nostra economia, al nostro stato sociale, voi li volete mettere in discriminazione. Non è questione di essere di destra o di sinistra, è questione di cercare di capire che quello che conta sono la situazione in cui ci si trova e non la nazionalità, il colore della pelle o peggio. E questo non dobbiamo mai dimenticarcelo. E a proposito di condizioni in cui ci si trova, io credo sia favorevole e positivo che questo provvedimento non tocchi solo le fasce meno abbienti della popolazione con l'edilizia pubblica, ma si occupi anche di edilizia sociale, quindi di edilizia che dovrebbe essere disponibile per il ceto medio, si parla di studenti fuori sede, di poliziotti, di lavoratori a vario titolo del settore pubblico e privato, e tutto questo è giustissimo. Però attenzione, se da una parte dobbiamo agire sul lato dell'offerta abitativa e quindi prezzi calmierati eccetera, dall'altra parte il vero tema non è semplicemente che gli affitti salgono, è che gli affitti salgono e gli stipendi no. Quindi la maniera migliore per contrastare l'emergenza abitativa, in parallelo alla costruzione di nuove case, la rimessa a nuovo di quelle sfitte eccetera, è anche agire sul lato dei salari. Agire sul lato dei salari non significa alzarli per legge o adattarli all'inflazione o quante altre proposte bislacche, ma significa aumentare la produttività nel nostro paese, perché solo aumentando la produttività con una vera politica industriale, cosa che noi cerchiamo di ripetervi, noi, il nostro segretario Carlo Calenda, di ripetervi a ogni occasione possibile, solo aumentando la produttività si aumenteranno i salari, e aumentando i salari non si farà in modo che l'affitto cubi, prenda una parte così preponderante del salario medio, del ceto medio, perché lì sta tutto il tema. Quindi bene lavorare sull'emergenza abitativa, ma non così, ma attenzione che non si può solo lavorare sull'offerta, bisogna anche lavorare sulla domanda, e su quello noi crediamo che il governo sia decisamente deficitario. Grazie.
1: Grazie deputata Pastorella. Onorevole Santillo, prego.
6: Presidente, grazie. Sottosegretario Ferrante, l'hanno lasciato testimone da solo qui in quest'aula, testimone del fatto che il governo su questo piano casa non ci ha capito una mazza, il fatto che Lei fa parte di uno dei 5 sottosegretari che ha seguito...
1: Onorevole, la prego, usiamo termini...
7: La mazza, presidente.
1: Ho capito, vabbè, dai, ya, su, cioè, per favore.
6: Senza... Chiedo scusa, allora non ci avete capito niente. Sul piano casa la dimostrazione è che si sono susseguiti 5 sottosegretari, il ministro Salvini nemmeno l'ombra, addirittura avete preso uno in prestito da ambiente e sicurezza, un altro dagli interni. Non c'è stata una vera guida su questo piano casa che alla fine è stato nei fatti che cosa? Uno spot elettorale per provare a coprire i fallimenti di lo stesso Salvini, no? È arrivato qui tutto tronfio nel 2022, autonomia differenziata, e si è vista che l'autonomia differenziata non si è fatta. Poi avete proposto il ponte sullo stretto e lì veramente c'è stata la prima pietra tombale di un qualcosa che non si farà. Mi sembra a tutti evidente quindi che si è provato a mettere il cappello su un'iniziativa delle opposizioni, perché la proposta di legge sulla casa e della casa in quest'Aula si è parlato solo grazie alle opposizioni. Questa è la sacrosanta verità. Da decenni parliamo di emergenza abitativa, decenni. Ci ascoltano le 650.000 famiglie in lista di attesa. Ci ascolta chi vive in affitto e uno su 5 vive in condizioni di povertà assoluta. Ci ascolta l'operaio che ha un salario medio che per il 44% deve spendere nell'affitto se gli va bene, perché se abita a Milano deve spendere il 65%. E voi come rispondete? Con un progetto a tre pilastri che poi affondano nelle sabbie mobili. Il primo, edilizia residenziale pubblica e sociale. 980 milioni in 5 anni per ristrutturare, dice Salvini, 60.000 alloggi. Scusatemi, prendete la calcolatrice, fatevi due calcoli. Sono 16.600 euro ad alloggio mediamente, cioè volete ristrutturare un pollaio o una cappella, mi sembra evidente, altro non potete ristrutturare. Andiamo avanti. Social housing, secondo pilastro, 100.000 alloggi. In 10 anni 10 miliardi di euro, c'è praticamente una cambiale. Io ti do l'idea, poi i prossimi governi vedranno come devono fare. E poi c'è la terza, quella dell'edilizia integrata, la più assurda di tutte, perché alla fine agevola soltanto la finanza, con un sistema assurdo del 70-33 di edilizia convenzionata nell'affitto a chi ovviamente è in difficoltà economica, ma che appetibilità, come vi hanno detto, le imprese non c'è. Sa la verità qual è, sottosegretario Ferrante? Che io non posso essere d'accordo con il suo ministro Salvini, perché se lo fossi un istante dopo saremmo in due a dire delle bugie, in due a dire amenità, oscenità, perché voi state con questo piano casa, nei fatti, agevolando l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, cioè voi vendete alloggi pubblici per risanare bilanci dei comuni e dello Stato. E la cosa più assurda, oltre che a svenderli, la cosa più assurda è che voi non avete per niente coinvolto il patrimonio immobiliare privato. Perché? Ve lo dico io, e perché? Perché voi, per voi questo piano casa, tra le altre cose, è il cavallo di Troia del Salva Milano, che non sapevano più come risolverlo, avete provato a metterlo qui, ma vedrete che nemmeno qui funzionerà. In tutto questo, in tutta Italia, chi è che ha risolto il problema casa in questi anni? Ve lo vado a ricordare. La Presidente Giorgia Meloni, una bella villa da 18 vani e 433 metri quadri in zona euro. Ve lo vado a ricordare. Il Ministro Salvini con una bella villa di 28 vani, 674 metri quadri, zona Camilluccia, Roma Nord. Ed è notizia di ieri che ci ha dato il fatto che anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fazzolari si è consolato con due sole case, una villa a Cerveteri ed un appartamento invece in quelli da Dispoli. Cioè tutti quanti risolvono i politici i problemi della casa, inclusi i lavori a casa loro con le agevolazioni fiscali, ma gli italiani no. Questa è la verità. Poi è vero che voi ci avete un po' abituato all'accentramento dei poteri. Ricordate qualcuno che ha invocato i pieni poteri nel 2019 e poi è finito crollato davanti a un mojito dentro il papete. Però, insomma, voi ci dobbiamo dare un po' una calmata. Poco fa è stato convertito in legge il decreto legge commissari, dove voi avete avuto il coraggio di nominare il super commissario. A un certo punto noi l'abbiamo chiamato il questore dei commissari, perché doveva stare sopra i commissari. Addirittura voi col piano casa avete nominato il dirigente generale della polizia, cioè sono finiti i gradi della polizia per i commissari. E adesso vi spiego perché. Ovviamente tutto questo esaurisce i gradi di polizia, perché sappiamo che Salvini vuole fare il ministro degli interni, mica vuole fare il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che da quando è lì ci sono solo disastri. Avete visto anche oggi, basta andare a vedere i tabelloni alle sezioni ferroviarie per trovare ritardi di anche 100 minuti. E allora ecco che Salvini deve essere il sovraordinato a tutti i gradi della Polizia di Stato. Perché questo commissario, che è stato nominato già il 29 maggio, indicato dal Ministro, ha le superderoghe. Cioè lui deroga alla pianificazione urbanistica, al piano regolatore generale. Cioè i cittadini a livello comunale vanno a votare, votano un sindaco, votano un consiglio comunale, questi dopo un tortuoso percorso riescono a vedere approvato un piano regolatore generale. Arriva il dirigente generale dei commissari, cioè il commissario per il piano casa, e dice: no, abbiamo scherzato, questa è zona industriale, zona artigianale, no, qua ci voglio fare un bel palazzetto e metterci degli alloggi dentro. E ancora ha anche la deroga per la semplificazione del regolamento edilizio, cioè lui va, sfregia la normativa, può tranquillamente fare rapidamente le ristrutturazioni edilizie, l'abbattimento e la ricostruzione col 20% in più delle cubature. Cioè avete capito dove state arrivando? E in tutto questo ha anche la deroga del codice dei contratti. Questo fa il dirigente generale applicato ai commissari che voi nominate. E ve l'ho detto, in realtà questo provvedimento è il cavallo di Troia per il Salva Milano, un vero e proprio schiaffo in faccia alla legalità e alla pianificazione urbanistica. Con un colpo di penna voi volete regolarizzare i grattacieli, volete regolarizzare interventi massicci che sono nati al di fuori delle regole, fregandovene delle inchieste della magistratura e soprattutto non ricordandovi veramente i fabbisogni dei cittadini quali sono. Per non parlare del costo di questo commissario, il costo, ma avete capito quanto costa questo commissario? Allora io ve lo ridico, ogni anno il compenso per il commissario è 413.000 euro. Con il suo, mi sembra sono due subcommissari che può nominare, più la struttura commissariale, arriviamo ad una spesa annua di 980.000 euro. Attenzione, perché il piano vostro è decennale. Però il commissario scade l'anno prossimo, perché non si sa mai, insomma, poi non si riesce a realizzare niente, la colpa non sarebbe vostra. Ma andiamo a quanto avete previsto.

0: gli inquilini morosi incolpevoli sono più di 30.000 all'anno. Quindi se vi fate due conti e fate 2 milioni di euro diviso 12 diviso 30.000, scoprirete che voi state destinando agli inquilini morosi incolpevoli 5,5 euro al mese, 4 caffè al mese. Al commissario, fatevi due conti, più di 34.000 euro al mese. Questa è la misura che voi date a chi ha perso il valore, che date a chi ha perso il lavoro o a causa di malattia e non può più onorare l'affitto. Io tutto questo dico che è vergognoso. Questo commissario può fare tutto da solo, anche se lui è il dirigente generale dei commissari, ma si avvale della Simico. Presidente, la Simico, sa cos'è? È la società Infrastrutture Milano Cortina. C'è una cosa che è già finita commissariata, adesso non si sa come fare per sistemare queste poltrone, vabbè, diamola al commissario. E uno dirà, vabbè, diamo al commissario qualcuno che ne capisce di case. No. Andiamo a dare al commissario qualcuno che ne capisce di infrastrutture. Poi bisogna vedere pure quanto ne ha capito, visto che stanno spendendo molto oltre quello previsto. Ovviamente noi abbiamo provato, Presidente, a sistemare, a raddrizzare un po'. E per esempio dicendo, ma prima di derogare ad un piano regolatore generale, questo commissario non può trovare un accordo col comune? Oppure cerchiamo di coinvolgere il patrimonio immobiliare privato, vi riconosciamo 25.000 euro fino ad un massimo del 30% del costo che avete di ristrutturazione, purché quella casa poi per almeno 12 anni è vincolata in regime convenzionato. Tutti no, cioè la maggioranza è sorda. È veramente la cosa che mi dispiace di più, che devo mostrare la mia solidarietà ai poveri relatori, i quali si sono trovati a firmare tra i vari emendamenti uno che prevede la costituzione di un fondo che si alimenta all'inizio di 5 milioni per il 2026 e 5 milioni per il 2027, che serve come perimetro per immettere 1,2 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che erano destinati all'efficienza ferroviaria. E poi dite che voi spendete i soldi in tempo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma vi rendete conto? Non li spendete, li spostate. Questo è il gioco delle tre carte. Prendete in giro tutti. La verità, Presidente, concludo, che qui ci troviamo davanti al tappeto, alla messa a tappeto di Salvini per i suoi fallimenti politici, perché dell'unica casa di cui ha parlato, tranne che la sua, è la casa del Bosco. Evidentemente non c'è nemmeno qui, non ha tempo di parlare della casa degli italiani. Grazie.
1: Grazie, onorevole Santillo. Deputata Mazzetti, prego.
2: Grazie Presidente, Sottosegretario Ferrante, colleghi. Dal governo Berlusconi del 2009 questo è il primo piano casa che un governo approva, ma non è il primo provvedimento che riguarda gli edifici. Ricordo il nuovo codice degli appalti, il salva casa, la misura dedicata all'efficientamento energetico degli alloggi popolari e inserita nell'intervento del PNRR, la misura 7, investimento numero 17, nell'ambito della quale sono stati già prenotati per 1,3 miliardi di edifici, con la misura che può integrarsi con il conto termico fino a copertura totale dell'onere necessario. Ma voglio rammentare anche il testo unico delle costruzioni del settore dell'edilizia e urbanistica, collegata con una proposta di legge delega di Forza Italia a mia prima firma. Ha approvato un testo simile dal Consiglio dei Ministri lo scorso dicembre, adesso abbiamo un testo unificato dove sono già stati presentati diversi emendamenti, che sarà fondamentale anche per il piano casa, perché andiamo a superare tutta quella che è l'indisciplina delle norme verso la disciplina dei principi, ma soprattutto chiariamo gli stati di abitazione, ma anche gli abitativi, ma anche e soprattutto il rapporto Stato-Regioni, che sarà fondamentale in questa occasione. Oggi ci troviamo di fronte a uno dei provvedimenti più importanti di questa legislatura, basato su ricognizione dei fondi, grandi semplificazioni, utilizzo di immobili pubblici vuoti, recupero degli immobili dell'edilizia residenziale pubblica, investimenti di capitali nazionali ed esteri tramite l'utilizzo dello strumento del partenariato pubblico-privato, coordinato e gestito da parte di Invitalia S.p.A., da un commissario straordinario che è essenziale per superare tutte quelle deroghe che oggi sono lacci e lacciuoli burocratici che impediscono di fare investimenti essenziali. Certo, per chi si aspettava un nuovo piano Fanfani, fuori da tempi sicuramente, oppure bonus a pioggia incontrollati, vedi super bonus ultimo, o addirittura il cambio della Costituzione, è rimasto deluso. Ma a noi interessa portare a compimento un'operazione politica, economica eccezionale per una strategia dell'abitare strutturale come questo, piano casa, costituito su tre pilastri fondamentali.

0: fondamentale, perché è chiaro, è rispettoso, ma soprattutto va in una linea precisa. Il primo pilastro, con risorse già presentate in bilancio lo scorso anno, recuperiamo tutti quegli immobili di edilizia residenziale, pubblica e sociale, i cosiddetti immobili di risulta. Il secondo pilastro è il fondo di housing di coesione. Vedete, ci sono tanti fondi nazionali, europei, regionali, che negli ultimi anni sono stati indisciplinati perché non coordinati fra loro. Ecco, nel secondo pilastro, con il fondo di coesione che sarà alimentato dai fondi europei e nazionali, verrà inserito questo provvedimento tutti quegli immobili vuoti pubblici che da tanti anni sono lì fermi, e noi li mettiamo tutti a disposizione, e anche questi saranno gestiti da Invitalia. Poi c'è un terzo pilastro che per noi è fondamentale, perché è un cambio culturale importante che si basa sull'edilizia integrata pubblico-privata, rivolta prevalentemente a grandi investitori di capitali nazionali ed esteri, che devono garantire almeno il 70% di edilizia pubblica ed il 30% di edilizia privata libera. Per Forza Italia, ripeto, questa percentuale l'abbiamo sollecitato molto in commissione, nelle vari incontri con il governo, è un po' squilibrata. È squilibrata soprattutto in gran parte del paese, perché se noi prendiamo le grandi metropoli, certo che la sostenibilità economica c'è, ma nelle aree più particolari, interne, ma anche nelle piccole città provinciali, è fortemente squilibrato. Per cui chiedo proprio qui al sottosegretario, che si faccia portavoce con il governo nei prossimi decreti attuativi, di poter inserire una clausola territoriale, perché noi vogliamo che questo fondo vada avanti, per cui è necessario sicuramente riequilibrare il 70-30. Noi dobbiamo anche valutare attentamente che su questo pilastro è stato deciso di mettere anche un vincolo importante, cioè per tutti quegli investimenti esteri sopra 1 miliardo ci sono semplificazioni importanti, e le semplificazioni sono essenziali, perché vedete, noi non diamo bonus a pioggia, ma facciamo delle grandi investimenti particolari pubblici, con soldi pubblici di tutti, ma diamo le semplificazioni, e già le semplificazioni per chi fa investimenti, che siano professionisti, costruttori, cittadini, è già un grande risparmio. Ma soprattutto diamo anche degli incentivi importanti sugli standard edilizi, incrementi di superficie utile e volumetrici, scorporo degli oneri di urbanizzazione sui costi delle bonifiche, conferenza dei servizi semplificata in 30 giorni con silenzio assenso. Anche questo è uno strumento che da tanto tempo viene richiesto dagli addetti al settore, e noi lo abbiamo inserito qua. E però abbiamo anche messo una definizione dei limiti del decreto ministeriale 1444 del 68, che naturalmente verrà migliorato nel testo 1 delle costruzioni, perché chiarire quali sono anche gli standard urbanistici degli edilizi dopo oltre 70 anni è fondamentale. Per Forza Italia tutto questo andava modificato a tutela degli investimenti minori ed in particolare delle nostre piccole e medie imprese. Questo per noi è una cosa essenziale. Ringrazio anche il governo perché ha accettato il nostro emendamento, perché qui non possiamo permettersi di fare investire solo dei capitali esteri sopra a 1 miliardo, che per noi sono ben accetti e ben voluti nel nostro paese, ma dobbiamo dare l'opportunità anche alle piccole e medie imprese del nostro paese, ai nostri professionisti, di poter investire ed avere le stesse semplificazioni dei grandi investimenti. E grazie a Forza Italia questo emendamento è stato approvato, e abbiamo l'opportunità di far lavorare le piccole e medie imprese, e anche e soprattutto di poter dare la possibilità di consorziarsi fra di sé e di poter raggiungere l'obiettivo, ma anche di realizzare con lo stesso capitale investimenti su più territori di diversi comuni. Sicuramente l'estensione del altro tema che abbiamo affrontato con i nostri emendamenti, l'estensione del programma di recupero degli immobili pubblici degradati e dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata anche ai lavoratori pubblici, con particolare riferimento al personale scolastico, al personale sanitario, al personale delle forze dell'ordine, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Anche questo ce lo richiedeva la società e noi l'abbiamo dato. L'estensione degli investimenti del piano di edilizia integrata anche all'esigenza dei lavoratori operanti nei settori dell'edilizia e dell'impiantistica, oltre agli stagionali dell'agricoltura e del turismo, un'esigenza prospettataci dalle imprese di costruzioni che si trova in difficoltà a reperire alloggi per le trasferte, e anche a questo abbiamo dato una risposta. l'inserimento di un articolo con il quale è stata inserita la dotazione del fondo di stazione a sostegno di studenti fuori sede alle università statali, finanziate e corrispondere loro un contributo per le spese di localizzazione. L'inserimento di un articolo nel quale si includono tra le categorie prioritarie ammesse all'accesso al fondo di garanzia per la prima casa le persone con disabilità permanente. Anche questo è un punto fondamentale di equità sociale che per Forza Italia è fondamentale. Per tutto l'anno 2026 di 8 milioni di euro per l'anno 2027, grazie anche alla garanzia CONSAP. La modifica della previsione che i provvedimenti derivati dalle alienazioni di immobili EPR fossero destinati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Anche questo è un risultato importante. Poi una cosa fondamentale che risolve tanti problemi, tanti inceppi burocratici, le modifiche all'articolo 9 volte a valorizzare il ruolo delle imprese di costruzione italiane con la sospensione del limite di 1 miliardo per gli investimenti strategici stranieri, ma anche l'estensione a tutti i progetti di edilizia convenzionata all'ambito dell'articolo 9 e le agevolazioni urbanistiche amministrative previste dall'articolo 10, ma soprattutto la previsione che i programmi infrastrutturali di edilizia integrata possono essere presentati da soggetti privati costituiti in forma di società. Abbiamo fatto diverse proposte, alcune è andata a buon fine, alcune meno, ma siamo qui per lavorare insieme e per raggiungere gli obiettivi. Abbiamo anche presentato 2 ordini del giorno su indicazione della collega Rossello e il collega Sorte sul caso Milano, affinché ci sia una sensibilità particolare del governo e di tutto il Parlamento, perché in seguito anche all'assunzione di tutti gli 8 imputati nel processo, l'abuso edilizio, sarà opportuno normare e regolamentare anche con un commissario straordinario per ristabilire e chiarire questa situazione. Come vedete, Forza Italia è attento alle tante tematiche sollecitate in questi anni, tanti anni di ascolto da tutte le categorie economiche, professionali, sociali, ma anche dai piccoli investitori che abbiamo parlato, perché noi ascoltiamo, condividiamo e poi le trasformiamo in legge le cose e anche in norme importanti, ma tutto questo è stato possibile grazie a un lavoro di sinergia con il governo, con tutta la maggioranza, e tutto questo, oltre ad essere un volano economico che per Forza Italia è fondamentale e si sa benissimo che il campo delle costruzioni lo è, ma è anche una vera e propria rigenerazione urbanistica, sociale, economica, ambientale ed energetica di tutti quegli immobili sul nostro territorio che vanno messi sul mercato, perché c'è una richiesta eccezionale e noi alle richieste eccezionali rispondiamo con proposte eccezionali.
1: Grazie deputata Mazzetti. Deputata Montemagni, prego.
2: Grazie Presidente, grazie al sottosegretario. Inizio subito con ringraziare la Commissione e i colleghi che con me hanno fatto i relatori, perché è stato un provvedimento impegnativo, complesso nel suo genere, ma che era fondamentale per dare risposte a questo Paese. Ovviamente il ringraziamento più grande va al Governo, va al Ministro Matteo Salvini, che non ci ha messo una notte, come qualcuno vuole farci credere in questa stanza, per portare in aula questo testo. Si parla di anni di lavoro, di concertazione, di tavoli, di studi, perché se è vero, come è vero, che per tanti anni non si è fatto assolutamente niente, e non si è fatto niente quando governava chi oggi viene in quest'aula a attaccare la maggioranza, è altrettanto vero che in questi anni la società civile è cambiata. Le esigenze sono cambiate, i poveri sono cambiati nel nostro Paese. Se quando Fanfani ha buttato giù il piano che noi tutti riconosciamo come il più grande della storia, il tema era dare occupazione a famiglie che si spostavano per lavoro, ma erano famiglie molto numerose, oggi il problema è quasi l'inverso. Dobbiamo affrontare un problema che è legato a chi lavora fuori sede. E prima qualcuno diceva che non li abbiamo considerati, ma in realtà non ha letto gli emendamenti, perché ci sono. Parliamo degli insegnanti, parliamo dei medici, parliamo delle forze dell'ordine, parliamo degli studenti, parliamo anche delle giovani coppie che spesso non riescono ad accedere al mutuo e che noi intendiamo, ed è una scelta politica chiara della Lega e di questo governo, aiutare, perché i giovani sono il nostro futuro, i nostri giovani saranno le famiglie del domani. Come non possiamo girarci dall'altra parte davanti ai genitori separati, una piaga della nostra società, un genitore che è costretto ad uscire di casa, magari deve anche continuare a pagare il mutuo di quella casa in cui non risiede più, ha bisogno di essere aiutato, anche perché dargli un alloggio significa poter curare i figli e poter portare avanti un progetto familiare. La fascia grigia, la famosa fascia grigia. una difficoltà del nostro tempo che da troppi anni sentiamo menzionare e a cui noi vogliamo dare una risposta. Sono quelle persone che non riescono ad accedere al mutuo, ma non sono così povere da poter accedere alla casa popolare. E allora mettere in campo meccanismi come il Rent to Buy significa andare a dare la certezza e una prospettiva di vita a queste persone. La locazione con riscatto diventa fondamentale e io capisco che qualcuno in quest'Aula odi in maniera atavica la proprietà privata, ma noi invece pensiamo che sia un valore aggiunto, una certezza per i nostri cittadini, e noi dobbiamo andare in quella direzione perché è quella che il territorio ci chiede, è quella che ci serve per tornare a far crescere le nostre città. E attenzione, recupero significa anche andare a contrastare il degrado di alcuni quartieri. Significa andare a lavorare sulla rigenerazione urbana, ridare dignità ad alcune zone del nostro paese, che non è un tema secondario, ma è un tema principale legato anche alla sicurezza. L'incremento dell'offerta, ovviamente con questo testo lo vogliamo fare tramite gli interventi di sostituzione edilizia, recupero e ricostruzione. E anche con della sburocratizzazione importante. Qui ci attaccano anche perché vogliamo sburocratizzare, ma sburocratizzare significa sveltire il processo, visto che per tanti anni, come si diceva, non è stato fatto niente. Crediamo che ora si debba accelerare per dare le risposte che i nostri cittadini aspettano, e quindi andiamo sul tema dell'edilizia, andiamo sui permessi legati alla SCIA, sulle conferenze dei servizi semplificate per cercare di agevolare la messa a terra di questi progetti. Parliamo di 60.000 alloggi in Italia che sono sfitti, ma non perché i comuni o le agenzie non le vogliono assegnare, sono sfitti semplicemente perché devono essere recuperati e ristrutturati. Alcuni di questi possono essere recuperati anche con 20.000 euro, altri hanno bisogno certo di stanziamenti più importanti, ed è chiaro che noi abbiamo tentato, il governo ha tentato e noi come relatori e come membri di commissione abbiamo tentato di attingere a più risorse possibili. Ma vedete colleghi, la politica serve anche per decidere. E noi abbiamo scelto che questa è una nostra priorità, magari per qualcuno no, ma se noi abbiamo deciso di spostare dei fondi sul piano casa è perché per noi l'emergenza abitativa è una priorità, forse per voi no, anche se dite il contrario. Quindi abbiamo messo in campo tutte le semplificazioni, è stato nominato un commissario che sarà utile alla gestione dei fondi proprio per agevolare, per andare a far ricadere a terra il prima possibile questi progetti. E poi c'è il tema della collaborazione tra pubblico e privato, molto osteggiata dalla sinistra, ma che noi riteniamo indispensabile, no? Nel 2026, perché continuare a demonizzare il privato e le imprese non credo che faccia bene né alla nostra economia né al paese né tantomeno a chi aspetta un alloggio popolare. E quindi il 70-30 c'è utile proprio per andare ad investire, a cercare altre nuove soluzioni per trovare nuovi alloggi da poter destinare, e crediamo che questo sia un piano che guarda la sostanza, non è un piano campato in aria come qualcuno dice solo per fare demagogia o perché non gli piace. Questo è un piano che c'entra il problema è la richiesta elevatissima di alloggi, il problema è il cambio dei tempi, perché ovviamente la società si evolve e cambia, e se qualcuno pensa che ci debbano essere solo alloggi pubblici da assegnare, non ha capito che così il problema non si risolve mai. E il nostro obiettivo non è fare della demagogia, demonizzare il privato e dire che deve essere tutto pubblico. La nostra stella polare è quella di dare risposte ai cittadini, e qui siamo qui perché i cittadini ci hanno votato per far questo, per sburocratizzare, per dare risposte e soprattutto per cercare delle soluzioni che non sono utili solo a chi un alloggio lo riceve, ma sono utili anche alla società, perché una società che è messa in condizioni di poter gestire il proprio nucleo familiare è una società che cresce, che farà crescere questo paese. Per cui per questi motivi noi confermiamo il voto favorevole a questo provvedimento e invitiamo il governo ad andare avanti così, perché pensiamo che se qualcuno pensa di strumentalizzare, noi li ripagheremo sempre con i fatti, e fatti alla mano porteremo i risultati che i cittadini ci chiedono. Grazie.
1: Grazie deputata Montemagni. Deputata Braga, prego.
3: Grazie signor Presidente. Oggi abbiamo discusso, discuteremo e voteremo un provvedimento su un tema che ha molti risvolti politici, sociali, umani, perché la casa non è solo un tetto sopra la testa, la casa è lo spazio in cui si costruisce la propria autonomia, si cresce una famiglia, si immagina il futuro. La casa è un diritto fondamentale, è una condizione essenziale per una vita dignitosa. Eppure nel nostro Paese questo diritto per troppe persone è ancora un diritto negato. Non possiamo accettare che studenti, giovani coppie, anziani, famiglie monoreddito, migranti, persone fragili, ma sempre più spesso anche persone della classe media, lavoratori stabili, siano esclusi dall'accesso a un'abitazione dignitosa ed economicamente sostenibile. Ecco, di fronte a un problema così complesso, così grande, servirebbe una svolta vera. Servirebbe una strategia nazionale capace di affrontare strutturalmente l'emergenza abitativa. E invece il decreto che il governo ci presenta oggi, dopo 4 anni di annunci vuoti, è un provvedimento nel migliore dei casi inutile e per certi versi dannoso. Perché prima di tutto è incapace di leggere il bisogno abitativo in modo adeguato. Stereotipi, ideologia spiccia, finanziarizzazione delle politiche ci consegnano un piano fatto di 3 misure, i famosi 3 pilastri del piano Salvini-Meloni, che è ben lontano da quello che servirebbe al Paese. Di fronte a 650.000 domande di case popolari inevase, mettete in piedi un vero e proprio piano di dismissione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a danno dei cittadini più fragili. Si favoleggia di 100.000 alloggi nuovi in 10 anni, di cui 60.000 da recuperare tra quelli sfitti. Peccato che per farlo, con i 4 soldi che avete stanziato, servirebbero almeno 20 anni. Siamo al paradosso. Mentre aumenta la domanda di edilizia pubblica, il governo fa esattamente l'opposto di quello che servirebbe. Decide di svendere il patrimonio che c'è già e di sottrarre quelle risorse alle regioni, alle aziende pubbliche chiamate a fare manutenzione, a riqualificare quegli alloggi. Solo la nostra opposizione in commissione ha evitato che si arrivasse all'assurdo di destinare i proventi di quella svendita all'abbattimento del debito pubblico anziché vincolarli all'incremento dell'edilizia residenziale pubblica. Vi prego, tornate indietro su questa assurdità. Fate cassa sulle case popolari, usate i soldi dei canoni per finanziare con risorse irrisorie un fondo di garanzia per gli inquilini morosi dell'ERP e intanto azzerate ancora una volta i fondi per aiutare chi è in affitto, il fondo sostegno affitti, il fondo morosità incolpevole, scaricando sui comuni la fatica di affrontare ogni giorno, senza strumenti adeguati, le difficoltà dei cittadini. Parlate tanto di autonomia, di rispetto dei territori e invece sottraete competenze e compiti a regioni e comuni con la nomina di un commissario straordinario, guarda caso, l'ennesimo, lautamente pagato e scelto per affinità politica al ministro Salvini, che potrà agire in deroga a ogni normativa, compresa quella urbanistica. Piegate il social housing a una logica tutta di mercato, parlando di alloggi sociali che di sociale hanno ben poco, perché le regole che avete previsto non garantiscono in nessun modo alloggi davvero accessibili a costi sostenibili e la vostra arroganza vi porta a ignorare completamente l'apporto e il contributo fondamentale che la cooperazione di abitanti ha avuto storicamente e continua a avere nelle politiche abitative del nostro Paese. Così come le procedure previste per i programmi integrati con capitali privati, lo sappiamo, saranno prevalentemente operazioni di speculazione immobiliare, facilitate da risorse pubbliche, accessibili solo ai grandi operatori ed escluderanno di fatto tutti gli attori territoriali. Poi presentate questo piano come un piano miracoloso da miliardi di euro. Peccato che non ci sia un euro di risorse nuove. I 10 miliardi che dite di mobilitare sono solo lo spostamento e la riprogrammazione di risorse preesistenti. Sottraete risorse alle regioni e alle città metropolitane che già le avevano pianificate finalizzandole ad altri interventi. Al punto guardate che nemmeno i vostri governatori in conferenza unificata hanno votato a favore di questo pessimo piano casa. E nel caos che regna sovrano ormai, dentro il governo, nella maggioranza, siete riusciti a bocciarvi da soli l'emendamento annunciato come il pilastro finanziario del piano, 1,2 miliardi dei fondi del PNRR, un emendamento presentato, poi ritirato perché non ha ottenuto il via libera del Ministero dell'Economia, altro che soluzione pronta e condivisa. Del resto però Salvini, lo sappiamo, fa sempre così, finge di avere già in mano un progetto definitivo, ma la realtà è che il suo stesso governo lo sfiducia su contenuti e copertura, al punto che questo piano è stato scritto altrove, a Palazzo Chigi, di fronte all'incapacità del suo ministro di fare qualcosa in questi 4 anni. Dal ponte sullo stretto alla casa, già, la casa viene da dire, quella dove dovrebbe andare lui come ministro e questo governo il prima possibile. La vostra è una politica dell'abitare selettiva, attrattiva per i grandi investitori, le grandi operazioni immobiliari, che però lascia indietro, taglia fuori i territori più complessi, le periferie, proprio quelle dove il disagio abitativo è più forte. Questo decreto non inquadra minimamente il diritto all'abitare come una prestazione sociale garantita, non ha nulla a che fare con l'impianto che sta ispirando finalmente anche le politiche europee. Voi siete totalmente incapaci di coglierne come un'opportunità. Quello che serve al Paese è tutt'altro. Servono investimenti certi nell'edilizia pubblica, un piano nazionale per l'affitto accessibile, un forte coinvolgimento delle autonomie locali, di tutti quei soggetti, dai sindacati degli inquilini che oggi unitariamente sono in piazza contro questo piano, agli attori sociali, economici, che solo insieme possono costruire una vera politica abitativa. Noi chiediamo investimenti stabili nell'edilizia pubblica, garanzie di mantenimento delle risorse ai comuni, agli ex IACP per la manutenzione e il recupero del patrimonio sfitto, il rifinanziamento adeguato e stabile dei fondi per gli affitti, per la morosità incolpevole, il sostegno al canone concordato, alle locazioni di lunga durata. E invece, dopo i tagli fatti in questi anni, aggiungete un altro decreto sfratti che è in discussione al Senato, che rischia di esacerbare ancora di più l'emergenza, visto che non c'è un euro per affrontare nemmeno i casi più gravi e urgenti. Noi chiediamo quello che servirebbe al Paese, cioè politiche abitative integrate per la rigenerazione urbana, l'efficienza energetica degli edifici, il recupero delle periferie, come avevamo fatto con i Pinqua, che avete spazzato via anche quelli con la vostra furia distruttrice. Serve una regolazione seria sugli affitti brevi, visto l'impatto che stanno avendo sulle nostre città, l'espulsione di intere fasce sociali dai centri urbani. La questione della casa è una delle grandi emergenze sociali del nostro tempo. Parlare di abitare significa discutere del modello di città, di società che vogliamo costruire per contrastare disuguaglianze, fragilità, spopolamento delle aree interne. Vi vantate ogni giorno di essere un governo politico, il più longevo e stabile della Repubblica. Ma questa stabilità non vi è servita a nulla. Avete mancato appuntamenti decisivi, dalla legge sulla rigenerazione urbana alla riforma urbanistica. Avete lasciato irrisolti nodi fondamentali per governare la trasformazione delle nostre città. La casa non è un problema individuale, un'occasione per fare affari per qualcuno. Né, guardate, lasciatemelo dire, dopo il dibattito di questi giorni, può diventare il terreno dei deliri razzisti che abbiamo sentito in queste giornate. Uno sfregio che da questi banchi abbiamo contestato, ma che da quei banchi avete ascoltato in silenzio. Forse qualcuno le ha persino condivisi in fondo. È una vergogna per questo Parlamento. Noi vi chiediamo di reagire, perché quando parliamo di casa, di bisogni sociali veri, non ci si può adeguare a quei toni, a quelle dichiarazioni che sono un'offesa non solo al dibattito che stiamo facendo, ma anche a questa istituzione. Per noi la casa è un valore sociale da costruire e rafforzare in una società sempre più fragile. Noi voteremo contro questo decreto, ma continueremo a batterci con le nostre proposte perché il diritto alla casa torni davvero al centro delle politiche pubbliche, e lo faremo dando a questo Paese un governo che sia davvero in grado di farlo.
1: Grazie, deputata Braga. Onorevole Iaia, prego.
4: Grazie Presidente. Signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, fuori da quest'Aula esiste un Paese reale, un Paese che ha dei bisogni concreti, un Paese che attende delle risposte da parte del Governo e da parte di questo Parlamento. Un Paese che non ama le polemiche, un Paese che vuole le soluzioni. E una di queste soluzioni è rappresentata sicuramente dal piano casa presentato e che sarà approvato a momenti da parte di questo Parlamento. È una risposta concreta rispetto ai bisogni dei cittadini, rispetto ai bisogni delle famiglie, degli studenti fuori sede, dei lavoratori dipendenti, degli appartenenti alle forze armate e alle forze dell'ordine. Noi abbiamo il compito di governare. Non abbiamo il compito, non abbiamo il piacere di alimentare le polemiche che non interessano ai cittadini italiani. Abbiamo una responsabilità di governo e proprio perché abbiamo questa responsabilità di governo abbiamo approvato, il governo ha costruito, finanziato il piano casa, un provvedimento storico che lascerà il segno anche per le future generazioni, aumentando la disponibilità degli alloggi a prezzi accessibili. Questi sono i fatti che interessano agli italiani e non le vuote polemiche. Per quanto riguarda l'intervento pubblico, abbiamo ascoltato diverse posizioni questa mattina, ma anche nei giorni scorsi qui in Aula ed anche in Commissione. Diverse posizioni, diversi modi di intendere l'intervento pubblico. Da una parte c'è l'atteggiamento del governo guidato da Giorgia Meloni che approva un piano casa e che costruisce una politica strutturale che aumenta l'offerta degli alloggi, che recupera gli immobili pubblici inutilizzati, che sostiene le famiglie, i giovani, gli studenti fuori sede, i dipendenti pubblici, le forze armate e le forze dell'ordine. Dall'altra parte c'è chi invece continua a fare demagogia pur dopo aver governato questo Paese ed aver dimostrato di non essere capace di utilizzare in maniera proficua le risorse pubbliche. Se è vero come è vero che per quanto concerne le risorse spese in direzione della casa ed in favore della casa dal governo guidato dal presidente Giuseppe Conte siamo arrivati a 174 miliardi di euro, dati MEF, Agenzia delle Entrate, cifra che è quasi pari al valore del PNRR italiano per ristrutturare solo il 4% del patrimonio immobiliare italiano, pari a 500.000 edifici su 12,2 milioni di fabbricati. E da giorni, nonostante questo, nonostante abbiano dimostrato di sprecare in maniera incredibile le risorse pubbliche, sono impegnati in commissione, in aula, a darci lezioni basate non sappiamo su cosa. Peraltro, fondi che sono stati utilizzati per il superbonus a carico di tutta la collettività nazionale con un impatto sui conti pubblici e sul deficit assolutamente devastante, così come certificato anche dalla Corte dei Conti. Allora la differenza tra noi e loro dove sta? Sta nel modo di governare. Da una parte c'è chi ha utilizzato una montagna di denaro pubblico per una misura che ha avuto un impatto minimale sulle case e sulle proprietà degli italiani ed ha alimentato truffe per miliardi di euro. Dall'altra parte c'è chi invece pone in essere un piano per aiutare quelle persone che non hanno una casa e non riescono ad acquistare una casa, non riescono neanche a riscattare quella casa nella quale alloggiano, quella casa popolare nella quale alloggiano magari da decenni. E vorrei evidenziare anche un altro aspetto. Attenzione, cari colleghi. Non siete soltanto voi quelli che frequentano i quartieri popolari, che frequentano le case popolari, perché noi siamo la destra che ha sempre frequentato e che continua a frequentare quei quartieri e che conosce direttamente i problemi delle persone e che, conoscendo i problemi delle persone, li affronta in maniera concreta e non demagogica. E allora ci troviamo di fronte ad un provvedimento che ha una portata storica. Non veniva approvato un provvedimento di questo tipo dal 1949, dal piano Ina Casa di Fanfani, presidente Alcide De Gasperi. Ricordo ai colleghi, nel febbraio del 1949, anche allora, il Partito Comunista Italiano votò contro al provvedimento, provvedimento che portò alla realizzazione di 350.000 nuove case. Con questo provvedimento, con il piano casa, mobilitiamo 10 miliardi tra investimenti pubblici ed investimenti privati. La nostra è una scelta precisa, è una scelta che mira a recuperare il patrimonio esistente, a rigenerare le nostre città, aumentare l'offerta di alloggi accessibili e sostenere chi oggi è escluso sia dall'edilizia pubblica sia dal libero mercato. E ci chiediamo sommessamente perché chi ha governato prima di noi non ha affrontato in questa maniera il problema della casa nei confronti degli italiani e poi oggi viene a pontificare e a spiegarci come avremmo dovuto utilizzare queste risorse. Diventa più semplice riscattare la proprietà dell'immobile pubblico in cui si vive da anni. Il piano casa si fonda su tre temi fondamentali. Il primo, creare più alloggi accessibili per chi ne ha bisogno, quindi aumentiamo l'offerta dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, gli alloggi a prezzi calmierati, l'housing per i giovani, gli studenti, i lavoratori fuori sede, le giovani coppie e le famiglie. Con un'attenzione particolare, grazie al lavoro parlamentare, nei confronti del personale scolastico, del personale sanitario, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, forze armate e famiglie con persone con disabilità grave, con lo scopo di dare una risposta concreta all'emergenza abitativa. Il secondo tema è quello di recuperare ciò che oggi è inutilizzato, che è abbandonato, che è di fatto inagibile. Parliamo di 60.000 alloggi pubblici che potranno essere recuperati. Con le risorse pubbliche e private del piano casa, infatti, recuperiamo e riqualifichiamo il patrimonio pubblico esistente, gli alloggi ERP sfitti o degradati, gli immobili pubblici inutilizzati, le aree da rigenerare. In sostanza, trasformiamo immobili abbandonati in nuove case senza ulteriore consumo di suolo. Terzo tema consiste nel mobilitare gli investimenti pubblici e privati attraverso procedure semplificate, certamente con la nomina di un commissario che avrà il compito di velocizzare e semplificando anche le stesse procedure. Il piano introduce 1 miliardo subito disponibile, oltre al 10 miliardi di cui abbiamo già detto. E poi un fondo housing coesione gestito da Invimit. Introduciamo il partenariato pubblico-privato. Finalmente viene tutelato il diritto dei cittadini ad avere una casa dignitosa, accessibile e sostenibile. Oggi il governo guidato da Giorgia Meloni mette in campo una politica strutturale che guarda al futuro, una politica che cura con attenzione le famiglie, le giovani coppie, i lavoratori, gli studenti fuori sede, i dipendenti pubblici, che ogni giorno svolgono un servizio essenziale per il nostro Paese. Grande attenzione viene riservata nei confronti delle persone più fragili, penso alle famiglie con componenti affetti da disabilità grave, che grazie al lavoro parlamentare che abbiamo svolto in Commissione, ringrazio i colleghi relatori e componenti della Commissione per il lavoro svolto, vengono inserite tra le categorie prioritarie nell'accesso al fondo di garanzia per la prima casa. Importante è il sostegno nei confronti degli studenti universitari fuori sede attraverso il rifinanziamento del fondo destinato alle spese di locazione e l'attenzione dedicata alle esigenze abitative delle forze armate, dell'arma dei carabinieri, della polizia, della guardia di finanza. Fondamentale è il ruolo dei comuni perché i sindaci conoscono direttamente e meglio di chiunque altro i problemi della propria comunità. Colleghi, in questi giorni abbiamo ascoltato molte critiche, ma critiche più ideologiche che fondate sul merito del provvedimento. Questo governo è il primo dopo molti anni ad affrontare seriamente il tema della casa con una visione complessiva e con risorse concrete. La verità sta nel fatto che noi non lasciamo debiti alle future generazioni, lasciamo case, infrastrutture sociali e opportunità. Questo è il senso vero e profondo del piano casa del governo Meloni. Perché quando si restituisce dignità ad una casa, si restituisce dignità ad una famiglia e quando si aiuta una famiglia si rende più forte l'Italia. Per queste ragioni il voto di Fratelli Italia sarà a favore del provvedimento. Grazie.
1: Grazie onorevole Iaia. E così sono esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se dunque non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 2920A, conversione in legge con modificazione del decreto legge 7 maggio 2026 numero 66, recante disposizioni urgenti per il piano casa. La votazione è aperta. Votazione chiusa. presenti 287, favorevoli 165, la Camera approva. L'ordine del giorno reca l'assegnazione di proposta di legge a commissioni in sede legislativa. Propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, della quale le commissioni riunite settima e dodicesima hanno chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92,6 del regolamento. Matteoni ed altri, disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura. Se dunque non vi sono obiezioni, rimane così stabilito. Adesso passiamo oltre con il resto dell'ordine del giorno, che è la deliberazione in merito alla proposta di elevazione di un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nonché del GIP presso il medesimo Tribunale. Vi leggerò quindi il carteggio. L'ordine del giorno reca la deliberazione per la proposizione di un conflitto di attribuzione nei confronti dell'autorità giudiziaria. Al riguardo comunico che l'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 17 giugno 2026, ha approvato la proposta di elevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nonché del giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, a tutela delle prerogative della Camera medesima lese dall'operato della magistratura procedente. In particolare, tale lesione è stata ravvisata nell'avere le suddette autorità giudiziarie effettuato intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno coinvolto l'onorevole Romano, senza la preventiva autorizzazione prescritta dall'articolo 68, terzo comma della Costituzione e dall'articolo 4 della legge numero 140 del 2003, nell'ambito di un procedimento penale riguardante in una prima fase altri soggetti in relazione al quale sarebbe emerso un ruolo specifico del suddetto parlamentare. La ricostruzione della procura si fonda infatti anche su conversazioni telefoniche ambientali alle quali l'onorevole Romano ha preso parte, captate nell'ambito di intercettazioni formalmente disposte nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare. Ricordo che secondo la Corte Costituzionale l'autorizzazione preventiva deve operare anche quando l'autorità giudiziaria disponga intercettazioni su utenze telefoniche o luoghi appartenenti formalmente a terzi, ma che possono presumersi frequentati dal parlamentare. Qualora l'obiettivo effettivo sia quello di captare in realtà le comunicazioni di quest'ultimo e che al contrario sono escluse dal perimetro dell'autorizzazione preventiva le intercettazioni casuali o fortuite rispetto alle quali, proprio per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare, l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza. Per valutare se il parlamentare è l'effettivo destinatario di una specifica attività di indagine, elevandolo a bersaglio dell'atto investigativo, assume rilievo decisivo la ricorrenza dell'intento, associato alla direzione dell'atto di indagine, di attingere direttamente alle conversazioni del parlamentare. La Consulta ha espressamente riconosciuto la possibilità che, a seguito della captazione occasionale di comunicazioni del parlamentare, si determini, da un certo momento in poi, un mutamento di obiettivi dell'indagine e che, qualora l'indagine venga a orientarsi sulla base delle informazioni casualmente apprese verso la verifica di una possibile responsabilità penale del parlamentare, le successive intercettazioni che lo riguardino non possono più essere considerate meramente occasionali, ma devono essere qualificate come indirette, con la conseguente necessità che da quel momento la prosecuzione delle captazioni richieda l'autorizzazione della Camera ai sensi dell'articolo 4 della legge numero 140 del 2003, pena la nullità e radicale inutilizzabilità delle intercettazioni successive. Nella fattispecie si è ritenuto che fino al 21 maggio 2024 le captazioni che coinvolgono l'onorevole Romano possono ancora essere qualificate come occasionali, in quanto in quella fase le indagini erano incentrate principalmente su altri soggetti già al centro dell'attività investigativa, mentre il deputato, pur emergendo nel materiale captativo, non risultava ancora destinatario di un indirizzo investigativo autonomo. In data 21 maggio 2024, tuttavia, gli investigatori hanno trasmesso alla Procura una richiesta di intercettazione con procedura d'urgenza nei confronti dell'onorevole Romano, prospettando la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti investigativi in relazione al suo specifico ruolo nella vicenda oggetto di indagine. Secondo quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza, da quel momento l'attività captativa non appare più diretta soltanto verso i terzi titolari delle utenze o dei luoghi sottoposti a intercettazione, ma diventa funzionale ad accertare l'eventuale responsabilità penale del parlamentare, per cui si manifesta in altri termini quel mutamento di obiettivi dell'indagine che la Corte Costituzionale considera il presupposto decisivo per la trasformazione delle captazioni da occasionali in indirette. Pertanto, le intercettazioni successive al 21 maggio 2024, nella misura in cui hanno coinvolto l'onorevole Romano, avrebbero dovuto essere precedute dall'autorizzazione della Camera, ai sensi dell'articolo 4 della legge numero 140 del 2003. In assenza di tale autorizzazione preventiva, le captazioni di quel periodo hanno integrato una possibile menomazione delle attribuzioni costituzionali della Camera, come garantite dall'articolo 68, terzo comma della Costituzione. L'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 17 giugno 2026, accogliendo l'orientamento della Giunta per le autorizzazioni del 22 aprile 2026, ha deliberato di proporre all'Assemblea l'elevazione di un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti delle citate autorità giudiziarie di Palermo, in relazione alle intercettazioni delle conversazioni di cui ha preso parte l'onorevole Romano nel periodo successivo al 21 maggio 2026. Su tale proposta, dunque, darò la parola adesso, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento, a un deputato per ciascun gruppo, per non più di 5 minuti ciascuno. Ok, allora, colleghi, prima di dare la parola, salutiamo la delegazione del Qatar che è presente in tribuna ed è guidata da Majed Mohamed Al-Ansari, consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri. È presente anche l'ambasciatore dello Stato del Qatar a Roma, Khaled Yusuf Al-Sala. Grazie di essere qua e benvenuti a Montecitorio. E quindi, colleghi, rimanendo sulla vicenda del collega Romano, adesso darò la parola alla deputata Carla Giuliano. Prego.
5: Grazie Presidente. Il caso di cui ci occupiamo in questa sede nasce dalla richiesta del deputato Romano di sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Procura presso il Tribunale di Palermo. Il filone di inchiesta è quello relativo al presunto condizionamento della gara di appalto di ausiliarato bandita dalla ASP di Siracusa. Filone che in realtà costituisce un segmento di un'inchiesta molto più ampia che riguarda altri indagati e diversi altri profili legati alla gestione della sanità siciliana. Nell'ambito delle indagini sono state disposte intercettazioni principalmente nei confronti dell'ex presidente della Regione Sicilia, Salvatore Cuffaro, e nel corso di tali indagini, a partire dal 9 ottobre 2023, sono stati registrati contatti anche tra Cuffaro e il deputato Romano, il cui coinvolgimento nei fatti però è emerso soltanto in un momento successivo ed in particolare è emerso al momento dell'iscrizione dell'onorevole Romano nel registro degli indagati il 24 ottobre del 2024. Prima di questa data, infatti, la partecipazione dell'onorevole Romano alle comunicazioni intercettate risultava una coinvolgimento e una partecipazione assolutamente esigua e non significativa rispetto all'indagine che continuava ad indirizzarsi su Cuffaro e su altri indagati. Peraltro dobbiamo evidenziare che nell'ambito dell'attività di captazione delle comunicazioni che è stata disposta nei confronti di Cuffaro, proprio la percentuale di intercettazioni nelle quali risultava coinvolto l'onorevole Romano è una percentuale molto bassa, pari allo 0,54% del totale delle intercettazioni. Percentuale questa che si riduce ulteriormente se si escludono gli SMS e i messaggi generati in caso di chiamate senza risposta. Quindi anche alla luce di questo dato riteniamo che le intercettazioni che hanno coinvolto l'onorevole Romano debbano essere qualificate come casuali e quindi non coperte dalla guarentigia prevista dall'articolo 68 terzo comma della Costituzione. Queste captazioni infatti non sono state volte ad entrare direttamente nell'area di ascolto del deputato Romano, visto che il coinvolgimento di Romano e l'interesse investigativo nei confronti dell'onorevole Romano è emerso soltanto in un secondo momento, cioè nel momento in cui appunto è stata disposta la sua iscrizione nel registro degli indagati il 24 ottobre del 2024. Bene, sappiamo, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, secondo la sentenza numero 309 del 2007, che le intercettazioni occasionali non richiedono l'autorizzazione della Camera competente quando sono utilizzate nei confronti di terzi non parlamentari. Richiedono invece un'autorizzazione, anche se successiva, qualora l'autorità giudiziaria intenda utilizzarle nei confronti del parlamentare. Ebbene, nel caso di specie, gli esiti rilevanti delle intercettazioni sono state utilizzate soltanto nei confronti di terzi non parlamentari e tra l'altro sono state utilizzate soltanto nell'ambito degli appelli contro l'ordinanza cautelare con cui il GIP di Palermo ha rigettato parte delle richieste cautelari. Appelli tra l'altro che sono stati proposti per tutti gli indagati ad eccezione dell'onorevole Romano, appelli che tra l'altro sono stati parzialmente accolti con riferimento alle posizioni di alcuni indagati. In conclusione, alla luce di tutto quello che ho qui rappresentato, nel caso di specie le intercettazioni che hanno coinvolto l'onorevole Romano sono qualificabili come intercettazioni casuali e in quanto tali riteniamo che non siano state lese le prerogative della Camera previste dall'articolo 68 terzo comma della Costituzione, per cui voteremo contro la richiesta di deliberare l'elevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, richiesta che è stata proposta dalla Giunta e dal relatore. Grazie.
1: Grazie deputata Giuliano. Deputata Forattini, prego.
6: Grazie Presidente, ma il gruppo del Partito Democratico voterà contro la proposta formulata dal relatore. Riteniamo che gli atti della Procura di Palermo non offrano elementi univoci e concludenti tali da giustificare l'elevazione di un conflitto di attribuzione nei confronti della stessa. Le intercettazioni che hanno coinvolto l'onorevole Romano sono state oggettivamente esigue, pari allo 0,54% del totale delle captazioni e devono essere qualificate come occasionali alla luce dei parametri consolidati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. La tipologia dei rapporti con il terzo intercettato, l'attività criminosa oggetto di indagine, il numero e l'arco temporale delle conversazioni, il momento di emersione degli indizi. Significativo è il fatto che non appena sopravvenuti elementi gravemente indiziari a carico del parlamentare, la Procura abbia immediatamente disposto la cessazione anticipata delle intercettazioni e l'iscrizione nel registro degli indagati. Un comportamento che non è compatibile con una strategia investigativa mirata o indiretta nei confronti del parlamentare. In tale ambito, infatti, è stato chiarito come la casualità delle captazioni, delle conversazioni cui abbia preso parte un parlamentare in assenza di autorizzazione della Camera di appartenenza, vada accertata con riferimento a molteplici parametri costituiti, in particolare dalla tipologia dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a controllo, dall'attività criminosa oggetto di indagine, dal numero di conversazioni intercorse tra il terzo ed il parlamentare, dall'arco di tempo delle captazioni dal momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare. È importante anche ricordare come la Procura abbia specificato che, vista la sopravvenienza di elementi gravemente indiziari a carico del parlamentare, tali da determinare coerentemente l'iscrizione nel registro degli indagati, il 28 ottobre 2024 sia stata disposta appunto la cessazione anticipata delle attività di intercettazione aventi come bersaglio Salvatore Cuffaro. Non condividiamo la distinzione proposta tra la fase antecedente e quella successiva al 21 maggio 2024. Dagli atti infatti non emerge con la necessaria univocità richiesta dalla Corte Costituzionale nella sentenza 157 del 2023 che le captazioni successive fossero finalizzate a penetrare stabilmente nella sfera di ascolto del parlamentare, configurandosi come intercettazioni indirette ai sensi dell'articolo 4 della legge 140 del 2003. La Corte Costituzionale ha ribadito in più occasioni che le prerogative parlamentari, in quanto deroga al principio di parità davanti alla giurisdizione, devono essere interpretate nel senso più aderente al testo normativo, senza letture estensive. Questo non è solo un vincolo giuridico, è una garanzia a tutela del Parlamento stesso come istituzione democratica e rappresentativa. Non possiamo infatti non ricordare che il perimetro cui siamo tenuti ad attenerci è quello richiamato in più occasioni dalla Corte Costituzionale, cioè in aderenza con l'essenza stessa del contenuto dell'articolo 68 della Costituzione, volto a tutelare l'istituzione parlamentare nel suo complesso sempre e solo in presenza di determinate condizioni, così da evitare che una prerogativa possa diventare un privilegio. Per cui per queste ragioni noi voteremo contro.
1: Grazie deputata Forattini. Onorevole Dori, prego.
7: Sì, grazie Presidente. Anzitutto comunico sin d'ora il voto contrario di AVS alla promozione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e del GIP presso il medesimo Tribunale per i motivi che ora brevemente illustrerò. La tesi della maggioranza è infatti che le captazioni ambientali e telefoniche delle comunicazioni alle quali ha preso parte il collega Romano fino al 21 maggio 2024 sono da qualificarsi come occasionali, e questo pare pacifico per tutti, perché disposte in modo mirato esclusivamente nei confronti di Cuffaro e di altri coindagati. Quindi l'intento degli inquirenti infatti ad accedere all'area di ascolto del parlamentare non risulta sorretta da elementi connotati da particolare evidenza. Questo quindi pacifico per tutti fino al maggio, al 21 maggio 2024. Dopo quella data invece, cioè a seguito di una comunicazione del ROS e dei carabinieri, sempre secondo la maggioranza, le captazioni avrebbero cambiato natura, quindi da occasionali a mirate, quindi indirette, da qualificarsi indirette, perché orientate a penetrare stabilmente nella sfera personale dell'onorevole Romano per accertare sue eventuali responsabilità penali, con la conseguenza che avrebbero quindi richiesto la preventiva autorizzazione della Camera. Ecco, questa tesi per noi non è condivisibile. Infatti, come affermato con le sentenze 157 e 227 del 2023 della Corte Costituzionale, la sussistenza dell'intento degli inquirenti di accedere all'area di ascolto del parlamentare deve essere sorretta testualmente da indirizzi investigativi chiaramente e univocamente rivolti ad approfondire la sua eventuale responsabilità penale, e a nostro parere questo indirizzo investigativo non è sussistente nei confronti dell'onorevole Romano, e quindi tutte le captazioni sono da considerarsi casuali, e quindi non serviva l'autorizzazione della Camera, e quindi infine non è quindi a nostro parere sussistente e quindi da supportare la proposta della maggioranza di promuovere conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Sottolineo infine quanto affermato nella sentenza 157 del 2023, in cui la Corte Costituzionale ha evidenziato la necessità che in questo ambito la valutazione delle circostanze fattuali avvenga in modo complessivo e non atomistico, e ha ricordato come occorra che le attività di captazione disposte dall'inquirente, per non essere qualificate come occasionali, debbano avere l'idoneità a palesare con la necessaria univocità che il parlamentare sia divenuto il destinatario dell'atto di indagine. Riteniamo quindi che questa univocità richiesta invece dalla Corte Costituzionale non sia sussistente nel caso che stiamo trattando. Per questi motivi, Presidente, quindi dichiaro il voto contrario di AVS. Grazie.
1: Grazie, onorevole Dori. Se nessun altro intende intervenire...
8: Romano.
1: Prego, onorevole Romano.
9: Sì, Presidente. Onorevoli colleghi, soltanto per chiarire un aspetto, perché poi i verbali restano anche per i posteri, questa vicenda che è stata promossa dal sottoscritto attraverso una richiesta non riguarda in effetti il sottoscritto, perché il sottoscritto nel momento in cui ha reso interrogatorio presso il GIP e il GIP ha escluso ogni addebito nei miei confronti, anche quello non contestato e anche soltanto potesse essere ipotizzabile del traffico di influenza, e questa ordinanza non è stata impugnata da parte della Procura, la posizione del sottoscritto è stata stralciata e va in una direzione che, nonostante il GIP abbia avuto contezza anche di queste intercettazioni, le ha ritenute, come le ritengo io, assolutamente inconferenti rispetto al quadro indiziario e come le ritiene anche la Procura inconferenti. Allora il tema qual è? Quello di stabilire invece se sono state rispettate le prerogative parlamentari o no. Qualcuno potrebbe dire: ma perché non l'hai sollevato prima? Perché, come diceva la collega nella sua relazione, queste intercettazioni sono state utilizzate, e quindi il deposito è avvenuto, nel corso degli appelli all'ordinanza che rigettava la richiesta della Procura nei confronti di altri indagati. E quindi nel momento in cui io sono venuto a conoscenza di queste intercettazioni, adesso vi dirò qualcosa, ovviamente potevo decidere se non espormi nuovamente a questo dibattito oppure svolgere il mio ruolo di parlamentare, che è quello di difendere le prerogative di questo Parlamento e mettere a conoscenza della Camera dei Deputati che sono state effettuate ben 100 intercettazioni, non 0,54, perché 0,54 in percentuale potrebbe essere una percentuale ridicola. Ma se si tratta di ben 100 captazioni nei confronti di un parlamentare, e se nell'informativa di Rossi, il Ross stesso...

0: successivamente, non è mai accaduto. La procura dice perché noi di fatto quelle intercettazioni non le abbiamo utilizzate. Io dico, nel momento in cui sono depositate, anche se sono state utilizzate contra alias e non quindi nei confronti del parlamentare, è ovvio che sono a conoscenza del GIP che ha deciso, che le ha valutate come le ha valutate, scagionando il sottoscritto. E non per questo però io posso essere in pace con la mia coscienza se non pongo il tema della responsabilità che ognuno di noi ha quando nell'esercizio delle sue funzioni deve anche difendere le prerogative del Parlamento e non quelle personali, perché in questo caso non avrei comunque alcun beneficio. Grazie.
1: Grazie onorevole Romano. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazioni dei nomi, la proposta dell'Ufficio di Presidenza di elevazione di un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato innanzi alla Corte Costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nonché del giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale. La votazione è aperta. Votazione chiusa. La Camera approva per 68 voti di differenza. Pertanto, deliberato di elevare conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte Costituzionale. Secondo le intese intercorse, l'esame dei successivi punti all'ordine del giorno della seduta odierna si intende rinviato alla prossima settimana. Adesso passiamo alle richieste di ordine dei lavori. Sono cinque, vi elenco i colleghi e dopo do la parola al primo. Il collega Grimaldi, la collega Piccolotti, poi Per Antoni, Riccardo Ricciardi e Rossano Sasso. E quindi diamo la parola sull'ordine dei lavori all'onorevole Grimaldi. Prego. Allora, eccoci qua. Prego, onorevole Grimaldi.
2: Grazie Presidente, deputate e deputati, colleghe e colleghi, Governo, chiediamo al Ministro Tajani di venire qui in aula a dare un'informativa urgente per il caso di due connazionali. Sono Dina Alberizia e Domenico Centrone. Sono proprio oggi, da 30 giorni, da un mese, nelle carceri libiche. Già, sono stati sequestrati, questa è la parola giusta, il 24 maggio. Sono 30 giorni e noi continuiamo a dire siamo con voi. Siamo con voi perché non avete commesso nessun reato. E adesso dovrebbe essere chiaro anche alle autorità libiche, che hanno fatto cadere anche solo il pregiudizio, la possibilità che i due connazionali fossero in qualche modo affiliabili o vicini a delle organizzazioni terroristiche. Dina e Domenico sono lì, in prigione, con altri 8 detenuti. Fanno parte della Global Sumud Flottiglia, anzi della Land Convoy della Global Sumud, cioè dell'operazione di terra che portava proprio a Gaza, al valico di Rafah, come abbiamo fatto noi parlamentari della Repubblica, quegli aiuti umanitari per sbloccare una vicenda che dovrebbe destabilizzare il mondo, cioè di quella terra che è ancora sotto apartheid, occupazione e continua a morire di fame. Ecco, quei connazionali hanno avuto l'unica sfortuna, se volete chiamarla così, di incontrare quelle autorità che non solo fermano migranti e fermano quegli aiuti che vanno verso altri paesi, ma che probabilmente detengono questi due italiani per altri motivi. Noi non sappiamo, ed è per questo che ringraziamo ovviamente chi alla Farnesina sta da settimane provando a sbloccare la situazione. Non sappiamo di cosa siano accusati. Non credo che i diritti umani, la solidarietà possa

0: possa essere processata. Tutti sapevano di questa missione internazionale. I due italiani, lo voglio dire alle autorità competenti, non hanno infranto nessuna regola, non si sono contrapposti alle autorità. Sono due persone pacifiche. E noi riceviamo da settimane e settimane appelli delle istituzioni, dei nostri concittadini, ovviamente dei familiari preoccupatissimi, già perché da troppo tempo non sappiamo non solo come stiano, ma che cosa sta per succedere. Non c'è nessun giusto processo, non c'è stata nessuna accusa esplicita. Allora lo chiediamo a Tajani. Io so, e noi sappiamo come gruppo di Alleanza Verdi Sinistra, che ci sono diversi interessi in Libia. So e sappiamo che abbiamo fatto affari con quelle autorità. So e sappiamo, come abbiamo visto nella vicenda Al-Masri, che ci sono tanti non detti. Ecco, però noi non vogliamo che due connazionali subiscano nessun ricatto. Vogliamo che vengano liberati immediatamente e che il governo faccia di tutto per far tornare quei 10 attivisti, di cui 2 italiani, nei loro paesi, perché, ripeto, non hanno commesso nessun reato. L'unica cosa di cui si sono macchiati è un reato di solidarietà e l'idea che ci si mette in mare e per terra per continuare a dire che l'umanità è una sola. Grazie.
1: Grazie onorevole Grimaldi. Medesimo argomento, onorevole Fornaro. Prego.
2: Grazie signor Presidente, per associarci alla richiesta del collega Grimaldi di un'informativa del Ministro degli Esteri per avere notizie, informazioni più dettagliate e auspichiamo ovviamente anche la data del rilascio dei 2 cittadini italiani, Domenico Centrone e Leonarda Dina Alberizia, che sono detenuti in carcere a Bengasi da ormai diverse settimane. Crediamo che sia fondamentale l'intervento del nostro Ministero, sappiamo che la Farnesina si è già attivata, però passano i giorni e non ci sono risposte. E quindi anche noi ci rendiamo interpreti delle preoccupazioni dei familiari, degli amici, perché questa è una situazione che va risolta e andrebbe risolta anche in tempi rapidi. Quindi auspichiamo al più presto un intervento in quest'Aula del Ministro degli Esteri per avere maggiori informazioni e poter quindi magari festeggiare tutti insieme il ritorno di questi nostri 2 concittadini dalle carceri libiche.
1: Grazie onorevole Fornaro. Medesimo argomento, deputata Ascari. Prego.
3: Grazie Presidente, per associarci alla richiesta avanzata. Domenico Centrone e Leonarda Dina Alberizia, 2 nostri connazionali, sono sequestrati, incarcerati in Libia ormai da quasi 30 giorni. Tra l'altro il 24 giugno, domani, è il compleanno di Domenico. E allora ci stiamo chiedendo cosa stia facendo il ministro Tajani e soprattutto cosa stia facendo il governo per riportarli a casa, dal momento che con un aereo di Stato pagato con i soldi dei cittadini e delle cittadine avete riportato a casa un criminale, un boia, uno stupratore che avete liberato, che tra l'altro ieri è arrivata la notizia che è stato arrestato, processato e condannato in Libia, nonostante voi avevate tentato di sottrarlo alla giustizia. È una vergogna internazionale. Ecco, con quello stesso aereo vanno riportati a casa immediatamente Domenico e Dina, perché stiamo parlando di attivisti, di persone umane che sono andate per portare degli aiuti umanitari a Gaza, questa popolazione disumanizzata, attivisti inermi che hanno fatto quello che avrebbe dovuto fare il governo italiano che non ha fatto, che non sta facendo e continuerà a non fare, ossia portare aiuti alla popolazione palestinese a Gaza. E noi non sappiamo neanche il motivo per cui sono imprigionati, qual è l'accusa, come stanno, non sappiamo assolutamente nulla. Però vediamo quello che è il rispetto che viene invece riservato al governo italiano, e tutto questo grazie a voi che avete reso il nostro paese veramente una colonia serva del governo terrorista israeliano, un governo che continua il genocidio grazie anche al vostro silenzio complice. E voglio ricordarvi che questo governo genocida continua ad aprire fronti di guerra per realizzare questo piano messianico della grande Israele, da un lato sterminando l'intera popolazione palestinese e dall'altro attaccando, invadendo tutti quei paesi della regione che possono debellare questo piano. Da ultimo vedi il Libano, che è diventata una nuova Gaza, con oltre 4.200 attacchi in solo 4 mesi, migliaia di morti, nel più totale silenzio complice, così come il silenzio complice verso la compravendita di armi, visto che continuate a fornire armi, terzi fornitori di armi a questo governo terrorista, continuate ad avere rapporti economici, commerciali, continuate a non voler sospendere l'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele, a non riconoscere lo Stato di Palestina e addirittura consentire a chi ha ucciso migliaia di esseri umani indifesi, soprattutto tutto donne e bambini, 20.000 bambini ammazzati, a venire in vacanza qui per riposarsi, l'abominio, lo squallore infinito. E da ultimo la figura internazionale, dove veramente si è pretesa una foto con il narcisista maligno Trump, ridicolizzando l'Italia a livello internazionale, narcisista che è letteralmente tenuto sotto scacco dal genocida Netanyahu. Noi viviamo veramente in un mondo capovolto, letteralmente capovolto, dove criminali di guerra e contro l'umanità sono a piede libero e addirittura vengono in vacanza per riposarsi, e attivisti, attiviste pacifiche, umane, sono incarcerate. Sono incarcerate e imprigionate. Siamo all'assurdo. Fateli uscire. Domenico e Dina devono tornare a casa, devono essere liberati, così come tutti e tutte gli attivisti e le attiviste internazionali. Ritornate ad essere umani. Grazie.
1: Grazie, deputata Ascari. E allora, su altro argomento, la collega Piccolotti. Prego.
4: Grazie Presidente. Noi di Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo un'informativa urgente, immediata, della Ministra Bernini e del Ministro Foti, perché è uscita un'inchiesta molto interessante di WIL, che ringraziamo per aver fatto questo grande lavoro, che illustra gli esiti delle politiche di finanziamento del PNRR rivolte a privati che dovevano e stanno costruendo delle residenze universitarie. Allora Presidente, noi nel 2023, mentre c'erano le tende davanti alle università milanesi, dicemmo alla Ministra Bernini che il meccanismo con cui si intendevano spendere questo 1.200.000.000 di fondi pubblici, dandone la stragrande maggioranza ai privati, era un meccanismo che avrebbe portato ad esiti nulli sul terreno della tutela degli studenti che hanno una fascia di reddito più bassa, perché naturalmente è un meccanismo che si presta a diversi fattori speculativi. A distanza di 3 anni scopriamo che le stanze che sono state finanziate con i fondi pubblici su cui l'Italia si è indebitata del PNRR hanno questi prezzi rispetto a quelli di mercato. In Puglia costano il 50% in più, nelle Marche costano il 71% in più, in Umbria costano il 76% in più rispetto alla media delle stanze, appunto, che si possono trovare sul mercato privato degli affitti. In Molise costano l'80% in più, in Calabria l'88% in più, in Sicilia costano più del doppio delle stanze del mercato privato, in Basilicata 2,5 volte, a Roma costano 800 euro, all'Aquila 722 euro, a Potenza 705 euro. Abbiamo speso 1,2 miliardi per avere prezzi che sono peggio di quelli che erano già molto gravi, sono già molto alti sul mercato privato. Un vero e proprio scandalo, perché a fronte di questi investimenti sostanzialmente sono stati riservati soltanto il 30% dei posti per il diritto allo studio, così come organizzato dalle agenzie regionali per il diritto allo studio, che in sostanza significa che nel caso in cui venissero realizzati tutti i 60.000 posti previsti dal piano, abbiamo molti dubbi, perché abbiamo notizia che in molte regioni comunque questi studentati non vedranno la luce, avremo 18.000 posti a disposizione del diritto allo studio e per soli 12 anni, perché poi la norma prevede che questi studentati possano essere dopo 12 anni riconvertiti per qualsiasi altro tipo di attività, per esempio possono diventare degli alberghi o possono diventare delle residenze a disposizione dei turisti. Significa che lo Stato ha pagato 66.600 euro a posto letto per 12 anni di utilizzo, 5.500 euro all'anno, più o meno 450 euro al mese. Facevano prima le ADISU a affittarli sul mercato privato. Una vergogna come questa forse non l'abbiamo mai visto. Si tratta di uno sperpero di denaro pubblico, un denaro pubblico che andava utilizzato per porre rimedio ai problemi degli studenti e delle famiglie italiane, perché la ministra deve venire qui, e chiudo Presidente, ci deve spiegare come può una coppia con due figli che magari ha un reddito mensile di 2.000-2.500 euro al mese permettersi, grazie alle sue straordinarie politiche, di pagare 750 euro di affitto per un posto letto per due figli. Significa non garantire il diritto allo studio. Queste risorse servivano invece proprio a dare delle risposte che non solo non sono arrivate, ma sono diventate sostegno alla speculazione dei privati. E visto che oggi abbiamo discusso di piano casa e di canoni agevolati al 30%, dovete sapere che è lo stesso identico meccanismo che è previsto nel piano casa, una truffa legalizzata.
1: Grazie deputata Piccolotti. Medesimo argomento l'onorevole Caso e poi la deputata Manzi. Prego.
0: Grazie Presidente. Chiediamo anche noi che la ministra Bernini ed il ministro Foti vengano a riferire in quest'Aula su un fatto gravissimo, un fatto che è venuto allo scoperto con l'inchiesta di Cora e il Will Media. Parliamo degli alloggi per gli studenti, quegli alloggi che erano un obiettivo del PNRR. Devo dire che però purtroppo è quello che ci aspettavamo, purtroppo è quello che denunciavamo fin dall'inizio alla ministra. Sono ormai 3 anni che insieme alle associazioni studentesche che qui fuori abbiamo visto con le tende abbiamo denunciato questa cattiva, pessima, anzi gestione dei fondi del PNRR per la realizzazione degli alloggi per gli studenti. Dovevano essere realizzati 60.000 alloggi, un target che è stato messo a rischio fin dall'inizio, ed ora ben venga questa inchiesta sui primi 30.000 posti letto, perché che cosa viene fuori da questa inchiesta? Una cosa che avevamo denunciato, che era chiara, che era palese, ma che ora è un fatto, un terribile fatto, ovvero tutta questa storia, tutta questa ingente somma di fondi del PNRR che è stata messa per garantire quel che è un diritto nel nostro paese, ovvero quello di poter studiare, quello che dovrebbero avere tutti, in realtà si è rivelato un vero affare per pochi privati. E noi l'abbiamo detto fin dall'inizio alla ministra: guarda, stai sbagliando la strada, guarda, così non va bene, guarda che così andremo a sbattere. E così è stato. Perché ora cosa viene fuori da questa inchiesta? Viene fuori che questi posti letto che sono stati creati con fondi pubblici, con i fondi del PNRR, con 20.000 euro a posto letto, ora agli studenti costano più della media di mercato. E quindi agli studenti converrebbe andare altrove, non seguire la via che gli indica lo Stato. E infatti noi ci troviamo che ora questi alloggi, questi posti letto creati con il PNRR costano in Puglia il doppio, il 50% in più, nelle Marche il 71% in più, in Calabria l'88%, in Molise l'80%, in Umbria il 76%, in Sicilia costano il doppio, così come poi in Basilicata due volte e mezzo in più. E allora parliamo non di prezzi irrisori, perché quando parliamo in punti percentuali forse non è chiaro di cosa stiamo parlando. Diciamo che una famiglia, per poter far studiare il proprio figlio, la propria figlia fuori sede, deve spendere per esempio all'Aquila 722 euro, deve spendere a Milano in provincia 845 euro. Possibile questo? È degno di un paese questo? Così come l'enorme fallimento è stato pure su come sono stati distribuiti questi alloggi, perché ci troviamo che per esempio a Cassino sono stati realizzati 571 posti letto dove abbiamo circa 8.000 studenti, mentre poi Bologna e provincia 534 dove abbiamo 90.000 studenti. E quindi il fallimento della ministra Bernini sul PNRR è sempre più ovvio e palese. Si poteva rimediare però, si poteva rimediare, perché è facile, andiamo fortunatamente, è tutto agli atti, lo abbiamo detto in quest'aula, l'abbiamo detto in commissione, l'abbiamo fatto con interrogazioni, l'abbiamo fatto con ordini del giorno, era tutto chiaro. Ma non si è voluto vedere, forse perché questo era l'obiettivo, rendere impossibile studiare fuori sede per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze, perché poi qual è la soluzione? Qual è la soluzione? Lo vediamo nei giornali, amici di questo governo. La soluzione sono le università telematiche, sono quelle che ti garantiscono il diritto allo studio. Andate nelle università telematiche. Tutto questo è terribile, tutto questo è di uno squallore estremo. E se non stessimo parlando del futuro dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze, del futuro del nostro paese, ci sarebbe una grossa risata, ma qui c'è solo da piangere. E allora vogliamo che la ministra venga qui, ci venga a mettere la faccia, venga a dire a noi, a tutti gli studenti che non possono andare a studiare, che l'Italia non è un paese che gli garantisce il diritto allo studio. Venga qui in quest'aula e ce lo venga a dire.
1: Grazie onorevole Caso. Deputata Manzi, prego.
5: La ringrazio signor Presidente, intervengo sullo stesso argomento su cui proprio ieri abbiamo depositato un'interrogazione in commissione con la collega Rachele Scarpa e questa richiesta di informativa urgente arriva tra l'altro a poche ore dall'esame degli ordini del giorno sempre in quest'aula intorno al decreto Piano Casa, intorno proprio a uno degli ordini del giorno che avevamo presentato in cui chiedevamo di inserire quel tema della residenze universitarie e del diritto da parte degli studenti ad un sistema equo di welfare studentesco degli studenti universitari. Appunto avevamo discusso proprio quell'ordine del giorno su cui il governo si era limitato in realtà a presentare una semplice raccomandazione, una raccomandazione che non potevamo accettare, non potevamo accettarla anche alla luce di quei dati che sono stati diffusi ieri dall'indagine condotta da Will Media. Non potevamo potevamo accettarli perché uno degli obiettivi chiave del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, della misura inerente proprio il settore dell'università, era quella relativa alla creazione di nuovi posti letto nelle residenze universitarie, perché c'è un tema enorme che purtroppo è emerso nella sua evidenza solo di fronte alle proteste clamorose che gli studenti nel 2023 hanno messo in atto, le tende piantate davanti alle università proprio per reclamare attenzione e per reclamare degli interventi adeguati. Il governo ha sostanzialmente smontato quello che era l'obiettivo contenuto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in merito alle residenze universitarie. Ha cambiato le carte in tavola costantemente, ha programmato sempre più avanti un obiettivo che sembra ancora molto difficile in realtà, quei 60.000 alloggi che dovrebbero, posti letto che dovrebbero essere realizzati. L'ha spostato molto in avanti, ha nominato commissari e ha sostanzialmente rifiutato nei tanti decreti legge, anche perché qui è mancato sostanzialmente un intervento organico, si è intervenuto a spot con tante misure provvisorie appunto in singoli decreti legge, ha rifiutato ogni tipo di confronto con le forze parlamentari di opposizione, ogni tipo di confronto con le associazioni universitarie che avevano proposto anche soluzioni migliorative rispetto a questo obiettivo. E adesso sarebbe interessante un'azione di trasparenza anche da parte del Ministero dell'Università, quella stessa azione di trasparenza che in queste settimane, anche rispetto a un'altra riforma che arriverà in quest'Aula, quella relativa alla eliminazione dell'abilitazione scientifica nazionale, alla riforma del reclutamento universitario, avevamo chiesto trasparenza appunto sui dati, un'operazione verità rispetto a come questo obiettivo è stato realizzato. Quei dati che ieri sono stati diffusi, che riguardano il costo applicato appunto in ogni città da parte delle rispetto ai posti letto, fanno saltare sulla sedia, perché quello che doveva essere un obiettivo di equità applicata appunto agli studenti è stato clamorosamente tradito, e questo inciderà pesantemente sulle possibilità di scegliere quello che è il proprio futuro, quello che è il proprio percorso universitario per gli studenti stessi. Ed è una grave, gravissima responsabilità che la ministra Bernini e che questo governo in questi 4 anni in realtà di mandato porta sulle proprie spalle, quello di decostruzione progressiva di ogni sistema di investimento equo, adeguato all'università pubbliche, quelle di smantellamento di un sistema di qualità anche della ricerca, quello di occupazione. L'ANVUR risuonerà spesso nei nostri interventi quando la riforma del reclutamento universitario arriverà in quest'Aula, di occupazione di quelli che dovrebbero essere luoghi deputati alla indipendenza in realtà della valutazione scientifica. E proprio per questo noi chiediamo che la ministra venga in aula a riferire, perché quella trasparenza è necessaria ed indispensabile per quegli studenti che dovranno costruire il proprio futuro, e non possiamo accettare alcun tipo di reticenza come è avvenuto fino ad ora su questo punto. Grazie.
1: Grazie deputata Manzi. Passiamo al terzo ordine dei lavori, l'onorevole Perantoni. Prego.
6: Sì, grazie Presidente. Intervengo brevemente sull'ordine dei lavori per chiedere un'informativa urgente al Governo e in particolare al Ministro Calderoli, affinché venga a riferire se intende il Governo avere con le amministrazioni regionali un rapporto fondato sul principio di leale collaborazione, sul rispetto dell'autonomia e delle competenze che le leggi, ovviamente anche di carattere costituzionale, conferiscono loro, oppure se da oggi in poi ci si deve aspettare un approccio arrogante e prevaricatore come quello che è emerso nei giorni scorsi. Dico questo, signor Presidente, perché il 4 di giugno si è verificato un fatto particolarmente grave. In sede di Consiglio dei Ministri, infatti, è stata utilizzata la normativa sulla ZES unica del Mezzogiorno per scavalcare e scardinare la normativa vigente nella Regione Sardegna, e ciò al fine di autorizzare la realizzazione di un vasto insediamento turistico all'interno di un luogo di altissimo pregio paesaggistico e ambientale, in una zona denominata Cala Finanza, nel comune di Loiri Porto San Paolo, nei pressi di Olbia. Tale autorizzazione è stata concessa dal Governo nonostante l'esplicita opposizione della Presidente Todde in sede di CDM, nonostante i pareri contrari reiteratamente espressi da tutte le amministrazioni regionali e statali competenti, ivi compresa la soprintendenza archeologica. Tutti hanno evidenziato che Calafinanza è un comparto di eccezionale pregio ambientale e paesaggistico, gravato da molteplici vincoli che ne rendono sostanziale, che sostanzialmente ne impediscono qualsiasi tipo di trasformazione. Ciononostante, e io oserei dire in modo sprezzante, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un insediamento turistico recettivo che prevede la realizzazione di un hotel, di un campo da golf, di una piscina, di decine di ville, senza tenere in alcun conto la normativa regionale vigente e in particolare il piano paesaggistico regionale, contro la volontà dei cittadini e contro il parere della giunta regionale, autorizzando così uno scempio ambientale e paesaggistico di fronte all'isola di Tavolara, nel cuore dell'area marina protetta delle isole di Tavolara e Molara e di Capo Codacavallo, un'oasi naturalistica eccezionale tra le più belle del Mediterraneo. Siamo quindi di fronte a un esempio palese di quello che si diceva durante la discussione del piano casa. Il governo si è trasformato in un'agenzia immobiliare in favore di speculatori e cementificatori. In questo caso una multinazionale brasiliana di sedicenti imprenditori che non portano progresso e nulla innovano, ma come in questo caso rapinano bellezza, stuprano paesaggi e ambienti, sottraendoli al godimento delle popolazioni che li hanno preservati e rispettati per secoli, beni comuni tutelati dalla Costituzione e che come tali devono essere trattati e considerati. Il governo ha reiteratamente impugnato leggi regionali sarde esclusivamente per ragioni politiche, come quelle in tema di suicidio medicalmente assistito, di salario minimo, di reddito di studio, di aree idonee per gli impianti di energia alternativa, ma in questo caso ha palesemente calpestato l'autonomia regionale su materie nelle quali la regione ha competenza esclusiva, quali urbanistica edilizia e pianificazione del territorio, e sulle quali vi è una normativa regionale pienamente vigente, il già ricordato PPR. È evidente quindi che rebus sic stantibus la Sardegna non potrà rimanere inerte e agirà in ogni legittima sede per far valere le ragioni del diritto e della volontà popolare, per tutelare la sua terra e difenderla da aggressioni neocolonialiste spalleggiate da un governo centralistico e accentratore. Come dicevo in apertura, quindi è necessario che il ministro Calderoli venga in aula a riferire se da qui a venire il comportamento del governo nell'occasione denunciata rappresenti la postura politica che avrà nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, così da dare appunto un'indicazione, un metro di valutazione ai nostri amministratori, oppure ci venga a dire se l'attività da agente immobiliari dovrà ritenersi conclusa. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Perantoni. Passiamo alla quarta, l'onorevole Riccardo Ricciardi, prego.
7: Grazie Presidente. Per chiedere un'informativa alla Presidente Meloni e al Ministro Tajani in merito al pronunciamento di una commissione speciale dell'ONU che ha certificato nero su bianco che quello di Israele è stato un genocidio e c'è stato l'intento genocidario nei confronti specialmente dei bambini. È una cifra, è un numero che dobbiamo tenere bene a mente, quello che ha messo nero su bianco questa commissione ONU. 20.179 bambini nei primi due anni di guerra uccisi deliberatamente da Israele e 44.143 feriti con la nostra complicità, e oggi purtroppo lo dobbiamo certificare una volta di più. Siamo stati complici di un genocidio. Siamo stati complici di Trump e Netanyahu, la coalizione Epstein, per anni, e lo siamo tuttora. Abbiamo appaltato la nostra cybersicurezza al governo di Israele nel 2024 e poi ci si chiede perché siamo vassalli di Israele. E oggi la Presidente Meloni, la maggioranza e questo governo vogliono la solidarietà per le frasi dette dal presidente americano Trump. È un po' troppo facile nel momento in cui c'era da prendere i meriti per una fantomatica politica estera della presidente Meloni, dire: ah, guardate i complimenti che Trump fa alla nostra presidente, è merito della presidente Meloni. Bene, quando arrivano gli insulti invece sono gli insulti a tutta Italia. Che gioco è? I meriti erano della presidente Meloni mentre gli insulti sono a tutta Italia. No, noi la solidarietà la diamo agli italiani per aver avuto una presidente del Consiglio e un governo che hanno umiliato l'Italia, perché l'Italia è stata umiliata nella nostra politica estera dal nostro governo. E quando Trump, noi vorremmo capire dov'era la presidente Meloni, quando Trump nel momento della trattativa dei dazi, parole sue dette da lui, diceva: c'è la fila di leader stranieri che vogliono baciarmi il culo. Io non ho sentito la presidente Meloni dire qualcosa, anzi ho sentito il vice premier Salvini dire che i dazi avrebbero fatto bene alle imprese italiane. Vorremmo sapere dov'era la presidente Meloni quando la milizia di Trump, l'ICE, ammazzava la gente per strada. Una mamma che non aveva altro che l'orsacchiotto del suo bimbo in macchina e un giovane attivista che cercava di fermare una violenza. Dov'era la presidente Meloni quando invece di condannare ICE se la prendeva con chi protestava contro l'ICE in Italia? Dov'era la presidente Meloni quando Trump minacciava la Groenlandia e in tutta risposta diceva: avvieremo anche noi un'ispezione sull'Artico? Dov'era la presidente Meloni quando è stato rapito un presidente di uno Stato come il Venezuela, dicendo lei che questa era un'operazione contro il narcotraffico, quando lo stesso Trump diceva che era un'operazione col petrolio? Dov'era la presidente Meloni quando elogiava il Board of Peace e mandava il nostro ministro degli esteri col cappellino MAGA a questo Board of Peace? Dov'era la dignità della presidente Meloni? L'unico paese sovranista che vede un ministro degli esteri con un cappellino che deve fare grande un altro paese, non il proprio. Bene, allora noi la diamo la solidarietà a quell'Italia che si è trovata questa politica estera, a quel popolo che è stato condannato come violento dalla presidente Meloni e dal governo solo perché chiedeva di condannare un genocidio, a quel popolo che non ha bisogno di definire un bambino, perché un bambino è tale indipendentemente dal colore della sua pelle e dalla sua lingua e dalla sua provenienza. Mentre noi abbiamo visto e abbiamo sentito difendere chi chiedeva di definire un bambino, noi chiediamo al governo e alla presidente Meloni di definire cosa sono 20.179 bambini morti, certificati oggi dall'ONU. Grazie.
1: Grazie, onorevole Ricciardi. Medesimo argomento, l'onorevole Scotto. Prego.
8: Grazie, signor Presidente, per unirmi a nome del gruppo del Partito Democratico alla richiesta di informativa avanzata dall'onorevole Ricciardi. Dico solo una cosa, condividendo le parole di chi mi ha preceduto. Nel gennaio del 2024 la Corte Internazionale di Giustizia, intervenendo a proposito di un esposto avanzato dal Sudafrica, chiedeva a Benjamin Netanyahu e ai paesi suoi alleati di aprire tutti i valichi umanitari via terra e via mare per prevenire il genocidio. È la prima volta che quella parola compare, eravamo a 3 mesi dal 7 ottobre e dalla reazione di Israele a quegli attentati. Purtroppo non è accaduto nulla. Quei valichi sono rimasti chiusi, tuttora sono chiusi, tuttora Rafah è chiusa, sigillata, non entra nulla. E è andato avanti l'operazione di pulizia etnica, di espulsione dei palestinesi dalla striscia di Gaza e dalla Cisgiordania. Oggi le Nazioni Unite certificano che ci troviamo di fronte a un genocidio, innanzitutto di bambini, che è qualcosa che riguarda non soltanto Israele, ma l'inerzia e l'irresponsabilità dei governi europei. E l'inerzia e l'irresponsabilità del governo italiano, che a differenza persino di altri paesi, ha scelto di non produrre nessun atto significativo. Vede, la Francia, la Gran Bretagna, altri 192 paesi almeno hanno scelto di riconoscere lo Stato di Palestina, Giorgia Meloni no. Altri paesi hanno chiesto, 19 su 27, la sospensione dell'accordo di cooperazione. L'Italia continua a mettere il veto. In quell'accordo di cooperazione c'è scritto all'articolo 2 che se uno dei due contraenti viola i diritti umani, e qualsiasi persona dotata di senno, di ragionevolezza, di onestà intellettuale può sostenere realisticamente che a Gaza e in Cisgiordania sono stati violati i diritti umani, io credo anche prima del 7 ottobre, ma diciamo dopo il 7 ottobre l'hanno capito tutti. E l'Italia continua a bloccare la sospensione di quell'accordo. E infine, l'Italia continua ad avere le porte aperte per il commercio dagli insediamenti illegali in Cisgiordania, che dovrebbero essere invece, secondo tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite, considerate un territorio da cui non potrebbe arrivare un prodotto sulle tavole degli italiani. Questa è la realtà. E noi oggi chiediamo al governo italiano di venire a riferire qui, innanzitutto per fare un bilancio delle cose che non ha fatto. Ha ragione Giorgia Meloni, noi italiani non siamo abituati a implorare niente a nessuno. Il problema è che sono gli italiani oggi che implorano un governo diverso, non subalterno e non complice.
1: Grazie onorevole Scotto. Passiamo dunque all'ultimo intervento sull'ordine dei lavori, l'onorevole Rossano Sasso, prego.
9: Grazie Presidente. Sono qui per chiedere un'informativa urgente al Ministro Piantedosi per l'ennesimo ragazzo in divisa morto qualche ora fa in quel di Milano. Si chiamava Francesco Imprezzabile, 35 anni, morto per aver compiuto il suo dovere, morto perché non tutelato dal nostro ordinamento. Francesco è morto durante il servizio mentre inseguiva un autoveicolo il cui conducente non è stato ancora identificato, che ha forzato un posto di blocco, e Francesco si è lanciato alla guida, all'inseguimento di questo delinquente. Francesco Imprezzabile scriveva qualche giorno fa sui suoi profili social queste parole che vorrei leggere, Presidente. Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità. Non è un mestiere qualunque, è vocazione, passione e senso del dovere. Solo quando fai questo con il cuore puoi dare sempre il meglio di te stesso. Dietro ogni giornata ci sono sacrifici, rinunce, fatica e tante cose che nessuno vede. Vede, Presidente, l'informativa che il Futuro Nazionale chiede al Ministro Piantedosi deriva da un mancato accoglimento di una proposta che non so se una volta approvata in qualche modo avrebbe potuto salvare la vita a Francesco, ma di sicuro è una proposta che aiuterebbe le forze dell'ordine. Due mesi fa al pacchetto sicurezza del governo Futuro Nazionale aveva previsto un emendamento e vari ordini del giorno con cui noi chiedevamo soltanto una cosa, quello di rivedere i criteri di proporzionalità nell'ambito della legittima difesa, soprattutto quando operata dai tutori dell'ordine, soprattutto quando operata da chi indossa una divisa e difende la Costituzione, i valori repubblicani e la gente per bene. Perché il bene non può essere equiparato al male. Se io sono ad un posto di blocco e tu sei un delinquente e mi piombi addosso con un grosso fuoristrada, io devo poter usare legittimamente le armi prima che tu te ne scappi. Abbiamo avuto il caso Rami per mesi. Per mesi e per mesi se ne è parlato in quest'aula. Per mesi hanno organizzato cortei, i centri sociali con l'aiuto dei Maranza. Non so se di Francesco Imprezzabile in quest'aula se ne parlerà per mesi. Noi di Futuro Nazionale ci proveremo. Proveremo a sensibilizzare anche l'opinione pubblica, perché è evidente il doppio pesismo di tutta la scena politica, e mi dispiace che nessuno abbia pensato di spendere una parola per l'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. Perché vede, Presidente, chi fugge da un posto di blocco è un delinquente, non merita comprensione, merita di essere fermato prima che possa continuare a delinquere o addirittura causare la morte di un nostro ragazzo in divisa. Ovviamente adesso ci sono le indagini, non so se questo delinquente abbia speronato o meno la moto guidata da Francesco, ma di sicuro se fosse stata in vigore una legge che tuteli maggiormente gli operatori delle forze dell'ordine, forse non avremmo avuto questo sacrificio. Chi fugge da un posto di blocco rappresenta il male. Il male non può essere proporzionato al bene. Chi insegue è costretto ad inseguire, rischiando la propria vita, perdendola, oppure rischiando un processo. Chiedo che il ministro Piantedosi venga in aula al più presto a riferirci in merito alla mancata presa di posizione, al mancato accoglimento delle proposte di Futuro Nazionale che forse avrebbero salvato la vita a Francesco e che sicuramente potrebbero aiutare la nostra polizia locale, la nostra polizia penitenziaria, la nostra polizia di Stato, la nostra guardia di finanza e i nostri carabinieri a continuare a servire la propria patria senza rischiare un processo e senza rischiare la vita. Un abbraccio a Francesco e alla sua famiglia.
1: Grazie onorevole Rossano Sasso, ovviamente anche la Presidenza si unisce al dolore della famiglia. Sospendiamo dunque la seduta, che riprenderà al termine della riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo per comunicarne gli esiti. La seduta è dunque sospesa.
10: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Ben trovati con il nostro appuntamento con i libri, al microfono Giovanna Serpico. Oggi parliamo del nuovo testo scritto dal professor Alfonso Celotto, docente di diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma 3, e Giulia Guerrini, avvocata giuslavorista. Si chiama Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori. Qui con noi gli autori, ben trovati.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Con grande piacere.
0: Comincio subito da lei, professor Celotto. Come nasce l'idea di questo libro?
2: Nasce un po' per caso, per una coincidenza, cioè perché ci siamo resi conto che in questo anniversario, gli 80 anni del voto del 2 giugno, chi ha votato allora, quindi le persone che votarono il 2 giugno 46, compiono almeno 100 anni. E quindi questa coincidenza, 80 più 100, ci ha fatto pensare di andare a cercare il centenario della Repubblica, cioè le persone che votarono allora, e siamo riusciti a trovarne alcune centinaia e addirittura intervistarne 150 in questo libro.
0: In un'Italia ancora segnata da 20 anni di dittatura e dalle macerie di un conflitto mondiale, il 2 giugno 1946 milioni di cittadini e cittadine si recarono alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica. Avete raccontato quel periodo storico attraverso le testimonianze di chi ha vissuto quella fase. Quanto è stato complicato raccogliere le voci, professore?
2: Allora è stata così un po' un'impresa, perché sono persone di una certa età, soprattutto donne, soprattutto nei paesi, quindi siamo un po' andati in giro, siamo un po' appoggiati a qualche struttura, a qualche RSA, a tanti parenti, però veramente abbiamo trovato tanto entusiasmo nelle persone che hanno voglia di parlare e raccontare queste emozioni.
0: E per la prima volta la decisione della forma di Stato non era imposta dall'alto, da una dinastia o da una volontà politica esterna, ma proveniva proprio dal basso, da un voto diretto e democratico a suffragio universale. A 80 anni di distanza quel voto cambiò le sorti del nostro paese. Qual è l'intento di questo testo, dottoressa Guerrini?
1: Allora, l'intento è far capire e far riscoprire l'importanza del voto anche ai giovani di oggi, perché diciamo che il sentimento che più ci ha colpito è stato proprio questo ricordo così vivido e così sentito. Le donne soprattutto si ricordano perfettamente quel giorno, si ricordano cosa indossarono, si ricordano come era il tempo e si ricordano con chi andarono, proprio per sottolineare veramente la fortuna che sentivano di avere, di poter finalmente esprimere anche loro una loro opinione.
0: Non è un saggio storico, non è un romanzo, ma è ricco di testimonianze che restituiscono molte emozioni. E voi quale avete provato? Lo chiedo a entrambi, avvocato Guerrini.
1: Allora, sicuramente io, essendo anche donna, mi sono commossa molte volte, soprattutto per i ricordi della guerra e soprattutto per quella consapevolezza, inconsapevolezza, mi spiego. I giovani di allora non avevano una grande consapevolezza di cosa andavano a fare, perché le notizie erano frammentate, tante persone non erano istruite e comunque venivano dopo tanti anni di guerra. Però in quell'inconsapevolezza c'era la consapevolezza di poter cambiare, e questo secondo me è il sentimento più bello che ci hanno trasmesso.
0: Professor Celotto?
2: Sì, anch'io mi sono emozionato pur essendo uomo. Scherzi a parte, voglio dire che sentire tanta partecipazione, tanta passione, la responsabilità di dover cambiare l'Italia, la responsabilità di andare avanti, ti fa capire quanto è stata importante la conquista del voto e quanto questo vada trasmesso alle generazioni attuali e future, perché l'Italia nasce da lì, ma deve andare avanti con quella forza.
0: Mi ha molto colpito una testimonianza che avete raccolto nel vostro libro. Questa persona dice: mia mamma era fascista eppure ha votato la Repubblica. Secondo lei perché, professor Celotto?
2: Ma perché ci fu questo grande momento di passaggio? Perché d'altra parte, dopo 20 anni di dittatura, senza voto, con un partito unico, un'ideologia unica, tutte le persone sono trovate un po' spaesate e quindi avevano la speranza che la Repubblica, per quanto sconosciuta, in Italia non c'era mai stata una forma repubblicana, democratica, non c'era mai stato un suffragio universale di tutti, potesse essere la strada per andare avanti e uscire da quegli anni bui.
0: Avvocata Guerrini, qual è la testimonianza che a lei ha colpito di più di questo libro? Ci racconta qualche passaggio? Ci racconta quale personaggio?
1: Mi ha colpito tantissimo una donna che quando ricordò della guerra ci ha raccontato che una volta era stata mitragliata nel treno che aveva preso per andare a lavorare, e gli cadde sopra un paracadutista molto giovane. E lei si è ancora commossa nel ricordare il sentimento che provò in quel momento, perché lei dentro di sé disse: colpiranno prima lui di me. E mi ha colpito tantissimo il ricordo di questa donna che di fronte, diciamo, alla guerra e a dei ricordi veramente anche più duri, si ricorda dell'egoismo che ha provato pentendosene ancora, perché raccontandolo si è ancora commossa.
0: Qual è la testimonianza nella quale invece emerge il senso di tutto il vostro libro, professor Celotto?
2: Ne abbiamo raccolte tante, quindi è difficile prenderne una sola, ma per esempio abbiamo raccolto soprattutto dei militari, dei carabinieri, che ci hanno fatto capire come ci fosse il bisogno di sicurezza, informazione, partecipazione. E al di là da questa, forse quello che mi ha colpito di più è di questo un signore di un paesino del sud, che ci diceva che le informazioni non arrivavano e che quindi c'era uno solo che sapeva leggere e scrivere, andava al paese vicino, prendeva il quotidiano, lo portava e lo leggevano tutti assieme in piazza, per far capire come la democrazia si basa sulla partecipazione dell'informazione.
0: Un capitolo del vostro libro racconta di vincitori e vinti. Dottoressa Guerini, entriamo un po' più nel dettaglio, che cosa significa?
1: Allora, quel capitolo tratta del risultato del referendum e di tutti i giorni che tutti i giorni dopo, diciamo, la proclamazione dei risultati, in cui chiaramente l'informazione era la stessa dei comizi elettorali, quindi diciamo che l'informazione anche sui risultati è stata molto frammentaria, quindi arrivarono prima alcune città e poi altre, e di conseguenza, diciamo, a Roma i risultati vennero proclamati e vennero saputi anche con molto ritardo, e quindi diciamo si racconta anche delle serate concitate di chi stava nei palazzi del potere a Roma, che pensava che vinceva la monarchia oppure che i risultati erano più favorevoli per la Repubblica, e quindi anche di tutti, diciamo, i diari dei politici di allora, che vissero quei momenti con grande emozione anche loro.
0: E invece Qui si fa l'Italia, professor Celotto, di che cosa parla?
2: Qui si fa l'Italia è un po' l'inizio di tutto, nel senso che è la caduta del fascismo, la grave spaccatura fra Regno del Sud e Repubblica Sociale al Nord, dove però c'erano i partigiani che combattevano per cercare di mandare via gli invasori. Ecco allora la consapevolezza anche dei politici di allora, dei capi partigiani, che era il momento di fare l'Italia, come avevano provato a farla Mazzini, Garibaldi 100 anni prima. Era il momento di rifondare lo Stato.
0: Che cosa potranno imparare i giovani di oggi da questo libro, professor Celotto?
2: Noi speriamo che possano imparare tanto. Possono imparare la partecipazione, possono imparare la passione, possono imparare la difficoltà e la fatica con cui è nata la Repubblica, e che quindi la libertà, la democrazia non sono un regalo trascendente arrivato per caso, ma sono la grande lotta dei nostri nonni e dei nostri bisnonni.
0: Qual è il segno più importante che lascerà questo testo alle generazioni future, dottoressa Guerrini?
1: Allora, sicuramente è un testo che più passa il tempo più diventa irripetibile, perché chiaramente le persone che votarono allora hanno oggi più di 100 anni, quindi speriamo che è questo appunto il segno che lascia, cioè dar voce a quelle persone che comunque hanno fatto l'Italia.
0: E allora ringrazio gli autori del libro Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori, grazie ai colleghi della parte tecnica, grazie a tutti voi per averci seguito.
3: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Questa sera con noi Marco Rossi Doria. Marco Rossi Doria presiede la Fondazione Con il Sud, un ente no profit nato nel novembre 2006 dall'alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato per favorire lo sviluppo del Sud Italia attraverso la promozione di percorsi di coesione sociale. La Fondazione si impegna nel sostegno di interventi esemplari nel senso che davvero devono essere presi ad esempio e copiati. E l'obiettivo principale è l'educazione dei ragazzi alla legalità e il contrasto alla dispersione scolastica. Coinvolge il lavoro della Fondazione 7.600 organizzazioni diverse tra no profit, enti pubblici e privati e finora ha erogato complessivamente 335 milioni di euro. Un gigante che nel 2016 dà vita all'impresa sociale con i bambini, interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud, per attuare i programmi del fondo per contrasto alla povertà educativa minorile. E abbiamo quindi con noi il presidente di Con i Bambini, Marco Rossi Doria, che salutiamo con affetto. Buonasera, presidente.
2: Buonasera a voi, buonasera alle radioascoltatrici e ai radioascoltatori.
1: E ai bambini. Marco Rossi Doria, lei ha appena dato alle stampe Scuola, educare quando tutto sta cambiando. Edizioni Vita e Pensiero. Tra intelligenza artificiale, cambiamenti sociali e purtroppo fragilità inaspettate nuove, lei dichiara che il sistema educativo è in crisi, ma più di qualcosa si può ancora fare. Ecco, noi li conosciamo tutti i problemi, ne parliamo in radio, ne parliamo in televisione, dove Marco Rossi Doria è stato nostro ospite in una bella trasmissione di O Anche No, che vi invito a rivedere su Rai Play cliccando il suo nome, il mio nome, Paola Severini Melograni, e O Anche No con i Bambini. Ma noi vorremmo questa sera che lui ci raccontasse il suo progetto educativo e educare quando tutto sta cambiando, che cosa vuol dire a lei, presidente?
2: Allora, intanto di nuovo buonasera. Ho

dati che confermano come i bambini, i ragazzi della nostra specie, del sapiens, imparano in maniera molto più complessa di quella trasmissiva che purtroppo molte scuole continuano testardamente a utilizzare, e l'intelligenza artificiale, che da molti è sentita come una sfida intollerabile e che altri invece utilizzano lungo le linee che sono state ben definite recentemente dall'enciclica del Papa, umanizzando la prospettiva dell'uso dell'intelligenza artificiale. E così nel libro, da una parte, sono riandato a cercare, attraverso le mie esperienze, esperienze dei tanti scenari, delle tante arene in cui si lotta contro la dispersione scolastica o si fa scuola ordinaria, non solo in Italia, nel mondo, quei contesti dove un approccio non trasmissivo, non rigido, non chiuso, ma multiforme, legato alla motivazione, all'esplorazione, alla ricerca, ha fatto sì che ragazzi anche molto poveri imparassero di più e meglio, usassero anche le nuove tecnologie, la stessa intelligenza artificiale, e creassero comunità aiutanti per contrastare il fallimento formativo. E nel costruire questo libro ho incontrato pagine e pagine di dati che ho dovuto sorvegliare controllando nelle fonti, e il libro era diventato pesantissimo, insopportabilmente pesante, illeggibile. E quindi insieme all'editore abbiamo deciso di riunire questi dati, che pure erano preziosi perché facevano uscire la discussione sulla scuola dalle polemiche di opinioni, ancorando a fatti ben sorvegliati e rigorosamente evidenti. E quindi abbiamo creato un QR code che sta sul quarto di copertina, dove ci sono altre 170 pagine di dati spiegati con capitoli che riguardano la povertà, la demografia, il fallimento formativo, il divario nord-sud, e anche le difficoltà nuove dei ragazzi, quello che ci dicono rispetto alle sofferenze psicologiche e psichiche, la violenza, le baby gang, la violenza in famiglia, però anche le tante belle cose che fanno i nostri ragazzi e che sono spesso non viste o poco viste. Ecco, quindi c'è un libro nel libro, e poi c'è il libro nel quale ho cercato, e ringrazio Paola per questa bella opportunità di parlare alla radio di questa avventura che ho voluto fare. Sono presi in esame alcune questioni importanti, ma intanto lo sguardo implica una scelta. O facevo un libro sui programmi della scuola, che pure in vita mia ho seguito tanto anche da sottosegretario, e quindi sui dispositivi di legge, sui decreti ministeriali, sulle polemiche delle riforme fatte o non fatte nella scuola, oppure cambiavo sguardo e radicalmente ne sceglievo un altro, e ho optato per questa opzione, e cioè ripartire dall'imparare, ripartire dai bambini, ripartire da come imparano i piccoli e giovani sapiens, attingendo dalle neuroscienze, ma anche dalla scuola attiva, che nel mondo si è definita già dal secolo scorso, e vedendo quali sono i modi più promettenti per imparare, e poi affrontando delle questioni che si intrecciano tra di loro in modo complesso. E che cosa ha rappresentato la pandemia, questo grande spartiacque nella vita di una generazione che hanno vissuto questi ragazzi, una cosa così forte, 1.800.000.000 di bambini e ragazzi che hanno interrotto la socialità oltre che la scuola in tutto il pianeta, è qualcosa

0: in Italia così forte hanno vissuto forse i bisnonni di questi bambini e ragazzi durante le guerre del secolo scorso. E poi affrontare la questione cruciale di come si forma l'apprendimento per rispondere alle grandi questioni dell'umanità, e il fatto, semplice a dirsi ma complesso da costruire, che fin dall'inizio dell'educare, fin dai primi anni di vita, è importante l'empatia, è importante il noi, perché le neuroscienze ci dicono che il cervello del sapiens avviene anche biochimicamente, costruendo la capacità cooperativa, e che questa capacità cooperativa non può essere solo assunta come una buona retorica per la democrazia, ma serve per imparare. Quindi l'io va sicuramente protetto, ma si sviluppa proprio attraverso il noi, e quindi la scuola è il luogo prediletto per il noi, e va difesa, è riscoperta, reinventata e sostenuta politicamente. Però la scuola, e questo è un terzo punto su cui un po' questo libro lavora, è che oggi ci sono, in risposta alle tante sfide educative e anche alle potenzialità e non solo alle crisi, c'è lo sviluppo di comunità educanti molto estese, ben più larghe della scuola, che coinvolgono le parrocchie, i centri sportivi, il privato sociale, il civismo educativo diffuso, il terzo settore, i comuni e i genitori, e il protagonismo soprattutto dei ragazzi stessi. E questo coacervo composito, complesso, di risorse umane che crea le possibilità, abilita le possibilità di apprendimento. E quindi ho cercato di indagare quali fossero i tratti che si vedono nei territori, nei contesti che vivono già nelle cose, che non sono quindi un'invenzione teorica, ma la registrazione di una promessa reale che si sta attuando, che queste comunità educanti stanno presentando in Italia e nel mondo, come una grande leva possibile per ricreare nelle forme nuove intorno alla città quel villaggio in cui l'umanità ha trasmesso per millenni il proprio sapere da una generazione all'altra. Ecco, questo è un po' il tono del libro, che si conclude con una specie di ragionata agenda civile con valenza politica su quel che si può fare oggi e quali sono le priorità, nella considerazione anche, concludo, che questa agenda non può essere di una parte politica sola, ma poiché i bambini, i ragazzi, il sapere di tutti deve attraversare tutte le porte presenti in Parlamento, con un grande accordo di buon senso. Grazie.
1: Rossi Doria, le rubo ancora qualche minuto perché so che lei è in riunione, diciamo, in tutta Italia in questi giorni di caldo feroce. Lei sta dando un segnale positivo, creando delle alternative, parliamo di villaggi globali che possano dare delle risposte comunitarie. Prima ha elencato nel suo libro i problemi che noi tutti conosciamo, la denatalizzazione, il sociale che cambia, internet, il divario fra nord e sud che lei conosce bene, ma lei conosce bene anche il mondo perché ha lavorato come insegnante in Africa, negli Stati Uniti, in Francia, ha creato i maestri di strada, e poi vuole fornire una risposta che è l'unica risposta possibile. Ieri sera abbiamo mandato in onda il racconto del lavoro di Gaia Cenciarelli, che lei sicuramente conoscerà. Abbiamo parlato di Domani Interrogo, oggi torniamo a parlare di scuola, e sì, perché è la scuola che è il vero grande problema che ci si pone innanzi. Sono appena terminate le sessioni degli esami di maturità e comunque le scuole ora sono chiuse E anche qui, caro Presidente Rossi Doria, noi le vorremmo aperte sempre, come aperto sempre o anche no, il nostro piccolo modo di fare scuola. Vi ricordo che domenica mattina alle 11 e qualche minuto ci sarà, come sempre, perché la disabilità non va in vacanza, una trasmissione di O anche no, replicata poi lunedì notte. Detto questo, e segnalando a chi si mette ora all'ascolto il libro che noi questa sera vi stiamo presentando, Scuola, educare quando tutto sta cambiando, edizioni Vita e Pensiero di Marco Rossi Doria, io chiederei un ultimo pensiero prima del saluto del presidente Rossi Doria rispetto a questo saggio straordinario, che è comunque un saggio politico, che vuole raccontare la possibilità del cambiamento. Il pensiero glielo chiedo direttamente rispetto a quello che interessa a noi. La prima agenzia educativa è in assoluto la famiglia. Quando la famiglia non ce la fa, e è così frequente che non ce la faccia, la scuola dovrebbe tamponare, ma poi ci siamo noi, la televisione pubblica. Rossi Doria, cosa si aspetta da noi?
0: Grazie per la domanda, Paola. E mi aspetto un'assunzione di responsabilità, come voi fate, come tu fai, ma da parte di tutti i media, perché chi fa comunicazione è parte della società, e il passaggio di consegna del sapere umano oltre che del sapere scolastico, da una generazione all'altra implica responsabilità. Responsabilità nei temi, responsabilità nel metodo, responsabilità nei toni, nell'esco. Ecco, io credo che la battaglia comune, perché so che è comune, è su questo, perché noi non possiamo chiedere agli insegnanti, agli educatori che stanno nei quartieri difficili, di avere una grande attenzione, sensibile, responsabile, poi si accede ai media e si trova la smentita di questa grande fatica. Quindi è una battaglia comune che deve continuare con grande fervore. Grazie mille.
1: Grazie a Marco Rossi Doria, lo lasciamo ai suoi impegni, e prima di passare al nostro saluto finale vorrei lasciarvi un ultimo segnale, ringraziando sempre Giulia Sarlo e Virginia Vittoria Godino per le ricerche e la collaborazione, Paola Galanti per la regia. Abbiamo per due sere affrontato il tema della scuola di tutti con Gaia Cenciarelli, di cui ricordo il libro Domani interrogo. Questa sera con Marco Rossi Doria, di cui ricordo Scuola, educare quando tutto sta cambiando, ebbene, manderemo nuovamente il nostro appello, che ricordiamo in ogni trasmissione di O anche no e in ogni trasmissione radio, della sfida, della solidarietà. E il nostro appello è: la scuola deve continuare ad essere di tutti. Non vogliamo mai più sentire parlare dell'ipotesi di riaprire le scuole differenziali, le scuole speciali. Dal 1977 la nostra nazione è un faro di civiltà con la sua legge di abolizione delle scuole dove vengono fatte delle differenze tra allieve e allievi normodotati e disabili. E quindi io mi aspetto dal nostro pubblico una levata di scudi contro coloro che osano fare queste dichiarazioni e che fanno vergognare un po' tutti noi, perché ci vorrebbe davvero un grande movimento che dica vergogna. Vi do appuntamento sempre sulle frequenze di Radio 1 Rai GR Parlamento, potete riascoltare tutti gli incontri e tutti molto interessanti, non per me che sono semplicemente un microfono al servizio vostro, ma per i nostri straordinari ospiti. Paola Severini vi saluta e vi dà la buonanotte.
2: Avete ascoltato La sfida della solidarietà, a cura di Paola Severini Melograni.

assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane per chi diceva ho sete o

0: dietro alle spalle un pescatore.
1: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
2: Buonasera da Emanuela Valenti. I lavori di Camera e Senato riprenderanno domani, ma sentiamo quali saranno gli appuntamenti della settimana. Danilo Cretara.
3: Appuntamento alle 11 a Montecitorio con interpellanze e interrogazioni. Nel pomeriggio arriverà in assemblea la riforma della legge elettorale, maggioranza e opposizioni divise, nodo centrale quello delle preferenze. L'emendamento a firma Fratelli d'Italia nei moderati UDC, che prevede 3 preferenze e capolista bloccato, non è stato sottoscritto da Forza Italia e Lega, attese in nuove riunioni dei vari gruppi parlamentari per decidere le posizioni in vista del voto. Sempre alla Camera in calendario le mozioni sull'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico, confermati gli appuntamenti di sindacato ispettivo del mercoledì con il question time e del venerdì con le interpellanze urgenti. A Palazzo Madama alle 10 l'esame del DDL sui dati personali e l'acquisizione del traffico telefonico per le persone scomparse, in calendario anche l'istituzione della giornata in memoria di 446 italiani morti nel naufragio della Randora Star, era il 1940. Tra i documenti all'esame del Senato la delega al governo sul sostegno alle attività educative e ricreative non formali che coinvolgono bambini e adolescenti anche per il contrasto alla povertà educativa e l'esclusione sociale. Giovedì al Senato il question time.
2: Chiuso il termine per gli emendamenti, la legge elettorale arriva domani in aula alla Camera con un corredo di incognite per entrambi gli schieramenti. Sentiamo Noemi Giunta.
4: Confido nel sostegno di Lega e Forza Italia, dichiara Giovanni Donzelli alla vigilia del passaggio in aula delle leggi elettorali con i suoi 200 emendamenti, un passaggio che si annuncia pieno di suspense a cominciare dall'ipotesi voto segreto. L'emendamento sulle preferenze con i capilista bloccati e per gli altri fino a 3 preferenze è stato firmato solo da Fratelli d'Italia e Noi Moderati UDC, ma l'ottimismo di Donzelli è condiviso anche da Maurizio Lupi.
5: Il centrodestra saprà trovare la sintesi migliore e arrivare in Parlamento compatto.
4: Le opposizioni mettono a punto la strategia di contrasto ad una legge che bocciano in toto. Domani mattina torneranno a riunirsi diversi gruppi, alle 9 è convocata l'assemblea congiunta del PD. Quello sulle preferenze è un emendamento truffa, accusano i 5 Stelle, solo il nostro garantisce davvero la scelta al cittadino. Michele Gubitosa.
6: Proporzionale puro, soppressione dell'istone deciso dai partiti, diminuzione del premio di maggioranza e vere preferenze con vincolo di genere. Il Movimento 5 Stelle vuole avvicinare gli eletti agli elettori.
4: Anche PD e Verdi Sinistra potrebbero votare la proposta dei 5 Stelle, sostengono alcune fonti del centrosinistra, mentre secondo altre sarebbe comunque preferibile il voto segreto.
2: A Palermo la Premier Giorgia Meloni ha partecipato alla cerimonia di svelamento della Fiat Croma, su cui furono uccisi il giudice Falcone, sua moglie e la sua scorta, e ha detto: la strage di Capaci cambia tutto. Carla Macrellino.
7: Le note del silenzio, un mazzo di fiori deposto sul fianco della Fiat Croma su cui viaggiavano il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo il giorno della strage, il 23 maggio del 1992. Si apre così la cerimonia qui nel Museo del Presente a Palermo, dove è arrivata anche la Premier Giorgia Meloni, che prendendo la parola racconta di un'emozione tagliente e penetrante di fronte alla storia.
8: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, era reale ed era disposta a tutto.
7: L'Italia non arretra di un solo passo nella lotta alla mafia, scandisce la Premier. Il testimone di Falcone e Borsellino è saldo nelle mani delle istituzioni, aggiunge, un giuramento che va onorato.
8: Impedendo che anche un solo boss lasci il 41 bis, una legislazione che salvi i bambini dalla condanna a crescere come mafiosi, facendo in modo che nessun testimone possa essere lasciato solo.
7: Giorgia Meloni ha anche presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in prefettura e deposto un mazzo di fiori davanti alla stele che ricorda la strage. La Premier poi partirà per il Golfo Persico per la cerimonia di condoglianze per la scomparsa dell'emiro padre del Qatar, Al Thani. Poi domani pomeriggio rientrerà a Roma per il Consiglio dei Ministri.
2: Ancora tensioni nel Golfo, sempre conteso Hormuz dagli Stati Uniti che annunciano di averne il controllo e dall'Iran, ma i transiti nello stretto risultano azzerati. Poco fa il comando centrale degli Stati Uniti ha fatto sapere che dalle 22 di domani inizierà ad applicare un blocco navale di tutti i porti e le aree costiere iraniane. E intanto riprendono attacchi e raid incrociati. Marco Barbonaglia.
9: Prenderemo il controllo dello stretto e lo gestiremo, così Trump a Fox News, e dovremo essere rimborsati con un pedaggio, scrive poi su Truth, pari al 20% del valore delle merci trasportate dalle navi che attraverseranno Hormuz, che è e rimarrà aperto. L'ONU comunque ha fatto sapere che una tariffa di questo genere non ha alcuna giustificazione legale. Poco prima l'agenzia iraniana preposta al controllo del traffico attraverso lo stretto aveva ribadito che il passaggio è chiuso. Gli Stati Uniti hanno messo in pericolo la sicurezza del petrolio mondiale e delle forniture di gas intervenendo nello stretto, avvertono i Pasdaran e aggiungono: continueremo a esercitare con forza la sovranità e il controllo su Hormuz. E la BBC annuncia: i transiti sono di fatto già azzerati da ieri. Per la quarta volta in pochi giorni, infatti, le forze americane, nelle ultime ore ma anche nella notte, hanno colpito infrastrutture militari e petrolifere sulla costa iraniana per spingere Teheran a mollare la presa sullo stretto. 4 persone sono state uccise secondo i media iraniani. Ai raid americani ancora una volta l'Iran ha risposto lanciando missili e droni su installazioni militari statunitensi. Il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghei, tuttavia, ha fatto sapere che la via diplomatica non è ancora stata abbandonata del tutto.
2: Era l'ultimo servizio, grazie a Claudio Campobasso in regia, e quindi la programmazione di GR Parlamento riprenderà domani mattina alle 7. Ancora buonasera da Emanuela Valenti.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
10: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Eccoci ancora una volta a bordo campo dello stadio Gran Sasso d'Italia, sì, per il racconto del prepartita, della partita del cuore. Con me c'è sempre Noemi, ma sì, ci ha raggiunto
1: un ospite,
0: un altro membro della nostra squadra. Ciao Chiara.
2: Ciao Chiara. Ciao Noemi, buonasera.
1: Buonasera a te.
0: Chiara Caccioppoli, conduttrice di Rai Radio Tutta Italiana, sei stata sul campo di gioco per raccogliere le testimonianze dei protagonisti.
2: Infatti ragazzi, voi non sapete che io tra poco andrò a giocare.
0: Giochi?
2: Mi metto gli scarpini.
0: Con quale squadra?
2: Con i cantanti.
1: Quindi togli i tacchi e metti una scarpa di ginnastica
2: subito,
1: e via.
2: Adesso vado.
0: Com'è il manto erboso dello stadio dell'Aquila?
2: Ti posso dire, ci sono stata e devo dire un grandissimo campo, molto grande, i cantanti poi sono veramente carichissimi. Abbiamo fatto un video saluto con tanti di loro, sì, da Rocco Hunt a Luca, il 3, quindi abbiamo intervistati parecchi e sui social stiamo documentando il tutto.
0: Come li hai visti? Concentrati? Intensi? Hanno preso molto sul serio? Perché poi questa è una partita, come tutte le partite di calcio in Italia, dal calcetto tra amici alle partite della nazionale, partite tutte sentitissime.
2: Sì, ma infatti sono belli carichi, proprio focus, hanno il focus, stasera devono vincere. O perlomeno i cantanti li ho visti veramente molto agguerriti.
0: Non solo loro, perché insomma a bordo campo poi ci sono tutti i colleghi della TV, della radio, pronti, anche loro tutti molto carichi, anzi colgo l'occasione per ringraziare i colleghi della sede regionale dell'Abruzzo che ci stanno consentendo di trasmettere in diretta in questo momento. Avremo modo ancora di menzionarli nel corso della serata, che si prospetta molto lunga,
2: molto lunga,
0: partita, le interruzioni, la musica, insomma l'invito è a rimanere con noi in compagnia per tutto questo.
2: Infatti,
0: tre ore.
2: Sì, domani mattina con la mia diretta sarò completamente in after.
0: Non ci sarà. Più che altro chi ci ascoltate adesso poi si dovrà risvegliare domani mattina, fare le ore piccole.
1: Per tenersi
0: in ritmo mondiale, perché come sapete sono in corso il mondiale di calcio che la Rai sta trasmettendo.
2: Io sto tifando la Spagna.
0: Stai tifando la Spagna, mi dispiace per te.
2: Perché tu che tifi?
0: No, diciamo che io per varie ragioni devo sostenere l'Argentina, che comunque oltre ad essere campione in carica una nazione.
2: Noemi, che tifi?
1: No, io simpatizzo.
2: È giusto.
0: Guardare tutte le partite con la giusta passione, però ecco, chi sta seguendo il mondiale sta facendo le ore piccole, quindi anche lunedì non ci sono partite, perché da domani ci saranno le semifinali, potranno rimanere svegli a fare nottata e poi mattina presto anche.
2: Mi ascolti,
0: grazie a Radio Tutta Italiana. Ricordiamo l'appuntamento con il tuo programma?
2: Certo, mattina Tutta Italiana estate tutti i giorni, quindi è venerdì 7:30 fino alle ore 10, queste 2 ore e mezza con tante notizie, tante curiosità, molto interessanti, il nostro buongiorno, il nostro risveglio tutto italiano.
0: Io nel frattempo stavo scegliendo una canzone più italiana possibile per continuare con un altro po' di musica.
2: Ma stai scegliendo Gen Z la canzone?
0: No, una canzone assolutamente non Gen Z, l'ho fatto apposta.
1: Canto
0: perché adesso
1: d'amore Marco Mengoni io consiglio.
0: Vuoi? Sì. Va bene, allora ascoltiamo quella. Questa sarà una serata musicalmente anarchica. Sì. Andiamo con Canto d'amore.
1: Vai.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Eccoci qua, questo canto d'amore di Marco Mengoni, Angelo, io l'adoro. E ricordiamo che siamo qui a bordo campo per la partita del cuore allo stadio Gran Sasso dell'Aquila. Angelo, allora?
1: Noi siamo quasi pronti, ricordiamo sì. Che alle 21.30 avrà inizio anche la diretta televisiva condotta da Eleonora Daniele, con la quale sì. Saremo in contatto tra pochissimo.
0: E vi accompagneremo per tutta la serata.
1: Per tutta la serata, sì. Per tutta la serata. Sì. Quindi l'invito sì. A rimanere sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana, specialmente se ci state ascoltando dal vostro ricevitore DAB o anche se ci ascoltate da Rai Play Sound, che è la nostra piattaforma del cuore, nonché piattaforma che ospita le nostre dirette. Noi adesso ascoltiamo un po' di musica. Rientreremo in diretta in voce tra circa 15 minuti in concomitanza con l'inizio della partita.
0: Perfetto, mi raccomando, non ci lasciate, restate con noi.
1: A tra poco.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

L'idea di essere già vissuto con te, non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

nostra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

il povero Cristo è sceso dalla croce. Per prima cosa ha preso la condizione atroce. Amar la vita e vivere ed essere felice. Amar la vita e vivere sapendo di morire. Ma invece di un fratello vedere nel suo simile il primo da affogare, se appena un po' più debole, il povero Cristo è sceso dalla croce, si è messo sulla strada e va ascoltando voci. C'è chi lo tira a destra, chi lo spoglia a sinistra, tutti lo vogliono primo nella loro lista. Ma piuttosto che da vivo a dare il buon ufficio, è meglio averlo zitto

povero Cristo è sceso dalla croce e Cristo come era ha incontrato l'uomo. Aveva un paio di baffi e un coltello da affilare, lo sguardo torvo non smetteva di sfidare. Gli ha detto Cristo: spostati e lasciami passare, non voglio sentir prediche, ho già molto da fare.

il povero Cristo è sceso dalla croce e ha visto che per l'uomo non può esserci unità, non una cosa sola, cattiva oppure buona, ma pezzi frantumati come è stato creato. Dovrà sempre mentire a chi gli sta vicino, perché c'è dentro il cuore più stanze di un casino.

povero Cristo è tornato sulla croce con il dono che a tutti qui ha portato, la buona novella dove per scritto è messo: ama il prossimo tuo come fosse te stesso. Ma troppo era difficile, forse anche oltre l'umano, così si è ritirato, all'uomo ha rinunciato. Una veste di silenzio si è cucito addosso, il povero Cristo tace, grida all'uomo: a più non posso.

No, capisci, no, sbiadisco, no, svanisco, no. Sono in onda, quindi seguimi di nuovo. Scopri che un po' suoni come me quando torno. Tutti andando a fare un po' lo stesso sogno. Suona già la sveglia.

0: Buonasera a tutti, bentrovati se eravate con noi alle 21 nell'anteprima della nostra diretta della partita del cuore 2026. Io sono sempre Angelo Terracciano, per chi si fosse appena sintonizzato su Rai Radio Tutta Italiana, con me c'è Noemi Forni.
1: Sì, esattamente.
0: Noemi, com'è stato questo momento iniziale? Abbiamo vissuto fuori onda tutta la parte dell'inno nazionale, la disposizione delle squadre in fila, Saldavinci, ministri, esponenti di ogni parte, insomma, come te la sei vissuta da bordo campo?
1: Guarda, è veramente una grande emozione vedere bambini, famiglie tifare tutti insieme, uniti per un solo scopo, e poi vedere dei grandi professionisti, cantanti, politici, è bellissimo.
0: La parte più bella, almeno per me, è vedere come queste due squadre, la nazionale politici e la nazionale cantanti, vivono questo evento a tutti gli effetti come un impegno agonistico, ma senza rinunciare anche al buon umore dello sfottò reciproco. Abbiamo sentito prima la battuta del presidente Malagò,
1: che in qualche modo
0: dava una delle due squadre per favorita. Vedremo se questo pronostico verrà rispettato, però insomma è estremamente interessante guardare da una prospettiva privilegiata come la nostra, della nostra postazione, quello che avverrà.
1: Assolutamente privilegiata, e poi comunque si respira competizione, nonostante ciò vedo che si respira competizione.
0: Adesso vedremo. Insomma, siamo prontissimi per il calcio d'inizio, quello simbolico è stato già dato dal presidente Malagò qualche minuto fa, ma le squadre sono disposte nel cerchio di centrocampo. Batterà il calcio d'inizio la nazionale cantanti e noi saremo qui appunto per raccontarla con un po' di musica che non può mai guastare su una radio come Radio Tutta Italiana, che ricordiamo per chi ci scopre questa sera.
1: Sì.
0: Riproduce soltanto musica italiana, come il nome del canale suggerisce. E allora, se sei d'accordo, io ascolterei qualcosa,
1: sì,
0: e poi ritornerei tra qualche minuto dopo il calcio d'inizio per raccontare cosa succede sul campo di gioco.
1: State con noi.
0: A tra poco.
1: A tra poco.

0: E rieccoci a bordo campo della partita del cuore su Rai Radio Tutta Italiana. Questi erano Giovanotti ed Alfa con Buon Vento. Accanto a me c'è sempre Noemi Forni, alla quale cedo subito la parola.
1: Sì, Angelo, la cosa bella di questa serata è che si respira un'atmosfera diversa da qualsiasi altra partita. C'è agonismo perché nessuno vuole perdere, ma c'è anche tanta leggerezza. Si vedono sorrisi, abbracci, battute tra gli avversari e il pubblico che si diverte ad ogni azione. E è proprio questo equilibrio a rendere tutto autentico. Lo spettacolo in campo è importante, ma è ancora più importante il messaggio che arriva a casa. Ogni partecipante mette a disposizione il proprio volto, il proprio tempo e la propria popolarità per sostenere un progetto così importante. E sentiamo le urla, Angelo.
0: Sì, io stavo ascoltando questo tuo messaggio commovente mentre abbiamo assistito proprio qualche secondo fa al primo gol della Nazionale Cantanti, che in qualche modo ci lascia presagire
1: proprio in questo momento,
0: presagire a quella che è stata la profezia del presidente Giovanni Malogo qualche minuto fa, che diciamo
1: i nostri ascoltatori hanno assistito, sì, a quest'urlo.
0: Sì, hanno sentito le urla del pubblico perché è arrivato il gol segnato tra l'altro da Rocco Hunt. Non volevo interromperti, ma una delle cose, sì, che ho notato di più, le più interessanti insomma di questo inizio di partita, è il suo stato di forma.
1: Sì,
0: è davvero,
1: sì,
0: davvero in formissima. Adesso lo stiamo guardando sugli schermi di Rai 1, che ricordiamo trasmette in diretta televisiva la partita. È in gran forma, tra l'altro ha infilato il pallone della marcatura sotto la maglia a testimoniare, insomma a celebrare, sì, possiamo immaginare la gravidanza della sua compagna. Sappiamo poi però quanto è estremamente legato,
1: sì,
0: alla sua,
1: sì,
0: la sua famiglia,
1: sì,
0: molto legato al suo territorio, sì, alla sua famiglia, e lo ha dimostrato, sì, andando in gol dopo soli 4 minuti di
1: con
0: partita,
1: con grande emozione,
0: con quello che noi appassionati di calcio definiremmo un pressing alto andato a buon fine.
1: Sì, ricordiamo, Angelo, che per donare abbiamo il numero 45595, che questa donazione va alle persone colpite dal sisma in Venezuela. Potete mandare un messaggio al numero 45595 oppure chiamare da rete fissa.
0: È lo scopo principale di questa serata, davvero portare più aiuto possibile. Lo stiamo facendo anche con, sì, i nostri smartphone, sì, mandando sms o anche chiamando, sì, il numero 45595. Nel frattempo la partita continua ad andare avanti.
1: Ci godiamo la partita.
0: Una serie di gesti tecnici davvero, davvero, sì, degni di nota. Adesso vedevamo una serie di palleggi del 3. Devo dirti che questa squadra è davvero forse una delle meglio assortite degli ultimi anni. Insomma, io seguo spesso la partita del cuore, devo dire, una squadra ricca di giovani, con degli attaccanti anche prestanti. Qui sulla fascia sinistra accanto a noi poco fa c'era Niccolò Filippucci, vincitore dell'ultima edizione di Saremo Giovani, e davvero spettacolare. Ecco, adesso appena assistito nell'area di rigore ad un contrasto abbastanza dubbio tra Claudio Cerasa e Rocco Hunt, vedremo se ci sarà materiale per una revisione VAR, ma la partita intanto va avanti con il possesso della Nazionale Politici.
1: Inizio a sentire competizione, che ne pensi, Angelo?
0: Sento
1: che tutto, sì, si sta evolvendo,
0: ma è proprio così che vanno le partite di calcio, insomma,
1: sì.
0: Poi c'è chi le prende più sul serio, vediamo appunto Rocco Hunt che sbraccia per ricevere il possesso della palla, e c'è chi invece se la gode in maniera più tranquilla, come Tony Pitoni, che adesso appunto è stato servito da un lancio lungo ma era in evidentissima posizione di fuorigioco. Ognuno vive questa partita a modo proprio, vedremo chi avrà la meglio. Sicuramente fino a questo momento, e siamo al sesto minuto di gioco, la Nazionale dei Politici sta subendo la pressione e l'intensità fisica,
1: sì,
0: della,
1: sì,
0: Nazionale Cantanti.
1: E noi ci godiamo tutto questo a bordo campo, siamo super,
0: sì,
1: fortunati
0: è
1: ad essere qui.
0: Un privilegio.
1: Il nostro primo anno insieme.
0: Sì, sì, sì, bellissima avventura, sono contento
1: cuore
0: di poterla condividere con te.
1: Grazie,
0: e se
1: anch'io
0: sei d'accordo, visto insomma che siamo andati avanti per qualche minuto in questo blocco, io ascolterei un altro po' di musica e magari nel frattempo avverrà qualche altra azione pericolosa da raccontare.
1: Assolutamente sì.
0: Io
1: restate con noi.
0: Uomo che cade di 13 Pietro.
1: Ah, bello, bello, una delle mie preferite.

sulla coda del brano di 13 Peter, riprendiamo brevemente la linea per aggiornarvi sugli sviluppi della partita del cuore. Il punteggio è sull'1-1, è arrivato il gol della nazionale politici, ma abbiamo assistito ad un primo incredibile siparietto nel cerchio di centrocampo, perché Tony Pitoni è stato apparentemente vittima di un infortunio, ha richiesto l'intervento della barella, ma con la barella si sono presentati degli assistenti che riportavano sulla pettorina la scritta massaggia Tony, ed alla fine è stato proprio Tony Pitoni a portare via uno di loro in barella. Chiaramente c'è un momento di adesso tensione, il primo cambio che non siamo in grado di determinare se il giocatore potrà continuare a giocare. E nel frattempo continuiamo a raccontarvi, darvi conto di quello che accade. Noemi si è presa un secondo per respirare, però vi prendiamo la linea per dirvi quanto dovuto, cioè che il punteggio è fermo sull'1-1, il gioco è fermo. Adesso abbiamo assistito ad un avvicendamento in porta, e nel frattempo io vi direi di ascoltare un altro brano prima di scoprire i prossimi sviluppi sulla partita del cuore. Saremo in diretta fino alla fine, ricordiamo il numero solidale, il 45 595, e adesso ascoltiamo Eros Ramazzotti.

0: eccoci tornati da bordo campo della partita del cuore. Nessun aggiornamento nel punteggio. Con me è tornata Noemi Forni, che ha assistito da seduta alla gag di Tony Pitoni, che purtroppo ha lasciato il terreno di gioco. E la partita continua
1: così,
0: sul punteggio.
1: Così improvvisamente ci ha abbandonato.
0: Cosa
1: dire, Angelo?
0: C'è stato anche un avvicendamento tra i pali della nazionale cantanti, e nel frattempo Paolo Vallesi, che ricopriva il ruolo di portiere in questi primi 10-15 minuti di partita, è anche stato ai microfoni di Eleonora Daniele a bordo campo e ha intonato la sua famosissima canzone, La forza della vita, facendo impazzire tra l'altro il pubblico della tribuna ovest. Nel frattempo, se sentite queste urla, è perché la nazionale cantanti sta ridicolmente sprecando una serie di occasioni a tu per tu con il portiere, prima Niccolò Filippucci, poi Rocco Hunt. Continuano a non trovare la via del gol, Noemi. Ho la sensazione che stiano giocando in maniera un po' leziosa, poco concreta.
1: Hanno
0: la percezione della loro superiorità fisica, ma non ne stanno approfittando, non ne stanno traendo vantaggio.
1: È vero, concordo con te. Comunque voglio ringraziare a tutti quelli che ci ascoltano da casa, in auto, al lavoro, in vacanza, ovunque siate. Siete con noi però dall'Aquila.
0: Hai fatto bene a ricordarlo, Noemi, perché Radio Tutta Italiana, come tutte le radio digitali della Rai, intanto è arrivato il gol del 2-1 della nazionale cantanti con un bellissimo tiro da fuori aria di un giocatore di cui adesso vi daremo conto. Gol bellissimo, che colpisce il palo e si infila alla destra del portiere della nazionale politici. Scusami, volevo soltanto dare seguito a quello che dicevi, perché è vero, le radio digitali della Rai si possono ascoltare davvero da ogni posizione, grazie alla copertura DAB Plus, perché queste sono radio digitali. Basta avere un ricevitore DAB nella propria automobile, in tutte le auto di nuova generazione.
1: Assolutamente.
0: E invece, per chi non fosse totalmente di un ricevitore DAB, ci si può sempre conoscere, ascoltare su Rai Play Sound, dove è possibile ascoltare tutte le radio digitali in diretta, oltre chiaramente all'offerta delle radio generaliste della Rai, e tutti i podcast original della direzione che ci ha permesso di essere qui questa sera.
1: Ricordiamo che noi siamo a bordo campo, siamo strafortunati di questa cosa, e non tutti i partecipanti sono calciatori abituali. C'è chi gioca ogni settimana, chi torna in campo solo per questa occasione, per la partita del cuore, e chi scherza dicendo che il riscaldamento di prima già era molto impegnativo.
0: È vero. Sì. C'è proprio questa atmosfera. Tra l'altro, prima abbiamo ascoltato qualche minuto fa uno dei brani più noti di Eros Ramazzotti, che non so se lo sapevi, è il secondo miglior marcatore della storia della nazionale cantanti, con 128 reti segnate, aggiornate all'edizione 2022.
1: Io amo le canzoni di Eros Ramazzotti, devo dire.
0: È una grande tradizione quella dei cantautori che sono anche degli ottimi centravanti. Io ricordo da bambino che Eros Ramazzotti era uno degli attaccanti davvero più formidabili, anche se il migliore in assoluto è il collega di Radio 2, Luca Barbarossa, che non è qui questa sera, ma che salutiamo.
1: E io che amo le canzoni di Eros Ramazzotti, come ti dicevo, le ascolto in macchina, le ascolto a casa, le ascolto ovunque. Sono andata anche dei suoi concerti e devo dirti che è uno dei miei preferiti.
0: E da oggi in poi lo ascolterai su Radio Tutta Italiana, che ospita chiaramente tutti questi grandi artisti del passato, degli anni 70, 80 e 90, con una rotazione musicale dedicata che unisce appunto i grandi classici della musica italiana al meglio del pop italiano contemporaneo, rigorosamente in lingua italiana. E nel frattempo c'è il primo cooling break, i calciatori hanno abbandonato il campo intorno al 18° minuto di gioco. In TV c'è la pubblicità, stiamo per riprendere la linea, e se sei d'accordo, in attesa che la partita riprenda, ascolterei invece un brano di un artista più contemporaneo, mi passerà Ernia, per accompagnarci nei prossimi 3 minuti con la sua Berlino, e poi torniamo in onda per dare atto. Prima però di ascoltare la canzone, ricordiamo il numero solidale
1: 45595. Possiamo inviare un messaggio o chiamare da rete fissa al numero solidale.
0: E allora 45595, questo invece è Ernia.
1: Troppo di tante, troppo

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: E siamo tornati qui da bordo campo della 35esima edizione della partita del cuore. Il gioco non è ancora ripreso, ma abbiamo dedicato questi ultimi minuti, per chi sta seguendo la partita chiaramente tramite Rai 1, che è la rete ufficiale dell'evento, a ricordare l'importanza dell'iniziativa benefica che c'è dietro la partita del cuore. Questo numero solidale è assolutamente fondamentale, anche perché come appunto raccontavano insomma le testimonianze intervenute con Onorino da Daniele, c'è ancora speranza per le vittime del terremoto, e quindi anche se ormai è passato qualche tempo, la speranza chiaramente c'è sempre di ritrovare qualcuno dei dispersi, ed è uno dei motivi per i quali è importante donare al 45595. Con me Noemi Forni, come sempre, per tutta questa Angelo. Serata.
1: E... assolutamente, l'importante, noi siamo tutti qui per dare un aiuto, anche un piccolo aiuto per chi può, per aiutare queste famiglie colpite dal sisma in Venezuela. È molto fondamentale, tutti noi siamo qui riuniti per poter, cantanti, politici, anche il pubblico, no? Siamo tutti qua riuniti per questo scopo, ma fondamentale, io stavo riflettendo su questa cosa, che in radio c'è un vantaggio speciale. Possiamo raccontarvi non solo quello che succede sul terreno di gioco, ma anche i dettagli che spesso sfuggono alle immagini. Gli abbracci tra i protagonisti, le battute durante il riscaldamento, il pubblico che canta dagli spalti, i bambini che chiedono un autografo. Sono momenti che danno il senso di questa serata.
0: Assolutamente,
1: che
0: sì.
1: Rimarrà, che,
0: dove c'è calcio ma anche
1: storia.
0: Musica, infatti in questo momento si sta esibendo Francesca Michelin dal vivo. Se sei d'accordo, io ascolterei un breve estratto della sua esibizione.
1: Sono d'accordo.
0: E poi torniamo.

0: E questa era una delle interruzioni, se così si possono definire, musicali di questa partita del cuore. È un piacere ascoltare dal vivo sempre Francesca Michelin. Questo era Il canto delle anguane, uno dei brani estratti dal suo ultimo disco, Magia Bianca. Al disco che a me è interessato particolarmente, comunque è un album molto sperimentale,
1: molto
0: insomma,
1: significativo,
0: definitivo,
1: emotivo,
0: diciamo, definito da lei stessa, insomma, un album sperimentale, sicuramente con una sonorità molto distante, molto più ricercata, diciamo, rispetto agli album pop ai quali ci aveva abituato negli ultimi anni, però mantenendo comunque un'accessibilità, ecco, non è una musica quella di Francesca Michelin particolarmente
1: ostile. Noi ci stiamo godendo a bordo campo questo spettacolo meraviglioso.
0: Sì, è davvero bello poterlo ascoltare da qui. Il pubblico era entusiasta di questa esibizione, lo sentite dagli applausi in sottofondo. Nel frattempo un secondo breve riscaldamento per le nazionali, che stanno tornando adesso in campo per la ripresa del gioco dal primo cooling break. Abbiamo parlato molto della nazionale cantanti, intanto perché in questa prima metà di partita attacca dalla nostra parte, quindi riusciamo a vedere meglio lo sviluppo del gioco, ma anche perché insomma ha avuto il sopravvento fino ad ora. Però devo dirti, la nazionale politici si difende bene,
1: si difende,
0: c'è tecnica,
1: molto
0: c'è
1: bene,
0: tecnica,
1: direi.
0: Tecnica sì, che compensa chiaramente, magari qualche annetto di troppo
1: vedo
0: non
1: qualcuno,
0: ce ne vogliano, non ce ne vogliano,
1: non ce ne voglia nessuno, diciamo. Infatti vedo qualcuno affaticato, però
0: sì. Però,
1: ma stanno
0: però,
1: mollando i politici.
0: Guarda, ho visto un paio di passaggi, taglialine, filtranti da una metà campo all'altra, davvero interessanti. Poi magari ecco, manca riferimento che attacchi la profondità. In questo momento sto vedendo insomma un ruolo d'esterno a tutta fascia di Alessandro Orsini, però
1: Le donne hanno una grande grinta, devo difendere le donne che sono in campo.
0: C'è un grande entusiasmo anche da parte loro. Anche agonismo oltre che entusiasmo,
1: certo,
0: perché poi insomma come puoi immaginare c'è voglia di dimostrare per tutti e non a caso insomma ne vediamo diverse in campo in entrambi gli schieramenti e sono anche protagoniste poi della manovra offensiva delle due squadre. In questo momento per esempio un pressing alto di Laura Ravetto a Niccolò Filippucci che però non si è concretizzato e quindi la nazionale cantanti mantiene il possesso della palla. Siamo in una fase un po' stanca di partita, credo che sia fisiologico dopo il cooling break non riprendere ad un ritmo altissimo, comunque è difficile correre e scattare se poi devi fermarti, mantenerti caldo, insomma il rischio di uno strappetto, una botta così, insomma c'è sempre.
1: Un po' di affaticamento un po' ovunque, sia dalla parte della nazionale cantanti, sia nazionale dei giornalisti e politici, vediamo
0: assolutamente,
1: che comunque si inizia a sentire la partita.
0: Appena visto qualche secondo fa uno stop a seguire notevole di Eddie Brock, sapevo, insomma è uscita qualche mese fa dopo la sua partecipazione a Sanremo la notizia che da giovanissimo diciamo volesse ambire a fare calciatore professionista. Lui stesso ci scherza su, diciamo, essendo non propriamente il più in forma della sua squadra, però si vede dalle doti tecniche che ha appena mostrato con questo controllo di palla che ha una storia calcistica alle spalle.

0: dei calciatori della nazionale cantanti a cui quelli della mia generazione sono più legati. Chi segue la partita del Cuore da qualche anno ricorderà un suo tunnel a Pavel Nedved, di cui si è parlato per diverse settimane a seguire, intanto per il tunnel fatto ad un calciatore professionista e poi perché da quel fallo scaturì, diciamo, un piccolo malinteso tra i due, poi prontamente rientrato.
1: E ecco, qui sentite le urla, assistito.
0: Sentite le urla perché è arrivato l'ennesimo errore sotto porta,
1: sì.
0: di Rocco Hunt, che avrebbe potuto mettere a segno,
1: poi è andato a terra.
0: Sì, avrebbe potuto mettere a segno tranquillamente una tripletta in questi primi 22 minuti di partita, ma sta sprecando molto.
1: Infatti
0: sta sprecando
1: lo vedo emotivamente colpito in questo momento.
0: Come tutti i campani che giocano a calcio, questo lo dico da campano.
1: Due campani.
0: Sì. C'è lo viviamo in maniera diversa, abbiamo un rapporto diverso con il calcio, poi insomma non sempre questa cosa si trasferisce magari nel calcio professionistico, però insomma è uno sport molto sentito.
1: Ma credo che noi facciamo un po' tutto con questa emotività sentita,
0: che a volte
1: no?
0: è anche troppo, che a volte
1: anche
0: troppo.
1: Sì, ci dovremmo un po' rilassare, però prendiamo tutto molto sul serio, molto con grinta, con emotività.
0: Il rischio è che in partite del genere magari basti un attimo insomma
1: perché far scoppiare la scintilla.
0: Sì. Niccolò Filippucci a pochi centimetri da noi prova a tenere un gioco il pallone ma non ci riesce. Niccolò Filippucci al quale posso ammettere candidamente nel corso di questa diretta ho assolutamente rubato lo styling dei capelli dopo averlo visto a Sanremo.
1: Allora ci vedremo prestissimo con questo nuovo look.
0: Sì. In questo momento infatti sono andato prima di andare in onda a mettere ulteriore gel, però devo dire che come tengono i ricci a lui davvero è molto difficile replicarlo.
1: Infatti,
0: e chi ci ha visti in collegamento su Rai 1, ma lui è così nonostante si sforza, è un po' come Superman, rimane affascinante, rimane super composto,
1: di ragazzo più o meno.
0: Rimane super composto nonostante diciamo quello che è lo sforzo della corsa. Vi assicuro da bordo campo, se state ascoltandoci soltanto in radio quindi non avete idea di come sia lo sviluppo della gara a livello televisivo,
1: stavo riflettendo che c'è un'unica donna in campo in questo momento. E mi sembra che, se non erro, è dall'inizio della partita
0: assolutamente sì, nel ruolo di punta per entrambe le squadre in realtà ce ne sono due in campo e nel frattempo Leonardo Daniele riprende la linea,
1: la conduttrice della partita del Cuore.
0: A proposito di campagna, ne parlavamo qualche minuto fa, il capitano ad honorem della Nazionale Cantanti per questa edizione, nonché artista che ha cantato l'inno nazionale prima della gara, è Salda Vinci. Abbiamo già ascoltato più e più volte la sua persempresi nel corso dei preparativi della partita. Ti proporrei, per andare avanti con la diretta radiofonica, l'altro suo celebre brano moderno, che è Rossetto e Caffè.
1: Mi fai contentissima.
0: Allora, 3 minuti e torniamo in onda con la radio.
1: Restate con noi.

0: Noemi, l'avevi chiamata. È arrivato il gol del 3-1 della Nazionale Cantanti e l'ha segnato proprio Elena D'Elia, l'unica donna in campo per la Nazionale Cantanti. Elena D'Elia ha partecipato alla 25esima edizione di Amici, che è scesa in campo, uscita proprio dopo aver segnato il gol del 3-1. Bel gol, tra parentesi, concreto, non come, diciamo, le azioni che continua a sprecare Rocco Hunt sotto porta. Comincio ad avere la sensazione che non voglia infierire, perché temporeggia in una maniera che in una partita di calcio agonistica sarebbe difficilmente giustificabile, con Niccolò Filippucci che si dispera perché vorrebbe anche lui andare in gol.
1: Non si fa intimorire.
0: Non si fa intimorire.
1: Però volevo fare un appunto sulla canzone di prima, Rossetto e caffè, che è la mia preferita.
0: Canzone che ami.
1: La mia preferita, l'ascolto in doccia, in auto, ovunque praticamente. Cantante napoletano che io adoro, sai, io sono napoletana, quindi
0: Che rapporto hai, insomma, con la musica di Saldavinci? Cosa ne pensi di questa sua ascesa nel corso dell'ultimo anno? Perché, insomma, io da campano lo conosco da piccolissimo, però capisco che possa non essere lo stesso per tanti che magari l'hanno scoperto da poco.
1: Io ho sempre tifato per lui, lo conosco da anni, lo ascolto da anni, e quanto ha vinto Sanremo non puoi capire a casa mia che festa. Che festa, come abbiamo insultato, io come ho insultato, ovviamente,
0: posso
1: da campana,
0: posso immaginarlo,
1: da napoletana.
0: C'è stato grande entusiasmo, devo dire, proprio un movimento popolare intorno a questa sua partecipazione e poi successiva vittoria. Altrettanto entusiasmo registro sugli spalti dello stadio Gran Sasso dell'Aquila, dal quale, ricordiamo, stiamo trasmettendo a pochi centimetri dalla linea di bordocampo, per il 3. Amatissimo dal pubblico dello stadio, sicuramente uno dei più amati, uno dei più applauditi, forse anche uno dei più atleticamente performanti fino a questo momento.
1: Sì,
0: un tuttocampista.
1: Applausi, emozione.
0: Un tuttocampista, devo dire. Parte quasi da esterno basso, terzino, ma lo vediamo correre paralpiede dentro
1: noi
0: l'area.
1: Da bordo campo vediamo praticamente tutto.
0: Sì, vediamo tutto.
1: Siamo
0: accanto
1: super
0: a noi
1: fortunati.
0: C'è la postazione SVAR, dove c'è Laura Barti in questo momento con Alessio Viola. Vediamo proprio ogni cosa, anche del dietro le quinte. Siamo qui apposta per raccontarvela. Dall'altra parte dello stadio, ricordiamo, ci sono rappresentanza degli allievi, insomma, della Guardia di Finanza, un'intera tribuna di allievi rappresentanti di questo corpo militare, oltre che, diciamo, svariate rappresentanze anche della Croce Rossa, che occupa invece la curva, e il pubblico pagante dello stadio, che sta partecipando attivamente a rendere emozionante questa partita. Almeno per me lo è, sentire tutto questo brusio, rumore, tifo, entusiasmo.
1: Si fa sentire.
0: Sì.
1: Assolutamente.
0: Appena arrivato un altro tunnel di Moreno, questa volta ai danni di Massimo Giletti.
1: Moreno, sbaglio gestendo un attimo la situazione in campo.
0: Sta facendo un po' quello che
1: si arrabbia,
0: l'Iniesta della situazione, insomma, scandisce i ritmi del gioco e ogni tanto fa qualche scherzo
1: Moreno
0: ai difensori avversari.
1: Moreno e Rocco Hunt stanno gestendo, diciamo,
0: Sono anche tra i calciatori in campo sono quelli però più esperti, mentre invece, diciamo, ci sono altri artisti che sono alla prima o a una delle prime partecipazioni, e ne stiamo vedendo la qualità in questo momento. Un cambio di gioco del 3 veramente impressionante,
1: ma
0: 40 metri
1: politici,
0: telecomandato.
1: Sì, ma anche i politici, diciamo, stanno dando il loro contributo.
0: Difendono con un blocco basso, sicuramente. Difendono con un blocco basso in questo momento, una marcatura abbastanza stretta. Tiro dalla lunga distanza, ancora una volta, di Cioffi, che era andato a segno, tra l'altro, con il gol del 2-1. Quindi, insomma, ci ha riprovato da lontano. E senti, carissima Noemi, io penso che sia tornato il momento per un po'
1: qualcosa
0: di musica.
1: Cosa ascoltiamo ora, Angelo?
0: Ti propongo il menù del giorno. Ti propone, anche se l'orario non sarebbe proprio ideale, però noi ci proviamo lo stesso, perché la canzone è Happy Hour di Ligabue.
1: Ah,

0: E io sono rimasto quasi da solo, i calciatori hanno abbandonato il campo per un nuovo cooling break. Rai 1 è in pubblicità in questo momento, è arrivata adesso Noemi, è arrivata adesso Noemi. È andata a prendere una boccata d'aria? Dai, l'atmosfera.
1: Sono andata in campo.
0: Ecco,
1: a prendere possesso della palla.
0: Il clima comunque è quello qui, è ventilato.
1: Sì, meno male Angelo, meno male perché da Roma.
0: Perché meno male perché siamo vestiti pesanti.
1: Sì, sì, io ho un tagliere bianco.
0: Sì, lui, io ho un completo verde,
1: un
0: però
1: completo
0: insomma,
1: verde, non, una t-shirt bianca.
0: Mentirei se non ti dicessi che è un completo che ho comprato per un'occasione invernale, quindi insomma, per quanto possa essere,
1: onesto,
0: diciamo,
1: onesto,
0: mite, avevo bisogno di un po' di vento e il vento non sta mancando. Dallo stadio Gran Sasso
1: dell'Aquila,
0: dal quale vi stiamo raccontando, non in questo momento, ma nel corso dell'ultima ora, vi abbiamo raccontato la prima mezz'ora della partita del cuore. Io sono Angelo Terracciano e Noemi è Noemi Forni.
1: Sì, sì, siamo qua. E abbiamo un
0: Noemi.
1: Break in questo momento e volevo
0: cosa hai visto dal campo? Raccontami qualche segreto che mi è sfuggito dalla postazione di Radio Tutta Italiana.
1: Ma ho visto un piccolo litigio, veramente un piccolo litigio, un battibecco così che ti era sfuggito. Un paio di cadute anche di Moreno.
0: Sì,
1: Sì.
0: E guarda, guarda. Adesso abbiamo sentito.
1: E poi ci sono tanti bambini che aspettano un autografo, aspettano Sal Da Vinci.
0: Immagino. Adesso sono qui tutti alla balaustra cercando di attirare l'attenzione di qualcuno
1: tutti
0: dei,
1: con
0: loro,
1: i
0: dei loro idoli. Certo, la speranza
1: questo momento
0: è quella di avere
1: importante.
0: Un'interazione privilegiata con qualcuno di questi artisti. Ricordiamo, insomma, la cosa bella di portare questi eventi, oltre allo scopo benefico che tra poco ricorderemo, è quella di portare gli artisti sul territorio. Andare dalle persone, no? Che è diverso da chiudersi dentro uno studio, anche per noi è un'occasione diversa. Radio Tutta Italiana, le radio in generale
1: oggi
0: si fanno in uno spazio chiuso, piccolo.
1: Oggi questa partita va oltre il risultato, secondo me. Ogni applauso, ogni momento, ogni contributo è importante per dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno.
0: Sì, ricordiamolo ancora una volta il numero, lo faremo
1: numero,
0: ancora decine di volte fino alla fine della serata.
1: Inviare il contributo per la partita del cuore 2026 tramite un SMS oppure tramite una chiamata al numero solidale 45595. Ogni contributo è importante, Angelo, è fondamentale per le persone colpite da questo sisma in Venezuela.
0: È importantissimo, assolutamente.
1: Hanno 45595. Bisogno di un aiuto concreto.
0: Tutto,
1: mi raccomando.
0: Tutto, davvero. Nel frattempo sul campo è arrivato il secondo momento musicale della serata e ascoltiamo Ivana Spagna.

0: Abbiamo ascoltato un appassionante Medley di Ivana Spagna, che ha chiesto, insomma, ha ottenuto l'entusiasmo del pubblico dello stadio Gran Sasso dell'Aquila.
1: Che voce.
0: Abbiamo fatto anche un piccolo strappo alla regola, perché come sappiamo qualcuno dei suoi brani è cantato anche in lingua inglese, però cosa facciamo? Silenziamo Ivana Spagna per la policy di Radio Tutta Italiana? No, facciamo un'eccezione per un'artista straordinaria che si è esibita con i suoi musicisti al centro
1: però
0: del campo.
1: La cosa bella di questa sera è che si respira un'atmosfera diversa dalle altre partite. Ogni partecipante mette a disposizione il suo volto, il suo tempo, la sua popolarità per sostenere la partita del cuore per le persone terremotate. In fondo questa è la dimostrazione più bella di come lo sport possa essere uno strumento di inclusione, generosità e speranza. Angelo, che ne pensi? Cosa vivi da questa postazione proprio vicino al campo?
0: Ah, guarda Noemi, io ti dico la verità, io ho un rapporto speciale con il calcio, insomma, chi conosce le radio digitali e i podcast sa che da qualche anno curo un mio progetto podcast che segue il campionato di Serie A, ma cerco di farlo con uno spirito che va molto nella direzione di quello che tu adesso raccontavi, perché raccontare il calcio solo come spettacolo, solo come grandi nomi, solo come punteggi, risultati, è solo una parte del volto di uno sport che è lo sport più amato al mondo.
1: Insomma, lo sport ha una forza straordinaria, unisce emozione, riesce a parlare un linguaggio che tutti comprendono. Poi stasera il gol più importante non sarà quello segnato in porta, ma quello realizzato insieme da tutti coloro che stanno partecipando a questa grande iniziativa. Ricordiamo di dare un contributo al numero 45595.
0: 45595. Nel frattempo continuano i preparativi per la ripresa del gioco. Qualche metro da
1: qualche
0: noi in
1: momento,
0: questo momento sono in onda
1: ci
0: proprio Alessio
1: quasi.
0: Viola e Laura Bart, una testimonianza tra parentesi. Alessio Viola, grande intenditore di calcio, ecco. Lui è un altro che vive questo sport nella maniera, insomma, che ti raccontavo prima, con una maniera un po' più larga, un po' meno, come dire, campanilistica, votata puramente, insomma, a quella che è la prestazione sportiva, ma che riguarda la cultura che c'è dietro al calcio. È qualcosa davvero di straordinario. Ti basti pensare, insomma, a come unisce, per esempio, come i mondiali di calcio stanno unendo popolazioni lontanissime, ci stanno facendo scoprire nazioni che fino a un momento fa ci erano sconosciute, delle quali non sapevamo niente, e grazie al calcio invece le scopriamo.
1: E soprattutto grazie a chi è sceso in campo, a chi ha lavorato dietro le quinte per portare avanti questo spettacolo di questa serata, la partita di cuore.
0: Davvero.
1: E soprattutto chi da casa ha deciso di partecipare dando un piccolo contributo.
0: Guarda, come dicevano i tecnici della TV Rai con i quali ci siamo confrontati per tutto il pomeriggio, in qualche modo un evento del genere può essere addirittura più complesso del raccontare una partita di calcio vera, tra virgolette vera, insomma, una partita della nazionale. Perché? Perché c'è tutta una macchina dietro, ci sono altri messaggi da mandare, comunque coordinare il racconto di una partita di calcio con tutto quello che avviene intorno allo spettacolo collaterale e il messaggio solidale è una somma di cose che richiedono, insomma, tanto sforzo e tanta concentrazione, e ringraziamo tutti i colleghi tecnici che rendono possibile uno spettacolo del genere e che in questo momento ci stanno mostrando un frame incredibile di Albano con Toni Pitoni seguito da Saldavinci che si è messo la divisa della nazionale cantanti. Davvero un mix di artisti di generazioni differenti che non avrei mai immaginato di vedere già solo qualche mese fa. Ma è abbastanza notevole questo. La partita va avanti,
1: Angelo?
0: continua. È tornato il momento della musica e il menù prosegue con Nottetempo di Franco 126 e Giorgio Poi.
1: Meraviglioso.

0: E nel mentre che sfumiamo questo dolcissimo brano di Franco 126 e Giorgio Poi, è tornato Saldavinci. Abbiamo ascoltato la sua Rossetto e Caffè qualche secondo fa.
1: E farei ascoltare anche questa.
0: E chiaramente, sono impazziti tutti, c'è grande entusiasmo. Accanto a lui in questo momento Rocco Hunt, che guida il battito delle mani del pubblico, e Francesco Cicchella, straordinario imitatore, che in qualche modo è una delle tante voci della napoletanità nel mondo dello spettacolo. Ascoltiamo un pezzo di Per Sempre Sì.
1: Pezzettino, dai.

0: veramente impressionante la capacità che ha questo brano di sciogliere gli animi di chiunque. Abbiamo visto ogni singola persona dello Stadio Gran Sasso dell'Aquila.
1: Sì, assolutamente.
0: Ballare ed entusiasmarsi.
1: Ha ballato tutto lo stadio.
0: Sì, tra parentesi, guardo qui il monitor di Rai 1 e ho visto nella stessa inquadratura Salda Vinci, Maurizio Gasparri e
1: Eleonora Daniele
0: e Daniele Tinti nella stessa inquadratura prima di GTA 6. E questo per me è uno dei grandi successi di questa partita del cuore.
1: Al fianco di Salda Vinci.
0: Sì. Ovviamente a Salda Vinci è stato chiesto di fare un'ulteriore reprise del ritornello della canzone, perché non se ne ha mai abbastanza.
1: Stanno ballando tutti, Angelo.
0: Sì. I bambini sulla balaustra sono quadruplicati rispetto all'ultima volta che ho guardato. Da dove sono usciti?
1: Incredibile.
0: Nel frattempo abbiamo visto, insomma, il riscaldamento di qualche calciatore che entrerà in campo alla ripresa del gioco.
1: Stanno per iniziare.
0: Ho visto qui accanto a noi Selsam.
1: Ma in questo momento ancora non hanno iniziato. Rocco Hunt sta cantando a cappella una sua canzone.
0: Ecco. Quello che trovo non so cos'è. Abbastanza impressionante anche. Sì, abbastanza impressionante questo momento con il pubblico dello stadio. Sembra Salerno, Noemi.
1: Sì.
0: L'Aquila sembra Salerno in questo momento.
1: Sì, sembra la Campania.
0: Tutti conoscono i testi dei grandi successi di Rocco Hunt, che non a caso è uno dei protagonisti di questa partita.
1: Stanno
0: consentimi
1: per
0: di
1: campo.
0: Dire.
1: Sì, stanno per iniziare in campo.
0: Sì, anche perché la ripresa del gioco. Vorremmo vedere un po' di calcio giocato. C'è Cioffi che continua a cercare il tiro dalla distanza. Salute a Noemi. Nel frattempo, insomma, qualche ulteriore bambino a bordo campo.
1: Vedo delle sostituzioni.
0: Le due squadre chiaramente si sono invertite. Insomma, si sono
1: il
0: invertite.
1: Bambino che ha rubato il pallone. Qualche fotografo.
0: Magari
1: che
0: portarsi
1: alla
0: a casa.
1: Scena.
0: Non so se si porterà a casa questo ricordo. Semplicemente tiene il pallone a disposizione della ripresa del gioco. Questo piccolo raccattapalle con la maglia della 35esima edizione della partita del cuore. Ancora, insomma, da questa parte del campo per noi la nazionale cantanti, che quindi si difenderà nei pressi della nostra postazione nel proseguio della partita. Nell'altra metà campo, chiaramente, la nazionale politici. Sono sempre queste due compagini ad affrontarsi nel corso della partita del cuore. Non so, Noemi, se c'è qualche altro contributo che vogliamo dare a questo blocco, o se invece vogliamo tornare con un po' di musica, magari di altri artisti.
1: Un po' di musica.
0: Io ti propongo invece da ascoltare adesso Cattive Abitudini di Mace con Salmo e Colapesce.
1: Ah, assolutamente, Salmo.

0: È partita la ola dal lato della tribuna della Guardia di Finanza, che ha coinvolto tutto lo stadio Gran Sasso dell'Aquila per questa partita del cuore. Ola ben fatta, devo dire, tecnicamente si sono mossi all'unisono, si vede l'addestramento, consentimi questa battutaccia.
1: Sì, te la consento.
0: Nel frattempo, nel periodo non collegato, una ghiottissima occasione sotto porta sprecata da Oara Borselli.
1: Sprecata
0: davvero,
1: purtroppo.
0: Un tiro masticato di Oara Borselli, che si era trovata tu per tu.
1: Siamo
0: con
1: a 3-1 per i cantanti.
0: Sì, il punteggio è rimasto invariato.
1: I politici stanno perdendo,
0: sì.
1: Però non stanno mollando i politici.
0: No, i politici si mettono sotto palla.
1: Giornalisti
0: continuano chiaramente, sì, diciamo, a difendersi nella propria metà campo, perché la pressione,
1: sì, la conduttrice Eleonora Daniele,
0: sì, nel frattempo,
1: con Albano,
0: sì, diciamo, la pressione, sì, l'intervento
1: che sostiene questo progetto,
0: sì, ricordiamolo sempre. Poi io mi faccio prendere, insomma, dallo sviluppo del gioco, ogni tanto mi distraggo, ma l'obiettivo principale è ricordare il numero solidale 45595 a sostegno delle vittime del terremoto in Venezuela. Vediamo un altro tiro dalla distanza con una deviazione che si infila in porta.
1: Sì.
0: Chi è che ha segnato? Moreno.
1: Sì. Sempre Moreno. Verifichiamo
0: però,
1: che sia Moreno.
0: Però ha segnato per errore, perché è stato colpito dal tiro da fuori di un compagno.
1: Sì.
0: Ci vuole anche fortuna. Ci vuole anche fortuna nel calcio, bisogna dirlo. E il punteggio quindi diventa di 4-1. E Moreno Donadoni, uno dei calciatori più tecnici di questa nazionale cantanti, va a segno per sbaglio.
1: Sì, ce la sta mettendo
0: c'è
1: tutta
0: anche questo,
1: per vincere.
0: C'è anche questo, sicuramente.
1: Mi,
0: insomma,
1: sembra che ci sono stati dei cambi, vedo più, sì, donne in campo, sono contenta di questa,
0: sì,
1: cosa.
0: Assolutamente sì,
1: sono
0: io vedo anche l'amico Daniele Tinti, che mi sembra correre un po' troppo. Bisognerebbe ricordargli che giocare a calcio a 11 non è esattamente la stessa cosa del calciotto con gli amici, prima, insomma, di arrivare magari spompati.
1: Dai,
0: alla
1: Angelo.
0: Fine della partita. No, ma io lo dico per lui, che tra parentesi adesso sta chiedendo una revisione VAR per questo gol appena concesso alla nazionale cantanti. Evidentemente aveva ragione di credere che la deviazione fosse illegittima. Nonostante questo, il punteggio, il gol è stato convalidato. Questo anche a testimoniare, no, l'agonismo di questa partita, cioè comunque,
1: sì,
0: il risultato è l'ultimo dei pensieri, ma
1: l'ultimo, perché
0: i calciatori
1: il primo
0: in campo
1: dare un
0: vogliono,
1: contributo. Siamo
0: i calciatori
1: tutti
0: in campo vogliono
1: insieme.
0: Che sia fatta giustizia, tra virgolette, vogliono poter contare, diciamo, su
1: in questo momento sta parlando la Croce Rossa, il responsabile,
0: sì. Sì.
1: Perché siamo tutti qui, ricordiamolo che il punteggio è una cosa secondaria.
0: Assolutamente sì, tant'è che perché, insomma, la Croce Rossa ha appena conferito una pergamena ad Albano,
1: sì,
0: e nel mentre, insomma, il gioco continua, e questa è anche la cosa bella. Noi siamo in attesa, insomma, di conoscere gli sviluppi di questa partita,
1: sì,
0: continueremo a raccontarvela, ma prima è il momento di un altro po' di musica.
1: Ascoltiamo
0: Poesie Clandestine di LDA,
1: sì,
0: e H7.
1: Ah, bellissima questa.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle poesia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: è difficile non scatenarsi.
1: Assolutamente,
0: questa canzone, nonostante il finale è un po' dolce amaro, un po' lento, sì, un po' sì, malinconico, sì. Io mi sono distratto un attimo, sono andato a bere un goccio d'acqua ed è arrivato il gol del 5-1.
1: Sì, così all'improvviso te lo sei perso, sì. Io me lo sono goduto qui a bordo campo.
0: Beh, d'altra parte il presidente Malagò aveva detto che sarebbe finita questa partita tanto a poco. C'è un motivo se lui è il presidente della FIGC e noi no.
1: Sì.
0: Vuol dire che
1: ricordiamo,
0: ci capisce.
1: Ricordiamo che in campo abbiamo la nazionale cantanti, per chi si è connesso ora con noi, la nazionale politica affiancata dai giornalisti. Roberto Mancini, noto allenatore della squadra dei politici, allenata da Roberto Mancini e Ubaldo Pantani come guida della nazionale cantanti. Salda Vinci, che è stato uno dei momenti più belli, no Angelo? Stasera quando ha cantato.
0: Sì, uno dei momenti clou di questa serata.
1: Si sono
0: serata.
1: Alzati tutti in piedi a ballare, a... Sì. È stata un'emozione forte. Noi qui a bordo campo ci godiamo tutta questa emozione.
0: Assolutamente, assolutamente. Io nello specifico cerco di concentrarmi sulla partita che, come spesso capita, quando arriva diciamo nel pieno del secondo tempo va un po' in caciara. Adesso c'è la nazionale cantanti che sta cercando in tutti i modi di farsi fare gol. Non saprei come meglio dirlo.
1: Qui dall'Aquila è una serata in cui il calcio diventa un linguaggio universale.
0: Sì.
1: Oggi il risultato conta poco, ma conta ancora di più il cuore.
0: Sì, è vero. E conta soprattutto l'obiettivo benefico, perché sappiamo che siamo qui insomma per
1: eccolo. La partita del cuore.
0: Eccolo, il gol di Donno per la nazionale,
1: sì?
0: Politici, che porta,
1: sì,
0: il punteggio sul 5-2, accorciano le distanze.
1: 5-2 per i cantanti, sì.
0: Ma noi torniamo al nostro discorso,
1: politici,
0: perché l'obiettivo principale è donare
1: per le persone colpite dal sisma in Venezuela.
0: Numero 45595.
1: Potete inviare un messaggio oppure chiamare al numero fisso.
0: Noi vi consigliamo di fare entrambe le cose, se potete, per dare il maggior contributo possibile alla causa.
1: Quando lo sport incontra la solidarietà, ogni,
0: sì,
1: applauso vale doppio.
0: È vero, è proprio vero, ed è un bel messaggio questo che hai mandato, perché insomma ci si unisce non soltanto per divertirsi,
1: sì,
0: ma soprattutto per mandare un messaggio comune a tutti quanti.
1: Da questo stadio parte un messaggio che arriva molto più lontano di un pallone calciato in porta.
0: Sì.
1: La partita del cuore ricorda che quando si gioca per aiutare gli altri hanno vinto tutti.
0: Sì.
1: Abbiamo vinto tutti.
0: Nel frattempo,
1: sì,
0: sentite in sottofondo, insomma,
1: sì,
0: dal ritorno dei microfoni dello stadio l'ovazione, perché ha appena lasciato il campo il 3, che come vi dicevo qualche minuto fa è senz'altro uno degli artisti insomma più amati dal pubblico qui presente allo stadio Gran Sasso dell'Aquila, sostituito da Andrea Bricchi. Una delle guest star di questa partita, diciamo, perché in campo, oltre a cantanti e politici di professione, ci sono rappresentanti da un lato del giornalismo, dall'altro del mondo dello spettacolo. Questo per favorire chiaramente,
1: infatti,
0: uno spettacolo
1: l'Aquila
0: più accattivante
1: possibile.
0: L'Aquila
1: non ospita soltanto una partita, ma racconta una storia di coraggio.
0: È vero, è vero, è vero. Quale posto meglio dell'Aquila per mandare un messaggio,
1: sì,
0: del genere?
1: Allo stadio
0: L'Aquila,
1: Gran Sasso d'Italia.
0: Un luogo di resilienza, un luogo di rinascita.
1: Per la 35esima edizione,
0: sì,
1: della partita del cuore.
0: Sì, sì, sì, 35 edizioni, ma ci pensi. Cioè,
1: il calcio incontra la musica, Angelo, lo spettacolo,
0: bello,
1: e soprattutto la solidarietà.
0: Sì, abbiamo già ascoltato tre esibizioni, perché,
1: sì,
0: abbiamo ascoltato Francesca Michelin, Ivana Spagna,
1: che
0: e come ricordavi tu qualche minuto fa, proprio Salda Vinci. Mentre adesso a bordo campo è arrivato, insieme a degli esponenti della nazionale politici, proprio Niccolò Filippucci, di cui tessevamo le lodi,
1: sì,
0: qualche minuto fa.
1: Stiamo vedendo proprio in questo momento.
0: Uscito dal campo ed è ancora in condizioni perfette, incredibile. Ma come si fa?
1: Conduttrice,
0: ma come
1: Eleonora
0: si fa?
1: Daniele.
0: Sì, sì, sì, sì. Nel frattempo continua la partita.
1: Sì, vediamo.
0: È arrivato
1: momenti.
0: Il gol. Eccolo.
1: Ecco un altro gol.
0: Il gol del 6-2. Ancora
1: 6-2 per i cantanti,
0: vedi?
1: Incredibile.
0: Rocco Hunt, che scala la classifica marcatori
1: che
0: della nazionale cantanti
1: in particolar modo.
0: Sì, sì, sì, con grande
1: incredibile,
0: con grande
1: una partita che comunque si fa sentire, Angelo, che sì. Ne pensi?
0: No, io mi sto divertendo molto, anche perché comunque, come vedi, non ci si ferma un attimo. E guarda che non è facile non distrarsi, perché comunque senti nella diffusione dello stadio le interviste, le testimonianze di tutti.
1: Wow. Diciamo che anche, serata.
0: Sì, sì, sì, davvero incredibile. Nel frattempo
1: questa
0: si continua a giocare.
1: La ricorderemo.
0: Sì, sicuramente.
1: Che sia la 35esima edizione.
0: Sicuramente la ricorderemo nel mentre Niccolò Filippucci, che ascoltiamo in sottofondo,
1: sì,
0: sta intonando. Che voce incredibile,
1: wow.
0: Niccolò Filippucci, davvero. È difficile commentare, anche
1: wow,
0: perché insomma è così
1: il pubblico
0: giovane,
1: è impazzito.
0: Giovane, appena uscito, diciamo,
1: sì,
0: dalle sue prime esperienze musicali, eppure così amato, ma soprattutto canta così bene. È veramente, veramente notevole.
1: In fondo questa è la dimostrazione più bella di come lo sport possa essere uno strumento di inclusione,
0: sì,
1: generosità e anche speranza.
0: È vero. Ricordiamolo ancora una volta, anche se l'abbiamo già fatto in questo blocco, 45595 è il numero e la motivazione principale per la quale stiamo realizzando questa lunga diretta di racconto,
1: sì,
0: su Rai Radio tutta italiana, che continua a proporvi bella musica. Il prossimo brano che ascoltiamo è uno dei brani del nuovo album di Marco Masini, che si intitola E poi ti ho visto cadere.
1: Ah, bellissimo, ascoltiamolo insieme.

0: visto cadere.
1: E questo era Marco Masini su Rai Radio Tutta Italiana. Io sono Angelo Terracciano e vi sto raccontando insieme a Noemi Forni, che mi ha lasciato di nuovo da solo, la 35esima edizione della partita del cuore. Siamo arrivati al momento del secondo cooling break, nel cooling break del secondo tempo di questa gara. Il punteggio è sul 7-2, è arrivato il gol di Bricchi proprio qualche istante prima del fischio di interruzione del gioco. Bel gol con un destro sotto la traversa sul quale nulla ha potuto il portiere della nazionale Politici, e nel mentre invece è arrivata in questo momento al centro del campo Arisa, altra artista amatissima dal pubblico dell'Aquila, che si è profusa in un grande applauso, come aveva fatto qualche secondo fa per Rocco Hunt, protagonista in campo e fuori dal campo di questo evento, non solo per le doti canore ma anche per dei pantaloncini cortissimi che lo fanno sembrare un po' un calciatore del Brasile degli anni Ottanta. È il momento dell'esibizione di Arisa. Chi sono io per privarvene? Ascoltiamola insieme.

0: riguarda Yarisa è davvero una delle canzoni più interessanti di questa estate. È una canzone intensa, ritmata, ma anche emozionante. Qui con me c'è Noemi, che è tornata dalla sua avant scoperta. Stiamo condividendo questa bellissima occasione. Cosa ne pensi dell'esibizione di Yarisa? È davvero sempre così intensa?
1: Yarisa è una delle mie stilse che tengo più a cuore, Angelo. Veramente lei mette anima, cuore, mette tutto, dà un'emozione forte, una grinta, trasmette una grinta importante.
0: Sì.
1: Cioè, proprio una ragazza simpatica, solare.
0: È un artista che sente la musica che suona.
1: Sente la musica, sì.
0: Insomma, non è solo una performer.
1: Stasera. Non trovi che sia bellissima stasera?
0: Onestamente, Yarisa la trovo sempre bellissima, anzi a volte mi dispiace
1: dorato.
0: Quando magari subisce delle critiche sui social, che secondo me non merita.
1: Troppo gli haters,
0: sì,
1: ormai con i social vanno di critiche importanti.
0: Comunque
1: non
0: parliamo di un artista con un vissuto complesso, con un percorso di vita impegnativo, insomma, come tutti noi, tra l'altro, quindi giudicare sulla base di pregiudizi è sempre sbagliato. E quale occasione migliore della partita del cuore, per ribadirlo, perché come tu hai detto più volte nel corso di questo racconto radiofonico, è una partita che unisce. Stiamo vedendo abbracciati politici di fazioni opposte, uniti dallo scopo di cercare di non prendere troppi gol dai cantanti, e soprattutto abbiamo visto tanti cantanti, insomma, anche scherzare con i rivali, e questo deve essere l'insegnamento per tutti noi, così come deve essere l'insegnamento la gioia che emana questo stadio, il Gran Sasso dell'Aquila, in questo momento, con l'applauso del corpo della Guardia di Finanza, ma anche del pubblico della tribuna accanto alla quale siamo. Eleonora Daniele ha appena lanciato la pubblicità. Nel frattempo noi continuiamo con il racconto, la partita riprenderà senz'altro tra qualche minuto. La musica però è ancora tanta da ascoltare. Io ho una playlist di almeno un'altra quarantina di brani, quindi noi credo che rimarremo qui alle 3, le 4 di notte, finché non abbiamo finito di ascoltarle. Finché non abbiamo finito di ascoltarle.
1: Amo la musica.
0: Sì.
1: Quindi ora cosa ci fai ascoltare, Angelo?
0: Ma io, guarda, ti proporrei due artisti adriatici, non abruzzesi, ma limitrofi, perché sono delle
1: adriatici
0: Marche.
1: Adriatici cosa intendi?
0: Perché sono Maria Antonietta e Colombre, che non so se sapevi, sono delle Marche, quindi diciamo non lontanissimo.
1: No,
0: da
1: non sapevo.
0: Diciamo a metà strada,
1: tra
0: qui e le riviere del nord Adriatico, la loro canzone di Sanremo, La felicità e basta.
1: Ascoltiamola.

0: chiama basta.
1: Eccoci qua, siamo tornati, anche perché nel frattempo sono tornate in campo le squadre ed è tornato in campo Mr. Rain, che si sta esibendo in questo momento, ma tra pochissimi secondi noi avremo un ospite d'eccezione.
2: Importante.
1: Buonasera.
2: Il presidente della...
1: Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa, prego. Salve. Benvenuto su Radio Tutta Italiana.
3: Salve, bentrovati a tutti i radioascoltatori.
2: Presidente, cosa ne pensa di questa serata importante, la partita del cuore, per far donare un contributo?
3: È una serata fantastica, c'è tanta gioia, c'è tanta voglia di stare insieme, mi ricorda la stessa voglia di stare insieme nell'aiutare gli altri, perché si possono aiutare le persone, si possono aiutare le comunità sofferenti solo in squadra, non si può essere battito di liberi. Si deve operare in squadra, e come fanno le due squadre in campo e come fa tutto il pubblico che sta partecipando a questa bellissima serata, sia qui allo stadio del Gran Sasso, sia via radio, sia via televisione o social.
2: Sì, ricordiamo il numero, presidente, 45595, e quindi questa è la 35esima edizione della partita del cuore. E questo contributo ovviamente può essere donato anche nei giorni successivi. La Croce Rossa è sempre presente in questi momenti di grande difficoltà del sisma, quest'anno del sisma delle persone del Venezuela colpite dal terremoto.
3: Sì, si diceva bene, 45595 per donare. La Croce Rossa cerca di dare seguito alla sua mission ed essere presente sempre nei momenti di disastro, oltre che in quelli ordinari. C'è una sorta di unione stasera fra l'Aquila e il Venezuela, fra la capitale italiana della cultura, ma che ha avuto la grande ferita del terremoto del 2009, e la comunità venezuelana che ha perso decine di migliaia di persone in questo disastro.
2: E vanno aiutate, vanno assolutamente vanno aiutate. La Croce Rossa
3: in Venezuela come all'Aquila, e sono stati i soccorritori, i volontari della società civile i primi a mettersi in moto, e noi siamo sui luoghi con il nostro team, vorremmo e vogliamo organizzare degli ospedali mobili, perché purtroppo anche il sistema sanitario è andato al collasso, e vogliamo portare in Venezuela quello che è stato l'urlo di speranza dell'Aquila. Iemo innanzi.
2: Grazie per
1: bellissimo
2: essere stato
1: messaggio,
2: con noi.
1: Grazie davvero. Se posso chiederle, quanto è importante essere presenti sul territorio, anche con eventi come questo, stare vicini alle comunità territoriali per fare

0: meglio anche il proprio lavoro, nella vostra esperienza?
1: È assolutamente fondamentale, ringrazio di questa domanda, perché ci sono tantissime organizzazioni che aiutano al mondo, tutte prestigiose, ma quello che fa la differenza è che a far parte della Croce Rossa sono persone che vivono quei territori e quindi possono garantire il cosiddetto ultimo miglio anche quando c'è un disastro, anche quando c'è un conflitto. È questo che fa la differenza, è questo che aiuta a conoscere le comunità, tant'è che il nostro intervento in Venezuela è un community based, cioè noi capiamo quello che serve alla comunità chiedendo alla comunità, ecco perché immaginiamo gli ambulatori perché ce l'hanno chiesto, e poi si agisce di conseguenza.
0: Un bellissimo messaggio, grazie per la sua testimonianza e buon proseguimento, si goda lo spettacolo.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Noi andiamo avanti con un altro po' di musica.
2: Grazie
0: a voi, grazie davvero di tutto il vostro lavoro.
2: Dopo questa grande testimonianza, Angelo, quindi ascoltiamo un po' di musica. Cosa ci proponi?
0: Ti propongo un grande classico che è Aspettando il sole di Neffa.
2: Aspettando il sole, rimanete con noi.

0: legame speciale con questa canzone, Noemi.
1: Sì?
0: Mi dà delle vibes veramente incredibili. No, sai, una di quelle canzoni che comunque vengono da mondo, cioè è uscita pochi anni dopo la nostra nascita. Non è una canzone della nostra generazione, siamo troppo piccoli per pensare che sia una canzone che si rivolge a noi, ma l'ho scoperta crescendo e ho capito cosa ha significato per la generazione che ascoltava il rap prima di me. Quindi poterla ascoltare in un'occasione del genere, comunque una piccola lacrimuccia me l'ha fatta scendere. Nel periodo non collegato, mentre ascoltavamo questo brano di poco meno di 5 minuti, sono arrivati altri gol, l'ennesimo di Rocco Hunt, che credo abbia messo a segno la sua tripletta personale in questa partita, esultando come un pazzo. C'è una rappresentanza in curva della tifoseria, credo, non so se suoi familiari o comunque dei membri del suo fan club, che sono andati ad esultare con lui, che si è slanciato sulla balaustra saltando oltre la curva, ma soprattutto ha accorciato le distanze la nazionale dei politici, portandosi sul risultato attuale di 8-4. È calato un po' il ritmo, sicuramente le difese si sono un po' allungate, come si dice in gergo. Io chiederei a questo punto di intervenire al nostro inviato a bordo campo, nonché addetto al racconto social di questa partita, Alessio Polimene, di darmi le sue impressioni su questa gara. Ciao Alessio, intanto.
2: Allora, ciao, buonasera, grazie per avermi invitato a fare questo breve talk in diretta. Cosa posso dirti? Sicuramente una partita bellissima, sia per il suo significato che per il divertimento che ci sta regalando, perché comunque vediamo gol e azioni da un lato e dall'altro. Nel frattempo, per esempio, Lipari, attaccante dei politici, si è fatto trovare molto spesso sotto porta da solo, forse andava servito meglio quelle sì. volte che è accaduto. Mentre dall'altro lato i cantanti continuano ad attaccare, stanno attaccando da tutta la partita, giocano benissimo.
0: Portano tanti uomini dentro l'area di rigore comunque, sì. con una certa frequenza. Questo
2: è vero,
0: diciamo.
2: E riescono anche a rompere senza problemi la difesa a zona di mister Mancini. Intanto calcio di rigore.
0: Abbastanza incredibile questo.
2: Fischiato proprio per...
0: per un fallo di mano abbastanza eclatante di Lucio Malan. Sì. Che è saltato con le mani in aria, abbastanza divertente. Sì. Devo dire, non vedevo una cosa del genere, forse dai mondiali del... Suarez ai mondiali del 2014, o 2010.
2: Sì, 2010. Sì. No, sai, io invece ti dico che mi ha ricordato un po' la questione Messi contro l'Olanda nel 2022.
0: È vero. È proprio
2: comunque, intanto calcio
0: lì.
2: Di rigore, quindi per i cantanti vedremo chi lo batte, non lo so, mi aspetterei Rocco Hunt sul dischetto, anche se in realtà ha già segnato 3 gol.
0: C'è qualcuno in abito che sta per calciare il rigore, non ho capito chi sia, adesso lo scopriremo sicuramente, insomma... O come spesso capita
2: Spintoni,
0: qualcosa
2: intanto.
0: Contro il cerimoniale. Ah, è Ubaldo Pantani, giustamente, un po' come nella Kings League, cioè il rigore presidenziale, che comunque calciato da Ubaldo Pantani, fa la sua porca figura.
2: Ecco,
0: Ubaldo Pantani
2: dal dischetto,
0: rete, va a segno con il gol del 9-4. Ma con me c'è anche Noemi Forni. Ciao Noemi.
1: Sì, ciao a tutti.
0: Ti stai divertendo?
1: Assolutamente.
0: Tanti gol, siamo a 13.
1: Sì. A bordo campo si respira veramente un'atmosfera particolare, definirei, sì. no Angelo?
0: Sì, particolarissima. Sì. Tra l'altro mi faceva notare Alessio che mentre insomma mandavamo sì. la canzone di Neffa si è anche mossa dalla tribuna la famosa celebrazione della nazionale norvegese
1: che
0: è trending in questi ultimi mondiali. Tra l'altro vi dirò proprio questa mattina ascoltavo un podcast nel quale si parlava del fatto che la Svizzera ha copiato sugli spalti questa celebrazione della Norvegia e si domandavano i conduttori di questo podcast quanto a sud riuscirà a scendere questa esultanza prima di diventare buffa. E devo dirti che sentirla all'Aquila già mezzo divertente.
2: È già scesa di molto rispetto alla Svizzera, che è un po' più in alto. Ma questa è un'esultanza, perché a tutti gli effetti è un'esultanza del pubblico, che è fantastica, perché involve in una stessa azione giocatori e allo stesso tempo il pubblico.
0: Sì, sì, davvero una celebrazione condivisa che celebra secondo me un po' quelli che sono i valori di condivisione che anche tu, Noemi, prima citavi insomma nel corso della trasmissione. Anzi, coglierei l'occasione per ricordare quello che è il numero solidale, la ragione principale della nostra diretta.
1: Potete mandare un messaggio o chiamare alla rete fissa
0: 45595
1: per le persone colpite dal sisma del Venezuela.
0: Benissimo.
1: Potete mandare un piccolo contributo e fare felice queste famiglie che hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di noi, e questa partita del cuore la testimonia questa cosa, che siamo tutti qui riuniti, cantanti, politici, giornalisti, tutti riuniti per una sola causa.
0: Assolutamente sì, ed è la forza di questo evento che va avanti ormai da 35 edizioni, ricordiamo, nato nel 1992, e ogni anno è una grande emozione per noi, è un privilegio poter la raccontare in diretta per la prima volta dallo stadio Gran Sasso dell'Aquila su Radio Tutta Italiana. Io proporrei ad Alessio di lanciare il prossimo brano.
1: Assolutamente.
2: Allora, mentre noi continuiamo a goderci questa bellissima partita, voi potete ascoltare Aspettando il Sole di Neffa.
0: Abbiamo appena ascoltato il brano, adesso in onda è Businessman, diviso nella piaga.

0: Businessman, appunto, dito nella piaga, bellissimo pezzo, uno dei più appassionanti di questa estate, insieme
1: poi
0: a quello di Arisa di cui parlavo prima.
1: Il look di Dito nella piaga, posso dire, questo liner perfetto che lei fa,
0: grande
1: che
0: stile,
1: ce lo insegna, incredibile.
0: 35esima edizione della partita del cuore a bordo campo, sono iniziate le trattative di rito per lo svolgimento dei calci di rigore. Nonostante il punteggio sia sul 9-4 per la nazionale cantanti, sembra che, come da tradizione, la partita verrà decisa dai calci di rigore. Eleonora Daniele sta chiedendo ai due allenatori di indicare la lista dei rigoristi. Roberto Mancini chiede di confrontarsi con i suoi calciatori per valutare i migliori tiratori, o almeno quelli che non hanno troppi crampi, sono in condizione di calciare.
1: Sì, purtroppo sì. E ora stanno andando a parlare. Vediamo,
0: i rigori si svolgeranno proprio nella porta accanto, alla nostra postazione, quindi sarà bellissimo poterli raccontare. Questo che sentite è l'applauso dello stadio Gran Sasso
1: prima
0: dell'Aquila, che chiaramente insomma vive con entusiasmo la possibilità di vedere questi personaggi.
1: Diciamo che è cambiata l'atmosfera ora che ci sono i rigori, sento un po' di silenzio,
0: Sì. E c'è Roberto Mancini, che però calcia un rigore.
1: Calcia un rigore e segna. Incredibile, ha calciato proprio lui, Roberto Mancini in persona.
0: Sì. Incredibile. E la partita si chiude quindi ufficialmente. Sul punteggio di 9-5. Posso dirti, anche vedere Roberto Mancini calciare un rigore a 20 metri da me,
1: da noi,
0: chi l'avrebbe detto a un certo punto?
1: Te lo ricorderai per tutta la vita.
0: Credo proprio.
1: Che grande emozione! E finisce così la partita.
0: Ora
1: il cuore qui
0: capiremo come si deciderà negli ultimi minuti, se ci sarà un prolungamento di calci di rigore.
1: Andiamo
0: avanti, ascoltiamo un nuovo brano, La testa gira di Fred De Palma, e poi capiamo come andrà a finire.
1: Va benissimo, a tra poco.

0: E noi rientriamo in onda su Radio Tutta Italiana dopo aver ascoltato due canzoni, una delle quali, quella appena conclusa, E apri tutte le porte, l'ultimo brano con cui Gianni Morandi ha partecipato al Festival di Sanremo. Gianni Morandi, terzo per numero di presenze,
1: ma
0: con la maglia della nazionale cantanti.
1: Devi, con
0: me c'è Chiara Caccioppoli che si lamenta. Ora io dico, Chiara, qual è il tuo problema?
2: Allora Angelo, tu non hai
0: Si sta lamentando,
2: non si sta lamentando, devo difenderla.
1: Ecco, giusto Noemi, grazie. Grazie per il tuo supporto femminile.
0: Però metto Gianni Morandi, ma che cosa hai messo?
1: Onestamente,
0: Gianni
1: non Morandi è una canzone.
0: È un'istituzione di questo evento.
1: Ma per carità, ma non...
2: su questo ha ragione anche lui.
1: Non lo mettiamo in discussione, però
2: magari
1: a mezzanotte e 14
2: sempre protagonista,
1: però, lanciare un'altra musica più gasante.
0: Dopo Fred De Palma bisognava un po' smorzare, no?
1: Ah, hai messo una canzone.
0: Io Fred De Palma nervoso,
1: ma lei voleva qualcosa un po' più di croccante, capito?
0: Mi piace croccante, un aggettivo che apprezzo molto, sicuramente croccante, come
1: esplosivo,
0: che vi siete mangiate stasera e che nessuno mi ha offerto.
1: Io non ho mangiato, altrimenti ti portavo qualcosa.
2: Io e Alessia l'abbiamo mangiato in generale
1: e non ci avete portato niente.
0: Vedi, i social,
1: cattiveria proprio,
0: i gelati. Dunque, la partita, come vedete, non sta riprendendo perché siamo in attesa, ci eravamo lasciati prima di questi due brani musicali con Noemi, cercando di capire cosa stesse per accadere, e c'è a questo punto la rituale lotteria dei calci di rigore. Uno dei momenti più attesi.
2: Se andassi io segnerei il rigore.
0: Sì, ma ti sei allenata?
2: Fatemi provare.
1: Io vi porto a casa
2: con
1: il
2: tacco o metti la scarpa di ginnastica?
0: Guarda che 11 metri sono tanti.
1: No,
0: pensi,
1: ma lei anche col tacco vorrebbe
2: calciare il pallone
0: col tacco, Chiara.
1: A piedi nudi,
0: te ne prendi la responsabilità,
1: tacco
0: come Marco Tardelli, te ne prendi tu la responsabilità.
1: Sì, sì, sì.
0: Di questa
1: ragazzi,
0: affermazione.
1: Datemi la palla, io vado, io
2: ho
1: ce
2: capito.
1: La faccio. Dimmi una donna che calcia con il pallone, col tacco diretto alle ossa.
0: Adesso,
1: tacco
0: durante 10. La musica, un paio di volte ho pensato, adesso mi faccio passare una palla da uno dei accattapalle.
1: Sì, perché siamo proprio a bordo campo.
0: Sto facendo fatica
1: la voglia,
0: a resistere, nonostante io non abbia le scarpe.
1: Lo sto mantenendo, lo sto trattenendo.
0: Mi sta mantenendo Noemi, che è stata con me per tutta questa sera. Io la ringrazio della compagnia e delle preziose testimonianze. Chiedo ad entrambe a questo punto di ricordare ancora una volta il numero solidale che ci consente di donare ai terremotati.
1: 455-595, mandate un messaggio oppure chiamate da rete fissa.
0: Chiara,
1: per
0: tu hai mandato il messaggio 455-595?
1: Assolutamente,
0: guarda,
1: tutti l'abbiamo mandato
2: in questo momento, dove sono un po' stanca, però sì
0: certo.
1: Assolutamente, l'ha fatto inizio,
2: lo ricorderò anche domani.
0: È prezioso. 455-595
1: per aiutare le persone,
0: pausa televisiva per fare le veci della TV, che avendo la sovraimpressione è il lavoro un po' più facile, perché
1: è
0: loro
1: vero.
0: Lasciano la scritta sullo schermo, possono anche non dirlo. Noi che facciamo la radio dobbiamo dire tutto.
1: Hai ragione, diciamo tutto.
0: È un casino.
1: Poi siamo completi, dici tutto.
0: Ecco Eleonora Daniele che con i due allenatori si accinge ad aprire questa fase finale.
1: Si accinge, senti che vocabolario citi a mezzanotte 17.
0: Per farlo, mezzanotte 17. Da quanto tempo siamo in onda ormai? Sono quasi tre ore che siamo in onda. Non mi ricordo più, avevo ancora, andavo ancora alle superiori quando ho iniziato questa radiocronaca.
1: Un po' di tempo fa.
0: Un po' di tempo fa.
1: E vediamo intervistato proprio Roberto Mancini.
0: C'è Roberto
1: Mancini. Sì, il nostro mister che
0: Ronzulli, Moreno, Jacopo Morrone. Ecco. C'è Eleonora Daniele che sta cercando di tirare un po' le fila di questa fase. Sono
1: di questi rigori
0: dei tiratori che purtroppo, diversamente da quanto mi aspettassi, verranno calciati nella curva dalla parte opposta del campo rispetto alla nostra postazione, dove chiaramente si trovano, diciamo, i rappresentanti dei diversi enti ed istituzioni che hanno partecipato come pubblico a questa rassegna. È ancora un bellissimo colpo d'occhio. Credo che un terzo siano parenti di Rocco Hunt, non vorrei sbagliarmi, ma da come scendevano in occasione del gol, insomma.
1: E vediamo Arisa con questa bellissima pettinatura, tra l'altro adoro.
0: Sì, perché invece il vestito, lo stile,
1: sai, noi donne
0: gli abbellimenti,
1: il look
0: davvero,
2: guarda, il capello è una jungle,
1: una cosa che notiamo un po' su questo stile qui.
0: È un bellissimo look, ma soprattutto È bellissimo ascoltare Super Arisa, abbronzata. La passione con cui parla dei suoi progetti, sì, artistici e non.
1: È vero.
0: È davvero un unicum nella musica italiana.
1: La grinta che mette quando si esibisce, sì, sul palco, sì, sì, è davvero strepitosa.
0: Davvero.
1: Strepitosa.
0: Allora, stanno per arrivare i calci, sì, di rigore, però noi abbiamo ancora tempo per un po' di musica. Ah. A questo punto, visto che qualcuno si è lamentato di una canzone un po' cringe, quanti mettiamo il brano dell'estate.
1: Assolutamente. Vai, vai,
0: che è al mio paese.
1: Cosa ci proponi?
0: Brancale,
1: ah,
0: Delia,
1: Serena
0: e
1: Brancale,
0: Levante.

0: sulla coda di questa bellissima canzone del nuovo EP di Sano dal titolo Quadrifoglio, riprendiamo la linea dallo stadio Gran Sasso dell'Aquila.
1: Bellissima questa canzone.
0: Una canzone davvero dolce, con una storia incredibile, perché la canzone è cantata, come avrete sentito, da una bambina. Da una bambina. Che è Maddalena Luiso, che ha partecipato qualche anno fa al Zecchino d'Oro con una canzone scritta proprio da Sano, che è un giovane cantautore napoletano.
1: E ricordiamo che noi siamo qui a Bordo Campo e siamo praticamente agli ultimi minuti della partita, ai rigori.
0: Siamo in attesa del primo calcio di rigore.
1: Primo calcio di rigore tra cantanti
0: parato,
1: e politici.
0: Incredibile.
1: Il portiere ha parato. Calciato da una donna.
0: Sì. Quindi si è aperta, diciamo, la lotteria dei calci di rigore. Con un rigore, tra l'altro, calciato
1: Vinci, che la va
0: bene.
1: A consolare.
0: Sì, a calciare, ad andare dal dischetto è andata Elena Delia.
1: Sì, ecco,
0: tiro angolato, ma il portiere si è fatto trovare pronto. Quindi rimanendo con il punteggio sullo 0-0 in questa fase finale della 35esima partita del cuore. Devo dire che...
1: Ed abbracci. Bracci, sorrisi, ecco il secondo da Emanuele.
0: Secondo rigore calciato
1: sempre parato dal portiere.
0: Male.
1: Quindi ancora 0-0 qui.
0: Il risultato resta sullo 0-0.
1: Giornalisti.
0: Emanuela Moreno, collega giornalista che ha disputato la partita con la nazionale dei politici. E c'è Eleonora Daniele che sta cercando di mettere fretta i tiratori. Ecco il rigore segnato adesso da Saldavinci.
1: Quindi siamo a 1-0 per i cantanti.
0: 1-0. Rigore forte e teso in basso alla destra della porta difesa.
1: È bello che ci sono
0: dall'estremo difensore della nazionale,
1: Angelo,
0: politici.
1: Bracci, sorrisi tra cantanti.
0: Meno sorrisi per Eleonora Daniele, che vorrebbe chiudere la diretta, ma non le viene consentito e siamo lunghi con la scaletta. Calcia adesso un rigore altissimo.
1: Siamo al quarto.
0: Il risultato rimane sull'1-0. C'è Morrone della nazionale politici che ha calciato con il piatto e la palla è finita in curva. Credo abbia colpito uno dei cugini di Rocco Hunt, quelli di cui parlavo nel blocco precedente. E si va ancora avanti. C'è Rocco Hunt che aizza la folla, il parentado che è proprio nella curva sotto la quale si stanno calciando i rigori. E continuiamo a vedere come va a finire e vediamo quanto seriamente calcerà Rocco Hunt. Rigore altissimo,
1: no.
0: Probabilmente voleva mandare il pallone al famoso cugino di cui sopra invece ha preso.
2: Però ti posso dire una cosa,
0: prego,
2: durante la partita ne ha fatti veramente tanti.
1: Concordo con te,
2: mi pare tre gol. Quindi
0: tre,
2: un errore glielo possiamo anche concedere.
0: Come avrete capito, sono qui con noi sia Chiara Cacioppoli che Alessio Polimene, che vi hanno raccontato sui social di Radio Tutta Italiana tutto quello che è successo dietro le quinte e anche
1: sul
0: terreno
1: del gioco, della partita.
0: Tutto il percorso della partita. Vi ringraziamo per essere stati insieme a noi continuate a farci compagnia in questi minuti finali.
2: Certo.
0: C'è Eleonora Daniele che continua a negoziare perché la partita resti più in parità possibile.
1: Accanto c'è Roberto Mancini.
0: Il tempo scarseggia. Il tempo scarseggia.
2: Noi comunque rimaniamo sempre a disposizione per la compagnia.
0: Grazie.
2: Quindi, se durante una canzone volete sentire qualche voce, andate sui social.
0: Chiamiamoci
1: sui social.
3: Oddio.
1: Mi raccomando.
3: Oddio!
1: E seguiteci.
0: È arrivato. No, ha segnato.
1: Incredibile.
0: È arrivato.
1: Quindi siamo
0: gol, credo, di Licia
1: 1-1. Sì,
0: 1-1.
1: Siamo 1-1. Sì.
2: Allora, l'importante
0: vediamo
2: non è quello, l'importante è che la palla entra.
0: L'importante è che la palla entri.
1: Ma è importante soprattutto il contributo che bisogna dare al 4-5-5-9-5.
0: Facciamolo ancora una volta. 4-5-5-9-5.
1: Per le persone terremotate.
0: Ecco un altro rigore presidenziale. C'è Ubaldo Pantani con le scarpe da vestito.
3: Oddio.
0: E il completo
1: e sta tirando ed è andata fuori giusto,
0: sì,
1: Angelo?
0: La palla finisce di poco a lato, si resta
1: si mette
0: in parità.
1: Le mani sul viso
0: e a questo punto
2: un po' Baggio ha ricordato l'uomo che anche se
0: devo dirti la verità, quel rigore calciato raso terra a fil di palo mi ha ricordato un pochino Pellè agli europei del 2016. Bellissimo momento. Sono passati già 10 anni. E Roberto Mancini mette a segno il gol che decide in favore della nazionale politici la partita. È incredibile che dopo tutto quello che è accaduto in campo, e quindi la vittoria netta sul campo della nazionale cantanti,
2: ma ribaltano ogni pronostico,
0: i rigori premiano la nazionale dei politici. E adesso il momento del festeggiamento finale e della premiazione per i vincitori. Noi abbiamo pochissimo tempo ormai, la partita si avvia agli sgoccioli e
1: sì,
0: è stato molto bello poterla raccontare, diciamo
1: sì,
0: che anche
1: abbiamo vissuto dei momenti bellissimi,
0: sì,
1: Angelo,
0: è stata una grande emozione
1: qui a bordo campo, sì, sì.
0: Noemi, io ti ringrazio per avermi fatto compagnia nel corso di tutta questa cronaca, un racconto poi, insomma,
1: sì,
0: perché parlare di radiocronaca è veramente difficile in queste circostanze, però un racconto della bellissima atmosfera,
1: sì,
0: della 35esima
1: sì,
0: edizione della partita del
1: che
0: cuore.
1: Che ci ricorderemo nel tempo,
0: sì,
1: perché è stato meraviglioso.
0: Sì, sì, grazie.
1: Quindi ringraziamo anche il pubblico che ci ha seguito.
0: Sì, e soprattutto ringraziamo i colleghi della sede regionale Rai per l'Abruzzo che ci hanno messo a disposizione
1: sì,
0: un'attrezzatura perfetta per
1: sì,
0: essere in onda tutte queste ore, grazie
1: e
0: davvero dello sforzo.
1: Con la musica
0: salutiamo anche ancora una volta Chiara ed Alessio che sono stati qui
2: grazie,
0: con noi a bordo campo per tutta la partita, e ci lasciamo, io vi direi, con vediamo
1: e
0: con
1: diamo
0: cosa
1: la
0: ce ne vogliamo andare
1: con
0: la
1: con
0: buonanotte,
1: quale pezzo
0: con
1: metti,
0: cosa vuoi, scegliamolo insieme, facciamo questa cosa insieme.
1: Allora Clara San Giovanni le ragazze, io
0: bellissima,
1: manderei.
0: Andiamo,
1: io
0: grazie
1: manderei
0: ancora.
1: Grazie a tutti per essere stati con noi.
3: Ci vediamo domani.
1: Buonanotte,
0: ciao,
1: buonanotte a tutti.
0: Ciao.

Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note. Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: ...1974, mi ritorni in mente, in un'ora la musica di un anno e i fatti principali. Era il primo marzo, scandalo Watergate. 7 persone sono indiziate per il loro ruolo nell'infrazione del Watergate e accusate di cospirazione e ostruzione della giustizia. L'8 marzo viene inaugurato l'aeroporto internazionale Charles de Gaulle di Parigi. Il 28 maggio del 74, eccidio a Brescia. Scoppia una bomba nella centralissima piazza della Loggia. Il 4 agosto si compie la strage dell'Italicus. Una bomba esplode nella carrozza 5 dell'Espresso Roma Monaco mentre sta uscendo dalla galleria di San Benedetto Val di Sambro nell'Appennino Tosco-Emiliano. 13 settembre emerge il caso Sindona. Il banchiere trova riparo negli Stati Uniti. 13 dicembre Malta diventa una repubblica e vincono i no nel referendum sull'abrogazione del diritto al divorzio. In settembre vengono arrestati vicino a Torino il fondatore delle Brigate Rosse Renato Curcio e l'esponente Alberto Franceschini. Si spegneva il 3 gennaio del 74 Gino Cervi, l'attore. Il 13 novembre si spegneva Vittorio De Sica, attore e regista. Chiudiamo con i film più famosi del 74. Assassino sull'Oriente Express, C'eravamo tanto amati, L'inferno di cristallo, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Il padrino parte seconda e Romanzo popolare. Sanremo nel 74 lo vinceva Ciao cara come stai di Iva Zanicchi. Al secondo posto Domenico Modugno, Questa è la mia vita, e al terzo posto Orietta Berti, Occhi rossi. Adesso un anno di musica, il 1974.